0: cercano in qualche modo di continuare a difendere le posizioni e lamentano ovviamente come sempre il ritardo dell'invio da parte delle armi da parte degli alleati e qua, tutti i soldati, dai quelli più bassi in grado a quelli più alti in grado, sottolineano come il vero problema sia quello della mancanza di armi e della mancanza di uomini per tenere il fronte. Questo è il punto.
1: Ecco, la mancanza di armi è data dai ritardi delle consegne da parte degli europei e anche degli americani che sono rimasti bloccati con le consegne per diversi mesi. Invece per quanto riguarda gli uomini e la mobilitazione che è stata fatta negli ultimi mesi è una mobilitazione tardiva, cioè c'è stato un errore da quel punto di vista da parte del governo Zelensky.
0: Il governo Zelensky non ha potuto mobilitare come ha mobilitato Putin, perché il governo Zelensky è una democrazia, mentre invece quella di Putin non la è, quindi non ha potuto mobilitare con la stessa forza con cui ha mobilitato Putin, quindi siamo sempre allo stesso punto. C'è stata una mobilitazione, ma chiaramente è una mobilitazione che cerca di evitare di costringere, di mandare al fronte anche gli uomini che non vogliono combattere, cosa che invece non avviene in Russia.
1: Ecco, perché qua noi alcune diciamo, testimonianze abbiamo raccolto anche da altri colleghi che sono andati lì, ci dicono che insomma uno dei problemi è che i giovani ucraini, cioè è più facile trovare al fronte persone di 35, 40, 45 anni che sono i primi che si sono arruolati, che hanno fermato prima l'invasione, poi hanno respinto i russi dai territori che avevano conquistato, invece che trovare i più giovani. Questo è un elemento che tu hai visto oppure è cambiato nel corso di questi mesi?
0: No, assolutamente così, lo confermo, chiaramente i più giovani non sono schierati al fronte, anche perché si cerca, come dire, di preservare e di mandare al fronte uomini più esperti, uomini più addestrati, quindi a differenza di quello che abbiamo visto parlando con i prigionieri russi, è difficile trovare soldati di 19 anni, di 20 anni in Ucraina, è più facile trovarne appunto di 30, 40, quindi più esperti, quindi più formati, però ovviamente questa non è la regola, cioè non è il 100%, ci sono anche casi di soldati più giovani, ma sono minoritari sicuramente, questo perché comunque si cerca di avere un esercito più formato e quindi di non utilizzare la famosa carne da macello che invece è sempre stata utilizzata a modello della mobilitazione russa. Però è chiaro che comunque poi c'è anche un tema proprio anche di generazione, una generazione che sicuramente vuole la pace, che è stanca della guerra, che non vuole andare a combattere perché comunque aspira a un altro tipo di vita, guarda la vita dell'Europa, guarda la vita dell'Occidente, giustamente non è certo interessata ad andare al fronte a morire.
1: Ultima domanda riguarda proprio questa ultima cosa che citavi, cioè dei prigionieri russi. Allora, molti osservatori internazionali dicono che le perdite russe sono fortissime, migliaia e migliaia di uomini, è appunto come carne da cannone che viene mandata, diciamo, allo sbaraglio nella volontà di conquistare qualche centinaio di metro al giorno. Che idea ti sei fatta tu di questa situazione da dove, dal fronte dove praticamente sei stata, per i tuoi reportage?
0: Ti posso dire, posso rispondere con quello che raccontano i soldati ucraini, perché ovviamente non sono stata dall'altra parte del fronte, ma che comunque è un continuo, loro dicono, noi vediamo continuamente nuove vite umane buttate dentro, buttate sulla linea del fuoco e addirittura mi raccontavano i militari che la proporzione di vittime era di 1 a 20 a favore degli ucraini, questo lo dicono loro, ovviamente è difficile verificare i numeri, è difficile avere, non essendo su tutti e due lati del fronte un quadro totale, però la sensazione che si ha ovviamente è quella di una disparità totale di numeri, ma anche di un numero di vittime molto più alto, questo sì, però ripeto, sono sensazioni, non sono dati accertati, non sono dati accertabili.
1: Marta Serafini, inviata speciale del Corriere della Sera, ci ha raccontato quello che ha visto in Donbass, sul fronte di guerra tra l'Ucraina e la Russia.

Eccoci, eccoci, chiudiamo qua. Allora, buona giornata, buona settimana da Michele Migone. La Segna Stampa torna domani alle 8.45. Poi da lunedì, come avete sentito, parte il palinsesto, chiamiamolo invernale, anche se non siamo in inverno, però noi lo chiamiamo così. E quindi settimana prossima tutti qua presenti, perché alle 9.30 c'è il grande ritorno di Gianmarco Bachi con il suo Demone. Cosa che ci rende molto, molto, molto, molto contenti.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi

La temperatura in questo momento a Milano è 26 gradi, arriverà fino a 35. 35.

L'apertura dei giornali è quasi tutta focalizzata sullo scontro Spagna-Italia per il caso di Ceuta.

Solo Repubblica ha fatto una bella apertura con un virgolettato di Nita per i migranti, le parole di Mattarella.

Andiamo in Messico per omaggiare il cinema degli anni 50. Era l'Hollywood dell'America Latina. E c'erano questi film con dentro delle canzoni. Infatti il brano si chiama Canzionera. Natalia Lafourcade.

di Alessandro Braga con una rassegna stampa. Ci sarà anche un microfono aperto su Guccini alle ore 10. E a proposito di Guccini, il giorno della morte abbiamo sentito il brano Farewell, e ovviamente era una citazione di Bob Dylan, il Farewell Angelina, è diventato famoso in tutto il mondo grazie alla versione di John Baez.

un concerto in una festa di Radio Polare con John Baez. Adesso un come si dice, poche note capaci di fermare il tempo. Gymnopédie numero 1, Erik Satie.

Dopo Erik Satie viene voglia di sentire una delle canzoni più belle dei Beatles. Sono le 7:16, questa è Radio

Si dice che la musica salva o salverà il mondo, questo mondo, quello che viviamo oggi, e quindi ci vuole un po' di ottimismo

Toto cambia nella versione di Rosario, un'artista spagnola, anzi un grande artista spagnola.

Adesso è un artista che è di casa soprattutto in esteri, stiamo parlando di Shostakovich. Questo è la sua piano concerto numero 2, scritto nel 57 come regalo per il compleanno del figlio, per i suoi 19 anni, Maxim. Diventato molto famoso dopo il film Il ponte delle spie,

0: sentiamo subito dopo la pubblicità.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Acqua, dove vai? Ridendo vado lungo il fiume fino alla sponda del mare. Mare, dove vai? Risalendo il fiume vado cercando una sorgente dove riposare. Questo è un testo di Federico García Lorca, Agua, donde vas? Ed è stata ripresa da Di Martino nel suo ultimo album. La canta in spagnolo. Il 18 di agosto sono 90 anni dall'uccisione di García Lorca.

A Radio Popolare faremo delle cose il 18 di agosto per ricordare Lorca. Ricordiamo che fu arrestato e fucilato dai franchisti all'inizio della guerra civile spagnola nell'agosto del 36 vicino a Granada, sia per le sue posizioni progressiste e repubblicane sia per la sua omosessualità.

Adesso un augurio di buona salute a un fiume che era blu. Adesso è messo a dura prova da una siccità senza precedenti, l'avevamo raccontato per tutta la settimana. Stiamo parlando del Danubio.

Come dicevo, questo è un augurio per il Danubio che è in sofferenza per la siccità. Questa è una esecuzione della Berliner Philharmoniker diretta da Herbert von Karajan, forse è la versione che era stata scelta da Stanley Kubrick per 2001 Odissea nello spazio.

E chiudiamo questa seconda parte dell'apertura musicale della domenica con il mio vicino Totoro di Joe Hisaishi, che è un po' il Ennio Morricone per Sergio Leone. Ha collaborato con Miyazaki per oltre 40 anni, praticamente su ogni suo film.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
4: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Eccoci per la terza e ultima parte di questa apertura musicale della domenica. 9 agosto 2026. In redazione per il giornale radio delle 8:30 Andrea Monti e Virginia Platini.

E alle 8:50 Itaca cura di Alessandro Braga, che alle 10 torna su con il microfono aperto su i testi di Francesco Guccini.

0: non spieghi il perché.
1: E vi chiederà qual è la frase, la frase
0: che è nato e non sa,
1: che secondo voi, che per voi è la più importante,
0: giorni lunghi fra
1: di Francesco Guccini.

Ci sono dei brani che di musica che emanano un senso di pace, di serenità. Prima parlavamo di Joe Hisaishi e Miyazaki, 40 anni insieme, uno a fare i film e l'altro a musicarli. Qui è Sergio Leone, Ennio Morricone.

Ci vuole qualcosa di bello dopo questo capolavoro di Ennio Morricone. Ancora un quarto d'ora insieme prima del giornale di Popolare Network.

0: What Did Everything But The Girl, qui da solista, un brano meraviglioso. Buongiorno, buona domenica Alessandro Braga.
1: Ciao Sciauchi, buongiorno ad ascoltatori ed ascoltatrici.
0: Cosa bolle in pentola per Itaca? Io ho accennato a qualcosa.
1: Allora, anche oggi dedichiamo ampio spazio a Francesco Guccini e nella rassegna stampa, nella prima parte, tra le 9:15 e 9:30, perché ieri ci sono stati a Pavano i funerali in forma privata, le bellissime parole del cardinale Zuppi, per ricordarlo, le bellissime parole della figlia Teresa, quindi leggerò qualcosa già in rassegna stampa. E poi invece negli spazi degli approfondimenti riproporremo l'intervista che abbiamo fatto giovedì in quella diretta che abbiamo deciso di fare come Radio Popolare. Una volta saputa la notizia della morte di Guccini abbiamo scardinato tutto il palinsesto. Di fatto eravamo in onda io e te con Matteo Crucco, il critico musicale del Corriere della Sera. La riproporremo e poi non si può non continuare a parlare di Guccini, lo si vede nelle nostre bolle social, ma lo si vede anche nelle strade, nelle piazze, quanto amore, quanto calore sta continuando ad essere manifestato nei suoi confronti. Io ieri sera in Zago ho organizzato con degli amici una serata per Guccini, ad esempio, e c'erano un centinaio di persone ad ascoltare le canzoni e le parole di Francesco Guccini. Quindi abbiamo pensato, insieme a Lorenza Ghidini, di continuare ad aprire i microfoni anche con ascoltatori ed ascoltatrici. In questo caso mi piacerebbe che ascoltatori ed ascoltatrici mi dicessero, ci raccontassero qual è la frase delle canzoni di Guccini che sentono proprio o nel cuore, ecco. Diciamo, è un po' il contraltare alle frasi da Baci Perugina. Ecco. Ci sono le frasi da Baci Perugina e poi ci sono le frasi delle canzoni di Francesco Guccini, così come delle canzoni di Fabrizio De André, sia chiaro. Però oggi stiamo ancora su Francescone, Guccini, e mi piacerebbe sapere un po' qual è la frase di qual è la frase di Guccini che proprio uno ha dentro nel cuore. Vediamo un po'. Io in questi giorni, devo dire, da giovedì, mi frullano nella testa tante
0: delle frasi,
1: ma delle canzoni, magari quelle meno conosciute, meno ascoltate, meno note, che però sono meravigliose. Mi ritrovo a camminare per strada e tac, mi scatta una cosa, inizio a canticchiarla, poi la vado a cercare su YouTube, su Spotify, per ascoltarla.
0: Questo quello alle 10.
1: Dalle 10 alle 10 e mezzo, sì, però sì. Insomma, diciamo che già, se gli ascoltatori e le ascoltatrici vogliono scrivere al 3316214013 o una mail a diretta popolarenetwork.it, lo possono già fare. Poi vado
0: hanno un po' di tempo anche.
1: Vado indietro, sì, per
0: meditare,
1: per pensarci un po'. E io penso, oggi, dopo le tante frasi che mi sono venute in questi giorni, quella di oggi è il finale della canzone della bambina portoghese. Pezzo meraviglioso, a mio avviso. Molto bella anche la versione live fatta da Augusto D'Aoglio dei Nomadi. Consiglio di andarla a sentire, perché l'estensione vocale di Augusto era una cosa incredibile. Il finale dice: e poi quel vizio che ti ucciderà non sarà fumare o bere, ma è qualcosa che ti porti dentro, cioè vivere.
0: Massimo ha scritto, ma non dico niente, la leggerai tu poi dopo.
1: No, dilla, vediamo, dai.
0: Massimo
1: Fingo di aver capito che vivere, incontrarsi, aver sonno, appetito, fare dei figli, mangiare, ecco, bere, leggere, amare, grattarsi. E questo è il finale di Canzone quasi d'amore.
0: Ecco, quindi qualcosina
1: arriva già.
0: Sta arrivando.
1: Bene, aspetto.
0: Grazie,
1: dopo le
0: Alessandro,
1: leggeremo.
0: E a dopo. Quindi.
1: Ciao, a dopo.

0: Vi ricordo prima di salutarvi, dopo Itaca, Lette Lettini a cura di Ira Rubini, e poi on the road c'è Di Buono, quindi Claudio Gostoni, Nicolo Vecchia. Camera Sud alle 13:20 a cura di Edi Berni. 19:45, scusate, 18:30, 20:30, mashup estate a cura di Pier Giorgio Pardo. A tutti un caro saluto da Sciauchi. Buona giornata, buona domenica. E alla settimana prossima.
1: Continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Popolare Network.
4: La crisi diplomatica tra Italia e Spagna, il governo Meloni sventola la minaccia jihadista per giustificare la decisione di mantenere la sospensione di Schengen. Dai servizi segreti filtra anche l'allarme, tutto da verificare, su un possibile nuovo ingresso di massa di migranti a Ceuta già prima di Ferragosto. Il blocco di Hormuz, l'Iran pone nuove condizioni per la riapertura dello stretto e precisa: finché gli Stati Uniti non cederanno rimarrà chiuso, nonostante i negoziati con l'Oman. Anniversario di Marcinella, dopo la figuraccia, Fratelli d'Italia corregge il tiro ma insiste. La CGIL doveva dissociarsi dal sindacato belga che si è girato di spalle mentre parlava alla russa. In un primo momento il partito di Meloni e la stessa Presidente del Consiglio avevano accusato l'organizzazione di Landini di essere stata lei la protagonista della protesta durante le commemorazioni. Il relatore ONU sul diritto alla casa interviene su Spin Time. Le autorità italiane trovino una soluzione abitativa a lungo termine per le 400 persone sgomberate. Il comune di Roma ha assicurato sistemazioni temporanee e poi degli alloggi popolari a chi viveva nell'immobile occupato. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8:30. Il governo italiano parla di minaccia jihadista per giustificare la sospensione degli accordi di Schengen decisa dopo la crisi della scorsa settimana a Ceuta. Abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini e non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa subsahariana rappresentino, appunto, una minaccia jihadista, dice stamattina il ministro degli esteri italiani al quotidiano La Stampa, mentre il Corriere della Sera parla di un dossier dei servizi segreti secondo cui ci sarebbe un concreto allarme terrorismo. Sempre secondo i servizi, un nuovo ingresso di massa di persone migranti nell'enclave spagnola potrebbe avvenire già prima del 15 agosto, data che era stata ipotizzata nei giorni scorsi e che è stata usata dal governo italiano per mantenere la sospensione di Schengen con la Spagna. Nelle scorse ore ci sono stati i primi controlli delle autorità di Madrid su una parte delle persone in arrivo dall'Italia, una ritorsione che era stata annunciata e che in qualche modo ha portato anche a un tentativo di mediazione dalla Commissione europea, il servizio da Bruxelles.
5: Ci prova Bruxelles a stemperare la tensione tra Roma e Madrid dopo i pesanti strascichi della crisi di Ceuta che hanno un impatto sulla libera circolazione delle persone nell'area Schengen. Perché l'escalation ora rischia di diventare esplosiva, con la Spagna che ha introdotto controlli di confine per gli arrivi dall'Italia, in risposta alla decisione del governo Meloni di non ritirare i suoi controlli dal territorio spagnolo, nonostante sia ormai appurata l'assoluta inutilità della misura al momento della crisi, oltre che l'assenza di movimenti di persone migranti da Ceuta verso l'Europa. Il commissario Brunner ha così contattato ieri entrambi i ministri degli interni per un richiamo bilaterale. La fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha spiegato il responsabile per la migrazione nel gabinetto von der Leyen, sottolineando che dall'Italia giungono segnali secondo cui i controlli potrebbero essere revocati a breve, ma non è ancora chiaro quando. Una valutazione formale sulla proporzionalità della misura italiana non è ancora nota e fate eccezione per un certo nervosismo sotto traccia. La Commissione ha cercato di non alzare i toni, sperando che la situazione si risolvesse da sé. Non è successo, visto ora il contrattacco spagnolo. E allora il richiamo di Brunner al buon senso, come fanno sapere fonti UE a Radio Popolare, è stato inevitabile. D'altronde il commissario l'aveva già detto martedì al vertice straordinario dei 27 ministri. Chiudere le frontiere interne deve essere la soluzione ultima, quando non ci sono più alternative. Tra le righe, un invito a Roma a fare un passo indietro, che ora vale anche per Madrid. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
4: Sulla crisi di questi giorni tra il governo italiano e quello spagnolo sentiamo Giampaolo Scarante, che è stato ambasciatore italiano in Grecia e Turchia.
3: Si tratta di una crisi politico-diplomatica che andava evitata, per almeno tre buone ragioni. Che era evidente sin dall'inizio che la crisi a Ceuta era determinata dalla dinamica dei rapporti bilaterali fra Spagna e Marocco. Quindi non era l'avvio su vasta scala di un'invasione dell'Europa. La crisi di Ceuta era prevedibile che si sarebbe progressivamente sgonfiata con discreti negoziati fra i due paesi, come effettivamente sta avvenendo. Coinvolgere in questa questione l'intero spazio Schengen con la chiusura parziale dello spazio verso la Spagna mi è parso una reazione sinceramente esagerata, che risponde probabilmente a esigenze di politica interna da parte del governo italiano, che in questo caso io penso sarebbe stato meglio lasciar fuori da questo tema, che è un tema delicatissimo. La seconda ragione per cui questa crisi non doveva avvenire è che l'interesse nazionale di due paesi nel tema dell'immigrazione è quello di trovare convergenze, non contrasti, perché per entrambi all'interno dell'Europa il tema migratorio è un tema prioritario. La terza e ultima ragione è che questo contrasto così evidente fra due paesi membri dell'Unione Europea conferma l'immagine di un'Europa un po' frammentata in cui ognuno va per sé.
4: Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio per l'anniversario della strage di Marcinelle, anniversario di cui parleremo tra poco, ha chiesto che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. In questo contesto un nuovo caso politico potrebbe aprirsi tra Roma e Berlino. Stamattina Repubblica scrive che il governo tedesco vuole iniziare una serie di respingimenti verso il nostro paese di persone migranti arrivate in Germania passando dall'Italia. Il primo di questi respingimenti, quello di una ragazza somala di 22 anni, dovrebbe avvenire il 19 agosto. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha dichiarato di sperare che i negoziati con l'Oman sullo stretto di Hormuz possano portare alla fine dello stallo diplomatico tra Washington e Teheran, che ha definito una situazione né di guerra né di pace. Nonostante l'accordo con l'Oman sia descritto come vicino ormai da giorni, non sembra che la riapertura di Hormuz al traffico commerciale sia imminente. Sentiamo il servizio.
6: Ieri l'Iran ha posto delle precondizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, tra cui il risarcimento dei danni di guerra, complicando così un possibile accordo per riaprire la navigazione nello stretto, che è fondamentale per l'economia del mondo. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che le discussioni con l'Oman sul transito e sulla gestione dello stretto sono in fase conclusiva, ma ha aggiunto che la riapertura dello stretto di Hormuz è subordinata ad altre condizioni e al risarcimento per la violazione dell'accordo di giugno. Ieri il responsabile della sicurezza iraniana, Zolgadre, ha elencato le richieste per la riapertura dello stretto, tra cui la fine della guerra, la fine dell'aggressione contro l'Iran e dei suoi alleati in Libano, Palestina, Yemen e Iraq. Ha poi preteso la revoca del blocco navale americano contro l'Iran, la fine delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il risarcimento dei danni di guerra. Nel frattempo i Pasdaran hanno affermato che la riapertura dello stretto di Hormuz non ha nulla a che fare con i negoziati tra Iran e Oman, aggiungendo che il nemico è costretto ad accettare le condizioni dell'Iran per l'apertura dello stretto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
4: La guerra in Ucraina, droni russi su palazzi residenziali a Kharkiv, almeno 2 morti, una dozzina feriti intrappolati sotto le macerie. Mosca nella notte ha colpito anche Odessa, stavolta con missili balistici, almeno 8 i feriti. Kiev invece ha inviato uno sciame di droni sulla regione russa di Belgorod, le autorità locali parlano di 13 feriti. Il Ministero degli Esteri ucraino ha annunciato un'indagine sul drone, probabilmente ucraino, esploso ieri vicino a un gasdotto in Bulgaria. Non abbiamo inviato nessun mezzo verso il territorio bulgaro, la causa degli incidenti di questo tipo è la guerra russa contro l'Ucraina, la dichiarazione. di un portavoce del ministro. Entrambe le parti coinvolte nel conflitto usano come strumento di difesa dai droni il cosiddetto jamming, che può spingerli fuori rotta. Sono gli haitiani l'ultimo obiettivo dell'ICE, l'agenzia statunitense anti-immigrazione. Dopo una sentenza della Corte Suprema di giugno, circa 350.000 persone hanno perso il permesso di soggiorno e ora rischiano di essere costrette a tornare in un paese in mano alle organizzazioni criminali e dove l'80% della popolazione è sotto la soglia di povertà, il servizio da New York.
7: L'amministrazione Trump è sotto pressione da parte dell'ala più estrema del movimento MAGA per accelerare gli arresti e le espulsioni di circa 350.000 immigrati haitiani che hanno perso status legale negli Stati Uniti dopo la fine delle protezioni umanitarie per mano della Corte Suprema. Per ora il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha concentrato i suoi controlli soprattutto a Springfield, Ohio, dove negli ultimi anni si era trasferita una grande quantità di immigrati haitiani, ma le operazioni procedono lentamente perché mancano indicazioni chiare agli agenti dell'immigrazione da parte di Washington, secondo quanto riportato dal New York Times ieri, e ci sarebbero difficoltà logistiche nel rimpatriare così tante persone verso un paese così instabile. Una situazione che sta irritando il mondo MAGA. Steve Bannon ha detto che aerei e autobus sarebbero dovuti essere già pronti e che tutti gli haitiani avrebbero dovuto essere fuori dal paese. Dal canto suo, il segretario del Dipartimento di Homeland Security, Mark Wayne Mullen, ha assicurato che gli arresti arriveranno e invitato gli haitiani a partire volontariamente. Intanto a New York la fine delle protezioni sta già avendo conseguenze concrete. Il sindaco Zohran Mamdani ha annunciato il licenziamento dei dipendenti comunali haitiani che non hanno più un permesso di lavoro per mano della sentenza della Corte Suprema. Sono almeno decine, potrebbero diventare centinaia. La città è obbligata a rispettare la legge federale, ha detto Mamdani, ma Trump avrebbe il potere di ripristinare le protezioni che gli haitiani hanno perso, se non per buon cuore, ha detto il sindaco, che lo faccia almeno per difendere l'economia della città. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
4: E dicevamo del 70° anniversario della strage di Marcinelle. Fratelli d'Italia corregge il tiro, ma insiste, nonostante la figuraccia del capo delegazione al Parlamento europeo Carlo Fidanza, che aveva accusato i membri della CGIL presenti alle commemorazioni in Belgio di essersi voltati di spalle durante l'intervento del presidente del Senato, La Russa. A farlo in realtà erano stati membri di un sindacato belga, ma il partito di Giorgia Meloni non molla e ora dice che la CGIL doveva dissociarsi. Una polemica surreale e alimentata dalla stessa presidente del Consiglio, con il rischio di far passare in secondo piano il ricordo dei 262 minatori morti nella miniera di Marcinelle, tra cui 136 immigrati italiani, e in generale il tema della sicurezza sul lavoro. Bruno Giordano è un magistrato della Corte di Cassazione ed è stato direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
8: Abbiamo ancora oggi morti in media ogni 6-8 ore sul lavoro, vuol dire che è un opericidio continuo, è una strage, rispetto alla quale le risposte delle istituzioni sono blande, pavide e sicuramente inidonee. Vorrei parlare innanzitutto di quello che accade nei cantieri edili. Ogni giorno, come è accaduto nel cantiere edile dell'ultima strage di lavoro a Messina, perché quello era un cantiere edile rispetto al quale noi avremmo dovuto avere la panacea della cosiddetta patente a punti. Sicuramente è stato inefficace o addirittura dannoso, lo dimostra il fatto che è in vigore esattamente da 2 anni e i morti e i feriti nei cantieri edili non sono diminuiti. L'albero si vede dai frutti. Per evitare i morti nei cantieri edili, per evitare che si muoia anche oggi nelle miniere in Italia, perché ricordiamoci che oggi in Italia noi abbiamo circa 25.000 minatori, quindi una popolazione lavorativa imponente, abbiamo bisogno di controlli veri, effettivi, incisivi e soprattutto una responsabilità sociale delle imprese.
4: Roberto Vannacci ha annunciato il candidato del suo partito a sindaco di Milano nelle elezioni del prossimo anno. È un altro generale, paracadutista, come lui, è in congedo dal 2022, si chiama Carmelo Burgio. Nel 2003 fu inviato a guidare le truppe italiane a Nassiriya dopo l'attentato in cui morirono 17 militari del nostro paese, oltre a 2 civili italiani e a 9 cittadini iracheni. Se gli chiedessimo di rastrellare Rogoredo saprebbe come farlo, con lui Milano tornerà a essere la città della Madonnina e non dei Maranza, ha detto Vannacci. Le Nazioni Unite sono intervenute su Spin Time, l'edificio occupato a Roma dal 2013 e sgomberato a fine luglio. Sto seguendo le notizie relative alla situazione delle 400 persone rimaste senza casa. Le autorità italiane devono trovare una soluzione abitativa a lungo termine, ha detto il relatore speciale dell'ONU sul diritto all'abitare. Al momento il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza che assicura delle sistemazioni temporanee, fino a un massimo di 2 mesi, alle persone che si sono ritrovate a vivere in strada, a cui poi dovrebbero essere assegnati degli alloggi popolari. Lo stesso sindaco ha dichiarato che il comune continuerà a cercare di comprare l'immobile dalla società privata che lo possiede, dopo essersi visto respingere una prima proposta pochi giorni fa. Nel frattempo, le associazioni che erano ospitate nel palazzo potrebbero spostarsi al Circolo degli Artisti, una struttura a pochi chilometri di distanza. Nel complesso, la vicenda ha causato una grande mobilitazione in solidarietà con Spin Time, compresa quella di una serie di artisti. Pierpaolo Capovilla è uno di loro.
9: Dal punto di vista umano e quindi inevitabilmente anche politico è un'esperienza davvero bella da vedere, da vivere, da osservare, da ammirare se vogliamo anche, perché queste sono esperienze di mutuo soccorso, e aiutarsi, di comunione di intenti, sono la manifestazione di una visione del mondo diametralmente opposta a quella ordinaria, a quella egemone nel paese, e sono esperienze queste assolutamente preziose perché rendono possibili speranze nuove. Viviamo in un mondo di prevaricazioni, sfruttamento e prevaricazioni, e una grande città come Roma, una capitale europea, ha bisogno di esperienze così. Perché? Perché sì, perché non possiamo sempre soltanto accomodarci nell'ordinarietà dello sfruttamento delle nostre vite. Dobbiamo invece lottare per una città diversa, per la crescita di un tessuto sociale che sappia rispettare i più deboli. Anzi, non soltanto rispettarli, ma proteggerli in qualche misura. Insomma, è qualcosa che vogliamo come popolo. Siamo o non siamo più un popolo?
4: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.
10: Popolare Network.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.

0: Sono le 8:46 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questa è Itaca. Alessandro Braga con voi fino alle 10:30. Parleremo di Spin Time intorno alle 9:30. Parleremo ancora di Francesco Guccini. Ieri i funerali a Pavana. Dalle 10, microfono aperto anche insieme a voi per sapere qual è la frase delle canzoni di Guccini che avete proprio nel cuore. Prima appunto alle 9:30 nello spazio degli approfondimenti parleremo delle vicende legate a Spin Time. Adesso invece, come sempre, fino alle 9:30, la rassegna stampa.
1: Avendo 3, il titolo è...

Le tensioni tra Italia e Spagna e quanto successo a Marcinel ieri sono i due temi più in vista sui quotidiani oggi, spesso accomunati, legati proprio perché in occasione del 70° anniversario di Marcinel le parole del Presidente della Repubblica Mattarella e la dignità di chi migra tiene insieme, insomma, le due cose. Allora andiamo subito a vedere le prime pagine al volo, parto da quelli col titolo più neutro, come il Giorno, quotidiano nazionale, che dice: Italia-Spagna, l'Europa media, migranti, il Colle chiede dignità. La questione dello scambio di embrioni al San Raffaele è stato un errore umano, è in prima pagina sul Giorno, mentre altri quotidiani hanno la notizia, ma nelle pagine interne. Il cambio, le novità che arriveranno probabilmente ad ottobre per quanto riguarda il codice della strada, dalla patente ai 17 anni al sorpasso destra in autostrada, modifiche in arrivo al codice stradale, Marcinel, il sindacato belga che dà le spalle alla russa e poi l'ultimo abbraccio a Guccini, Zuppi, servono giganti come te. Anche il Messaggero sceglie un titolo più o meno neutro e dice: disagi per chi va in Spagna, i controlli sugli italiani alle frontiere, una decina di famiglie con bambini bloccate a Minorca. E poi Mattarella, il monito sui migranti, rispettare la dignità di tutti. Ed è proprio il virgolettato del Presidente della Repubblica, dignità per i migranti, il titolo d'apertura della Repubblica. Il caso di Berlino lo avete sentito forse anche nel giornale radio, insomma il governo tedesco che vuole rimandare in Italia i migranti che sono arrivati prima sul nostro territorio e poi sono andati in Germania, i cosiddetti dublinanti dal trattato di Dublino. E poi la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani, questo è il Domani, che ha anche un reportage molto carino sulla Gen Z, la generazione Z di Kabul, vivere senza una via d'uscita, un reportage appunto dall'Afghanistan. Il Manifesto, la coda avvelenata, documenti, da ieri viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile, negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma, l'Unione Europea preme sull'Italia perché torni indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia. E poi l'altro titolo in bella evidenza sulla prima pagina del quotidiano comunista è: la destra si fa riconoscere anche a Marcinel. Ceuta, rischio terrorismo, prende questa svolta il Corriere della Sera e apre con questo titolo molto allarmistico, e perché ha visto il Corriere della Sera il report riservato degli intelligence italiane, il pericolo islamista è concreto. Come se non bastasse, dopo questo titolone c'è pure l'intervista al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che dice: difendere i confini non è sovranismo ma solo buonsenso. E poi spalle voltate alla russa, tensione su Marcinel e ancora libri, gatti e note per Guccini, ha insegnato a farsi domande. La mini rivoluzione delle norme stradali, patente a 17 anni e sorpassi a destra, così la stampa riporta la notizia appunto di queste novità che entreranno in vigore per il codice della strada. Anche qui c'è il caso Marcinel, le spalle alla russa. Il titolo di apertura però è per un'intervista all'altro vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani: spero presto la revoca. Passiamo al Fatto Quotidiano, due notizie originali sul Fatto. Una è quella proprio di apertura, si parla di riarmo, trovano i soldi soltanto per le armi, più 1 miliardo. Il rendiconto di Giorgetti, l'anno scorso 8,6 miliardi in armamenti contro i 7,5 nel 2024. E poi le mascherine smaltite con i fondi dei malati e Draghi resta tabù, si parla della commissione Covid. Apertura originale anche per l'Avvenire, perché si parla di Afghanistan, studio clandestino è il titolo. In Afghanistan riapre dopo la prima chiusura una delle scuole segrete per ragazze. Le insegnanti dicono: è molto pericoloso sfidare i Taliban, ma l'alternativa è seppellirsi vive. È un reportage a 5 anni dal ritiro degli occidentali dal paese, firmato da Lucia Capuzzi, inviata proprio ad Herat. Andiamo a vedere anche il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Il boom di utili di Piazza Affari, più 19%. E poi in chiusura di questa carrellata di titoli guardiamo i giornali della destra, anche qui ovviamente
sparano a zero. Il ricordo sfregiato, l'oltraggio rosso all'Italia per quanto riguarda la strage di Marcinel e poi le tensioni con la Spagna. Sanchez sotto accusa, ma lui pensa alle immersioni. E poi, dopo lo scoop del giornale, report meglio, bufera sui fondi, Ranucci nei guai. Scontro finale a Report, questo è Libero che apre così lo sfregio a Marcinel, ecco perché c'entra pure la CGIL, scrive Libero. La crisi con Sanchez e, come sempre, dice sempre Libero, il PD sta con lo straniero. Infine, Vannacci non chiude al centrodestra. Ieri l'ex generale ha parlato alla Versiliana, ha detto che per quanto riguarda le alleanze col centrodestra potrebbe anche farla, e poi ha lanciato il nome del suo candidato sindaco per Milano, Carmelo Burgio, ex carabiniere. Andiamo a chiudere con la verità. Gli amichetti di Landini infangano l'Italia e i morti. Delegati di un sindacato rosso belga, alleato con la CGIL, voltano le spalle quando la russa legge il messaggio. E poi Sanchez controlla noi e non i suoi clandestini. Allora, dicevamo Mattarella, le parole di Mattarella per l'anniversario di Marcinel, che però ha un richiamo a quanto sta accadendo a Ceuta. Sono le due notizie, sono la notizia di fatto più importante della giornata sui quotidiani. E allora andiamo a vedere, partiamo dalla Repubblica. Mattarella e la crisi migranti, sia rispettata la loro dignità. E poi Roma-Madrid, la lite continua. I primi controlli, scrive Gabriella Cerami, sono scattati ieri e saranno in vigore fino al 7 settembre. I viaggiatori in arrivo in Spagna dall'Italia, nel mezzo delle tensioni tra Madrid e Roma causate dalla crisi migratoria di Ceuta, vengono identificati attraverso passaporto e carta d'identità. Dopo aver lanciato un ultimatum, il paese iberico è passato ai fatti, rispondendo così al governo italiano, che già aveva sospeso per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere aeree e marittime. Vi leggo solo l'apertura per farvi l'inizio, insomma, dell'articolo, però per farvi capire qual è la questione, perché preferisco passare intanto subito alla vicenda Marcinel, nel senso delle polemiche per i sindacalisti belgi che hanno voltato le spalle durante il discorso, l'intervento di La Russa, per poi andare invece a vedere un po' meglio che succede a Ceuta. Allora, sto su Repubblica, sì, Mattarella Ceuta, e poi c'è appunto quanto è accaduto a Marcinel. Offesa CGIL alla russa, l'affondo di Fratelli d'Italia, Landini che dice una bugia, le accuse sono arrivate anche da Meloni, ma in realtà alla cerimonia sono stati i sindacalisti belgi a voltarsi di spalle quando ha parlato il presidente del Senato. Insomma, la destra fa propaganda sulle fake news. Vediamo un po' come tratta la vicenda anche la Stampa, eccola qua. E la Stampa, quotidiano torinese, dice: Marcinelle le spalle voltate alla russa, lite Meloni CGL, ma i belgi rivendicano, siamo stati noi. Così. E poi invece dal Manifesto una questione di taglio che però c'entra, e come con Marcinelle, visto che quella è stata a tutti gli effetti una strage sul lavoro. Il Manifesto, parlando anche di Marcinelle eccetera, fa un pezzo sulla riforma della legge 231 del 2001, che renderà, dice il Manifesto, più difficile il contrasto al caporalato e allo sfruttamento. Qual è questa legge? È quella che norma le responsabilità, diciamo, degli appaltanti. E allora andiamo a capire un po' meglio cosa ha in mente il governo. I favori del governo alle aziende che sfruttano gli operai in appalto si portano dietro una scia di morti sul lavoro. Nella settimana in cui il Consiglio dei Ministri ha vagliato la riforma della legge 231 del 2001, che vuole togliere la responsabilità legale alle imprese in cima alla catena di manodopera, ci sono stati 6 decessi. Le tragedie accendono i riflettori non solo sul mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e delle ordinanze anticaldo, ma anche sulle responsabilità legali delle aziende che si avvalgono di dipendenti in appalto o ricorrono al caporalato. La legge 231 prevede la colpa di organizzazione e impone ai committenti di verificare che le imprese appaltatrici non impieghino lavoratori irregolari. Se passerà la riforma, fortemente voluta da Confindustria, questo obbligo sarà eliminato e le aziende appaltanti non risponderanno più delle violazioni di società terze sulle norme fiscali. Ecco qui la novità che hanno in mente governo e Confindustria. Dicevo, Marcinel, le parole
sui migranti di Mattarella. Bene o male avete capito tutta la polemica Italia-Spagna, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere un po' le questioni più di taglio che oggi possiamo trovare sui giornali. Ad esempio, sul Manifesto, resto qui, c'è un'intervista a Giuseppe Campesi, un docente dell'Università di Basi, esperto di politiche securitarie, dice che i return hub, ossia i centri dove mettere i migranti in attesa del controlli della loro possibilità di restare o meno sul territorio europeo oppure di essere rispediti a casa, hanno dei profili di illegittimità, secondo il professor Campesi, ma i centri dove mettere i migranti in attesa del controlli della loro possibilità di restare o meno sul territorio europeo oppure di essere rispediti a casa, hanno dei profili di illegittimità, secondo il professor Campesi, maggiore addirittura di quelle dei CPR in Albania.

tedesco che vorrebbe che i migranti arrivati in Italia e poi andati in Germania tornassero in Italia. Berlino riapre il fronte dei clandestini, verranno espulsi verso l'Italia, scrive Repubblica, la mossa del cancelliere Merz. Roma dovrà riprendere chi è arrivato nell'Unione Europea dal nostro paese e così la Germania riavvia i respingimenti che sono fermi dal 2022. Con Meloni comunque i flussi non si sono mai fermati, racconta la Repubblica. E questo caso viene alla ribalta per il caso della prima donna, in questo caso, che viene rimandata in Italia. Si chiama Abdirizak Barsame, ha 22 anni, è arrivata in Assia lo scorso aprile. Verrà rimandata nel nostro paese il prossimo 19 agosto e c'è tutta la sua storia di quando è partita dalla Somalia, ha attraversato il Mediterraneo, è arrivata in Italia, è andata in Germania. Il Corriere, vi dicevo, fa questa apertura sul rischio terrorismo e cita questo rapporto degli 007 italiani. Il rischio terrorismo a Ceuta è concreto, c'è una regia dietro gli arrivi, è il dossier con le informazioni dei servizi segreti di Madrid. Un lungo articolo, se volete leggerlo, pagina 3 del Corriere della Sera. Corriere della Sera che non si fa mancare niente oggi in realtà, e va ad intervistare pure Matteo Salvini, e si parte ovviamente dalla questione migranti, perché Salvini dice: non è una questione di sovranismo ma di buonsenso e concretezza. Quando proteggiamo i nostri confini difendiamo quelli di tutto il continente. L'Italia lo sta facendo, la Spagna no. Giusto per rimarcare le sue posizioni, Matteo Salvini, le posizioni ultimamente del Corriere della Sera sempre più filo governativo. E poi questa lunga intervista con il leader della Lega va a toccare tutti gli aspetti che lo riguardano, fino al maremoto, diciamo così, che c'è all'interno della Lega. Anche qui, se vi interessa, la trovate sul Corriere della Sera. Da un vice premier all'altro, La Stampa intervista oggi invece Antonio Tajani, ministro degli esteri. Spero presto la revoca, parla della questione della lite così definita tra Italia e Spagna, e Antonio Tajani spiega che appena finirà il pericolo a Ceuta ripristineremo Schengen, ma la ritorsione di Sanchez, dice l'altro vice premier, è inaccettabile. Così sulla Stampa Tajani. Su tutta questa vicenda dei migranti di Ceuta ci sono due commenti che mi interesserebbe leggervi, almeno qualche passaggio. Uno è sulla Repubblica e a firma di Francesca Mannocchi, il titolo è: Ceuta racconta che abbiamo smesso di vedere l'umano. È molto lungo, è molto interessante. In realtà prima mi sono sottolineato praticamente due terzi dell'articolo, ma non so veramente quei tempi se riesco a leggere, quindi vi vado a spiegare velocemente semplicemente i punti principali. Oscilliamo tra la minaccia da respingere e la vittima da salvare, dice Francesca Mannocchi. La minaccia da respingere è la propaganda di destra, la vittima da salvare è in qualche modo la speculare propaganda di sinistra. E poi Francesca Mannocchi svolge il suo ragionamento dicendo che nel mezzo resta però poi invisibile la persona che in questo modo viene disumanizzata, invece sarebbe necessario tornare ad umanizzare queste persone, cosa che in realtà non facciamo e non abbiamo mai fatto. Questo è il primo commento che mi interessava leggervi. Il secondo è invece sul Domani, è di Marco da Milano, parte da lì per andare a raccontare invece com'è la politica italiana. Il titolo è: la nazione della Premier che si alimenta di tragedie sotto l'occhiello, il tornaconto elettorale. Anche in questo caso Marco da Milano sviluppa il suo ragionamento e dice alla fine: tra meno di un mese il governo Meloni autocelebrerà il suo record di durata, ma è come se questi 4 anni non fossero mai passati. Perfino Marcinelle è diventato occasione di scontro nella rimozione di quell'Italia e di quell'Europa. È una colpa della sinistra di governo aver dimenticato l'Europa delle persone e della coesione sociale, essersi identificata esclusivamente con l'Europa della moneta ieri e con l'Europa del riarmo oggi. Contro questa destra che da ora e fino alle elezioni del 2027 userà ogni questione come un terreno di scontro, che si tratti di Spinta in Spagna, Ceuta, perfino le canzoni di Francesco Guccini, il centro-sinistra ha il dovere di uscire dal sortilegio in cui appare imprigionato. Così Marco da Milano sul Domani. Abbandoniamo tutta la vicenda Ceuta, migranti, Marcinelle. Andiamo a vedere un po' gli esteri. Ritorno al Corriere della Sera.

0: proviamo ad andare sullo stretto di Hormuz, vediamo se ci lasciano passare. L'Iran frena la riapertura e detta le condizioni a Washington, racconta il Corriere. I Pasdaran colpiscono una nave emiratina e sulla TV degli Ayatollah c'è un video di Mokhtaba. Poi ci sono le parole del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che dice: se non cambiano posizione applicheremo tutta la pressione necessaria. Questa la situazione per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. C'è molta Ucraina anche sui giornali, in realtà dei reportage, ve ne cito due. Il primo è dalla Stampa ed è, racconta che c'è stato questo primo incontro di Zelensky in Serbia. L'Ucraina entra nel cortile di Putin, Zelensky è accolto in Serbia da alleato. Belgrado, da sempre vicino al Cremlino, tende una mano a Kiev. Vucic dice: sostegno su energia, ingresso nell'Unione Europea. Entro l'anno, scrive la Stampa, è possibile anche l'accordo cruciale di libero scambio. Invece sull'Avvenire c'è un reportage dall'Ucraina, in particolare da Leopoli, dove ci sono sempre più sfollati da altre zone del paese. I raid russi si moltiplicano, gli sfollati di guerra, ma anche la solidarietà. Nuova andata di profughi a Leopoli, nell'ospedale greco-cattolico i medici sfollati accanto ai rifugiati, Sant'Egidio in campo con i giovani tra famiglie ed anziani, così. Giacomo Gambassi, inviato a Leopoli per l'Avvenire, racconta appunto in questo reportage com'è la situazione lì. Visto che stiamo parlando di Ucraina, c'è tutta la questione della politica interna, ovviamente del posizionamento dell'Italia, tra l'altro, che crea problemi e a destra e nel centro-sinistra barra campo largo. Oggi il Fatto Quotidiano è andato a prendere il rendiconto di Giorgetti e dice: nel 2025 è stato speso il 30% in più del 2024. Il riarmo italiano è iniziato, titola il Fatto. Giorgetti deposita il rendiconto alle Camere. Nel 2025, appunto, sono stati stanziati 8,6 miliardi sul rinnovo degli armamenti rispetto ai 7,5 del 2024, spesi 7,2 più 30% il riarmo. E poi restiamo sugli esteri, ma sì, dai, ritorno sul domani e sull'Avvenire. Ci sono due reportage che riguardano l'Afghanistan. Tra poco è l'anniversario, il quinto, se non ricordo male, del ritorno dei talebani, il rientro dei talebani a Kabul. La generazione Z dell'Afghanistan, vivere senza via d'uscita, è questo reportage firmato da Costanza Spocci. Farzana è costretta a tornare nel suo paese, non lo riconosce più, scrive, ne riconosce più sua sorella. Non sono solo le donne a essere private della libertà, è un'intera società che vive nella gabbia dei talebani. Le parole di questa donna che è tornata appunto a Kabul e dice: la città che avevo lasciato non esiste più, adesso non si vede futuro. Invece l'Avvenire ci apre proprio, parla di questo studio clandestino, ossia questa scuola per donne che riaprirà per la seconda volta negli ultimi 5 anni, anche grazie all'aiuto del giornale cattolico. I 49 tulipani di Herat, la scuola per ragazze sbocciata 2 volte nell'inverno taliban, dice. In Afghanistan l'istruzione femminile è vietata, un gruppo di insegnanti però non cede. Dopo la chiusura della prima esperienza, sostenuta anche da Avvenire, continua a far studiare in segreto 900 giovani. E c'è due pagine, ci sono, di racconto a firma di Lucia Capuzzi, inviata proprio ad Herat. Resto su Avvenire, sì, resto sempre sugli esteri per la questione che riguarda la Palestina. Avvenire ha lanciato un appello per dare il Nobel per la pace del prossimo anno ai bambini di Gaza e sono ormai centinaia le adesioni a questo appello, che è stato lanciato dal professor Mazzarella in un intervento sulle pagine di Avvenire. Da quando è iniziata la tregua, spiega, nell'ottobre del 2025 sono stati uccisi 300 minorenni. Riconoscere il loro sacrificio è un atto di verità e giustizia, e quindi ci sono... c'è questo appello che si può anche firmare per dare il Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Se cercate sul sito di Avvenire trovate i modi per aderire, ci sono un po' di firme, diciamo, importanti che hanno aderito, e poi però c'è anche l'elenco in ordine alfabetico di comuni, cittadini e cittadine che hanno voluto firmare. Resto sulle vicende israelo-palestinesi, tornando al Fatto Quotidiano, che racconta che i criminali israeliani vengono in Italia perché tanto qui nessuno gli fa niente. Winter e altri criminali, l'Italia non li può arrestare. Sul generale israeliano accusato di istigazione al genocidio in vacanza in Italia, il governo risponde che manca il decreto attuativo della Corte Penale Internazionale, ossia per poterlo arrestare, quindi lui, così come altri che il Fatto Quotidiano definisce criminali israeliani, se ne restano in Italia. Bellamente, bellamente. E invece il Corriere della Sera si sposta oltreoceano, se ne va negli Stati Uniti, racconta della disfida del burrito che divide il mondo MAGA. Che succede? Il burrito che divide l'universo MAGA, appunto. Il costo del piatto messicano fa emergere le fratture tra i repubblicani, dal carovita alla guerra in Iran. Il burrito che cos'è? Una semplice tortiglia fatta di farina di grano, morbida, arrotolata e farcita di carne, fagioli, riso e formaggio. È un caposaldo della cultura, della cucina messicana, sempre geniale nel nobilitare i piatti poveri. Ma anche l'umile burrito, scrive Matteo Persivale, inviato negli Stati Uniti, nel clima attuale dell'America che litiga su tutto, diventa un campo di battaglia. E il dibattito politico negli Stati Uniti, forse perché a destra si preferisce parlare di tutto tranne che di Hormuz, trova punti di scontro ormai imprevedibili. È bastato che Andrew Colvett, il portavoce di Turning Point USA, l'organizzazione fondata da Charlie Kirk, condividesse la lamentela di uno studente universitario secondo il quale il carovita rende proibitivo perfino i cibi più semplici. Un burrito non dovrebbe costare $20. Una banalità, sì, scrive il Corriere, ma la questione del burrito da $20, che è più o meno 17,3 euro, è diventata virale sui social media, fino a coinvolgere addirittura il vicepresidente J.D. Vance, forse ebro per i sondaggi che lo danno in enorme vantaggio per la nomination repubblicana del 2028 sul segretario di Stato Marco Rubio. E così nel giro di pochi giorni la discussione si è estesa. Commentatori, legislatori, economisti spaccati sulle minuzie e sui grandi temi. Ci sono davvero burritos così cari? Sono le minuzie. È davvero questo tema, quello del caro vita, importantissimo invece, appunto, sono il grande tema. Sotto, spiega il Corriere della Sera, c'è una questione fondamentale in vista delle elezioni di novembre. I repubblicani stanno prendendo sul serio le fortissime preoccupazioni degli elettori in termini di accessibilità economica di tutto, dalla spesa quotidiana al supermarket, passando per la benzina e fino ai prezzi della casa e degli affitti. È una domanda che si fa il Corriere. Stanno prendendo sul serio queste cose? Chi lo sa? È la propaganda di destra, alla fine, la propaganda MAGA, questa negli Stati Uniti, ma è scopiazzata anche dalla nostra destra, dalla destra nostrana, e c'è il Domani che fa un interessante articolo sulla propaganda di destra. La destra e l'islamofobia, come si costruisce il nemico. La campagna elettorale è iniziata e il linguaggio è sempre più aggressivo. I nemici sono Islam, minori e sinistra. Video con l'intelligenza artificiale, profili falsi sui social network, media allineati, fonti MAGA per diffondere la propaganda sovranista e i discorsi d'odio. La prossima campagna elettorale è una gara a chi va più a destra e i nemici sono già stati individuati, scrive il Domani, l'Islam, i minori di origine straniera, la sinistra. Un lungo articolo che spiega come le varie sfumature della destra di governo e di opposizione si stanno occupando di fare questa propaganda per arrivare al finale. La velocità e la semplificazione delle comunicazioni social trovano terreno fertile in un paese in cui, dati dell'OCSE, il 35% degli adulti italiani si colloca ai livelli più bassi di literacy, contro una media del 26% della popolazione. Non è necessario che il contenuto abbia un fondamento, chiude questo articolo del Domani. La ripetizione ha prodotto familiarità e la familiarità è stata confusa con la verità. E così la propaganda di destra si autoalimenta e fa proseliti. Destra che al governo sta facendo quello che sta facendo o quello che non sta facendo, come ben sappiamo. Andiamo a vedere un paio di cose che starebbe facendo. Ve le prendo dal Fatto Quotidiano. Una è la gestione della commissione Covid. Il Fatto Quotidiano dice che Fratelli d'Italia continua ad ignorare Draghi e le responsabilità di Draghi nella vicenda della gestione delle mascherine e del periodo Covid, perché dal marzo del 2021, dice il Fatto Quotidiano, l'ex presidente della BCE gestisce l'emergenza dai centri immunitari al passaporto verde. L'organo che indaga sulla pandemia ha sentito l'ex premier e i suoi uomini, ossia Giuseppe Conte, gli uomini che erano al governo con Conte, invece nessuna notizia sul suo successore, dice il Fatto Quotidiano, che poi spiega anche del tradimento di Giorgia Meloni, ha dimezzato gli indennizi per i danni ai malati. Voleva 1 miliardo, ora taglia 40 milioni. A quali malati? Sono i fondi destinati a chi ha avuto degli effetti collaterali per il Covid. Invece andiamo al Messaggero, non ve l'ho ancora letto se non per il titolo di apertura, quotidiano romano e romanocentrico, lo sapete, ha questa inchiesta sulle università, parla del saccheggio da parte del Nord. Sono stati stanziati 9,4 miliardi di fondi per le università, ma, scrive il Messaggero, quasi tutti vanno al Nord e ci sarebbero gli accademici in rivolta. Agli Atenei appunto 9,4 miliardi, ma vanno tutti al Nord. Le critiche del mondo delle università, l'erogazione, spiegano, non corrisponde alla vera fotografia degli Atenei in Italia. Sotto accusa ci sono i criteri per distribuire i fondi. La Sapienza, ad esempio, che è la più grande d'Europa, risulta in coda nella dote delle somme pro capite per studente. Poi va avanti a fare il confronto con l'estero, il Messaggero, e parla dell'eccellenza degli istituti romani che scalano le classifiche mondiali. Detto che il Messaggero è romano e romanocentrico, c'è comunque questa notizia ed è abbastanza interessante, direi. Altre cose che sta facendo il governo: il codice della strada, la riforma del codice della strada, dopo aver approvato nel 2024, se non ricordo male, la prima parte, adesso sono in procinto di chiudere il cerchio, potrebbe essere ad ottobre, anche se sui giornali cartacei la notizia ufficiale delle tempistiche non c'è, ma alcune agenzie oggi parlano di ottobre. Detto questo, quali saranno le novità introdotte dalla riforma del codice della strada? Ve lo racconto dal Giorno. Patente già 17 anni e l'ipotesi del sorpasso a destra. La patente a 17 anni anche per guidare furgoni, ma mai da soli, spiega il Giorno. Il sorpasso a destra in autostrada, targhe obbligo di casco per i rider, la progressione nelle multe che non subiranno più l'incremento automatico all'inflazione ogni 2 anni e ancora l'obbligo per i comuni di aderire alla piattaforma CUDE, il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, pena il non poter usare i dispositivi per accertare da remoto le violazioni su sosta riservata e ZTL. Il nuovo codice della strada voluto da Matteo Salvini è arrivato alla seconda fase. Quando diventeranno operative queste novità, spiega il Giorno, al momento non c'è nessuna scadenza se non una, quella della consultazione avviata con le organizzazioni del settore, un percorso che si concluderà il 13 di settembre. Vi dicevo stamattina, le agenzie ipotizzano che comunque verrà votata questa riforma entro ottobre. Sul Giorno poi ci sono tutti i capitoletti che vanno a spiegare quello che cambia, dalle multe progressive alle multe agli stranieri, alla possibilità di sorpasso a destra, eccetera eccetera eccetera. Resto sull'Avvenire per raccontarvi di un'altra vicenda milanese. Si parla del San Raffaele, il dramma di due coppie, scrive il Giorno. Lo scambio di embrione è stato un errore nell'impianto. Una donna di fatto ha ricevuto l'ovulo fecondato di un'altra paziente in cura. L'ammissione dell'ospedale San Raffaele, che dice che i sanitari non hanno osservato l'ordine di chiamata delle signore. Insomma, dietro questa vicenda ci sarebbe un errore umano. Da Milano, dal San Raffaele, a Roma e allo Spin Time, ne parleremo anche dopo le 9:30. Oggi non ci sono grandi notizie, l'unico quotidiano che in maniera meritevole tiene la notizia in pagina è il Manifesto. A pagina 6 scrive, con le parole del Cardinal Reina, non so dove va l'accento, è il vicario di Roma, che dice: Spin Time non si può archiviare con lo sfratto. Intanto però Fratelli d'Italia rivendica il mancato accordo tra la proprietà e il Comune di Roma. Il governo ha fatto sapere che non c'erano le condizioni. È intervenuto ieri anche il relatore ONU per il diritto all'abitare, e che chiede che le autorità trovino le soluzioni per i circa 400 sfollati da Spin Time che sono lì davanti in condizioni incredibili, in particolare per quanto riguarda il caldo estremo di questi giorni, lo stiamo subendo tutti. E allora andiamo a vedere che succederà nei prossimi giorni, lo faccio prendendo La Stampa, e non dà buone notizie. Un altro weekend bollente per le ondate di calore sarebbero stati 8.000 i morti in più. La canicola non concede tregua. Oggi sono 19 le città col bollino rosso. C'è l'intervista a Fabrizio Pregliasco, che è direttore della Scuola di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Milano Statale, e dice che i decessi sono andati su del 10-20%. Le alte temperature, spiega, aumentano il rischio di scompensi cardiovascolari, respiratori e metabolici. Il Piemonte aveva chiesto un paio di giorni fa, se non ricordo male, lo stato di emergenza per il caldo. Ora anche il Friuli Venezia Giulia lo chiederà. C'è un'intervista a Laura Baroncelli, che è è la direttrice di Architettura Maxi, e va a spiegare come anche l'urbanistica e le abitazioni devono cambiare per questo caldo. Dice: col caldo i grattacieli sono serre, serve un'architettura regionale. E poi c'è un dossier sulla siccità al nord, che porta ad essere a corto d'acqua praticamente tutte le regioni del nord Italia, con un po' sempre più in secca il delta, che si sta trasformando piano piano in un'isola. Guardate, oggi ho fatto velocemente questa rassegna stampa, e quindi sapete che facciamo. Chiudo con tre articoli su i funerali di Francesco Guccini, e vi metto una canzone di Francesco Guccini anche, dai. Allora, prendo il Corriere della Sera intanto, vediamo un po' dov'è qua. È eterno, resterà sempre qui, note ovunque, strofe recitate, Pavana parla solo il gucciniano. C'è il racconto di una delle inviate, Giusy Fasano, tra le osterie, i locali che Guccini frequentava lì. C'è il racconto dei fan in pellegrinaggio, in particolare sono questi tre amici che hanno guidato tutta la notte per esserci. E poi c'è il pezzo principale, che invece riguarda ovviamente i funerali, l'addio laico a Guccini, i ricordi della figlia, il saluto di Zuppi, il cardinal Zuppi, che ha detto: sei stato un gigante. Sul feretro le foto dei suoi gatti e un libro di Simenon. Così il Corriere racconta i funerali di Guccini, li raccontano un po' tutti i giornali. Vi prendo come esempio La Repubblica anche. Il ricordo di Zuppi al funerale tra familiari e fan, un gigante con tanta umanità. A Pavana la cerimonia privata per l'addio al maestrone, poi la cremazione a Bologna, dove sarà ricordato a settembre. La lettera della figlia Teresa: grazie babbo, mi ha insegnato dove cercare le domande. L'intervista a Lodo Guenzi, voce dello Stato Sociale, che sta portando Guccini in teatro con i musici di Francesco Guccini, e dice: era un cantautore che non potevi rinchiudere nel perimetro dei partiti. E poi un bel commento di Stefano Bartezzaghi, che va a toccare un aspetto meno sottolineato di Guccini, quello ironico, quel suo humor indomito alla prova di Eco e Benigni, è il titolo di questo commento articolo di Stefano Bartezzaghi, molto bello. Vado a chiudere con Il Giorno, quotidiano nazionale, non tanto per la cronaca del funerale, che bene o male, a parte che era in forma strettamente privata, quindi sono racconti molto sommari, diciamo così, ma sono tutti più o meno uguali: il funerale a Pavana con i parenti e gli amici, la figlia che gli ha scritto questa lettera, mi ha insegnato a farmi le domande. Ma c'è una lettera di Caterina Caselli: tu, io e il nostro dialetto, eri un fratello più grande, avevo il gesso alle gambe, racconta Caterina Casella, e mi portasti, parla direttamente a Guccini ovviamente, Sandrone, la maschera di Modena, anche lui ingessato, e quella volta invece a Pavana che mangiamo assieme un intero cesto di ciliegie fresche. Insomma, un po' di racconti di Caterina Caselli e con Francesco Guccini. E poi ci sono anche tre foto dei due insieme in momenti differenti delle loro vite. Direi appunto che chiudo così questa rassegna stampa con una canzone anche di Francesco Guccini, anche per lanciare un po' il microfono aperto che farò insieme a voi dalle 10 alle 10 e mezzo. La frase che più vi resta nel cuore delle canzoni di Francesco Guccini. Io prima, quando sono entrato in studio nella conduzione mattutina di Sciauchi Senussi, ho detto che una delle frasi che mi piace molto è il finale della bambina, canzone della bambina portoghese. E allora con questa andiamo alla pubblicità e poi allo spazio approfondimenti di Itaca.
1: E poi gente viene che ti dice:

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: Sono le 9.30, la seconda parte di Itaca, ancora Alessandro Braga insieme a voi fino alle 10.30. Parleremo poi di Francesco Guccini, dicevamo, state già mandando i vostri messaggi al 331-6214013, le mail a diretta at popolarenetwork.it, più tardi allo 0233-001-001 per le telefonate. Vi dicevo che oggi sui quotidiani non c'erano notizie su Spin Time, a parte l'eccezione meritevole del manifesto. Quali le novità? Le parole del Cardinal Reina, non archiviare il caso con lo sgombero, il Cardinale Vicario di Roma. Le parole del relatore ONU per il diritto all'abitare, bisogna trovare una soluzione abitativa per quelle persone. Domani, dice qualche agenzia, partirà la ricollocazione degli abitanti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri parla di una trattativa per l'acquisto che continua in questi giorni dall'incendio e lo sgombero. Di fatto continua la solidarietà di moltissimi e moltissime per Spin Time, anche attori, artisti, personaggi della cultura, tra cui Sabina Guzzanti che è al telefono con noi. Benvenuta Sabina, grazie.
1: Buongiorno, grazie a voi dello spazio per Spin Time, siamo tutti abbastanza addolorati qua.
0: Beh, direi proprio di sì, e oggi sottolineavo davvero che a parte il manifesto non c'è un quotidiano che mette una riga, eppure le notizie ci sarebbero, appunto la trattativa andata male, la possibile ricollocazione da domani delle persone lì. E Sabina, tu insieme...
1: Secondo noi degli approfondimenti, nel senso che appunto gli interessi di questa società a investire, comunque è una società potentissima, dotata anche di studi legali, micidiali, quindi insomma è anche immagino complicato indagare, però sicuramente è una società che ha dei lati... Insomma, io se fossi una giornalista indagherei molto
0: più. Diciamo dei chiaroscuri ci sono.
1: Tanti. Esatto, beh, comunque ha ereditato praticamente tutto il patrimonio immobiliare, quello cartolarizzato da Tremonti, che già all'epoca fu una polemica, che insomma ricorderete pure voi, insomma si parlò giustamente di furto in quel caso, nel senso che comunque un patrimonio pubblico che veniva svenduto a dei privati senza nessunissimo rientro per il pubblico. Ricordo che all'epoca l'argomento utilizzato era che bisognava ripianare il debito pubblico, e peraltro nemmeno un euro di quei fondi venne dato cioè messo nel debito pubblico, manco un euro. Cioè, quindi sono le solite prese in giro di questi governi di centrodestra che proprio apertamente si appropriano indebitamente, magari rendendola legale, rendendo il furto legale, ma sempre di furto si tratta. Per questo anche tutti i discorsi sull'occupazione, in realtà quello è stato occupato, diciamo, tra virgolette, legalmente, ma è stato occupato dalla proprietà.
0: Eh sì, effettivamente è così. Senti, Sabina, tu sei una delle firmatarie di questo appello per aiutare le persone evacuate. Quali sono le richieste concrete per queste persone? Ricordiamolo, sono veramente tante, perché Spin Time accoglieva davvero molte persone in emergenza abitativa. Sì.
1: Esatto. Io ricordo che ho fatto un film documentario su Spin Time che ho messo su YouTube da qualche settimana, proprio perché c'era area di sgombero, e quindi perché chiunque sia curioso, insomma, di capire meglio come funzionava quel posto, che è assolutamente unico. Questo è il motivo per cui ha riscosso tanta solidarietà, perché si mescola la parte, l'occupazione abitativa, a un importante tantissimo spazio culturale di cui ha goduto tutta la città in questi anni, del tutto liberamente, quindi tutti quanti lo viviamo come nostro, ma ovviamente gli occupanti hanno dato sempre la priorità al benessere delle famiglie di senza tetto, insomma, perché comunque comincia come un'occupazione abitativa fatta da Action, che è un gruppo che
0: attivissimo a Roma, sì.
1: Esatto, che appunto che occupavano le case, e quindi la priorità è Ok, cacciate noi, ma innanzitutto trovate casa per gli occupanti e il comune ha promesso di trovarla. Poi si tratta di capire come, dove, chiaramente quelle sono persone che vivono là da 13 anni, bambini che sono un centinaio, vanno a scuola lì, quindi i genitori lavorano da quelle parti, quindi saranno probabilmente sradicati anche dalla loro vita. Insomma, il fatto è che nel mondo succedono tante cose orripilanti che tutte contemporaneamente diventa difficile portare l'attenzione su una cosa in particolare.
0: Senti Sabina, citavi il documentario che hai rimesso su YouTube da qualche settimana, nel 2021, se non ricordo male, Che fatica la democrazia. Effettivamente, diciamolo, nel 2021 era faticosa la democrazia, gli anni successivi l'hanno portata ad essere ancora più faticosa, mi viene da dire.
1: Sì, ma si parla lì della democrazia che si pratica a spin time, che è quella della democrazia comunque diretta, partecipata, poi insomma con tutte le sfumature che ci sono, e devo dire anche adesso sono commossa e sorpresa quando vado lì a vedere come questo patrimonio di conoscenza democratica organizzativa sta funzionando, perché comunque coordinare sono tantissimi volontari, ci sono 18.000 gruppi su WhatsApp per ogni cosa e le persone, benché chiaramente affaticate, che sono state gettate sull'asfalto a 45 gradi dal giorno alla notte con un incendio che tutti pensiamo sia doloso, peraltro anche lì insomma
0: Bisogna capire
1: un
0: anche le cause, appunto, doloso, ma quindi appiccato e da chi.
1: Ma questa faticosa democrazia, che è comunque il metodo imparato dentro Spin Time, anche adesso è stato applicato e direi che funziona, insomma, ovviamente imperfetto come tutte le cose umane, ma è commovente, ecco, vedere come da un giorno all'altro si è trasformata quella strada in un posto comunque decente, con bagni, acqua, cibo, insomma, il minimo del comfort. Facciamo anche un, insomma, cinema la sera per i ragazzini, cartoni animati, su per lo più vengono un sacco di artisti a portare solidarietà. A Ferragosto proietteremo Spin Time,
0: Ah, ecco.
1: probabilmente, che non l'abbiamo ancora fatto perché insomma l'abbiamo fatto quelle 650 volte.
0: Senti Sabina, un'ultima cosa, noi siamo una radio milanese, ci racconti, ci puoi aiutare a capire ancora di più il valore che Spin Time ha per la città di Roma anche e anche come l'hai conosciuto tu personalmente, perché c'è veramente questo fiume in piena di solidarietà attorno a Spin Time in quest'ultimo periodo.
1: Beh, sì, dicevo, io l'ho conosciuto abbastanza a fondo perché ci ho fatto
0: Perché ci hai
1: Spin Time,
0: fatto poi
1: perché
0: il film documentario,
1: conoscevo
0: certo.
1: anche delle persone lì dentro, quindi l'avevo sempre un po' frequentato, insomma, anche all'inizio quando ancora era tutto da fare. Appunto, la particolarità è stato, hanno occupato questo spazio che sono 17.000 metri quadri e si sono giustamente posti il problema, ed è al centro di Roma, di restituire anche qualcosa alla città, e quindi hanno su 17.000 metri quadri, 5.000 metri quadri sono stati dedicati alla cultura, sempre gestito in modo assembleare. Piano piano hanno costruito, cioè messo a posto un auditorium, una sala prove, moltissime altre sale di registrazione, cioè la quantità di possibilità che si per un centro giovanile, che è quello di Scomodo, che è il più grande d'Europa comunque, partecipatissimo, tutti i ragazzini che scrivono sul giornale, cioè tutte cose assolutamente encomiabili, e non mi basterebbe un'ora e mezza per elencare tutte le associazioni che sono coinvolte là dentro. Difatti è stato uno spazio di tutti, quindi la solidarietà si spiega anche con questo, e poi è stato studiato sia da Roma 3 che dalla Sapienza, Tor Vergata, insomma tutte le università di Roma, perché è effettivamente un modello di accoglienza, di convivenza e anche di rigenerazione di uno spazio comune. Ci sono tantissimi posti abbandonati che potrebbero essere utilizzati in questo modo, e quindi moltissimi hanno scritto libri, fatto cose per dire: prendiamo questo modello e riproduciamolo anche in altre città, in altri spazi. E quindi con tutte le difficoltà, perché appunto se guardate il mio film non è che racconto di un modello, nel senso che è una cosa perfetta in cui tutto funziona, ovviamente, cioè persone talmente diverse, anche con molto chiaramente bisognose, anche traumatizzate da esperienze precedenti violente, molti di loro ovviamente, 25 nazionalità diverse, 2000 religioni diverse, credi politici, molti degli abitanti non è che sono di sinistra o gliene frega qualcosa anche della lotta
0: Certo.
1: politica, quindi in un certo senso anche gli abitanti sono stati formati un po' obbligandoli a partecipare a delle assemblee, però diciamo che questo ha fatto di loro comunque delle persone capaci di difendere i loro diritti, li conoscono, sanno cosa possono ottenere come anche soprattutto. Quindi poi non so se mi fa delle domande più specifiche, è un argomento molto
0: No, no, era proprio per
1: Vaticano, per
0: Era
1: esempio.
0: proprio per far capire un po' ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, per la stragrande maggioranza sono milanesi, lombardi,
1: Cioè,
0: cos'è stato.
1: la cosa che più ammiro, perché poi diciamo che capi, tra virgolette, di questa occupazione, cioè quelli che poi hanno partecipato all'inizio sono tre maschi alfa tipicamente dell'estrema sinistra che hanno stranamente preso una piega molto diversa da quello che la loro storia suggeriva, perché hanno costruito una situazione vieppiù libertaria. Comunque anche far entrare la Chiesa, insomma, all'inizio non è stato facile, ovviamente,
0: Immagino, conoscendo anche qualcuno
1: entrare
0: dei maschi alfa che
1: ancora, no?
0: citavi.
1: Essere un gruppo di estremisti, cioè, è anche divertente se ci sono insomma, anche molte cose commoventi, e hanno proprio lasciato tantissimo spazio ai giovani, per esempio, senza pretendere di insegnare a loro come fare, ma anzi stimolandoli a dire: guardate, il mondo è cambiato, noi non lo capiamo, lo capite voi, siete voi che dovete trovare delle nuove soluzioni, insomma, un metodo di grandissima apertura e rispetto e anche di grandissimo coraggio rispetto appunto a persone comunque ormai anche mature che hanno sempre fatto politica in un certo modo e all'improvviso sono riuscite a farla in un altro modo. Io l'ho trovato veramente, insomma,
0: Eccezionale.
1: li stimo molto, sì. Cioè, non è eccezionale, è perfettamente umano e fattibile, mi sembra raro.
0: No, no, esattamente, sì. Eccezionale nel senso non ordinario, anche se sarebbe possibile come. Esattamente. Sabina Guzzanti, grazie mille per questa chiacchierata. Noi a Radio Popolare proviamo a stare con l'occhio aperto sulla situazione Spintame e continueremo a starci anche nei prossimi giorni. Grazie mille, intanto, buona domenica.
1: A voi, cari. Ciao,
0: Ciao,
1: grazie.
0: grazie mille. Era Sabina Guzzanti, la situazione di Spintime, avete sentito, è questa. Ieri Mattia Guastafierro ha intervistato un altro artista che si sta spendendo, così come Sabina Guzzanti, per quanto riguarda la situazione di Spintime. È Pierpaolo Capovilla, è un cantautore, attore italiano. E allora vi faccio sentire un estratto dell'intervista fatta da Mattia.
2: È un'esperienza dal punto di vista umano e quindi inevitabilmente anche politica, è un'esperienza davvero bella da vedere, da vivere, da osservare, da ammirare se vogliamo anche. Perché queste sono esperienze di mutuo soccorso, di aiutarsi, di comunione di intenti, ok? Sono la manifestazione di una visione del mondo diametralmente opposta a quella ordinaria, a quella egemone nel paese. E sono esperienze queste assolutamente preziose. Preziose perché rendono possibili speranze nuove, proprio nel segno del mutualismo e quindi anche dell'ideale, se vogliamo, socialista del mondo, della società. Viviamo in un mondo di prevaricazioni, sfruttamento e prevaricazioni. E una grande città come Roma, una capitale europea, ha bisogno di esperienze così. Perché? Perché sì, perché non possiamo sempre soltanto accomodarci nell'ordinarietà dello sfruttamento delle nostre vite, dico accomodarci in modo ironico naturalmente. Dobbiamo invece lottare per una città diversa, per la crescita di un tessuto sociale che sappia rispettare i più deboli. E anzi, non soltanto rispettarli, ma proteggerli in qualche misura. Insomma, è qualcosa che vogliamo come popolo. Siamo ancora, siamo o non siamo più un popolo? Siamo ancora un popolo e vogliamo continuare ad esserlo. Ecco.
3: Anche perché tu sottolinei spesso il legame, i legami tra le persone. Uso una parola che forse non è la più adatta, gente semplice, racchiude tante cose, ma forse quella che meglio di tutti riesce a descrivere cosa sta accadendo allo Spin Time.
2: Sì, sì, ma la semplicità intesa nel senso della quotidianità delle persone che vivono la propria vita negli sforzi di arrivare alla fine del mese, di dare un'educazione ai propri figli, di costruirsi un futuro, di vivere nella speranza per questo futuro. Noi, se guardiamoci intorno, soprattutto i nostri ragazzi più giovani, che mondo gli lasciamo? Lasciamo loro in eredità fra 30 anni, che cosa sarà questo paese, che cosa sarà il mondo? Lo possiamo scorgere, il futuro è là, in fondo. Basta accorgersene, si chiama catastrofe. Ecco, noi questa catastrofe non la vogliamo, vogliamo fermarci a riflettere e vogliamo con gioia lottare contro questa catastrofe. Vogliamo dare un futuro ai nostri ragazzi. E questo è un nostro dovere sociale, politico, etico, morale. È inutile girarci intorno, peraltro in un momento in cui le circostanze storiche ci dicono una cosa terrificante, c'è un abisso morale che incombe su di noi. Ecco che un'esperienza come quella dello Spin Time può suggerirti: non tutto è per tutti.
0: 9:47 minuti, siete all'ascolto di Itaca su Radio Popolare. Questo è ovviamente Francesco Guccini, perché tra poco parliamo ancora di lui e poi apriamo i microfoni insieme a voi.

0: Gulliver, Francesco Guccini, dall'album Guccini, appunto, solo il cognome, del 1983, per intenderci l'album in cui c'è stato anche Autogrill e Gli Amici, le due più famose forse. Sono le 9:52 minuti, dalle 10 apro anche i microfoni insieme a voi per parlare della frase di Francesco Guccini che proprio avete nel cuore, quindi dalle 10 potrete chiamare allo 02 33 001 001 per dirmela. State intanto scrivendo in tanti al 331 6214 013, sms, telegram e whatsapp, e le mail a diretta@popolarenetwork.it. Ad esempio Ornella dice: lei si alzò con un gesto finale, poi andò via senza voltarsi indietro, mentre quel vento la riempiva di ricordi impossibili, di confusione e immagini. Questa è Scirocco, e dice: in un'immagine intera storia personale di coppia. Invece Michele dice: o giorni o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi, è questa vita mia, diversa tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, la mano dei tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare. La canzone dei 12 mesi, qualcuno cita Auschwitz, invece l'ho visto prima, adesso non lo ritrovo più, eccolo qui, Massi, scusate. E invece Piera la butta un po' sul ridere: nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento, dice, non è la frase che mi piace di più, ma la frase che ho usato di più quando avevo i figli piccoli. Poi continuiamo, adesso vi propongo questa intervista che abbiamo fatto io e Sciocchi Senussi giovedì pomeriggio, proprio quando abbiamo scardinato il palinsesto di quella giornata per celebrare, commemorare, ricordare Francesco Guccini, e la chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Matteo Crucco, che è giornalista musicale del Corriere della Sera.
1: Guarda, io posso dire che mi ha accompagnato in varie fasi della mia vita, ben prima che la musica diventasse, come dire, il mio mestiere, più che altro raccontare la musica, nel senso che fin da quando ho avuto coscienza, Guccini fa parte della nostra colonna sonora, i concerti degli anni 90, memorabili quando andavo al liceo, e poi la fortuna di averlo conosciuto, incontrato a più riprese, in questa fase un po' crepuscolare, però devo dire, della sua vita, nel senso che negli ultimi anni era proprio in difficoltà Francesco, nel senso che il suo vitalismo, che l'ha sempre contraddistinto e che è stata la sua cifra, era venuto un po' meno perché il corpo non lo seguiva più, e quindi andare a trovarlo a Pavana o incontrarlo a Milano era ogni volta accompagnato dalla fatica un po' di vivere, anche se poi era di una lucidità straordinaria sempre su tutte le cose.
0: Senti, che cantautore è stato Guccini? Come lo definiresti?
1: Ma io penso che la sua, più di tutti gli altri della sua generazione, a quali pensiamo, a De Gregori, a Venditti o ad André, a Genovesi, eccetera, sulla parola abbia fatto è il cantautore della parola, cioè lui ha fatto un lavoro di ricerca, di scavo, soprattutto fino alla metà degli anni Ottanta, significativo, cioè significativissimo, insomma, quindi la ricchezza lessicale, linguistica, la capacità di trovare delle soluzioni sempre presenti, e poi naturalmente saper conciliare, come dire, la necessità artistica con il racconto del suo tempo, soprattutto di quel tempo tumultuoso e movimentato che sono stati gli anni 60-70.
0: Cantare il tempo andato sarà il mio tema, diceva proprio nella canzone tema, è stato un po' il fil rouge che ha legato tutta la sua produzione, quella.
1: Sì, certamente la memoria, figlio di un postino che era stato mandato in Germania dai nazisti perché non aveva detto Salò, è sempre stata la sua cifra, il racconto degli migranti in Amerigo, e poi il racconto del famoso anarchico della locomotiva, insomma è sicuramente una delle cifre più importanti, quella del ricordo. Il ricordo l'ho accompagnato, ultimamente si era fatto un po' melanconico nel ricordare il tempo andato, soprattutto poi quegli anni 70, quelle delle trattorie, delle osterie, che sono state, come dire, delle fucine, no? Anche di idee. Vedevo che rimpiangeva proprio quel tempo, come succede, insomma, a chi insomma, è dovuto invecchiare, no?
0: Senti, Matteo, prima dicevamo De Andrea ha cantato gli ultimi, Guccini ci ha vissuto in mezzo, penso al frate, al pensionato, a tutti i protagonisti, i personaggi di Via Paolo Fabbri 43. Sì. Guccini è sempre stato popolare nel senso del piantato coi piedi per terra in una sua vita semplice alla fine.
1: Sì, in effetti ha saputo raccontare il suo intorno e elevarlo poi a forma canzone, a forma d'arte, come pochi altri, e effettivamente la felicità di Francesco era proprio quella di giocare a carte, bere un bicchiere di vino, mangiare un buon piatto con gli amici di sempre, non necessariamente cantautori che comunque andavano al suo desco, insomma. Hai citato il pensionato, sì, è probabilmente una delle mie canzoni preferite in assoluto, perché ti restituisce la solitudine di quest'uomo con una precisione e una puntualità che ancora oggi, se devo dire, forse la mia canzone in assoluto, ti dirò, è quella, più che di quelle tanto celebrate come La Locomotiva, Dio è morto, Eskimo, eccetera, eccetera. Non finiamo più. Oggi, infatti, quando ho dovuto purtroppo raccontare l'addio, era difficile fare una cernita, no? Tra le canzoni, perché è stata una produzione, finché c'è stata, davvero sterminata.
0: Anche qui dicevi il cantautore delle parole, della parola, una capacità di utilizzare tutti i registri, e nella singola canzone e nel corso della sua carriera, dal dialetto modenese alle parole ricercate. Guccini era tutto questo, un grandissimo esploratore della parola.
1: Senza ombra di dubbio. Devo dirti la verità, io penso che lui si considerasse, specialmente in questa fase della sua vita, più uno scrittore che un cantautore, nel senso che la sua ambizione era proprio quella, cioè la musica sembrava quasi, si sentiva quasi ormai in prestito, no, a quel mondo, e si sentiva anche lontano. Lui proprio la parola, proprio quella del libro, quella scritta, quella romanzata, quella della narrativa, quindi insomma si sentiva molto felice da questo punto di vista, no? Perché era riuscito finalmente, dopo aver provato a fare cantante, ma anche giornalista, ricordiamo, perché all'inizio lui era un cronista della Gazzetta di Modena, quindi insomma la parola l'ha esplorata in varie, dimensioni, diciamo così, ma secondo me quella che gli era più congeniale era al servizio della scrittura dei libri, dei romanzi, dei gialli, poi, che era un'altra sua passione.
0: Lo ha sempre detto che il suo sogno da ragazzino era di fare lo scrittore, non il cantante, sì. E alla fine è stato entrambe le cose. Senti Matteo, un modello musicale, se mai ci può essere, per Guccini, io penso che si debba guardare all'America di Dylan.
1: Sì, credo proprio di sì. Lui ha saputo tradurre, insieme anche un po' ad André, che però magari più su André, magari Cohen come filo diretto, e i belgi, Brel. Lui invece direi che proprio Dylan, la lezione americana, che poi ha anche appunto cantato, no? Se ricordiamo, insieme anche un po' ad André, che però magari più su André, magari Cohen come filo diretto, e i belgi, Brel. Lui invece direi che proprio Dylan, la lezione americana, che poi ha anche appunto cantato, no? Se ricordiamo, tra la Emilia West, insomma, in certi passi.

0: accompagnato per tanti anni, era uno che dava un peso finché ha voluto fare musica anche proprio all'arrangiamento, insomma, che è stato centrale nel suo percorso.
1: Senti, se fosse stato un pittore, che pittore sarebbe stato secondo te?
0: Ma così non so, l'associazione immediata, senza pensarci troppo, mi viene in mente Segantini. Mm. Non lo so, Segantini, così, quello periodo di fine Ottocento molto realistico, verista, insomma, il racconto proprio definito, sì, non lo definirei un surrealista o un
1: espressionista, no?
0: No, Segantini.
2: Matteo, prima dicevi che un brano che hai amato di più, mi era sfuggito un nome.
1: Il pensionato.
2: Il pensionato.
0: Sì, io devo dire qual è la mia canzone preferita in assoluto, è quella, con la sua melanconia, però è un ritratto talmente vivido che me lo vedo passeggiare davanti a me, questo signore, che poi era un signore in carne ed ossa.
1: Tra l'altro nell'album Via Paolo Fabri 43, che quest'anno compie 50 anni come Radio Popolare.
0: Esatto. Vedi, ecco. Sarebbe stato bello far venire Francesco, insomma, a festeggiare
2: sì.
0: questo compleanno, ma era veramente, non stava proprio bene da diverso tempo, purtroppo.
1: Sarebbe stato bello, sì, per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Sono le 10 un minuto, ho proprio una trentina di secondi di pubblicità e poi leggo i messaggi che mi state mandando sulla vostra frase delle canzoni di Guccini che avete nel cuore e poi prendo subito le vostre telefonate allo 0233 001 001.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
1: Ed eccoci, rieccoci, l'ultima mezz'ora, 26 minuti per dirmi qual è la frase di Guccini vostra preferita. Il tempo prende, il tempo dà, noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi senso abbia, chi lo sa, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è Umberto, invece Martina dice: e non capivo che quell'uomo era il mio volto, il mio specchio, finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo. È il finale di Amerigo. Caterina dice: canzone quasi d'amore, il finale, fingo di aver capito che vivere è incontrarsi, aver sonno, appetito, far dei figli mangiare, bere, leggere, amare, grattarsi. C'è una vita sola, non ne sprechiamo niente in tributi alla gente o al sogno, sempre da Canzone quasi d'amore. Questa però è Patrizia. E invece Paolo dice: presto ti accorgerai come è facile farsi un inutile software di scienza e vedrai che confuso problema è adoperare la propria esperienza. Culo dritto, cosa vuoi che ti dica? Solo che costa sempre fatica e che il vivere è sempre quello, ma è storia antica. Ne state mandando di messaggi, ma chiamatemi anche allo 0233 001 001. Intanto io metto insieme i messaggi, provo a dargli... Oh no, eccoci, è arrivata la telefonata, volevo mettervi un altro brano, ma... Pronto? Pronto?
6: Pronto?
1: Sei tu, ciao, buongiorno, come ti chiami?
6: Ciao, sono Gaspare.
1: Gaspare, ciao.
6: Ciao, guarda, ho chiamato perché, ti ho chiamato tre volte, comunque...
1: Vabbè, la frase preferita di Guccini.
6: La frase preferita è stata quella che su Dio Morto era... quella che praticamente parlava dei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità.
1: Le fedi fatte di abitudine, paure, il perbenismo, eccetera.
6: La frase che mi ha fulminato, colpito, perché era su un volantino che mi ha dato Augusto Daolio nel 1968. Okay. Un festival bar di Sali Cisterne, e c'era lui e tanti altri, c'era anche Demetrio.
1: Va bene, dai, ti fermo qua visto che hai già chiamato altre volte. La tua frase comunque è quella: Dio morto.
6: Quella lì,
1: okay.
6: Perché poi ho fatto l'obiettore per quello lì.
1: Benissimo, ciao Gaspare, grazie. Scusate, 0233 001 001. Quante volte per altre vita quello che per noi è un minuto, scrive Giuseppe.

0: Dante Nord, Gucci, dall'album Metropolis. Pronto, ha messo giù questo ascoltatore o ascoltatrice, mi spiace, era, l'ho perso proprio per due secondi. Miranda dice la frase dell'ultima strofa d'incontro, pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende il tempo da, eccetera. Pinuccia, sempre da canzone quasi d'amore, però dice perché siamo tutti soli del nostro destino, tentare goffi vole d'azione di parola, volando come vola il tacchino. Ornella invece cita Auschwitz, io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, il tempo e il vento si poserà. No, vabbè, qui io ricordo molte polemiche quando Guccini passò, vabbè, un ricordo sbagliato, non lo so, però non è il momento adesso per andare ad aprire altri temi. Vi sto chiedendo le vostre frasi, la vostra frase preferita di Guccini, che sempre l'ignoranza fa paura ed il silenzio uguale a morte, scrive Fabrizio, e questa è canzone per Silvia. Per me, questa è Silvia, dice, per me l'apoteosi oggi come oggi è balbuzie intellettuale. Scusate, non mi leggo a questa schiera, Morrò pecora nera, da Canzone di notte numero 2, La fiaccola dell'anarchia, un altro ascoltatore o ascoltatrice. Avevo la rivolta fra le dita, dice Fiorella, non andare vai, non restare stai, non parlare, parlami di te, canzone delle domande consuete. Questa è la frase di Massimiliano invece. E per te, ascoltatore o ascoltatrice, pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, sei tu.
1: Sì, ciao, ciao. Le frasi sono tantissime, è impossibile scegliere, ma quella che mi ha sempre commossa, anche adesso, è il finale del vecchio e il bambino.
0: Mi piacciono le fiabe. Raccontane,
1: sì,
0: altre.
1: Le fiabe, raccontane altre. Sì, è straziante, secondo me.
0: È molto bella, sì, sì. Grazie mille. Ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao. Fabrizio invece dice che la frase che più lo commuove ogni volta nelle canzoni di Guccini è Stefania affondando, Stefania ha lasciato qualcosa, novella 2000, una rosa sul suo comodino, Stefania ha lasciato un bambino. Questa è Venezia. Pronto?
2: Pronto, Maurizio.
0: Maurizio, ciao, la tua frase preferita di Guccini?
2: Ciao, allora ce ne sarebbero tante secondo me nel momento, ma oggi quella che ci sento di più è che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva lanciata bomba contro l'ingiustizia, contro questa impotenza di questo momento complicato. Sì.
0: Grazie mille, ciao, ciao, ciao, ciao. Margherita dice non andare vai, non restare stai, non parlare, parlami di te. E poi ancora la ragione diamo è il vincere i coglioni oppure i bari, canzone di notte numero 3. Chissà se è stato assunto in cielo pur con mille ragioni, vabbè, è un po' copiata male, come cantava con il grande amico Vecchione Umberto. Comunque il finale degli amici. Per Irene dice è impossibile scegliere una frase davvero. Qui sì, a 20 anni si è stupidi davvero, invece è Donata, e sembra dire il contadino in curva, il fischio che si spande in aria, quindi la locomotiva per Anna. Vi faccio ascoltare un'altra canzone, dai, è l'occasione anche questa per riscoprire, ritrovare o scoprire per la prima volta un Guccini un po' minore, magari. Questa è Signora Bovary dall'omonimo album. Poi ancora è 02 33 001 001, prendo le vostre telefonate.

0: Signora Bovary, Francesco Guccini, qui Elena scrive: vedi cara, certe crisi sono soltanto segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire. Bianca invece parla delle stoviglie color nostalgia. E invece qui al telefono chi c'è? Pronto? Pronto?
1: È pronto?
0: Sei tu? Ciao, buongiorno, come ti chiami?
1: Ciao, sono Eleonora.
0: Eleonora, ciao. Qual è la tua frase proprio che hai nel cuore,
1: allora,
0: di Guccini?
1: Che torni un giorno la notizia di una locomotiva come una cosa viva,
0: okay,
1: che si bomba contro l'ingiustizia. L'ho stracantata suonando la chitarra a ore tarde anche, per anni, e ancora me la sento dentro.
0: Ok, quindi
1: tantissime altre, cioè direi quasi tutte, insomma, parole di Francesco che sono dentro di me. Io ho 67 anni, quindi ho la mia adolescenza proprio vissuta con lui, con De André, con i più grandi, insomma, Lolli.
0: Ok, comunque la tua frase è la giustizia, però insomma è quella della locomotiva. Ti ringrazio, ciao. Ciao, ciao, ciao. Invece Caterina è più intimista e dice: le luci dentro al buio sono andate via e la felicità comprata è già finita. Il giorno dopo è sempre la malinconia. Canzone della triste rinuncia dall'album Stanze di vita quotidiana, quello che poi ha scatenato Bertoncelli, che aveva detto Guccini non ha più niente da dire. Poi è arrivata l'avvelenata e tutto l'album Via Paolo Fabbri 43, che compie 50 anni quest'anno. Fanno chi parla più forte per non dire che stelle morte fan paura, dice Laura, canzone della bambina portoghese. Invece Maurizio mi dice: non minore, no, non intendevo minore nel senso meno conosciuto, ci mancherebbe. Io, Signora Bovary, un album che amo tantissimo, dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola. Ma quali scelte hai fatto in piena libertà? Anche qui canzone della triste rinuncia di Guccini. Questa è Cesare. Elena torna su Vedi Cara, è un'altra Elena, non la stessa di prima. Restò solo qualcosa che volò nell'aria calma e poi svanì per dove non sapremo mai. L'uomo dall'isola non trovata, in ciò che noi faremo di risorto, Giuliana. E invece vediamo qui chi c'è. Pronto?
2: Pronto, sono io.
0: Ciao, sei tu, come ti chiami?
2: Ciao, sono Giuseppe.
0: Giuseppe, ciao.
2: Volevo dire: Dio è morto, ma se Dio muore dopo tre giorni, è solo per tre giorni e poi risorge. Spero che nella mente e nel cuore di tutti resti il grande Guccini.
0: Grazie mille, ciao, ciao, ciao. Invece scrive questo ascoltatore, ascoltatrice, aspetta che cerco di capirlo, Massimo, sì, ascoltatore, dice: dimmi chi sono quegli uomini lenti, coi pugni stretti, con l'odio fra i denti. Abitando a Praga, questa canzone riflette bene il dolore, la speranza e l'impotenza di quella particolare epoca storica. Culo dritto, tutta la canzone, dice Roberto, perché è la canzone che lo lega a sua figlia Irene. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che la pensione è davvero importante, quindi va sull'avvelenata. Bisognerebbe ricordare anche Opera Buffa, dice Gianluigi. Adesso cerco una canzone di Opera Buffa, dai. Intanto sento chi c'è al telefono qua. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
3: Ciao, Fabrizio.
0: Fabrizio, ciao.
3: Senti, allora, da qualche parte un giorno, dove non si saprà, okay, dove non l'aspettate, il CE ritornerà.
0: Ok.
3: Eccola, questa è la frase.
0: È la tua frase, stagioni.
3: Va bene, va bene.
0: Grazie, ciao. Fabrizio, ciao, buona giornata.
3: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E allora, visto che l'ascoltatore, di cui ho già dimenticato il nome, mi perdonerà, penso, no, Gianluigi, l'ho ritrovato, diceva che bisognerebbe citare anche Opera Buffa per la completezza, per completare il mosaico del personaggio Guccini. Hai ragionissime. E allora io ti metto questa qua, Fantoni Cesira. Intanto però continuate a scrivere, ma soprattutto a chiamare, abbiamo ancora una decina di minuti insieme.

0: Ed ecco qui Fantoni Cesira, tratto da Opera Buffa. La vostra frase preferita di Guccini. State scrivendo davvero tantissimi qui da Autogrill. C'è invece questa ascoltatrice Bianca che dice che ad aprile ha perso la sua amica con la maiuscola, e per l'ultimo saluto ha letto uno scritto di Commiato che insieme ad altre cose finiva con la frase di Canzone per un'amica, insomma, in morte di SF. Poi un giorno in un libro in un bar si farà tutto chiaro, capirai che altra gente si è fatta le stesse domande, che non c'è solo il dolce ad attenderti ma molto d'amaro, e non è senza un prezzo salato diventare grande. E un giorno, questa è che non si firma, Cop, non so poi quale sia il suo nome, Altrest, scrive Caterina, Anson des de stamattina, Le primavera Malpieuf, un blues in dialetto bolognese, L'odore quasi povero di roba da mangiare per quest'altro ascoltatore ed ascoltatrice, Vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove è ancora tutto da fare, dove è ancora tutto, quasi tutto da sbagliare. Culo dritto, ovviamente, ed è Giovanni. Qui, in questi giorni ho ascoltato L'albero e Dio, dice un'ascoltatrice, Antonella, e dice non ho però una frase, non ho una mia frase proprio preferita di Guccini. 0233 001 001 se... volete telefonare? Intanto vediamo un poco. Io intanto mi diverto a farvi sentire un po' di canzoni anche di Guccini, che è sempre davvero bello, perché i messaggi che state mandando sono davvero tantissimi, tantissimi. Telefonate un po' meno, devo dire, ma si vede che siamo del resto al 9 di agosto. Stavo cercando una canzone, ma perché non la trovo. Intanto, se volete, chiamate 0233 001 001. Eccola qua. Dai, facciamo così. Insieme a Vecchioni, questa l'avrete già riconosciuta, gli amici.
1: I miei amici veri, purtroppo per fortuna, non sono vagabondi o baia luna. Per fortuna purtroppo ci tengono alla faccia,

0: né maschere d'agonia. E chi fa il giornalista?
1: Si vergogna, non che il fatto ci importi.

0: Eccoci qua, Guccini insieme a Roberto Vecchioni negli Amici, la vostra frase preferita. A te dedico queste parole da poco che sottendono solo un vizio antico, tu ipocrita, sperando però che tu non le prenda come un gioco, tu ipocrita uditore, mio simile, mio amico. Questo è Giuseppe, Stefano chiede se faccio sentire noi non ci saremo, no, non è una conduzione musicale, è un po' un microfono aperto questo, anche se state scrivendo in tantissimi e state chiamando in pochissimi, forse perché avete visto che se non chiamate... Io metto un brano di Guccini, quindi vi fa piacere magari più che parlare. Però vediamo qua, pronto?
1: Pronto, ciao, sono Davide.
0: Davide, ciao.
1: A me essenzialmente da quattro stracci piace quel verso stupendo che dice meglio le mani di un artigiano.
0: Ok, e cancellarmi tutto quel che fai, ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mince spiegare, eccetera, eccetera.
1: Tutto quel verso è una cosa veramente stupenda.
0: Ok, quindi quattro stracci, ti ringrazio, ciao, buona giornata, ciao. Forse è l'ultima telefonata che riesco a prendere, pronto?
2: Prendere, pronto.
0: Spegni la radio.
2: Spegni la...
3: Pronto?
0: Sì, sei tu, ciao.
3: Ciao, Livio.
0: Livio, qual è la tua canzone preferita di Guccini?
3: Ah, beh, no, canzone no.
0: Dai, scusa, no, volevo dire frase, scusami.
3: Dico una frase perché mi... quello lì sono io. Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna.
0: Che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia. Ok, è quello.
3: Io ho tirato su a castagne ed erba Spagna.
0: Grazie, ciao, grazie mille e vediamo, forse riesco a prendere ancora una telefonata al volo, se volete allo 0233 001 001, intanto Isadora dice per fare un uomo ci voglio 20 anni, per un bambino un'ora d'amore, per il dolore basta un minuto, per una vita, vabbè, insomma quella lì era scritta, è difficile capire, è difficile spiegare se non hai capito già, questa è Silvia. La casa sul confine dei ricordi, la stessa sempre come tu la sai e tu ricerchi là le tue radici se vuoi capire l'anima che hai, da l'omonimo Radici questo. E niente, sono le 10:28 minuti, è tempo di dare la linea al giornale radio di Popolare Network, grazie davvero a tutte e a tutti per la passione che avete messo in questa... trasmissione, soprattutto per il ricordo di Francesco Guccini, e niente, continueremo a parlarne, continueremo forse a mettere, anzi sarebbe meglio mettere le sue canzoni e far sentire le sue parole. Grazie davvero a tutte e a tutti, ciao.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, le notizie delle 10.30. A Gaza continuano gli sforzi per recuperare i corpi delle vittime dei bombardamenti israeliani da sotto le macerie. Dopo 4 giorni di scavi, le autorità locali fanno sapere di aver estratto 19 corpi dal sito di un palazzo residenziale. Sono ancora migliaia le persone i cui resti non sono mai stati ritrovati. Ieri sera un gruppo di colonie ha fatto irruzione in una moschea a Idna, nel sud della Cisgiordania. Le forze israeliane sono intervenute dopo il raid e hanno arrestato 7 palestinesi. Si registrano incursioni e danneggiamenti anche in diversi altri villaggi e cittadine.
7: La riapertura totale dello stretto di Hormuz non dipenderà dall'accordo con l'Oman, che potrebbe essere imminente, ma dal rispetto statunitense di una serie di condizioni. Lo fa sapere Teheran, che elenca anche quali siano queste condizioni: la fine della guerra e del blocco dei porti iraniani, il ritiro militare, ma anche l'eliminazione delle sanzioni, il rilascio degli asset congelati e compensazioni per i danni causati dalla guerra. Nella regione rimane alta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. I ribelli yemeniti hanno rivendicato di aver colpito un impianto petrolifero della Saudi Aramco a Jizan.
6: Il governo italiano parla di minaccia jihadista per giustificare la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, decisa dopo la crisi della scorsa settimana a Ceuta. Abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini e non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa subsahariana rappresentino una minaccia jihadista, ha detto stamattina il ministro degli esteri italiani al quotidiano La Stampa, mentre il Corriere della Sera parla di un dossier dei servizi segreti secondo cui ci sarebbe un concreto allarme terrorismo. Sempre secondo i servizi, un nuovo ingresso di massa di persone migranti nell'enclave spagnola potrebbe avvenire già prima del 15 agosto, data ipotizzata nei giorni scorsi e usata dal governo Meloni per mantenere la sospensione di Schengen. Nelle scorse ore ci sono stati i primi controlli delle autorità di Madrid su una parte delle persone in arrivo in Spagna dall'Italia, una ritorsione annunciata 2 giorni fa.
7: In questo contesto un nuovo caso politico potrebbe aprirsi tra Roma e Berlino. Secondo Repubblica, nelle prossime settimane il governo tedesco vorrebbe iniziare una serie di respingimenti verso il nostro paese di persone migranti arrivate in Germania passando dall'Italia. Il primo di questi respingimenti, quello di una ragazza somala di 22 anni, potrebbe avvenire già tra 10 giorni, il 19 agosto.
6: Roberto Vannacci ha annunciato il candidato del suo partito, Futuro Nazionale, a sindaco di Milano nelle elezioni del prossimo anno. È un altro generale, paracadutista come lui, e in congedo dal 2022. Si chiama Carmelo Burge, nel 2003 fu inviato a guidare le truppe italiane a Nassiriya dopo l'attentato del 12 novembre. Se gli chiedessimo di rastrellare Rogoredo, saprebbe come farlo. Con lui Milano tornerà a essere la città della Madonnina e non dei Maranza, ha detto Vannacci.
7: La Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che si dirige verso la costa orientale del paese. Sono previsti venti fino a più di 160 km all'ora e piogge torrenziali. A Shanghai sono stati cancellati oltre 1.400 voli, quasi 100.000 gli evacuati in via preventiva nella provincia di Fujian.
6: A 81 anni dal bombardamento atomico di Nagasaki, il Giappone commemora le più di 70.000 vittime e le decine di migliaia di persone che sopravvissero, ma riportando danni permanenti alla salute. Il sindaco della città, colpita 3 giorni dopo Hiroshima, ha dichiarato: Le armi nucleari non sono un male necessario, ma un male assoluto. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
5: Popolare Network.
8: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
9: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
10: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
9: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
11: Quest'estate concediti una sfida in più.

0: Allora, bentornati, bentornate a Letti e Lettini, la trasmissione che ormai da anni si dedica alla lettura nel palinsesto estivo di Radio Popolare, la domenica mattina 10.35, il nostro nuovo orario di questa stagione. Come sempre un personaggio dell'arte, della cultura, dello spettacolo, insomma in realtà tutto è cultura, che ci racconta del suo lavoro, del suo percorso artistico, e poi ci suggerisce delle letture per questa nostra estate sulla base dei suoi gusti personali. Nella seconda parte, come sempre, scopriremo una nuova libreria indipendente. E allora diamo il benvenuto a Nicola Borghesi. Buongiorno Nicola.
1: Buongiorno Ira, grazie dell'invito, sono molto contento di poter parlare alla Radio Popolare, una radio che mi piace molto.
0: Allora, Nicola Borghesi, artista che si esprime anche individualmente in progetti che condivide con altri artisti che sono protagonisti della scena contemporanea, ma che fa capo anche a una compagnia di cui abbiamo parlato tantissimo a Radio Popolare, anche per alcuni dei loro ultimi lavori, giustamente fatti oggetto di riconoscimenti importanti, perché si sono occupati di argomenti che ci stanno molto a cuore. Allora ti chiedo, per coloro che magari ci ascoltassero per la prima volta, di raccontare l'esperienza della tua compagnia, almeno come è nata.
1: Certo. La mia compagnia si chiama Kepler 452, noi ci occupiamo da ormai più di 10 anni di teatro documentario, facciamo spettacoli che raccontano storie prese dalla realtà. Di solito noi cerchiamo di essere parte di queste storie. Per fare un esempio, siamo andati a partecipare a una missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale sulla Sea-Watch 5 per raccontare appunto quello che succede sulla rotta migratoria più letale del mondo. Siamo andati a vivere un paio di mesi nella ex GKN, una fabbrica occupata in provincia di Campi Bisenzio, e poi di solito chiediamo a delle persone che di quelle storie, o in questo caso di quelle lotte, fanno parte, di venire in scena con noi. Quindi in scena ci sono di solito io come attore, gli spettacoli li dirigo insieme a Enrico Baraldi, che è il mio socio, e poi in scena insieme a noi ci sono persone che non si occupano di teatro, ma che noi facciamo recitare, facciamo raccontare la propria biografia in scena. L'ultima volta, insomma, che il pubblico milanese avrebbe potuto vederci è stato con A Place of Safety, lo spettacolo di cui parlavo prima, sì, che parla della ricerca su corsi di migranti, al Piccolo Teatro di Milano l'inverno scorso.
0: Eh sì, insomma, entrambi spettacoli davvero molto visti e molto importanti, per cui il vostro lavoro è stato un lavoro complesso, estremamente impegnativo, ma insomma che poi si vede in scena e si vede anche appunto per il coinvolgimento di non professionisti. Ricordiamolo, cos'è Kepler 452? È una stella, giusto?
1: Sì, Kepler 452 è una stella, ma diciamo il nome della compagnia nasce in realtà da Kepler 452b, ma era troppo lungo per mettere il nome della compagnia.
0: Un esopianeta.
1: Un piccolo esopianeta, sì, che orbita intorno a quella stella, che dicono quelli che se ne intendono potrebbe essere il pianeta tra quelli scoperti più simili alla Terra, nel quale potenzialmente ci potrebbe essere vita, ma è molto molto lontano. Quindi l'idea è di altre vite, altri mondi possibili, anche se molto lontani. Kepler è anche il nome del telescopio che ha scoperto tutte le stelle che si chiamano Kepler, quindi anche l'idea di uno strumento per guardare lontano,
0: per guardare il mondo. Ecco, su Kepler 452b o ci mandiamo Vannacci oppure lo lasciamo qui e andiamo noi.
1: Sì, diciamo, l'importante è che non siamo sullo stesso pianeta. Ce ne sono anche degli altri di pianeti per Vannacci, credo.
0: Esatto. Era proprio una battuta, perché insomma mi è venuto subito in mente un'astronave speciale dove mandarlo. Però al di là di niente, voglio allontanarmi da questo argomento alla velocità della luce per rimanere in tema spaziale e venire invece ai prossimi progetti di Kepler e anche ai tuoi personali, tra cui per esempio un nuovo festival che voi curerete.
1: Sì, che stiamo lavorando proprio in questi giorni. Stiamo facendo un nuovo festival, si chiama Convergenze, è un festival di teatro documentario, quindi è un festival che tenta attraverso il teatro di raccontare la realtà. In questi giorni stiamo, devo dire con grande entusiasmo, abbiamo commissionato a 3 artisti di teatro diversi che non si occupano strettamente di teatro documentario dei percorsi di teatro documentario relativi a diverse aree della nostra regione, l'Emilia Romagna. Quindi abbiamo chiesto a Davide Nia di fare un'indagine sulla città di Bologna, a Marco D'Agostin di esplorare l'Appennino bolognese e a Matilde Vigna di raccontarci la Riviera Romagnola, dunque la turistificazione e l'erosione costiera. E oggi pomeriggio, anzi stasera alle 21.30, tra l'altro al CISIM di Lido Adriano, Matilde farà la prima parte di restituzione, perché questi percorsi debuttano poi a settembre all'Arena del Sole di Bologna, ma vedono delle restituzioni nei diversi luoghi, quindi oggi Matilde fa la sua primissima restituzione di ciò che ha visto a Lido Adriano sulla Riviera, e Marco D'Agostin domani a Campolo nell'Appennino racconta quello che ha esplorato in questi giorni.
0: Beh, insomma, è interessante anche quello di misurarsi per artisti che magari non l'hanno fatto prima con un linguaggio che appunto vi è proprio da molti anni, molto interessante. Raccontaci di voi e di te, perché poi insomma tu sei molto attivo anche a livello di progetti con altri, insomma, no? È già capitato di vedersi e di vederti.
1: Sì, io adesso per esempio io personalmente ogni tanto faccio dei lavori con persone insomma che, con cui non ti aspetteresti che li facessi, forse ho fatto uno spettacolo e poi insomma collaboro abbastanza estesamente con un mio amico, con Paolo Noi, abbiamo fatto uno spettacolo insieme che si chiama Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi, che era uno spettacolo sul concetto della patria. Ho fatto uno spettacolo con Enzo Vetrano e Stefano Landisi, che sono due insomma pilastri della storia del teatro italiano viventi, e facciamo uno spettacolo che si chiama Grazie la squisita prova, che sarà in tournée anche l'anno prossimo, che è una specie di spettacolo biografico sulla vita di due attori che hanno visto veramente scorrere il Novecento teatrale e insieme ai quali cerco di domandarmi che senso possa avere oggi fare teatro, facendo io un teatro completamente diverso da quello che hanno sempre fatto loro. Quindi sì, diciamo, ci sono convergenze un po' ovunque.
0: Beh sì, insomma, perché comunque la sperimentazione per te è anche, no, un motivo di tuo arricchimento, questo ce l'hai raccontato anche in altre occasioni. E invece si può già parlare dei nuovi progetti di Kepler?
1: Guarda, allora, l'anno prossimo verremo in Italia con una produzione che abbiamo fatto in Georgia, perché per qualche motivo misterioso un teatro georgiano ha scelto di chiamare proprio me, Enrico, a fare una regia nel loro teatro. Questo teatro si chiama Tumanishvili e sta a Tbilisi, la capitale della Georgia. Abbiamo debuttato a maggio scorso con uno spettacolo che si chiama Gone, Partiti, Andati. È uno spettacolo che parla ancora una volta delle migrazioni, ma da un punto di vista completamente diverso, cioè dal punto di vista di chi resta in un paese dal quale tutti se ne vanno. La Georgia conta 3 milioni di abitanti e altrettanti emigrati, la diaspora georgiana conta altrettante persone che gli abitanti della Georgia, quindi è come se ci fossero, cioè come se gli italiani avessero almeno una persona a testa emigrata, tra l'altro insomma negli ultimi 30 anni. E quindi insomma lo spettacolo racconta di cosa succede quando ti manca una madre, un padre, o un figlio, un fratello, un amico che si è andato da qualche altra parte, questa sensazione di progressiva scomparsa degli abitanti da questo paese. Sarà al Teatro Bonci di Cesena a ottobre, poi al Teatro India di Roma e poi adesso sulla prossima produzione in realtà non abbiamo, cioè abbiamo tante idee ma non abbiamo ancora capito ancora qual è l'idea giusta, onestamente.
0: Ma senti,
1: è una situazione terribile, ma è così.
0: Vabbè, importante è averne tante, insomma sarebbe peggio se non ce ne fossero.
1: Sì, è vero. Cioè, ma avere le idee è facile, è difficile fidarsene.
0: Ah, giusto. Questo è proprio vero. Nicola Borghesi, ma uno spettacolo italiano che hai fatto con Fettarappa, per cui ci siamo cappottati dalle risate, non torna più in scena?
1: Sì, tornerà in scena l'anno prossimo, se non ricordo male sicuramente, adesso mi viene in mente la replica di Campi Bisenzio, perché è lì vicino alla GKN.
0: Ma non importa che torni in scena, perché in questo momento ne abbiamo molto bisogno, insomma, di
1: uno spettacolo. Sì, anche se appunto come si dice tante volte, cioè quando abbiamo fatto, per chi non lo conoscesse, è uno spettacolo che io, Nicolò Fettarappa, abbiamo deciso di fare uno spettacolo sulla destra.
0: No, provando a mettere in piedi un progetto di destra, no? Da sì, persone esatto, ex sì, sì, di sinistra, cioè visto che non si campa più facendo, spettacoli di sinistra, provare a fare una cosa di destra. Sì. E si vedono sì, i vostri tentativi, un filino esitanti, un po' goffi, insomma, di diventare artisti di destra, no?
1: Sì, però appunto noi tutte le indagini che abbiamo fatto, cioè c'erano delle cose satiriche nello spettacolo che
0: la gente non capiva?
1: Regolarmente accade, sono state superate dalla realtà, ma ampiamente proprio.
0: Sì. Beh, potreste eventualmente riaggiustarne qualche pezzettino.
1: Sì, sì, però sai quella cosa che insomma si dice da tanto tempo, che dicono soprattutto i comici, questo è uno spettacolo comico, quindi li capisco, che per quanto ti sforzi poi, cioè, questi sono prolifici, non si fermano mai, ne dicono
0: sì,
1: una via l'altra.
0: Beh, adesso poi appunto con il suddetto di prima non ci sono più limiti, insomma, alla comicità o alla satira. E Nicola Borghesi, dunque grazie, dunque buon autunno, molto, molto laborioso, ma siamo solo nella prima parte della nostra conversazione. Intanto ti chiedo se ascolti musica, che musica ascolti, se c'è un brano che ti piacerebbe mettere qui a questo punto della nostra conversazione.
1: Ah, che bella domanda. Senti, io sono un ascoltatore di musica, secondo me, così così. Mm. Tendo però ad ossessionarmi con dei pezzi in maniera insomma ciclica. Beh, insomma, se dovessi dirti un pezzo da mettere, insomma, il pezzo cardine di questo anno della mia vita è stato sicuramente E ti vengo a cercare di Franco Battiato,
0: certo,
1: che concludeva il Place of Safety e che insomma
0: e allora l'ascoltiamo. L'ascoltiamo.

0: Nicola Borghesi, siamo collegati con lui, regista, drammaturgo, performer, cofondatore della compagnia Kepler 452, ma noi adesso siamo arrivati al momento dei consigli di lettura.
1: Pronti? Pronti?
0: Da cosa partiamo?
1: Allora, io devo premettere che non fornirò consigli di lettura diciamo di cose sconosciute, primizie che tiro fuori dal cilindro, ma dirò delle cose a volte anche banali, ma a volte, come si dice nei place of safety, è meglio ribadire una banalità piuttosto che abituarsi all'orrore. Quindi io questi libri che dico magari in tanti avranno già letti, però sono i miei libri del cuore, quindi
0: non preoccuparti, vanno benissimo.
1: Va bene. Allora, il primo che volevo dire è un libro, secondo me, insomma, di un autore che avrete letto tutti, però forse questo non è tra i più noti, ma forse il mio preferito. È La settimana bianca di Manuel Carrer, che appunto mi viene in mente anche perché è appena uscito con un nuovo romanzo, col Kotz, che io non ho ancora letto, ma mi porterò in vacanza. Tutti quelli che lo stanno leggendo mi dicono essere pazzesco, e parla pure della Georgia, dove appunto sono stato lungo, quindi quella è sicuramente una delle cose che leggerò quest'estate. Ma La settimana bianca, La classe de neige in francese, è un piccolo libro che parla di una storia d'infanzia, una storia, io adesso è molto difficile raccontarvi questo libro senza dire cose che lo rovinano. Io posso raccontarti cosa mi è successo quando l'ho letto. Parla di questo bambino che va a fare una settimana bianca con quelle cose organizzate, e ha tutte quelle paure da bambino, e che mi sembravano proprio le mie, cioè mi sembrava che parlasse di me da bambino. E poi succedono delle cose enormi, terribili, e io mi ricordo che lo stavo finendo, stavo andando a fare una replica a Belluno, il treno si è fermato, io non l'avevo ancora finito di leggere, mancavano per conto 15 pagine, allora mi sono messo fuori dalla stazione di Belluno perché non potevo smettere di leggerlo. Ho letto le ultime 15 pagine e mi ricordo che ho camminato dalla stazione di Belluno al teatro comunale scuotendo la testa dicendo no, non è possibile, questa cosa non può essere successa. Che cosa, cioè, ero sconvolto. Ecco, è un libro che mi ha sconvolto. E altro libro, secondo me, fondamentale di Carrer, che però secondo me è meno originale come consiglio, forse è Vite che non sono la mia, che secondo me è un libro.
0: E poi,
1: se non l'avete letto, leggetelo. Poi segnalo un libro un po' vecchio di Paolo Nori, che insomma magari adesso è diventato molto conosciuto per Sanguina ancora e Vi avverto che vivo per l'ultima volta su Dostoevskij Nachmatova, però lui ne scrisse uno prima ancora dell'invasione dell'Ucraina. Era proprio un libro pubblicato da UTET, credo, che si chiama I russi sono matti, che è una promenade nella letteratura russa molto caotica e bella, e lo cito in particolare perché dentro ci sono una quindicina di pagine che parlano del Natale, del concetto di Natale, dei nostri Natali quotidiani, che sono forse tra le pagine che più mi hanno commosso in tutta la mia vita. Ecco, quelle pagine lì sono pazzesche, me le consiglio molto.
0: E poi?
1: Poi un consiglio politico per chi insomma non conoscesse bene la lotta della ex GKN, c'è una bella lunga intervista a Dario Salvetti, rappresentante sindacale dell'ex GKN, a cura di Gea Scancarello, e il libro si chiama Questo lavoro non è vita, e parla insomma delle prospettive politiche del collettivo di fabbrica GKN e un po' anche della storia del collettivo di fabbrica GKN. E io ne avrei un altro, che mi rendo conto, ho un classico, che però magari non tutti hanno letto, che però vorrei destinare a un ascoltatore preciso se c'è, che è quelle persone che si sentono di stare entrando nell'età adulta.
0: Sì.
1: Ecco, questo è un libro che ho letto quando proprio ero in quella fase di passaggio che non capivo bene quando è che diventavo adulti, ed è La linea d'ombra di Conrad, che insomma tutti hanno già, però qualcuno magari ancora non l'ha letto, e se tu ascoltatore che mi ascolti non sai bene cosa vuol dire diventare adulto, ecco qua c'è la storia di un uomo che deve portare in porto una nave, ed è una incredibile metafora su come si diventa grandi e mi ha aiutato quando non sapevo come si faceva. E infine, così, una letturina proprio da ombrellone, tranquilla, simpatica, però lo dico in modo che seriamente, in minima moralia di Teodoro Adorno. Più lunghi, più brevi, folgoranti, io in minima moralia, se riesco, se non ho un bagaglio troppo pesante, io cerco di portarmeli sempre dietro, perché ce ne sono due o tre che a me hanno cambiato la vita. Uno si chiama Costanza e parla dell'amore coniugale, e io, secondo me, se sono ancora fidanzato con la mia fidanzata dopo 10 anni, io penso che se non avessi letto quell'aforisma lì, io non so se ce la facevo. Quindi ecco, insomma, è utile il mio morale di giorno.
0: Nicola Borghesi, grazie per questa generosa conversazione, buona estate, ci risentiamo presto, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: ascoltatrici e ascoltatori a Letti e Lettini, la rubrica di Radio Popolare dove ci mettiamo in contatto e parliamo un po' con quelle che sono le librerie indipendenti del nostro paese. Oggi con noi abbiamo Lucia Cipriani della libreria Farfilò di Verona. Ciao Lucia!
1: Ciao! Ciao a tutte e a tutti!
0: Intanto ti ringrazio tanto per averci dato la disponibilità a essere qui con noi oggi.
1: E, grazie a voi.
0: Diciamo che io e te abbiamo la fortuna di conoscerci già, perché a Verona siamo dirimpettai, per così dire. Ma invece, ecco, per chi ci ascolta, volevo chiederti un po' se ti andasse di dire due parole su di te e poi chiaramente la libreria, qual è la sua storia e come nascete.
1: Allora, io sono libraia da 14 anni, dal 2012, quando ho aperto Farfilò. Prima sono stata bibliotecaria per molti anni, diciamo che il mio profilo lavorativo è quello, e da sempre legata comunque alla letteratura per l'infanzia, agli spazi per l'infanzia nelle biblioteche pubbliche, e poi nel 2012 ho scelto di aprire una mia libreria che potesse rappresentare un po' le idee che avevo dentro e che non riuscivo a sviluppare in uno spazio invece pubblico. E in corollario a questo, altri lavori, quelli che si fanno quando si deve studiare per conoscere un po' cosa c'è fuori. Quindi la fortuna di studiare a Bologna e di essere una città in grande fermento in quel momento.
0: Chiaro.
1: Questo è un po' il profilo professionale che mi ha portato qua.
0: Ok, e parlavi di alcune idee, quindi diciamo quella che è la mission un po' di Farfilò, ti va di raccontarcela?
1: Allora, la mission è la comunità, credo che sia un po' la parola chiave, ossia un luogo dove stare, dove sostare, dove fare esperienza, perché credo che il lettore lo sa, quando si trova con altri lettori sta bene. E questo succede anche al lettore e alla lettrice bambina. E quindi il mio desiderio era che ci fosse un luogo dove fosse possibile fare esperienza di libri, osservarne molti, conoscere chi libri li fa, li illustra, li pubblica, e scegliere con calma il proprio libro da portare a casa. Quindi assomiglia a una biblioteca, chiaramente c'è un aspetto commerciale dove il tuo libro lo scegli, lo compri, lo porti a casa e sarà tuo per sempre. Quindi
0: certo.
1: Questo.
0: E quindi sei riuscita, diciamo, a costruire una specie di comunità, come è composta, diciamo, qual è la tribù che frequenta la tua libreria?
1: La tribù è una bellissima parola. Allora, è una tribù molto ampia, perché è fatta dai bambini e le bambine che abitano nella via, e che quindi passando gridano ciao Lucia e vanno. Da chi è il primo luogo che viene raggiunto da solo per un acquisto in autonomia, quindi proprio un discorso di prossimità, a chi prende un treno per venirci a trovare o fa un viaggio anche a volte di mezza giornata, un'intera giornata, o come capita spessissimo in estate, i turisti che ci scelgono proprio come luogo di interesse nella città. Questo probabilmente grazie ai social, grazie ai premi, insomma, che ci hanno fatto conoscere un po' fuori dalle vie di prossimità.
0: E infatti vedevo anche sui social che comunque siete molto attivi da quel punto di vista della promozione, anche avete un linguaggio anche molto fresco in questo senso. Mi chiedevo se ci fossero degli eventi che organizzate e di che tipo?
1: E organizziamo eventi, mai quanti ne vorremmo, mai quanti ne organizza la nostra fantasia, perché chiaramente gestire un luogo per i bambini e le bambine richiede moltissima energia, cioè presenza. Quindi quando siamo in libreria è difficile essere in progettazione di altro, quindi fare attività richiede questo. Ne facciamo comunque di eventi, ci teniamo a farne, abbiamo alcuni festival con cui collaboriamo proprio da zero, spesso esterni alla libreria, ma in libreria teniamo i Filò, perché il nome viene proprio da lì, dal desiderio di incontrarsi, di stare insieme, dove ospiti sono scrittori, illustratori, vengono fatti atelier con i più piccoli o anche con i grandi, con gli adulti, e spessissimo incontri serali di approfondimento su vari temi che riguardano la letteratura per l'infanzia e il gioco.
0: Certo, e accennavi al nome, ti va di spiegarci un po' meglio l'origine di come è nato, diciamo?
1: E l'origine è una crasi di due parole che è fare filò, ed è una tradizione italiana. In Veneto, nel veronese, si identifica con fare filò,

0: Ma c'è un po', lo abbiamo scoperto, diffuso dalla Sicilia alla Val d'Aosta, cambia un po' le parole, ma il concetto è lo stesso, ed era quel desiderio di incontrarsi che c'era in tempi remoti, quando non c'era la televisione a riempire ogni nostro spazio, la sera, specie nelle contrade di campagna, ci si radunavano in luoghi caldi che erano i fienili, e si conversava, si stava assieme, si raccontavano narrazioni, filò, e poi le donne spesso tessevano, quindi anche da lì una matrice di filo di... Era una cosa molto che prevedeva un grande femminile. Femminile, narrazioni e storie, queste tre cose ci piacevano molto.
1: È molto bello, un'idea di creare un altro fienile, diciamo, dove poter accogliere. E avete avuto anche ospiti, partecipazioni particolari che vuoi se ne segnalarci, oppure in futuro, se ci sono previsti?
0: Sì, ne abbiamo avuti tanti perché la cosa che ci teniamo a fare, ma credo sia un po' quello che delinea una libreria indipendente, non promozioniamo libri su invito degli editori, quasi mai, mai, mi viene da dire, e siamo noi a scegliere, non scegliamo novità a catalogo, quindi non scegliamo di presentare un libro perché è appena uscito, se non in rarissime eccezioni, ma perché ci siamo affezionati al lavoro di un autore, di un'illustratrice, e quindi decidiamo di presentarlo alla nostra tribù. E abbiamo avuto la fortuna enorme di poter ospitare Beatrice Alemagna un paio di anni fa e lo abbiamo condiviso con la Biblioteca Civica della città perché chiaramente occorreva un luogo molto più grande dei 60, no, 60 metri quadri nostri. Quindi quello è stato sicuramente un evento che ricorderò moltissimo, ma poi Luna Virardi, ma poi Sergio Ruzier, Andrea Antinori. Marco, insomma, negli anni insomma, abbiamo avuto il piacere di lavorare con tantissime presenze importanti per noi.
1: Beh, che bello. Comunque è un'iniziativa lodevole anche quella, diciamo, di andare non per forza su quello che è commerciale, ma appunto scegliere una curatela di quelli che sono i vostri libri, quello che proponete, sempre alla tribù, diciamo così. E invece, raccontaci un po' le particolarità del gestire quella che è una libreria per bambini e famiglie, mi immagino. Ci sono degli aneddoti particolari che ti sono capitati, storie di clienti particolari, senza fare nome chiaramente, oppure anche piacevoli incontri?
0: Sì, viviamo di incontri perché era la nostra volontà. A volte mi piacerebbe anche provare, che non lo so fare, mi piacerebbe provare a prenderne traccia, a scriverli, perché è sempre bello quello che accade quando ci si apre all'altro, specie se prevede una presenza bambina. Diciamo che è un po' quello che non ci aspettavamo, ma peccando di ingenuità, noi pensavamo di avere a che fare con il pubblico dei bambini, perché essendo una libreria per bambini, in realtà a fare gli acquisti sono gli adulti. Quindi lì c'è sempre un grande lavoro di mediazione. Noi vorremmo che i bambini avessero moneta, avessero un portafoglio, avessero una carta di credito con cui pagare le scelte che loro fanno. In realtà, ahimè, non ce l'hanno e quindi deve passare tutto dalla mediazione adulta. Diciamo che è più complesso, è più difficile. Spesso addirittura i bambini non ci sono, ma vengono descritti a 3 anni, a 2 anni. Quindi lì nasce una complessità. Quando invece i bambini sono qui cambia tutto ed è molto bello quello che accade, quindi e lì è veramente da prendere nota di come stanno. È difficile descriverlo con le parole, proprio di come si sdraiano a terra, di come guardano le cose, di come è. Quando chiudi hai la sensazione che lo chiudi dentro perché è stato dentro talmente tanto. A volte accade che nel caos del negozio di un sabato pomeriggio, piuttosto che nel periodo natalizio, un bambino prende un libro, lo apre, tutto gli si gira attorno, in grande caos, e lui è concentratissimo. E vedere quelle cose lì per me è il centro, è quello che desideriamo.
1: E certo, è il motivo immagino per cui avete iniziato, quindi deve essere anche una bellissima soddisfazione. Ascolta, Lucia, ci avviciniamo alla nostra prima pausa e mi chiedevo se nell'occasione avessi un brano che vorresti sentire.
0: Allora, la playlist del nostro negozio è fatta per tre quarti di un musicista francese, Bourvil. Quindi una canzone decisamente vintage, André Bourvil e Les Enfants, Fanfan.
1: Ok, perfetto. Ti ringrazio. Allora adesso mandiamo il brano che hai scelto e dopo ritorniamo qui a Letti e Lettini.
2: Allons les enfants, silence! On va chanter une chanson en chœur. Alors, vous y êtes? Écoutez.

0: Bentornate e bentornate a Letti e Lettini, la rubrica di Radio Popolare dove intervistiamo quelle che sono le librerie indipendenti d'Italia. Noi siamo qui con Lucia Cipriani che ci raccontava appunto della sua Farfilò a Verona, una libreria per bambini, insomma, con la mission di entrare in contatto con quello che è alla fine il cliente, l'utente finale dei libri per bambini, quindi di aprirsi anche al mondo dell'infanzia e comunicare con esso. Lucia, nella seconda parte di questa nostra rubrica vorrei avere da te tre consigli letterari che possono essere libri per bambini, per ragazzi, come anche magari per genitori, dei libri che secondo te varrebbe la pena leggere e chiaramente motivando un po' quella che è la decisione.
1: Ok, una scelta arduissima e complessa, la chiederò a un libraio. Partiamo da...
0: Ci piacciono le sfide.
1: Da Immagina.
0: Immagina.
1: Perdonami?
0: Ci piacciono le sfide, dicevo.
1: Anche a me. Allora, il primo libro che mi va di raccontare, perché vorrei che fosse nelle librerie di tutte le bambine e tutti i bambini e non solo, si intitola Immagina. Lo ha scritto e illustrato Luna Virardi, è un'autrice illustratrice di origine italiana che vive da tempo all'estero. È pubblicato in Italia per i tipi di Fata Track. È un libro scoperta dove in un viaggio in metropolitana, guardando gli altri da fuori, ci si chiede chi siano dentro e quindi che sogni hanno, quali sono le loro passioni, chi hanno a casa che li aspetta, per chi sono i fiori che portano tra le mani, che mestiere fanno, il colore preferito, e aprendo con un sistema di alette la pagina del libro si può svelare questo arcano. L'illustratrice ha lavorato a creare dei rimandi, quindi di piccoli indovinelli che i lettori più piccoli e attenti colgono, gli adulti quasi mai, e a volte invece si va contro lo stereotipo, quindi quello che ci sembra di poter immaginare non è. Perciò è un modo divertente per guardare agli altri, per scoprire gli altri.
0: Ma che bello! Tra l'altro, chi di noi non si è trovato una volta sui mezzi pubblici a fantasticare,
1: esatto,
0: sulle vite anch'io, degli altri,
1: esatto,
0: non solo i bambini.
1: È una cosa che faccio sempre, sì, quando l'ho visto di carta ho detto wow!
0: Ma sì, è stupendo! Quindi
1: immagino se lo facciano tutti, Luna Virardi l'ha fatto e l'ha fatto benissimo. Quindi...
0: Fantastico! E quindi questo primo consiglio direi che è veramente ottimo. Poi cos'altro abbiamo in serbo?
1: Poi mi piace raccontarvi un libro per me prezioso, per anche qui per tanti aspetti. Il titolo è Le caramelle magiche, l'autrice è Hannah Bike, e in Italia è arrivato grazie a Terre di Mezzo, che adesso ha nel catalogo diversi suoi titoli. Di grazia, perché occorreva portarla in Italia assolutamente. È un libro molto particolare anche per la tecnica in cui è illustrata, di nuovo abbiamo una scrittrice che anche illustra, e realizza tutte le sue creature che poi anima, perché esistono anche dei bellissimi video dove queste creature vengono mosse, riprese in video e fotografati per diventare invece un libro illustrato, che quindi raccoglie fotografie di questi micro set che lei crea. Le narrazioni sono potentissime. Le caramelle magiche è un bambino che acquista un sacchettino di caramelle e, assaporando queste caramelle, sente le voci di qualcosa che solitamente non sentiamo: il rumore, la voce delle foglie, la voce di chi non c'è più, la voce di un papà timido per parlare. Quindi è un libro commovente, ma anche di grandissimo respiro.
0: Suona
1: un
0: molto.
1: Libro di nuovo per tutti, perché difficilmente noi diciamo un libro per bambini, per bambine. Se è un buon libro, è un buon libro per tutti.
0: Esatto, sia per chi se lo sente leggere che per chi eventualmente lo legge, nel caso dei più piccoli. È un'idea molto bella e immagino che ci insegni anche ad apprezzare le piccole cose. Bene, chiudiamo con l'ultimo consiglio, anche se io ne ascolterei altri 10 di Lucia.
1: L'ultimo consiglio è in realtà una tripletta.
0: Okay.
1: Sono i primi 3 libri arrivati finalmente in Italia dopo un grandissimo ritardo di Katsumi Komagata. Lui è un autore giapponese. Little Eyes è arrivato Little Eyes 1, 2 e 3.
0: Okay.
1: Ed è, sono dei piccoli cofanetti che raccolgono dei fascicoli di esplorazione, esplorazione tattile e visiva da parte dei lettori che nascono.
0: Ah.
1: Anche questo è un oggetto da assolutamente da mettere nelle mani dei bambini e delle bambine senza timidezza,
0: mm-hmm.
1: Che sia un vero e proprio esplorare godimento. Hanno diritto alla bellezza ed è un nostro dovere in quanto adulti darlo loro,
0: mm-hmm.
1: Quindi a un diritto dobbiamo rispondere con un'offerta.
0: Certo.
1: Sono oggetti però meravigliosi, sono anche oggetti di culto tra gli adulti perché è stato uno dei grandi maestri della grafica giapponese, quindi di nuovo sono libri che piacciono a tutti ma che è importante che siano anche tra le mani bambine.
0: Cavoli, veramente bello, il concetto di diritto alla bellezza è... Mi rimarrà impresso, grazie Lucia. Ringrazio Lucia Cipriani e Farfilò, insomma, per questo momento, questo spazio che ci avete voluto dedicare. Con i nostri ringraziamenti e quelli degli ascoltatori, vi invitiamo alla prossima puntata di Letti e Lottini, qui a Radio Popolare, domenica prossima. Ciao Lucia!
1: Ciao, grazie mille, ciao e buone letture.
0: Grazie a te, arrivederci.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road, che quest'oggi è a Dakar, in Senegal.

0: 1000 imam, 100 tribù, 2 corani e nella sua storia anche un presidente premio Nobel, Leopold Senghor, che è stato il grande poeta della negritudine. Ecco, il Senegal è tutto questo, una Babele di etnie, culture e dogmi che raccontano i volti di uno stupefacente paese africano, a cominciare dalla capitale, Dakar, una città abitata in prevalenza da musulmani, che però non rinunciano a birra e pastis. Dakar, un affascinante caos circondato dalle onde, dove il continente si consegna al mare. L'ultima volta che ci sono stato, lo scorso novembre, la prima cosa che ho fatto è stato girovagare per la città in compagnia di una signora che ci vive a Dakar, in compagnia di Philomène.
1: Allora, io sono nata nella periferia di Dakar, ma sono del piccolo Cossa, perché per noi l'origine è molto importante. Siamo dell'isola delle Conchirie, questa è la nostra origine, ma siamo nati un po' perché mio papà faceva l'insegnante e girava parecchio.
0: Dakar è una città che negli ultimi anni ha avuto degli enormi cambiamenti. Riusciamo a farli capire a chi non è mai stato Dakar? Allora, per esempio, c'è un aeroporto abbastanza nuovo, 50 km fuori dalla città, e tutta quella zona sta cambiando.
2: Sì, per essere sincera, per me la zona di Jamnyajo hanno fatto una scelta sbagliata, nel senso che, essendo un paese dove non c'è tanta acqua, e la zona del Jamnyajo fa parte da una zona che si chiama la zona del Nyai. È una zona che segue tutta la grande costa, dove la falda acquifera è poco profonda. Allora, invece di lasciare questa zona per l'agricoltura, sono andati a fare delle costruzioni lì. Per me è un peccato, ma è una scelta.
0: È una scelta che ormai è stata fatta.
2: Sì.
0: Sono partito dall'aeroporto, perché uno arriva all'aeroporto, poi arriva in città, una città che sulla carta ha 2,5 milioni di abitanti, però forse ce ne sono di più, ed è una città che in questa fase sta scoppiando.
2: Sì, Dakar sta scoppiando, infatti per quello che hanno cominciato a uscire un po' e andare verso Jamnyajo, ma potevano anche andare più verso nord, nord-est, perché lì c'è meno acqua. Ma lasciare questa zona lì dove c'è acqua solo per le coltivazioni, perché sarebbe stato un polmone un po' per Dakar.
0: Chi sono questi nuovi abitanti di Dakar?
2: Allora, i nuovi abitanti di Dakar sono tanti ragazzi che non vogliono più vivere in città, che non vogliono più vivere nei villaggi, non vogliono più coltivare i campi, non vogliono più vivere della pesca. Diciamo che i lavori che facevano i loro genitori non li vogliono più fare. Tutti vogliono lavorare come impiegati statali, e tanti, siccome tanti non sono andati a scuola, cosa fanno? Vanno a fare il bucumpra. Sono questi ragazzi che vedete, tanti ragazzi che vedete così per strada. È un peccato, perché l'agricoltura per me ha un bel futuro. E l'impressione è che il contrario adesso che si fa. Quelli che sono un po' più ricchi, questi politici anche, vanno a
0: vivere fuori dalla città.
2: Sì, infatti, e prendono la terra dai contadini, comprano, se la comprano a un prezzo proprio basso, poi loro cominciano a coltivare e i ragazzi stanno lì in città senza lavoro.
0: Senti, i ragazzi, però anche tanti africani che arrivano da fuori dal Senegal.
2: Mm-hmm. Sì, abbiamo anche tantissimi africani, abbiamo tanti profughi, ma abbiamo anche tanta gente che viene dalla Guinea, la Repubblica di Guinea, che confina col Senegal. E tutta questa gente, quei profughi che vengono dal Mali, dal Burkina, dal Niger soprattutto.
0: Beh, lì dove ci sono governi militari, dei problemi?
2: Purtroppo sì, purtroppo. E questo è il problema dell'Africa, sono tantissimi problemi.
0: E poi ci sono anche un po' di extra africani, per esempio, che non mi ha sorpreso, tu mi dicevi turchi.
2: Sì, abbiamo avuto dei turchi. Sì, lo stadio che avete visto ieri sono loro che l'hanno costruito, e domani se andate verso, stasera non so quando, se andate verso il monumento della rinascita africana, sono dei palazzi che stanno costruendo questi turchi e anche tanti di loro sono rimasti. Siamo noi senegalesi che, io dico sempre, siamo noi senegalesi che vogliamo andare all'estero, ma tanta gente quando viene qua ha voglia di vivere perché c'è una, forse questa nonchalance, questa teranga, come dicevo, l'ospitalità, che fa che la gente quando viene qua ha voglia di rimanere, perché c'è una douceur de vivre, come si dice in francese, che non provi. Poi è un paese anche molto tranquillo, anche se tutte le volte ci sono elezioni, ci sono un po' di problemi, ma finisce sempre bene, c'è uno che vince, la vita riprende come al solito.
0: Regolarmente. Senti, questa mattina siamo stati in una zona, in un quartiere dove c'era un mercato e per esempio lì era un esempio concreto di persone che arrivavano da fuori dal Senegal, no? Per esempio c'erano quelle donne che preparavano quella sorta di colazione, loro?
2: Sono queste pel, quella che fanno questa pappa che si chiama fonde e la gente va a mangiare, va a prendere. Il problema dei senegalesi è che non ci sono dei lavori che non vogliono fare, poi per me sono lavori che rendono. Perché invece di stare a prendere, non lo so come si chiamano, anacardi, sì, arachidi, tutta quella roba lì e vendere per strada, se questo carrello, questo pol, con il carrello riesce a guadagnare qualcosa nella sua giornata. Ma noi non andiamo a fare quello, preferiamo altri lavori e alla fine sono gli stranieri che vengono a prendere,
0: certo,
2: tutti quei lavori.
0: Abbiamo visto per esempio tante donne che lavavano gli indumenti, li stendevano, li lavavano per chi?
2: Allora, queste donne di solito sono donne serer che vengono dalla piccola costa, la mia etnia, piccola costa o l'interno un po', e lasciano i loro paesi, vengono qua di solito verso ottobre-novembre, quando hanno finito di lavorare i campi. Poi dopo tornano a giugno a aiutare i mariti a lavorare e loro lavorano per lavano per gli altri.
0: E lavano, invece gli indumenti di chi sono?
2: Della gente che lavora, che abita in città.
0: Ah.
2: Sì, perché loro sono, anche se la gente non ha tanti soldi, sono dei lavori che non vogliono più fare.
0: Tipo lavare gli indumenti?
2: Lavorare gli indumenti, sono gli altri che lavano e poi si fanno pagare. Allora, tu porti i vestiti, contratti, perché noi si contratta sempre, contratti con la persona o contratti con quelle signore lì, e lavano, stirano e si fanno pagare e riescono a vivere così.

0: Con noi Yassin, una giovane ragazza, mamma italiana, papà senegalese. Yassin vive a Milano ma ha vissuto spesso anche a Dakar. Benvenuta.
1: Ciao Claudio.
0: Prima cosa, Yassin, ti chiedo cosa ne pensi di Sabar, il brano che abbiamo ancora in sottofondo.
1: Bellissima canzone di un bravissimo artista, devo dire, e anche il videoclip è molto bello, mette insomma insieme delle immagini di Dakar e dell'isola di Gorée davvero speciali, quindi una bellissima introduzione al Senegal.
0: Dicevamo che sei di Milano, però hai vissuto molto a Dakar, e quindi la cosa più ovvia che mi viene da chiederti è: cosa ha Dakar che Milano non ha e viceversa? Che cosa ha Milano che Dakar non ha?
1: Devo dirti, Claudio, che in verità trovo che Dakar e Milano abbiano parecchie cose in comune, sia diciamo da un punto di vista positivo che negativo. Entrambe sono delle città cosmopolite, a Dakar vivono tantissime persone che vengono da altri paesi, e Dakar come Milano offre un mondo diciamo culturale molto, molto vivace. Ci sono spessissimo mostre, presentazioni di libri, dibattiti, proiezioni di film. Quest'anno in particolare, 2026, ci saranno tantissimi eventi, ci saranno i giochi olimpici giovanili nelle prime settimane di novembre, e poi soprattutto la biennale d'arte tra metà novembre e metà dicembre. Quindi è una città che offre tantissimo sul piano culturale, e un po' come Milano. Naturalmente Milano e Dakar condividono, se vogliamo, dei difetti. Sono delle grandi città, e insomma molto, molto trafficate, soprattutto negli orari di punta, inquinate, e quindi questo, come dire, le rende a volte abbastanza complesse da vivere. Anche Dakar è una città molto cara, diversamente da quanto insomma si è soliti pensare. In Senegal il costo della vita sta aumentando, e quindi insomma queste, ecco, sicuramente rappresentano delle criticità rispetto alla vita da Dakar, però ecco, mi sembra che condividano diversi aspetti.
0: Ecco, tra l'altro quello che dici fa scopa con quello che ci raccontava e che abbiamo sentito poc'anzi da Philomène, una signora che vive a Dakar, e che ci diceva: beh, qua da noi per esempio ci sono molti ragazzi che arrivano anche da paesi vicini intorno al Senegal, che fanno i lavori che noi senegalesi non vogliamo più fare. Questo è esattamente la stessa cosa che succede a Milano.
1: Sì, adesso sì, ci sono anche tantissimi, devo dire, studenti che arrivano da paesi limitrofi e anche dal Marocco, che trovano nell'università Sekanta Diop, l'università principale di Dakar, l'istituzione presso cui proseguire gli studi. Il Senegal effettivamente accoglie e vive insieme ad altre persone appunto che provengono da altrove, specialmente Guinea, Costa d'Avorio, Capoverde, tantissimo, ma non solo, ivi compresi tantissimi insomma giovani che arrivano appunto dalle varie diaspore o da altri paesi, anche europei, Stati Uniti, Canada, e che vanno, insomma, che trovano a Dakar una città nella quale vivere bene e lavorare.
0: Yassin, hai usato una parola, accoglienza. È un po' una sorta di moto perpetuo che si sente ripetere quando si è in Senegal o a Dakar, questa mitica e fantomatica teranga. È fantomatica? È un luogo comune o c'è davvero questa accoglienza?
1: Ma allora, io credo che ci sia davvero. Poi dopo, come tutte le narrazioni, insomma, sono più complesse di quanto si pensi, ma il Senegal è un paese estremamente accogliente, dove è semplice interagire con le persone, dove si trova sempre, diciamo, il modo per prendere un bicchiere di tè, si chiama Ataya in Wolof, con i vicini di casa, con i venditori del proprio quartiere. Quindi insomma è una città consente, diciamo, la costruzione di relazioni sociali in modo abbastanza semplice.
0: Allora, dicevi, simile a Milano, ti sfido allora con la cosa più banale: aperitivo, due cose da mangiare e poi un locale per andare ad ascoltare la musica. Cosa si fa?
1: Allora, aperitivo direi Moschée de la Divinité, questa moschea meravigliosa che si trova su una spiaggia, vista mare, stupendo, si vedono sempre dei tramonti grandiosi, quindi aperitivo direi lì. Ci dovrebbe essere anche un chioschetto che vende così bibite e dove si può anche mangiare qualcosa. Mangiare direi Magicland, ed è un posto abbastanza informale che si trova vicino a un parco giochi dismesso, un parco divertimenti dismesso sulla spiaggia, quindi devo dire che è anche molto suggestivo. Si mangia pesce grigliato preparato sul momento. E invece, per ascoltare la musica, l'Ala Beach, nel quartiere di Joff, musica dal vivo spesso e sul mare, quindi fantastico.
0: Allora, giusto per farci entrare nelle orecchie quello che potremmo ascoltare una sera che si va a sentire della musica a Dakar, scegli tu una canzone con cui salutarci.
1: Allora, direi Senegal, Yande Kodu Sen e Youssou N'Dour, un classico.
0: Classicissimo proprio, ci lasciamo con quello. Grazie mille, Yassin.
1: Grazie Claudio, ciao.

0: Oggi in diversi paesi africani e nelle comunità della diaspora si affermano movimenti culturali vitali che intrecciano musica, moda, arti visive e molte altre forme espressive. Questo processo, parte integrante di una renaissance africana che si radica nella storia e guarda al futuro, non è un fenomeno marginale, ma un attore centrale della scena globale. Dakar è una città dove questa realtà è più manifesta. Le culture africane e afrodiasporiche riaffermano la loro continuità storica e la loro centralità, rompendo stereotipi e proponendo nuove narrazioni. A guidare questa trasformazione sono soprattutto le giovani generazioni, che trasformano l'arte in spazio di connessione, elaborazione identitaria e creazione di linguaggi globali. Un esempio illuminante a Dakar lo si ha visitando il Village des Arts. È una realtà veramente strana per noi occidentali. Un vero e proprio villaggio nel cuore della città, per dare l'idea dalle parti dove c'era il vecchio aeroporto. Questa intervista l'ho realizzata in un atelier insieme a un artista che è anche un po' il sindaco di questo villaggio. È lui che si presenta.
1: Zulumbay.
0: Zulumbay, ci puoi raccontare quando è nato questo villaggio e che cos'è?
1: Bon, pour parler de l'histoire de ce village, il faut commencer dans les années 77-78.
2: Per raccontare la storia di questo villaggio bisogna tornare agli anni 1977-78, quando esisteva un primo villaggio che si trovava nel pieno centro di Dakar, all'interno di un campo militare ormai abbandonato dai soldati. All'epoca il presidente Senghor voleva creare una città delle arti e aveva fatto sgomberare i militari. La scuola di belle arti si trovava proprio accanto a quel campo militare. Così gli studenti che uscivano dalla scuola di belle arti occuparono, diciamolo pure in modo selvaggio, quello spazio lasciato libero dai militari. E siamo rimasti lì per 5 anni. Nel 1983 il nuovo presidente Abdou Diouf, che aveva sostituito il presidente Senghor, ci fece sgomberare da quel villaggio. Poi nel 1988 io ero presidente dell'Associazione Nazionale delle Arti Senegalesi e organizzai il Salone Nazionale. In quell'occasione chiesi al presidente, che allora era in carica, di darci un altro spazio. E 10 anni dopo, nel 1998, quel presidente ci concesse finalmente questo luogo, che prima era occupato da operai cinesi che stavano costruendo lo stadio di calcio che si trova accanto al villaggio. Da 25 anni ormai occupiamo questo villaggio. Siamo una 50ina di artisti, con esattamente 50 atelier, più altri 2 spazi dedicati ad artisti di passaggio in Senegal. Abbiamo anche una galleria collettiva dove organizziamo mostre permanenti proprio per raccontare e valorizzare il villaggio delle arti.
1: Nella quale noi organizziamo delle esposizioni permanenti, voilà, per parlare di questo villaggio delle arti.
0: Una 50ina di artisti più uno spazio per alcuni artisti di passaggio di tutte le arti, cioè pittura, ceramica, scultura.
1: Effectivement, nous avons presque toutes les disciplines.
2: In effetti qui sono rappresentate quasi tutte le discipline delle arti visive: la pittura, la scultura, la ceramica, persino il mosaico, la fotografia. Siamo quindi un po' insieme di tutte queste discipline. Lavoriamo in questo spazio che a qualcuno può sembrare un po' trascurato. Noi artisti non lo vediamo affatto così. Ci piace molto questo luogo perché gli atelier non sono delle cliniche o delle sale operatorie. È davvero uno spazio che corrisponde a un'atmosfera che interessa gli artisti, perché ci ispira e ci stimola. Molte persone ci chiedono perché non costruite qualcosa di nuovo, ma a noi piace questo stato delle cose, perché questo spazio è un'anima che non si trova negli edifici di ferro, vetro e cemento. Noi preferiamo davvero questa natura ed è per questo che lo lasciamo così com'è, e anche le persone lo apprezzano molto.
1: Noi preferiamo veramente questa natura e c'è per questo che noi la lasciamo così, e le gens apprezzano molto aussi.
0: Volevo chiedere se tra questi artisti c'è collaborazione.
1: Ma in collaborazione, d'où la creazione di un'associazione dont je suis le président.
2: Ma c'è anche una collaborazione, da cui è nata un'associazione di cui io sono il presidente. Ci organizziamo per accogliere artisti da tutto il mondo e allo stesso tempo andiamo spesso anche all'estero, quando veniamo invitati o quando abbiamo l'opportunità di uscire dal paese. Qui c'è quindi un'atmosfera davvero molto bella. E dobbiamo anche ringraziare lo Stato senegalese, bisogna dirlo. Io ho vissuto molti villaggi delle arti nel mondo, ma da nessuna parte si trova un villaggio in cui non si paga l'acqua, non si paga l'elettricità e non si paga l'affitto degli atelier. Tutto questo lo paga lo Stato senegalese. Naturalmente gli edifici appartengono allo Stato senegalese. Però lo Stato ci ha lasciato un'organizzazione interna autonoma, quindi siamo noi a occuparci della gestione quotidiana. Lo Stato interviene direttamente nell'attività che svolgiamo qui, ma bisogna comunque riconoscere che gli edifici appartengono allo Stato senegalese.
1: La gestione interna, l'État n'a pas à se mêler de ce que nous faisons ici, mais quand même les bâtiments, il faut le reconnaître, appartiennent à l'État sénégalais.
0: Un'ultima domanda, tu sei un artista, ci puoi dire qualcosa delle tue produzioni?
1: Parler de mon travail, c'est surtout parler de l'homme que je suis.
2: Parlare del mio lavoro significa soprattutto parlare dell'uomo che sono, perché nel mio lavoro è l'uomo a essere coinvolto. Io non sono qualcuno che si ispira all'attualità o che illustra delle storie. La mia pittura parla della mia umanità, perché so che in ogni persona è depositato, da qualche parte, qualcosa, una sorta di scintilla che dà origine alla creazione. Ed ormai da 55 anni che nella mia vita non faccio altro che dipingere, sia qui che in Europa, perché ho vissuto un po' ovunque. Per me la pittura è un modo per esteriorizzare la propria umanità.
1: Che ce soit ici ou en Europe, parce que j'ai un peu vécu un peu partout. Et donc voilà, pour moi, la peinture, c'est une manière d'extérioriser son humanité.
0: Radio Popolare.

0: c'era la musica dell'orchestra Baobab in sottofondo anche quando ho visto il museo del Village des Artistes. E la galleria Léopold Senghor, 300 metri quadrati, dove vengono organizzate mostre con le opere degli artisti che lavorano nel villaggio, una mostra il cui pavimento è di sabbia, come nel resto del villaggio. L'esperienza del Village des Arts è solo una delle conferme del fenomeno artistico che attraversa le vene della città di Dakar e che ha il suo culmine in Dakar Art, la biennale dell'arte africana contemporanea che celebrerà la prossima edizione dal 19 novembre al 19 dicembre di quest'anno. Ma ripeto, la Dakar è la punta di un iceberg, ce ne sono tantissimi di altre realtà virtuose. Per esempio la Loman Art Gallery è un'esperienza da fare, è una guest house boutique con la creatività di un rifugio d'artista. È sita in un quartiere all'estremità della penisola di Capo Verde, tra le spiagge della costa atlantica e le colline delle Mamel. Qui abbiamo incontrato la signora Loman, a cui abbiamo chiesto di raccontarci la sua vita, ricca come le opere che sono esposte nella sua galleria.
1: Hello, my name is Loman Policek, the founder of Loman Art.
2: Ciao, mi chiamo Loman Policek, fondatore di Loman Art. Ho molte esperienze diverse che mi hanno portato a creare questo spazio. È un luogo che racchiude diverse attività pensate per far vivere e crescere una comunità e allo stesso tempo per offrire una piattaforma ai giovani artisti di talento dove esporre le loro opere. L'idea è anche quella di dare loro l'opportunità di farsi conoscere all'estero e di sviluppare la propria carriera.
0: Ora siamo in una casa splendida, bellissima. Vorrei chiederle due cose. La prima cosa è cerca di fare una fotografia in modo che chi ci sta ascoltando capisca dove siamo. E la seconda cosa è che cosa succede in questa casa.
1: This place is very special. It has
2: Questo posto è molto speciale, ha tante sfaccettature come un diamante a taglio brillante. Qui abbiamo teatro, concerti dal vivo, serate con DJ. Organizziamo anche eventi privati. Molte persone affittano lo spazio, per esempio, per i matrimoni. Abbiamo anche un caffè aperto al pubblico e affittiamo alcune stanze. Col tempo questo luogo è diventato una sorta di sfondo, di scenografia per la gente del posto. Le persone vengono qui per fotografare i prodotti che vogliono promuovere, la moda e tante altre cose.
1: They come here to photograph their products which they're trying to promote, their fashion, whatever.
0: Io aggiungo una cosa, che non c'è un colore dominante perché questo posto è un arcobaleno, e ora invece può dirci qual è la mission.
1: My mission is to give as much as I can possibly give.
2: La mia missione è dare il più possibile. Sono una persona generosa per natura. Mi piace offrire opportunità a chi non ne ha, aiutare le persone a valorizzare quello che hanno e a crescere. Mi piace dare forza alle persone. Mi piace che la gente sappia che non importa quanti anni hai, non esiste davvero il è troppo tardi o non ce la posso fare. Siamo stati messi su questa terra per essere gli uni per gli altri. E io voglio mostrare alle persone, se Dio vuole, che questo messaggio è fondamentale. Dobbiamo esserci sempre gli uni per gli altri, in qualsiasi modo possiamo. Dobbiamo amarci, dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. E questo è tutto quello che posso dire. Dobbiamo esserci sempre gli uni per gli altri, in qualsiasi modo possiamo. Dobbiamo amarci, dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. E questo è tutto quello che posso dire.
1: Always be there for each other in whatever way that we can. We need to love and we need to nurture.

0: Prima ricordavo che negli ultimi mesi dell'anno c'è l'appuntamento quest'anno con la Dakar. Tutti gli anni, sempre negli ultimi mesi dell'anno, c'è anche l'appuntamento con la Fashion Week di Dakar. È uno degli eventi di moda più longevi e prestigiosi del continente africano. È un evento che coinvolge firme indigene, ma ci sono anche designer provenienti da Ghana, Congo, Marocco, Costa d'Avorio e altri paesi africani. Noi abbiamo incontrato Rama Diaw, una giovane stilista protagonista delle ultime edizioni della Fashion Week dakariane, il cui motto è Made in Africa, Made by Africans.
1: La frase è perfetta parce que c'est made by Africans and made in Africa.
2: La frase è perfetta perché è made by Africans, made in Africa.
0: Volevo chiederle se c'era un rapporto tra l'artigianato e le produzioni di alta moda come la sua.
1: Allora, oui, bien sûr, je travaille à une collection avec en base de pain tissé.
2: Sì, certo. Io per esempio sto facendo una collezione a base di tessuto pagne, che è una tradizione antica che io sto modernizzando. È il tessuto delle nostre nonne, che però viene usato in un modo diverso, con cui facciamo ad esempio giacche e abiti che tutti possono portare.
1: E qu'on arrive a modernizzare, on arrive a fare une veste avec un manteau e si porte partout e voilà, par tout le monde.
0: Passeggiando per strada e incontrando molte sartorie, molti sarti, si vede che si lavora molto il wax. Ecco, questa è una stoffa che non è made in Africa. E proprio per questo motivo che viene usata in tutta Africa. Potrebbe questo diventare una sorta di elemento panafricano che unisce il Senegal, il Gambia, il Kenya, tutti i paesi africani?
1: Tout à fait. Ben, je suis complètement d'accord parce que ça, j'ai eu tellement de polémiques là-dessus parce que quand j'ai commencé ma marque, j'ai commencé par une passion énorme du wax.
2: Sì, in effetti sono d'accordo, perché io ho avuto molte critiche all'inizio della mia carriera. La mia passione è nata a partire dal wax, che è un tessuto panafricano, riunisce tutti, può essere aperto, può essere portato da tutti. La storia ha fatto sì che gli africani si appropriassero di questo tessuto, quindi per me è così, è possibile utilizzarlo e non c'è nessun problema da questo punto di vista.
1: Moi je trouve pas négatif que parce que on s'est vraiment approprié ce tissu là et c'est universel, c'est je veux dire c'est panafricain, donc il y a pas de souci là-dessus.
0: Prima abbiamo detto che camminando per strada si incontrano molte sartorie. Anche in Italia molti senegalesi emigrati fanno i sarti. E allora le voglio chiedere che cos'è questa familiarità dei senegalesi con quest'arte, quella della sartoria, da dove nasce, perché?
1: Allora, déjà il faut savoir que dans chaque coin de rue au Sénégal, on trouve un deux trois couturiers.

0: intanto va detto che in tutte le strade senegalesi ci sono almeno due o tre sartorie. Noi amiamo la sartoria. Il Senegal è un paese noto per questa passione per la sartoria. Quindi sì, ho sentito che in Europa molti senegalesi lavorano in delle aziende che producono tessuti, che delle aziende tessili, e non mi stupisce, perché adorando la sartoria e col fatto che siamo anche bravi a fare i vestiti e a fare moda, è normale associare queste due cose. Quindi no, non mi stupisce per niente.
1: Ils sont doués pour cette créativité de couture. Donc oui, c'est ça, ça rejoint ce qu'ils savent, leur passion, e ils le font là-bas. Donc oui.
2: Dicevamo prima della Fashion Week di Dakar. Siccome io sono rientrato in Italia una settimana prima che iniziasse l'ultima edizione, allora ho dato un colpo di telefono a un amico di Radio Popolare che vive a Dakar e che quindi ha potuto frequentare l'ultima edizione. Con noi al telefono Andrea Rovelli. Ciao Andrea.
3: Ciao Claudio, benvenuti a voi a Dakar.
2: Spieghiamo Grazie. Subito ai nostri ascoltatori, abbiamo una voce in sottofondo, lo facciamo per dimostrare ai nostri ascoltatori che sei veramente a Dakar. Di chi è quella voce che hai alle spalle?
3: È l'imam, io abito a Salam Grand Medine, che è un quartiere popolare di Dakar, che ha il suo valore perché è un quartiere autentico ed è il più islamizzato di Dakar. E quindi ho la a cinque passi.
2: A cinque passi. Andrea è un operatore di Transafrica, che è un'agenzia che lavora molto nell'Africa occidentale. Quali sono i paesi con cui voi lavorate? Il Senegal e
3: noi
2: poi...
3: Noi lavoriamo da 40 anni nell'Africa occidentale, dal Marocco al Benin. E quindi lavoriamo appunto Marocco, Mauritania, Senegal, Gambia.
2: Andrea, prima di andare a parlare della Fashion Week, mi ricordi ai nostri ascoltatori un sito dove si possono andare a vedere le proposte di Transafrica?
3: Il sito è www.transafrica.biz.
2: www.transafrica.biz. Il Senegal, e nello specifico Dakar, è un po' un'isola particolare, no? Diversa dalle altre realtà. Per certi versi è sbagliato dire che è la più occidentale di queste città, però forse è quella più internazionale.
3: Assolutamente sì, perché a parte che è quella più occidentale, perché il capo il punto più occidentale di Dakar è il punto più ad ovest di tutta l'Africa, cioè il faro di Mamel, ma è quella più occidentale come cultura, perché Dakar è la capitale intellettuale dell'Africa occidentale. Cioè, per quanto riguarda l'arte, la musica popolare, che noi chiamiamo pop, la moda di cui parleremo, è un centro di riferimento per l'Africa occidentale.
2: Ecco, hai fatto bene a dire la moda, perché io ho un pochettino raccontato l'importanza della moda in una città come Dakar, che è diventata la Milano, tra virgolette, dell'Africa. Ma io non ho vissuto la Fashion Week di Dakar, e tu invece, visto che lavori lì, l'hai vissuta. Ci dici un po' come cambia la città? È come a Milano, che nella settimana della moda c'è un casino mica da ridere?
3: Allora, più o meno, facciamo uno zoom out. Il valore dell'Africa del Senegal, il valore dell'Africa occidentale sono il valore delle culture autentiche, che sono le celebrazioni, la danza delle maschere. E il Senegal ha un doppio valore, perché c'è il valore delle danze, delle maschere,
2: sì,
3: ma c'è anche il valore autentico della cultura contemporanea, che è espressa attraverso la musica, attraverso l'arte e anche attraverso la moda. Ovvero, a Dakar, tornando alla moda, c'è la Fashion Week, che ovviamente non è Parigi, non è Milano, ma ha un valore internazionale. Ed oltre che essere un valore internazionale, ha delle radici nella loro cultura.
2: Andrea, a chi è venuto l'idea di mettere in piedi questa Dakar Fashion Week?
3: La Dakar Fashion Week è stata fondata quasi 20 anni fa da una senegalese, si chiama Adama Peris. Adama Peris è il suo nome d'arte, è figlia di diplomatici senegalesi, ha una grande cultura di esperienza, ha vissuto a Parigi e grazie alla sua esperienza all'estero ha creato questa Fashion Week. E l'ha portata qua da Dakar, l'ha creata, è una one woman show. È una one woman show.
2: Per esempio, c'è un aspetto, noi qua in Italia, tra i molti senegalesi che vivono dalle nostre parti, ce ne sono molti che fanno i sarti, perché quella della sartoria, del lavorare le stoffe, è, come dicevi tu, una tradizione popolare del senegalese.
3: È esattamente così, ci sono diverse tradizioni. E per quello che la moda contemporanea che rappresenta dalla Fashion Week è attuale e contemporanea, ma anche delle radici nella cultura tradizionale senegalese. Ovvero ci sono diverse tecniche del modo di lavorare dei tessuti. Una che è il bax, il batik. Un'altra è il bazin, che sono dei tessuti più originali, iconici del Senegal. E poi va molto a fondo come dicevi tu, perché è parte della cultura che trovi on the road, sulla strada, che si esprime quotidianamente.
2: Scusa, ma non è per farmi i fatti tuoi, ma quanto va avanti l'imam lì che sta parlando? Io pensavo la preghiera dura 2 minuti, questo...
3: No, va avanti più a lungo, sono nel quartiere più islamizzato di Dakar.
2: Ma sta facendo la predica?
3: Sì, avanti tipo mezz'ora.
2: Ah, mezz'oretta, tutti i giorni?
3: Sì, 5-6 volte al giorno.
2: E quindi, per chiudere il nostro discorso sulla Fashion Week, dicevamo, una settimana che stravolge un po' la città per certi versi, come avviene qua a Milano.
3: Sì, è così. No, gli appuntamenti sono duplici, sono 2 volte all'anno. Uno durante la primavera, che è un po' più commerciale, come diremmo noi, rivolti al business to business. Poi quello di novembre, dicembre, che anche l'anno prossimo sarà dicembre, è proprio la classica sfilata. Non ce ne sono 4 come in Italia o come a Parigi. Ce n'è una a dicembre, dove è il momento più importante. Sono delle sfilate unisex. Non è come a Milano o Parigi, che c'è quella femminile e quella maschile. Sono tutti assieme. Però il momento più importante è a dicembre, dove si esprimono e mostrano le maggiori boutique, che poi sono anche di respiro internazionale, mostrano e presentano le loro collezioni.

0: poco a pa.
1: La canzone si chiama Mon Bebé ed è interpretata da un giovane musicista senegalese, Xirsa. L'abbiamo incontrato una sera e abbiamo avuto una lunga chiacchierata con lui.
2: Bonsoir à la radio de Bobolare de l'Italie. Moi c'est Xirsa, artiste chanteur senegalais.
3: Buonasera alla Radio Popolare d'Italia. Io sono Xirsa, artista cantante senegalese. Ho iniziato la mia carriera nel 2018 proprio qui e ho fatto molte esibizioni internazionali come Voix d'Afrique Francophone, che è tra le migliori competizioni internazionali qui in Africa. Attualmente sto performando qui in Senegal dal vivo e ci sono dei videoclip che ho realizzato nel frattempo. Attualmente sono qui, faccio onore al Senegal.
2: E attualmente je suis là, je fais l'honneur des Senegal.
1: Quella degli artisti africani è una voce diversa dalle altre voci dei cantanti e dei musicisti. Facci una radiografia di com'è la voce di un musicista africano.
2: C'est une voix qui est puissante, une voix qui est memorable, ancestrale.
3: È una voce potente, una voce memorabile, ancestrale, che conserva anche le sue origini. Non è complessa e fa sempre ciò che deve fare ed è una voce unica.
2: E chi fa toujours ce qu'il a à faire e c'est une voix qui est unique.
1: Alle nostre spalle c'è della musica R&B. Prima è passata un brano di Etta James, poi Aretha Franklin. Che rapporto c'è tra la tua musica, la tua giovane musica senegalese, fresca, e lo storico R&B americano?
2: Oui, je crois que la musique R&B, c'est une musique qui est ancienne déjà en Amérique.
3: Penso che la musica R&B sia una musica che è già antica in America. È una musica che è molto ascoltata là. La nostra musica ha delle sonorità particolari. Ogni volta bisogna cercare di innovare, di fare le cose che sono uniche, cercare di essere originali. E l'originalità, forse, è il tratto distintivo della musica africana, perché attualmente la musica si sta decentralizzando qui in Africa rispetto all'Afrobeat. L'R&B è una musica che è rispettata negli Stati Uniti ed è veramente qualcosa di meraviglioso, di straordinario.
2: È una musica che è rispettata negli Stati Uniti e è veramente qualcosa di meraviglioso, di straordinario.
1: Oggi l'Afrobeat è diventata una musica internazionale, non è più solo musica africana, perché vai a Londra, l'ascolti, l'Afrobeat a Parigi, ma anche in Italia. L'Afrobeat arriva dalla Nigeria e volevo chiedere se anche la musica senegalese sta pigliando questa valenza internazionale.
2: Bah, ça reste aussi à voir. Par rapport à la musique sénégalaise, ça reste à voir. Et c'est un honneur aussi de parler à l'Afrobeat parce que l'Afrique a déjà réussi à exporter sa musique.
3: È un onore parlare dell'Afrobeat perché l'Africa è già riuscita a esportare la sua musica, a mostrare agli occidentali la sua originalità. Ma rispetto alla musica senegalese, resta da vedere. Perché già ci sono i grandi come Youssou N'Dour, Ismaël Lô, Oasis Diop, Orchestra Baobab, molti grandi che hanno saputo mostrarsi a livello internazionale. Ma da quell'epoca, rispetto alla nuova generazione, abbiamo difficoltà a esportare la nostra musica. E può succedere presto, inshallah, con Xirsa, perché no?
2: E ça peut se faire bientôt, inshallah, avec Xirsa, pourquoi pas?
1: Volevo chiedere se c'erano dei rapporti tra i musicisti senegalesi che vivono in Senegal e i musicisti senegalesi che per esempio vivono in Francia, che vivono all'estero, i musicisti della diaspora.
2: Oui, on peut dire qu'il y a un rapport, mais par rapport au visuel.
3: Sì, si può dire che c'è un rapporto, ma specialmente per quanto riguarda i video, stando in Senegal e facendo musica qui in Senegal, visivamente avrai delle cose che sono originali, contrariamente a quando sei fuori dal paese. Perché già la musica attualmente è anche visiva. Bisogna già fare dei clip, bisogna già fare dei visual, dato che adesso è troppo digitalizzato, i social network e tutto questo, e visivamente ti servono delle cose che sono originali.
2: E io credo che là on peut dire un tout petit peu de différence par rapport a un artista che vive ici e un artista senegalese che vive hors du pays.
1: Una curiosità, attualmente la musica che va per la maggiore in Europa è una musica veloce, molto corta, le canzoni durano 2 minuti, 2 minuti e mezzo. La musica africana invece generalmente è molto più lunga. Cosa pensi tu? Io personalmente non amo la musica corta da 2 minuti. Io penso che sia un problema che sia nato con i social e che ora tutto deve essere più veloce, anche la lunghezza delle canzoni. Cosa mi dici?
2: Donc déjà ça c'est lié à la musique mainstream. Déjà la musique mainstream c'est la musique qui est basée déjà à être diffusée sur les plateformes de streaming.
3: Questo è legato alla musica mainstream. È la musica che è concepita già per essere diffusa sulle piattaforme di streaming, per esempio su piattaforme come Spotify. Attualmente si ha la tendenza a fare delle musiche che sono corte, come 2 minuti, 2 minuti e 30, per essere mainstream, per essere molto più ascoltate in streaming.
2: Per essere mainstream, per essere molto più streamé par rapport a ça. Ma par rapport alla musica live, on a tendance aussi alla musica.
1: Possiamo dire che c'è una differenza tra la musica che si ascolta in streaming e la musica live, quella dei concerti.
2: È la musica che è écoutée come d'habitude sulle piattaforme. Déjà en live, ça a tendance à durer jusqu'à presque 10 minuti, 5 a 10 minuti. Donc c'est ça.
3: Già dal vivo, la tendenza è durare fino a quasi 10 minuti, da 5 a 10 minuti.
1: Votre chanson, combien?
2: Pour moi?
1: Oui.
2: Par rapport à la mainstream, 3 minutes, 2 minutes 30 comme on le dit, mais en live ça peut durer et ça fait bouger quoi.
3: Per me, rispetto al mainstream, 3 minuti, 2 minuti e 30 come si dice, ma dal vivo può durare di più e far muovere.
1: Quest'anno sono usciti degli album dei vecchi e maestri della musica senegalese. Youssou N'Dour ha fatto un album dopo tanti anni, Sheik Lo ha fatto un album dopo tanti anni. Qual è il tuo rapporto con questi padri della musica senegalese?
2: Oui, Youssou N'Dour c'est une légende vivante de la musique africaine.
3: Sì, Youssou N'Dour è una leggenda vivente della musica africana. È qualcuno di molto rispettato qui nel paese. Ho avuto modo di incontrarlo, ho avuto modo di essere a casa sua. Mi aveva convocato a casa per parlare della mia musica con lui. Mi aveva accolto a casa sua. Abbiamo discusso molto riguardo alla mia musica, riguardo a me, a quello che faccio. Quindi si può dire che Youssou N'Dour, Ismaël Lô, per esempio Cheikh Lo, che avete appena citato, anche lui è straordinario. Attualmente ciò che sta facendo è rispettabile. E noi giovani abbiamo il dovere di seguirli. Abbiamo il dovere di ascoltarli per poter ereditare da loro le loro sonorità, che sono dei classici.
2: On a droit à les écouter pour pouvoir hériter d'eux leur sonorité qui sont des classiques. Merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup à la radio Bobolare de l'Italie. C'était Khirsa, artiste sénégalais, chanteur. Merci beaucoup, à la prochaine.

Con Xirsa siamo arrivati al termine della puntata odierna di On The Road. Puntata in cui abbiamo cercato di raccontarvi come musica, moda e arte africana oggi non sono più delle realtà periferiche o marginali, ma sono forze creative centrali, capaci di ridefinire la scena culturale globale. Giovani artiste e artisti dentro e fuori il continente usano linguaggi espressivi che sono diventati soft power, strumenti di dialogo, identità e trasformazione economica. E ad Dakar di esperienze da conoscere ce ne sono veramente tantissime. Stiamo organizzando un viaggio a Dakar, lo faremo l'anno prossimo, ve lo dico già, la primavera dell'anno prossimo. E tra gli appuntamenti ne metteremo uno a Pikin, nella periferia della capitale senegalese, un posto tra i tanti dove arte e musica ispirano la voglia di riscatto. Qui da oltre 17-18 anni l'associazione Africulturban, fondata da un rapper, da Matador, organizza iniziative culturali e sociali che offrono sostegno e opportunità a giovani in difficoltà, servendosi degli strumenti tipici della cultura urbana, come l'hip hop, i graffiti, la break dance. Così, ve l'ho buttata lì. Per oggi ci fermiamo qua. Un grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Un grazie anche a Martino Liguori che mi ha dato una mano per i montaggi e le traduzioni e delle interviste. E ci lasciamo con Jarai Family, una delle realtà hip hop che vanno per la maggiore. Buona domenica da Claudio Agostoni, ci sentiamo settimana prossima, domenica prossima, con un altro viaggio.

0: quarto Tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Buona domenica da parte di Nicola Vecchia, ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare e Dice di Buono, che inizia come ogni domenica dalle 12.30 alle 13 e per questi mesi estivi ci stiamo occupando di presidi slow food, puntata dopo puntata, una specie di marcia di avvicinamento a un appuntamento importante a cui parteciperà anche Radio Popolare con diverse trasmissioni nei giorni dal 24 al 27 di settembre nel centro di Torino. Si sarà la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto in occasione dei 40 anni di Slow Food Italia, quindi un'edizione particolarmente significativa che poi è stata resa ulteriormente significativa anche dalla scomparsa di Carlo Petrini, che sarà chiaramente ricordato a ogni passo durante quei giorni. I presidi Slow Food fanno parte del progetto Dice di Buono fin dalle sue prime puntate e in queste settimane ne stiamo ritrovando alcuni tra i più significativi, e oggi in particolare parleremo di un presidio molto importante con una sua lunga storia e anche una storia articolata che parla anche di scelte di campo, diciamo così, tra DOP e presidi Slow Food. Tra poco vi racconto con chi parliamo oggi. Vi ricordo come sempre che trovate i nostri podcast sul sito radiopopolare.it, sulle principali piattaforme dedicate ai podcast, e partiamo per il nostro giro di oggi. Con noi, come vi dicevo, c'è il referente dei produttori del presidio dello storico Ribelle. Lui si chiama Carlo Mazzoleni e come prima cosa intanto gli do il benvenuto a C'è di Buono. Ciao Carlo, grazie di essere con noi.
1: Ciao, buongiorno, sono contento di essere qui su Radio Popolare.
0: Allora, il formaggio storico Ribelle, che qualcuno conoscerà come Bitto Storico forse, è un importantissimo formaggio lombardo, ha una grande tradizione, ha una storia anche lunga e forse possiamo dire anche articolata, visto che credo forse possiamo partire proprio dal nome. Perché parliamo di uno storico ribelle?
1: Beh, allora, questa cosa del nome storico ribelle in realtà è l'ultima tappa di una storia, appunto, che è molto più lunga e risale a 2000 anni fa. Onestamente, certo, Nessuno di noi avrebbe voluto abbandonare un nome così forte e identitario come era quello di Bitto. Sì. Bitto è il nome del nostro torrente, fondamentalmente. E certo, in Italia, io racconto sempre agli stranieri, noi diamo i nomi dei cibi e dei vini prendendoli dai fiumi, dai paesi, dalle montagne, dalle valli, perché ogni volta che fai un'ora di cammino trovi un clima, un territorio, una cultura diverse. Certo. Ed è per questo che c'è questo legame così profondo tra un prodotto e il suo territorio. Quindi la cosa più naturale sarebbe stata che il nome del nostro formaggio fosse Bitto,
0: sì,
1: come si è sempre chiamato. Storico Ribelle è un marchio che abbiamo dovuto e anche voluto registrare e ho cominciato a usarlo in maniera indipendente quando, cosa è successo? Un formaggio storico come Bitto, con la scusa di ottenere la DOP, ha visto il suo disciplinare stravolto nell'interesse di produttori più grossi, di commercianti più grossi, in nome di una standardizzazione della produzione e di un aumento dei numeri.
0: Certo.
1: Mi hai parlato di una produzione tra le più importanti delle Alpi, ma non certo a livello numerico, perché non si sono mai fatte tante forme di Bitto, così come non se ne fanno tante di storico ribelle, non più di 1000, potevano essere 2000 negli anni d'oro, quando tutti gli alpeggi erano caricati 50 anni fa, ok? Però la sua fama è dovuta a caratteristiche uniche, dovute al territorio e alla tradizione, alla cultura dei produttori.
0: Allora, Carlo Mazzoleni, referente, ripeto, dei produttori del presidio Slow Food dello storico ribelle, il tema delle DOP, dei regolamenti, dei disciplinari che a volte creano nuove possibilità per aumentare la produzione annacquando, diciamo, le caratteristiche di partenza di un prodotto, è un tema enorme che non risolveremo io e te oggi in questa conversazione, ma mi interessa molto entrare un po' nello specifico per aiutare i nostri ascoltatori a comprendere in un caso appunto come quello del Bitto, poi il Bitto storico, Storico Ribelle, che cosa poteva succedere, che cosa dal vostro punto di vista non andava assolutamente nella direzione del vostro, la vostra visione su che cos'è il Bitto e che cosa quindi è oggi lo Storico Ribelle. Intanto, di quanto tempo fa parliamo, quando è successa, quando è avvenuta, se vogliamo, questa scissione, se posso chiamarla così?
1: Dunque, la scissione vera e propria dei marchi è stata nel 2016 con la creazione appunto dello Storico Ribelle. Già a inizio anni 2000 avevamo il consorzio di salvaguardia del Bitto storico, che è stata la reazione a questa creazione invece del Bitto DOP come marchio e come appunto denominazione di origine protetta, sì, con un suo disciplinare registrato. La prima associazione dei produttori delle Valli del Bitto, il fondatore di tutta la nostra organizzazione, Paolo Ciapparelli, che mi ha passato il testimone qualche anno fa, è del 1994.
0: Ok.
1: Il tema delle DOP è estremamente interessante, ragione a dire che è molto grande, perché quasi tutte le DOP italiane hanno avuto dei problemi simili al nostro. Nello specifico, che cosa è successo? Diciamo che l'iniziativa di registrare il marchio Bitto DOP, che è poi è andato a braccetto con il Casera DOP, che è la produzione di Fondovalle,
0: sì,
1: non è stata certamente dei produttori dell'area storica, erano eredi di una tradizione, ma che erano, come dire, radicati talmente tanto sulla loro montagna che quando arrivavano a Morbegno, che è a mezz'ora di macchina nel fondovalle, pensavano di andare all'estero, no? Quindi diciamo che l'iniziativa di registrare il marchio Bitto non è venuta dai produttori del Bitto, è venuta dalle istituzioni, è venuta da allevatori più grossi, mm-hmm, è venuta da latterie che si stavano industrializzando in quel periodo, da gruppi anche di GDO che stavano cominciando a uscire dalla valle, e quindi interessi che erano più commerciali e più di marketing, volevano usare il marchio Bitto per dare un po' un segno distintivo come di montagna a un sistema Valtellina molto più grande di quello del Bitto, diciamo.
0: Certo.
1: Quindi fondamentalmente è stato presentato un disciplinare in cui da subito allargava la produzione all'intera provincia di Sondrio. E quindi stiamo parlando di un territorio che dal Passo dello Struga al Passo dello Stelvio copre 250 chilometri, mentre le valli del torrente Bitto sono due valli di 15 chilometri proprio sul versante delle Alpi Orobie, sul confine con Lecchese e la Bergamasca. Ok?
0: Ok.
1: E successivamente, notando che non si riusciva a utilizzare ad applicare il metodo originale delle Valli del Bitto negli altri territori, un po' per cultura, un po' per una diversa resa, un po' per convenienza di allevatori più grossi, in disciplinare sono stati inseriti quelli che poi abbiamo visto come i problemi più grossi per una produzione piccola come la nostra e distintiva, come l'uso dei mangimi in arpeggio per integrare l'alimentazione del pascolo, l'uso dei fermenti selezionati per standardizzare la qualità e evitare i difetti, diciamo, e l'abolizione dell'uso del latte di capra orobica, cioè è un po' più sottile. Nel disciplinare della DOP il latte di capra è facoltativo, ma nei fatti reso sconsigliato per i produttori di Bitto DOP, che invece nella zona orobica la capra era un elemento importantissimo.
0: Certo.
1: Ok, quindi diciamo che questo ha portato un aumento molto grande di forme di Bitto marchiate sul mercato a un prezzo più basso, perché alpeggi più facili, metodo più produttivo, regole meno stringenti, a dispetto di un territorio molto difficile che aveva bisogno invece del prezzo per poter sopravvivere.
0: Chiaro.
1: Quindi a un certo punto si è reso necessario non poter rientrare all'interno di un unico marchio per tutta la provincia, ma di dover in qualche modo potersi distinguere. È lì che è entrato in gioco Slow Food a darci la grande opportunità. Cioè Slow Food aveva quella autorevolezza,
0: sì,
1: aveva i legami internazionali, aveva la visibilità, aveva la comunicazione, aveva anche la parte, diciamo, politica e filosofica che serviva per dare uno spirito di modernità a produttori che non avevano mai ragionato sul perché delle loro pratiche secolari, no?
0: Certo.
1: E
0: certo.
1: Quindi, a dire la verità, erano stati gli stessi, sì, Petrini, ma soprattutto Piero Sardo, ad arrivare su iniziativa di un socio importante, un critico e giornalista di Lecco, Giacomo Moioli, in Valgerola, e dire: noi stiamo lanciando questo progetto dei presidi, e il vostro ci sembra un caso particolarmente calzante. Era l'inizio degli anni 2000 e con Ciapparelli è partita un po' l'avventura del presidio dell'allora abito storico.
0: Ecco, oggi guardando nel 2026 a quello che è successo in questi 20 e passa anni presidio dello storico Ribelle, credi che sia stata una scelta oculata, che sia stata una scelta importante per permettervi di continuare a fare quello che per voi era il formaggio che doveva essere fatto e per continuare a farlo conoscere, a farlo apprezzare con le sue caratteristiche originarie?
1: È stata una scelta indovinatissima se si valuta il peso che ha sul territorio, ma anche a livello direi quasi internazionale, anche ad esempio di altri produttori, di altre realtà locali. È stata una scelta pessima dal punto di vista economico, perché la nostra società Benefit ci ha messo 20 anni a far quadrare i conti e oggi pareggia miracolosamente, ma continuando ad alzare il prezzo d'acquisto ai produttori anno dopo anno, proprio come principio da statuto. Questa è un'altra cosa importante.
0: Certo.
1: Lo dico perché i riconoscimenti sono arrivati davvero da quelli bravi, da ristoratori di altissimo livello, da critici, da stampa. Riceviamo visite da televisioni di tutto il mondo, addirittura dalla CNN, come uno dei casi emblematici del lavoro sulle Alpi di un prodotto italiano, ma autenticamente esempio dell'artigianalità e dell'ambiente italiano. Altri territori si avvicinano chiedendo come abbiamo fatto, valutando il nostro modello anche societario, come alcuni produttori della Valle d'Aosta o dal Trentino, e questo per noi è ancora un orgoglio in più, oltre che aver mantenuto questa produzione in un numero sufficiente a non essere una mosca bianca, ma ad essere una spina nel fianco del sistema, ma a poter comunque garantire anche un futuro a una produzione come questa.
0: Certo.
1: Non siamo una singola azienda che ha investito tutto sul marketing e fa vedere effettivamente un mondo contadino ma limitato a poche persone, ma siamo ancora la comunità di pratica che eravamo in origine. 12 alpeggi, 1000 forme, sono numeri piccoli se comparati con consorzi più grossi e così, ma vi assicuro che è un numero che ci garantisce in qualche modo la sopravvivenza e
0: certo,
1: la notorietà.
0: Certo. Quanti produttori siete oggi a far parte di questo presidio?
1: In questo momento tra i 12 e i 13 alpeggi, perché comunque io tutti gli anni valuto e cerco nuove risorse, eccetera. Una decina di aziende agricole, qualcuno ne carica, cioè ne lavora due, tutti più o meno contigui, li puoi collegare a piedi uno con l'altro nel giro di 2 o 3 giorni.
0: La domanda che viene spontanea a farti, dato che hai parlato di un territorio chiaramente limitato, sei stato molto chiaro nello spiegarci insomma i confini originari di questa produzione, che per voi sono dei confini importanti e rappresentativi, perché da quei confini dipendono le caratteristiche, permetterebbero, se ci fosse la volontà di altri produttori, di aumentare questo numero, oppure sostanzialmente i posti, diciamo, sono quelli?
1: Valutando dalle richieste che arrivano ormai da tutto il mondo, specialmente per le forme più prestigiose, quelle da lungo invecchiamento, noi avremmo necessità di aumentare notevolmente il numero di forme trattate. Però noi, rispetto a un'entità più commerciale, ragioniamo all'inverso. Non puntiamo ad allargare i numeri, costi quello che costi, ma valutiamo gli ingressi di nuovi produttori nel corso di anni, perché bisogna rispettare una serie di principi non solo tecnologici, ma proprio anche di carattere paesaggistico, di motivazioni personali, di relazione con l'ambiente, eccetera, e soprattutto di qualità del prodotto, di rispondenza a quella grande storia che ha questo prodotto, che rende necessaria anche per un nuovo produttore o per un nuovo conduttore di un alpeggio una pratica di diversi anni e una valutazione continua. Ma anche quelli storici dentro da diversi anni sono continuamente oggetto, ma non di una valutazione punitiva, ma di una rivalutazione, di un'incrementazione, perché non si smette mai di raffinare una tecnica come quella della produzione dello storico Ribelle.
0: Allora, proviamo a raccontare, più che diciamo in antitesi con quello che viene fatto nel bitto di OP, quali sono dal tuo punto di vista, Carlo Mazzoleni, i passaggi produttivi essenziali e anche i no che vengono detti. Hai parlato prima molto chiaramente della presenza nel vostro disciplinare, nella fase di produzione anche del latte crudo caprino. Che cos'altro ci puoi dire a riguardo per far capire ai nostri ascoltatori quali sono proprio le caratteristiche di base dello storico Ribelle?
1: Ecco, ti ringrazio per questo approccio, perché così ci permette proprio anche di cercare di dare un po' un quadro che sta insieme, perché sennò si rischia sempre di andare per punti un po' sparsi e chi non è del posto magari fatica un po' a ricostruire come funziona. Praticamente noi abbiamo questo formaggio d'alpeggio, e già questa è un'indicazione, vuol dire che si fa su pascoli di alta montagna. Sono pascoli che da noi partono dai 1400 metri mediamente e che si cominciano ad approcciare verso la metà di giugno. Ci possono essere delle differenze in base all'andamento della stagione, della meteo, di quanta neve ha fatto, eccetera, no? Di qualche giorno avanti e indietro. Sì, i pascoli d'alta montagna sono quelli dove non è possibile tagliare il fieno, quindi conviene farli mangiare direttamente dagli animali. E questa è proprio una differenza altimetrica. E si portano, si dice che si carica l'alpeggio portando gli animali, appunto, e stiamo parlando sia di vacche che di capre, okay. Perché sulle Alpi Orobie, dove siamo noi, praticamente possiamo dividere in due l'estensione di un alpeggio: una parte più, diciamo, ad erba, dove più volentieri mangiano le vacche,
0: okay.
1: E tutta una parte impervia, come le creste, le parti rocciose, i canaloni, le parti boscose, dove proprio la capra orobica invece predilige andare a pascolare. La capra orobica è una razza autoctona molto affine anche allo stambecco, che quindi ha proprio questa tendenza a non andare a rubare l'erba più nutriente alle mucche, che quindi che hanno bisogno proprio di caratteristiche diverse.
0: Non si pestano le zampe, diciamo così, per una battutaccia.
1: Quindi su ogni alpeggio devono esserci dei pastori esperti, perché appunto le bestie vanno spostate tutti i giorni per andare ogni giorno a trovare l'erba nelle condizioni di maturazione migliori, per dare un apporto nutrizionale giusto alle mucche, per dare un apporto organolettico giusto al formaggio. Sviluppandosi su dislivelli importanti, questi alpeggi ti danno proprio, da una parte, lo svantaggio logistico, ma dall'altra il vantaggio di poter sempre avere erba fresca, verde, fiorita, con una grande biodiversità durante tutto il corso dell'estate, anche nei periodi un po' più caldi, no?
0: Certo.
1: Quindi già questo è un lavoro che si differenzia un pochino rispetto ad altre zone, dove è più facile pascolare, dove ci sono alpeggi magari belli piani, dove si arriva sempre alla stessa quota con il trattore, giungendo più sul comodo. Però diciamo che storicamente qui nell'Orobia si è fatto di necessità virtù da questo punto di vista, no?
0: Certo.
1: La mungitura avviene due volte al giorno, normalmente prima le mucche, poi le capre. E il latte, appena munto, non viene stoccato, non viene portato a valle, viene lavorato immediatamente nelle baite di pietra di una volta, che sono anche queste spostate sulle diverse quote per cercare di ridurre al minimo il trasporto del latte e i rischi di contaminazione dovuti al tempo, alle temperature, agli agenti esterni, eccetera.
0: Chiaro.
1: Quindi si parla di lavorazione a munta calda, no?
0: Sì.
1: Che è una abbastanza rarità nei formaggi delle Alpi. Si parla anche di un formaggio che è a pasta semicotta o ai limiti del cotto, perché una volta formata la cagliata va asciugata molto bene per permettere proprio una conservazione, una stagionatura anche molto lunga, fino a delle volte 10 anni. Quindi si arriva intorno ai 50 gradi su fuoco di legna, in queste coldere di rame proprio tradizionali, che sono spettacolari anche da vedere. E quindi la lavorazione è fatta dal casaro professionista, che è l'unico che si occupa proprio della produzione direttamente sull'alpeggio, e produce queste forme che poi, estratte dalla caldaia, dalla coltiera in dialetto, pesano mediamente tra i 10 e i 20 kg, okay, una volta che sono state pressate all'interno delle fasciere, cioè delle fasce di curve di legno, no, che servono proprio per imprimere la forma,
0: certo,
1: al formaggio. Ok? Per le prime settimane il formaggio appena fatto rimane nelle baite, nelle casere in questo caso, cioè baite un po' più grandi adatte alla prima stagionatura, salate o a mano o con una salamoia di acqua e sale, e dopo qualche settimana, quando sono sufficientemente compatte e asciutte, trasportabili, vengono portate nel quartier generale dei ribelli, cioè a Gerola Alta, a 1000 metri, dove qui è il paese abitato tutto l'anno. Qui abbiamo la casera, cioè la cantina di stagionatura, dove queste forme vengono selezionate una per una per la loro stagionatura ideale, da qualche mese fino appunto a molti molti anni.
0: Certo, certo. Ecco, questa cosa del lungo invecchiamento mi sembra uno degli elementi più importanti delle caratteristiche dello storico ribelle. Parlavi di invecchiamenti che possono arrivare fino a 10 anni. Evidentemente il costo di produzione, quindi poi il costo di quel prodotto, cresce se non esponenzialmente, comunque ad un ritmo costante, in quanto far stagionare 6, 7, 8 anni una singola forma è un costo per i produttori.
1: Sì, questo è importante. Allora, diciamo che anche il fatto di aver creato questa società Benefit d'appoggio ai produttori è servito per togliere a loro i costi, i rischi e il lavoro che richiede una stagionatura, specialmente quando è così lunga. Quindi noi andiamo ad acquistare il formaggio fresco, non ancora dato alla vendita, e poi occuparci di tutto quello che succede dopo.
0: Certo.
1: È chiaro che il costo è dovuto sia al calo di peso, alla manodopera che serve a gestire una cantina che non è una cella refrigerata, ma è a regolazione naturale, okay, grazie alla ventilazione data dalla vicinanza del torrente Vitto, e proprio anche dei costi che ci sono stati per costituire l'ambiente, le attrezzature che occorrono, eccetera, e per assorbire eventualmente la seconda scelta, per fare una selezione delle migliori, perché anche questo comporta un prodotto artigianale. Non c'è mai una forma uguale all'altra, e a noi sta riuscire invece a dare alle persone il meglio che possiamo offrire.
0: Abbiamo parlato di un prodotto straordinario e anche delle sue caratteristiche straordinarie. C'è una domanda che mi ronza in testa mentre tu racconti, Carlo Mazzarini, alcune di queste caratteristiche produttive, dato che stiamo realizzando questa intervista nel cuore di un'estate che rappresenta in maniera molto chiara la crisi climatica che sta attraversando il nostro pianeta e anche i nostri territori. Da questo punto di vista c'è qualche cosa che ci puoi dire, magari, non so, di confortante rispetto alla situazione, oppure avendo appunto queste casere che sono autoregolate, eccetera, per la stagionatura, questo tema è un problema?
1: Allora, sicuramente questo tema è un problema per noi come per tutti. Non tanto dal punto di vista della stagionatura, perché devo dire che quest'estate mi sto stupendo anch'io di quanto comunque il terreno riesca a mantenere la sua regolazione termica. Diciamo che le casere si stanno scaldando, ma non in maniera così preoccupante come l'aria esterna. I problemi sono di un altro genere, sono la siccità sugli alpeggi, che è una cosa inaudita per le Alpi Orobie, che invece hanno avuto come loro punto di forza sempre la pioggia e la neve, e invece oggi, quest'estate specialmente, vediamo che l'erba secca molto più velocemente e in un modo strano, non ingiallisce, basta, proprio come si sbriciola il terreno diventa polvere. Ed è una cosa inusuale per noi, mi ricorda più la Sardegna che neanche però in Sardegna loro pascolano in inverno, noi in inverno abbiamo la neve, quindi questo è un tema che certo, mi preoccupa un po'. Così come è ancora più importante la resistenza dei produttori tradizionalisti, perché il loro andare a utilizzare tutta l'estensione del versante fa sì che quest'opera di pulizia del bosco, di rinnovamento del pasco, di concimazione, di calpestio sui sentieri, sul... limita l'avanzare del bosco e delle specie infestanti,
0: certo,
1: che negli ultimi anni procede a una velocità incredibile. Capita di vedere certi alpeggi purtroppo abbandonati che nel giro di anche solo 5-6 anni sono irriconoscibili, la vegetazione legnosa se li ha mangiati, e questa è una perdita di biodiversità irreversibile.
0: Certo, certo, assolutamente. Se non sbaglio, il luogo da cui forse i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, se vogliono approfondire la conoscenza di questo presidio e del vostro lavoro, è lo storico Palazzo Folcker a Morbegno, dove c'è la sede di rappresentanza del presidio. Si vede anche, si può anche visitare una specie di museo, diciamo, dello storico ribelle, corretto?
1: A Palazzo Folcher abbiamo questa sede di rappresentanza, per il momento aperta al suo appuntamento,
0: okay,
1: in un locale proprio storico di Morbegno, dove accogliamo visite guidate e quant'altro, e degustazioni. Okay. Però qui a Gerola, che è solo 15 minuti di strada,
0: sì,
1: dove c'è la sede operativa, siamo aperti tutti i giorni, escluso il martedì, e accogliamo anche con breve preavviso visite, eccetera. Nel weekend abbiamo proprio anche delle offerte con menù degustazione per approfondire anche in modo piacevole la produzione, la nostra produzione.
0: L'ultima cosa che voglio chiederti, Carlo Mazzoleni, referente dei produttori del presidio dello storico Ribelle, tu almeno dalla voce sembri una persona piuttosto giovane, ci sei nato dentro lo storico Ribelle, sei nato in uno di quei calderoni di cui raccontavi prima?
1: Dunque, io no, non ci sono nato, ma più o meno ci sono cresciuto. Non sono di una famiglia di agricoltori, ho frequentato i primi anni le Valli del Bitto come villeggiante, come la maggior parte delle persone della Valtellina, una casa in fondovalle, una baita in montagna, e poi la mia carriera è stata inizialmente sui rifugi come aiutante, poi come gestore in autonomia. E qui ho sempre individuato nella nostra produzione d'alpeggio proprio la parte più identitaria, più autentica delle nostre vallate. Noi qui vicino abbiamo la Svizzera, e quindi per tanti è più facile andare a fare turismo nelle località importanti, a San Moritz, costando di qua dal confine a Livigno. Però in realtà, se vogliamo far sopravvivere anche queste zone più marginali, dobbiamo puntare sull'unicità. E in questo caso io non ho nient'altro da raccontare che quello che è la mia esperienza sul discorso produzione dell'alpeggio, che non esiste un altro posto come questo per quanto riguarda questo tema. Ne sono andato anche a Bologna a studiare storia, mi sono fatto diverse esperienze, però diciamo che questa è una delle storie più belle che secondo me ci sono sulle Alpi.
0: Io ti ringrazio davvero molto, Carlo Mazzoleni, per tutto quello che ci hai raccontato. In bocca al lupo a te e a tutti i produttori dello storico Ribelle, e grazie appunto per averci guidato alla conoscenza di questo straordinario prodotto.
1: Ringrazio voi, ringrazio Slow Food per l'alleanza ormai di lunga data, e spero di vedere tutti quanti presto a Gerola, alla casera dello storico Ribelle.
0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cedi Buono. Io vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 con una nuova puntata in cui parleremo di un altro presidio Slow Food. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao e buona domenica da Niccolò Vecchia.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Popolare Network.
4: Meloni perde consensi e sfrutta Ceuta per buttarsi sull'immigrazione. In Spagna il paese accusa la Presidente del Consiglio nel pieno della crisi diplomatica tra i due paesi. Dal governo di Roma in queste ore si rilancia l'allarme per un possibile nuovo tentativo di ingresso in massa di migranti nell'enclave in Marocco. E un altro caso intanto potrebbe aprirsi con la Germania se Berlino inizierà a respingere verso l'Italia i richiedenti asilo passati dal nostro paese. Il blocco di Hormuz, l'Iran frena sulla riapertura dello stretto, non dipende dai negoziati con l'Oman, ma dal rispetto statunitense delle nostre condizioni. In Canada 20.000 persone evacuate per un incendio nella British Columbia, nella ovest del paese. In Italia oggi ancora bollino rosso in 19 città per l'ondata di calore che continuerà anche nei prossimi giorni. Fecondazione assistita. Dopo lo scambio di provette a San Raffaele di Milano, al centro dell'attenzione la richiesta di introdurre sistemi di tracciamento automatico. Questa vicenda non è un incidente isolato, dicono i sindacati di base CUB e USI. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. Stamattina il quotidiano Il Paese ha pubblicato un articolo che analizza la decisione del governo Meloni di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna. La testata progressista parla di erosione di consensi per la Presidente del Consiglio e l'accusa di aver sfruttato quello che è successo a Ceuta per riportare l'attenzione sull'immigrazione, uno dei suoi temi prediletti, scrive Il Paese. Nelle ultime ore il ministro degli esteri Tajani ha parlato di minaccia jihadista, giustificando la scelta di mantenere il blocco di Schengen, sfruttato quello che è successo a Ceuta per riportare l'attenzione sull'immigrazione, uno dei suoi temi prediletti, scrive Il Paese. Nelle ultime ore il ministro degli esteri Tajani ha parlato di minaccia jihadista, giustificando la scelta di mantenere il blocco di Schengen anche dopo la ritorsione spagnola con i controlli su una parte del

0: 15 agosto, data ipotizzata nei giorni scorsi, è usata dal governo Meloni per mantenere la sospensione di Schengen. Il servizio da Madrid.
1: Dietro l'esodo dei migranti a Ceuta ci sarebbe un'operazione coordinata e premeditata, è quanto emerge da un'analisi delle reti sociali marocchine. Questa organizzazione criminale avrebbe operato con una struttura a tre livelli attraverso gruppi di Facebook e cellule di reclutamento auto-organizzate. Il bersaglio erano i giovani disoccupati marocchini, reti che nonostante la chiusura di 5 gruppi di Facebook con oltre 200.000 membri sarebbero ancora attive su canali WhatsApp. Stavolta però oltre a Ceuta sarebbe emerso anche un altro obiettivo, Melilla, l'altra città spagnola sulle coste del Marocco. Ed è proprio per questo che le autorità spagnole non credono che tutti i gruppi attivi sulle reti sociali che incitano a un nuovo assalto siano reali. Ma anche così l'allerta in Spagna è massima. Il governo di Pedro Sánchez sta già inviando rinforzi a Ceuta. Un'unità antisommossa della polizia è già arrivata ed altri agenti saranno inviati nei prossimi giorni. La Marina Militare Spagnola intanto ha stazionato due fregate per pattugliare le coste. Un'analisi della Guardia Civil considera che se dovesse verificarsi un nuovo tentativo di entrare a Ceuta sarebbe molto probabilmente meno massiccio e quindi potenzialmente più gestibile, ma molto dipenderà comunque dalla risposta delle forze di sicurezza del Marocco per fermare i migranti prima che arrivino al confine. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Ma cosa si dice a Ceuta sull'ipotesi di un nuovo tentativo di entrare in massa dal Marocco? Alessia Borsa è una volontaria e si trova proprio nell'enclave spagnola.
2: Secondo me c'è un po' di scetticismo, cioè almeno noi pensiamo che, non lo so, vedendo com'è la situazione e vedendo quante persone sono tornate indietro, la mia percezione è che non sia un buon momento per fare un altro arrivo, cioè non è stato un successo, tantissime persone sono tornate indietro e secondo me c'è stata molta disillusione, molta delusione. La prima volta che si è diffusa la notizia, la Spagna ci accoglierà, aprirà le frontiere per noi, c'è stata speranza, c'è stata fiducia, questa fiducia è stata tradita. Non penso che a distanza di sole 2 settimane ci si possa dimenticare di come sia andata. Penso che il fatto che questa notizia sia così tanto nota renda impossibile una vera seconda ondata di massa. Quindi, non lo so, per me ha l'aria un po' di essere una fake news. Io immagino che l'effetto sorpresa non esista più. Immagino che dopo quello che è successo le autorità spagnole si stiano mobilitando per evitare che possa riaccadere una cosa del genere. In più gira questo tipo di notizia, per cui non può esserci quell'elemento di passo indisturbato come è stato la prima volta. E non so neanche se ci sia intenzione da parte del governo marocchino di ripetere un'operazione politica del genere, perché alla fine il punto è un po' stato quello, cioè il disegno di quello che è successo è stato una decisione politica, a mio parere.
0: Intanto un nuovo caso politico potrebbe aprirsi tra Roma e Berlino. Secondo Repubblica, nelle prossime settimane il governo tedesco vorrebbe iniziare una serie di respingimenti verso il nostro paese di persone migranti arrivate in Germania passando dall'Italia, dove in base agli accordi di Dublino avrebbero dovuto chiedere asilo. Il primo respingimento, quello di una ragazza somala di 22 anni, potrebbe avvenire tra una decina di giorni. In attesa di conferme ufficiali, qual è il contesto politico tedesco in cui si inserisce questa possibile mossa? Sentiamo il servizio da Berlino.
3: In Germania il clima nei confronti dei profughi e della politica migratoria è decisamente cambiato e si è inasprito già a partire dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione del cristiano democratico Friedrich Merz nel maggio dell'anno scorso. La lotta all'immigrazione clandestina e la drastica riduzione del numero degli arrivi di profughi richiedenti asilo in Germania è stato fin dall'inizio il cavallo di battaglia del cancelliere tedesco, che ha ripristinato subito dopo il suo insediamento i controlli alle frontiere del paese, spingendo anche i profughi che avevano già presentato domanda di asilo in un altro paese dell'area Schengen. Una misura tuttavia che non sembra aver dato i risultati sperati, dal momento che in Germania continuano ad approdare migliaia di cosiddetti dublinanti, ovvero profughi che prima di arrivare in Germania sono transitati attraverso un altro paese dell'area Schengen, dove secondo il Trattato di Dublino avrebbero dovuto presentare la loro prima richiesta di asilo. Fin dagli anni del cancellierato di Angela Merkel e anche anche durante quello di Olaf Scholz, Berlino aveva rinunciato ugualmente ad espellere i migranti approdati per prima in Italia o in Grecia. Con l'entrata in vigore della nuova riforma dell'asilo europeo il 12 giugno scorso, il governo Merz ha deciso però di cambiare rotta, e questo soprattutto ha a che fare con l'avanzamento

0: rinnovata del partito populista di estrema destra dell'AfD e con le importanti scadenze elettorali di settembre in Germania. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
1: Lo stallo tra Iran e Stati Uniti. Il ministro degli esteri di Teheran, Arghezia, ha dichiarato: non stiamo negoziando direttamente con Washington e non lo faremo finché non faranno ammenda per la violazione della tregua. Teheran ripete che un accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è vicino a essere firmato, ma frena sulla riapertura della navigazione di quel tratto di mare, appunto, al traffico commerciale. Il servizio.
2: Ieri l'Iran ha posto delle precondizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, tra cui il risarcimento dei danni di guerra, complicando così un possibile accordo per riaprire la navigazione nello stretto, che è fondamentale per l'economia del mondo. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che le discussioni con l'Oman sul transito e sulla gestione dello stretto sono in fase conclusiva, ma ha aggiunto che la riapertura dello stretto di Hormuz è subordinata ad altre condizioni e al risarcimento per la violazione dell'accordo di giugno. Ieri il responsabile della sicurezza iraniana, Zolgadre, ha elencato le richieste per la riapertura dello stretto, tra cui la fine della guerra, la fine dell'aggressione contro l'Iran e dei suoi alleati in Libano, Palestina, Yemen e Iraq. Ha poi preteso la revoca del blocco navale americano contro l'Iran, la fine delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il risarcimento dei danni di guerra. Nel frattempo i Pasdaran hanno affermato che la riapertura dello stretto di Hormuz non ha nulla a che fare con i negoziati tra Iran e Oman, aggiungendo che il nemico è costretto ad accettare le condizioni dell'Iran per l'apertura dello stretto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Continua a crescere la tensione intanto sul Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno colpito il porto di Al-Maka, controllato dal governo centrale dello Yemen, e una raffineria a Jizan, in Arabia Saudita. La regione della British Columbia, nel Canada occidentale, ha dichiarato lo stato d'emergenza dopo che un incendio ha costretto 20.000 persone a lasciare le proprie case. Il fuoco ha raggiunto un'estensione di più di 100 km quadrati e sta distruggendo, oltre ai boschi, anche abitazioni e fattorie. E in Italia, in Piemonte, si è allargato l'incendio in corso da giorni in una zona boschiva a Mornese, in provincia di Alessandria. Sull'area del Rogo, nelle scorse ore, è stato inviato un Canadair e è stata evacuata una cascina in un paese vicino. Il contesto in cui si sta cercando di spegnere le fiamme è quello dell'ondata di calore che sta colpendo il nostro paese, dove in questo fine settimana sono 19 le città con bollino rosso tra le 27 monitorate dal Ministero della Sanità. Tra i simboli di questa situazione c'è il fiume Po, sceso a un livello record a causa della siccità. Francesco Vincenzi è presidente di AMBI, Associazione dei Consorsi di Bonifica e Irrigazione.
3: In questo momento siamo in una forte criticità perché le portate del Po stanno raggiungendo i livelli minimi del 2022, una delle siccità più drammatiche per quanto riguarda il grande fiume. Oggi la portata non solo è diminuita in modo drastico la portata del Po, ma quello che è l'effetto sull'agricoltura e su altre attività è anche dettato dall'innalzamento delle temperature. Un innalzamento delle temperature che da un lato provoca dei danni e dall'altra parte richiede notevoli quantità di acqua per le colture, per portarle a termine, per evitare di perdere tutto quello che è arrivato fino ad oggi, e dall'altra parte anche per quelle attività di raffreddamento che servono per far funzionare le centrali piuttosto che altre attività di questo tipo. Abbiamo visto anche in Europa, non solo nel nostro paese, cosa vuol dire non avere l'acqua. Molte delle centrali che oggi utilizziamo per la produzione di energia elettrica erano situate proprio in corrispondenza del grande fiume, proprio perché serviva quell'acqua a raffreddare questi motori che producevano energia elettrica. Quando manca quest'acqua, questi motori vengono fermati, queste centrali, e di conseguenza c'è una richiesta di energia da altre fonti che purtroppo non sempre sono presenti, e quando sono presenti naturalmente presentano il conto salato perché il mercato è dettato anche lì dalla domanda e dall'offerta, quindi naturalmente tutte queste incidenze hanno poi delle negatività su quella che è l'economia del nostro paese.
1: L'associazione Coscioni, impegnata a sostegno della fecondazione assistita, ha parlato di episodio grave dopo lo scambio di provette che ha causato la sospensione delle attività del laboratorio dell'ospedale San Raffaele di Milano che si occupa di questo tema. La scienza oggi mette a disposizione anche sistemi elettronici di tracciabilità, ha ricordato l'organizzazione. Secondo indiscrezioni di stampa, nella relazione inviata dall'ospedale all'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute di Milano, si direbbe che due giorni prima dello scambio sarebbe arrivato un ok informale all'introduzione di un sistema di tracciamento automatico che però non era ancora stata concretizzata. Questa vicenda non è un incidente isolato, hanno dichiarato nelle scorse ore i sindacati di base CUB e USI, Daniela Rottoli è una lavoratrice del San Raffaele e fa parte del sindacato di categoria della CUB.
4: Denunciamo da tempo che il ricorrere agli appalti e ai continui turnover, ai cambi di personale che non ha il tempo di essere adeguatamente formato, porta a questo rischio. Quindi di fatto si sta un po' verificando quello che noi diciamo da tempo. Stanno scaricando sui lavoratori qualcosa che invece, dal punto di vista organizzativo, in realtà i veri responsabili sono loro.
1: Stamattina Repubblica ha scritto che al San Raffaele gli operatori chiedevano da 10 anni l'introduzione di un sistema elettronico automatico da affiancare ai controlli degli stessi operatori.
4: Infatti loro dichiarano che questo sistema era già pronto e che l'avrebbero poi adottato in un paio di giorni, quindi di fatto lo sapevano da tempo e hanno scelto, guarda caso, di utilizzarlo 2 giorni dopo che è successo il fatto. Anche questa cosa è molto strana, no? Sembra un pochino non volersi parare. Conoscono questo sistema da tanti anni e guarda caso lo stavano mettendo in questi giorni.
1: Si chiudono oggi con un'assemblea dal titolo Spostare il centro a sud, i 3 giorni di mobilitazione del movimento contro il ponte sullo stretto di Messina. Ieri un corteo ha attraversato la città unendo alle rivendicazioni contro la grande opera quelle per la sicurezza sul lavoro. La testimonianza di Demetrio, attivista di Milano in Movimento, che ha partecipato al corteo.
5: È stato un corteo molto partecipato, c'erano tanti attivisti e attiviste, militanti e militanti, quanto famiglie, cittadini e cittadine, insomma la composizione del corteo era molto complessa. Quest'anno le parole d'ordine erano più specifiche dell'anno scorso, perché si è parlato esplicitamente della chiusura della società Stretto di Messina, che dovrebbe gestire di fatto la costruzione del ponte. Questa manifestazione è stata inclusa in 3 giorni che si concluderà con un'assemblea dal titolo I Sud si organizzano sul coordinamento delle realtà a sud. Quindi ci sono stati molti interventi da Taranto, da Napoli, da Bari, da diverse parti della Sicilia. C'è stato ovviamente un riferimento a un evento di cronaca recente a Messina, che un palazzo è crollato e ha ucciso diversissime persone, per cui il corteo ha variato il suo percorso ed è passato sotto uno dei riferimenti della prima persona di cui è stato recuperato il cadavere. Ed è molto importante perché questa prima persona era una lavoratrice, quindi c'è stata anche una tematizzazione sullo sfruttamento lavorativo, sulle condizioni di instabilità, e il corteo No Ponte non ha potuto fare altro che attraversare anche questo evento.
1: È morto Massimiliano Cencelli, dirigente della Democrazia Cristiana negli anni 60, aveva 90 anni. È famoso per quello che è stato battezzato nel gergo politico Manuale Cencelli, emblema della spartizione dei posti di potere all'interno dei partiti. Lui stesso raccontò che nel 67 al congresso della DC nacque una corrente interna di cui faceva parte con Cossiga e Taviani. Ottennero il 12% e al momento di decidere i posti nella direzione del partito fu lui a proporre di pretendere esattamente quella percentuale. Da allora nella Democrazia Cristiana si diffuse il modo di dire scherzoso: al momento di dover spartire ruoli e posizioni, chiedete a Cencelli. L'espressione Manuale Cencelli passò alle pagine dei giornali, oltrepassando lo stretto contesto della DC, e nel tempo è diventato sinonimo, consacrato persino dalla Treccani, di metodo di spartizione del potere per soddisfare tutti e non scontentare nessuno. E a Roma prosegue la mobilitazione per Spin Time. Il sindaco Gualtieri è andato all'assemblea delle scorse ore, ha ribadito che il comune andrà avanti con il tentativo di comprare lo stabile ora sgomberato. Non so se ci sono state intromissioni dal governo, ha detto Gualtieri, ma le posizioni della destra sono note. Se hanno condizionato la proprietà, devono essere loro a dirlo. L'intenzione è di provare ad andare avanti. Avvieremo tutte le procedure per valutare il prezzo e acquistare, ha ripetuto il sindaco. Non è una strada abbandonata. Intanto le famiglie che abitavano nell'immobile restano per strada, supportate dagli attivisti che da anni animano Spin Time. Ci sono anche molti artisti a portare il loro appoggio, che in molti casi conoscono molto bene quella realtà, come Sabina Guzzanti, che ha realizzato anche un documentario su Spin Time. Questa mattina è stata nostra ospite a Itaca.
6: Si parla lì della democrazia che si pratica a Spin Time, che è quella della democrazia comunque diretta, partecipata, poi insomma con tutte le sfumature che ci sono. E devo dire, anche adesso sono commossa e sorpresa quando vado lì a vedere come questo patrimonio di conoscenza democratica organizzativa sta funzionando, perché comunque coordinare, sono tantissimi volontari, ci sono 18.000 gruppi su WhatsApp per ogni cosa e le persone benché chiaramente affaticate, che sono state gettate sull'asfalto a 45 gradi dal giorno alla notte, con un incendio che tutti pensiamo sia doloso peraltro, ma questa faticosa democrazia, che è comunque il metodo imparato dentro Spin Time, ma anche adesso è stato applicato e direi che funziona, insomma, ovviamente imperfetto come tutte le cose umane, ma è commovente, ecco, vedere come da un giorno all'altro si è trasformata quella strada in un posto comunque decente, con bagni, acqua, cibo, insomma, il minimo del comfort. Anche facciamo anche un, insomma, cinema la sera per i ragazzini, cartoni animati, su per lo più vengono un sacco di artisti a portare solidarietà. A Ferragosto proietteremo Spin Time.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini e Alessandro Principe, la prossima edizione alle 15.30.
7: Popolare Network.
8: Ad agosto, tutto a posto.
9: Rima da spiaggia.
8: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
9: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
8: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
11: Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili.

Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili, poco meno in realtà, intorno ai 40 minuti, programma che racconta storie attraverso le parole degli altri e mette musica conseguente, secondo i miei gusti. Come sapete la radio è un media, quindi parla da una parte sola, quindi vi tocca, se avete voglia, di ascoltare quello che mi piace, compreso il brano del desiderio, che tradizionalmente apre il programma da 30 anni a questa parte. Oggi andiamo su un super classico, uno di quei pezzi che è rimasto nella storia perché è se lo merita, in tutto e per tutto. Sto parlando dei Velvet Underground, featuring Nico, sto parlando di Venus in Furs, un pezzo che ancora oggi, a distanza di tutti questi anni, esprime totalmente un disagio esistenziale che nel 2026, secondo me, è ancora attualissimo, nonostante siano passati davvero tanti anni. Se non sbaglio, cito a memoria questo disco del 1967-68. Beh, il desiderio è quello di riuscire a rimanere immortali dal punto di vista artistico. La musica è arte, anche se tanta musica che si sente in giro non si può più definire arte. E all'interno di questo concetto di arte non si può negare che ci sono cose belle, cose meno belle e cose che restano. Questa canzone resta perché esprime un male di vivere che ha attraversato i decenni, ha attraversato le mode, ha attraversato ogni modo di vivere ed è arrivato fino a noi in questa maniera così potente e prepotente. E allora Lou Reed che l'ha scritta, insomma gli altri che l'hanno suonata, eccetera eccetera, hanno creato un pezzo d'arte. Un pezzo d'arte e il desiderio è evidente. È quello di poter in qualche modo essere parte integrante di un pezzo di arte, magari raccontando attraverso questa musica il proprio disagio. È un pezzo affascinante e al tempo stesso drammatico, insomma, beh, è inutile parlarne, lo ascoltiamo, anche se probabilmente lo conoscete, e facciamo prima, in versione rigorosamente originale, Velvet Underground featuring Nico, Venus in Furs.

so slightly, severing down on your bed.

Venus in First, Velvet Underground all'inizio, per il brano Desiderio, per quanto riguarda la puntata di oggi di Camera Sud, che prosegue con la prima cosa da leggere, tratta da un libro di Gianfranco Manfredi, scomparso poco tempo fa, insomma. Il libro si chiama La fuga del cavallo morto. Quello che vi leggo è tratto da un libro pubblicato da Anabasi ed è l'inizio, proprio il primissimo capitolo del libro medesimo.

Al mio funerale sono arrivati in ritardo. Avevo chiesto nel testamento un carro funebre tirato da 4 cavalli neri col pennacchio, invece hanno caricato la mia bara su un carretto da campagna, trainato da uno scoglionato ronzino a chiazze con la merda ancora appiccicata agli zoccoli. Io me ne sto al riparo di un cipresso. Porto il naso, gli occhialini tondi e i baffi finti sul naso, gli occhiali e i baffi veri. Tutta questa plastica moscia mi incapsula il respiro, alito sulle lenti. Il risultato è che il corteo funebre lo vedo lievemente alterato, come una scena girata con pellicola scaduta. In prima fila barcolla la mia vedova in nero, con la veletta. Grazie Sandra per aver rispettato le mie ultime volontà. Magari la gonna è un tantino troppo aderente, le calze nere un po' troppo sexy e i tacchi a spillo potevi anche risparmiarteli. Comunque, va bene lo stesso. Non voglio che tu resti sola proprio adesso, visto che non lo sei mai stata per tutto questo tempo che ero sempre in tournée. Il mio agente, che ha di nuovo smesso la dieta e sembra incinto di 18 mesi, con una mano sorregge la vedova, con l'altra sostiene il ben più gravoso peso della borsa dei contratti. Per un attimo mi sfiora il dubbio che voglia farmi firmare qualcosa anche da morto, ma non mi ci vuole molto a capire che tra gli amici comici che prendono parte al corteo c'è senz'altro qualcuno che sta meditando di cambiare agenzia. Ho lasciato un gran vuoto, cioè un sacco di serate libere. Noto con piacere che anche gli amici si sono piegati alle mie volontà e indossano nasi, occhiali e baffi finti. Così il mio cadavere è seguito da una vedova e un agente, entrambi in attesa di consolazione, da una ventina di Groucho Marx. Discreto spettacolo, tutto sommato. Volevo la banda e non c'è neanche un'ocarina, ma in compenso non si sono tirati dietro le telecamere, che è assolutamente prodigioso. Sì, sono vivo e vegeto, soprattutto vegeto. Spiegare come mai sono anche morto non è facile. Se sono arrivato a tanto, la colpa è dello stress. Ne soffrivo come tutti e non me ne ero mai preoccupato, anche perché non ne avevo il tempo. Mi accorsi di aver superato il livello di guardia un giorno che mi ustionai bevendo una camomilla di corsa. Comunque, è meglio che racconti tutto dall'inizio, sempre che ce la faccia a non restare impigliato nelle battute. Sono stato un bambino cattivo. Ero così cattivo che nella mia prima lettera a Babbo Natale chiesi una giacca di renna, di una renna delle sue, naturalmente. Non avevo intenzione di risalire all'infanzia, questa era appunto una battuta, la prima che ho venduto, e non me l'hanno neanche pagata, ma, già che ci siamo, io da bambino non ero affatto cattivo, ero normale, comicamente normale. Lo so che si dovrebbe dire tragicamente normale, ma è colpa mia se la mia normalità faceva ridere. Va a capire perché. C'era un mio compagno di classe, Fumagalli Piero, soprannominato Dumbo, che in teoria avrebbe dovuto far ridere più di me. Maschio o femmina? Aveva chiesto sua madre quando era nato. E la levatrice? Aspetti che srotolo le orecchie e glielo dico. Fumagalli era tristissimo, lui le subiva le risate, non le faceva. Lo stesso si può dire di Galbiati Maurizio, che sembrava sempre accucciato dietro il banco, tanto che i professori gli gridavano «Galbiati, tirati su!», mentre lui era già sulle punte. L'altezza media degli italiani a quel tempo era aumentata parecchio, ma Galbiati veniva ignorato dalle statistiche e anche dalle ragazze, nonostante coltivasse l'illusione che le donne amano portarsi a letto gli orsacchiotti. A farla breve, proprio mentre cercavo di capire la vita, vedevo sfatato il luogo comune secondo cui uno è più fisicamente sfigato, più fa simpatia. Un luogo comune che cade e fa più rumore. Del muro di Berlino hai la sensazione che il mondo si faccia incerto, allora cerchi qualche residua certezza, qualche scampolo di verità assoluto. Il sole sorge oriente, per esempio, anche se per i giapponesi sorge occidente, cioè sorge oriente anche per loro, ma il loro oriente è l'occidente. Oppure l'acqua bolle a 100 gradi, anche se sembra che in alta montagna non sia vero, tant'è che nei rifugi alpini gli spaghetti vengono malissimo. La terra è rotonda. Questo sì. Persino il Papa ha ammesso che Galileo aveva ragione. Da quando il Papa ha detto che la terra è rotonda, ho cominciato a sospettare che sia piatta.

Nicola Fabi con Rosso, tratto dal suo primo album, mentre le parole di prima erano tratte dalla Fuga del Cavallo Morto, Gianfranco Manfredi, uscito per Anabasi. In comune la canzone e l'inizio del libro hanno appunto la possibilità per il protagonista, diciamo così, di vedere il proprio funerale e di rendersi conto di conseguenza appunto come vanno le cose quando non ci si è più, insomma. Con noi invece ci siamo, Camera Sud prosegue con i suoi tre brani in fila, noi ci sentiamo, come sempre spero, subito dopo.

Jerry Joplin dal vivo, tratto dal Led Sullivan Show con Maybe, prima di lei Bebe Gilberto con la sua versione di Night and Day, il primo dei tre brani invece era di John Martin con May You Never. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere, tratto da un libro tradizionale per Camera Sud, ovvero Giorgio Manganelli Centuria, 100 piccoli romanzi fiumi, uscito per la biblioteca Adelphi, il numero è il 308. Quello che vi leggo è un racconto di quelli che fanno parte di questa raccolta meravigliosa dedicata appunto a 100 piccoli romanzi fiume immaginati da Giorgio Manganelli. Il numero che vi leggo oggi è il numero 48.

Dal momento in cui si è accorto che è impossibile non essere al centro del mondo e che questo vale tanto per lui quanto per ogni essere umano o animale o anche sasso, alga o batterio, egli ha dovuto accettare che due sole soluzioni sono date a descrizione del comportamento da tenere in quella situazione. O il centro del mondo è attivo, e allora il mondo dotato e arricchito da infiniti centri sarà infinitamente attivo, oppure dovrà essere assediato dalla totalità del mondo, più esattamente essere il bersaglio del mondo. Attualmente egli sperimenta la seconda condizione. Egli sa di essere psicologicamente sferico e di essere al centro di un gran numero di raggi che, stranamente, si concentrano su di lui e lo trafiggono con le loro punte di luce. Egli avverte, nelle cavità deserte dello spazio, tendersi senza mani un arco di impossibile durezza e scoccarle una freccia che lo raggiungerà in occasione del suo 60° compleanno. Tenta di spostarsi, di fluttuare, ma sa che ogni movimento del suo corpo sferico lo offre alle mire di altre costellazioni, astri nascosti da astri, nuvole e animali. Tuttavia, più di qualsiasi stella o nebbia, lo atterrisce la mira che su di lui tengono continuamente il niente e il silenzio. Egli non sa dove sia il niente e sospetta che si sia nascosto dentro di lui. In tal caso, egli sarebbe bersaglio di una trafittura interna, una trafittura tale che la sua sfera non potrebbe reggere, sebbene non sappia quel che significa questa conclusione. Quanto al silenzio, esso è dato, questo l'ho ben capito, dalla soppressione di tutte le voci e della totalità delle voci che potrebbero rivolgersi a lui in modo definitivo, trafiggendolo. Questo è orribile, senza alcuna arma. In qualsiasi punto vi sia silenzio, lì è nascosta una voce. E quella voce lo pensa, lo esamina, lo scruta. Se il nulla e il silenzio si alleano, si passano informazioni con cenni che egli non può cogliere, e quindi che accadrà di lui? Oh, egli non teme l'asta scoccata dal centauro il giorno della sua nascita che ora lo raggiunge. Non si difende dalla affaticata lancia che attraversa il mondo per volontà di ferirlo. Ma questo lo turba, di non poter più distinguere fra se stesso dolore, vanificazione, morte e se stesso, invece, centro del mondo.

Otis Redding con Try a Little Tenderness, mentre le parole di prima erano tratte da Giorgio Manganelli, Centuria, 100 piccoli romanzi fiume, uscito per la Biblioteca Adelphi numero 308, quello che vi ho letto era la Centuria numero 48. Camera Sud chiude, ci si sente domenica prossima, stesso orario, stessa radio, ovviamente buon ascolto nei programmi di Radio Popolare. Se volete riascoltare il programma potete andare sull'applicazione di Radio Popolare piuttosto che nel sito radiopopolare.it. Per quanto riguarda invece le scalette e altre informazioni, pagina Camera Sud, stazione radio su Facebook. E ripeto, buon ascolto con i programmi di Radio Popolare. Ho sbagliato. Adesso invece vi metto la sigla, che è quella giusta, se riesco a farcela. Allora, problemi tecnici, sapete com'è.

0: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
1: Quest'estate concediti una sfida in più.

parliamo della famiglia. Intanto buongiorno a tutti di Radio Piazzetta, a tutti, diciamo, i miei colleghi, i miei amici, le mie amiche. Niente, parliamo della famiglia, perché il 20 è stata la giornata mondiale delle famiglie, della famiglia, delle famiglie, perché insomma non, diciamo che lasciamo aperto questo tema, non ha un'etichetta la famiglia ormai, non c'è più la classica famiglia, quindi. E niente, parleremo della famiglia, di cosa non ha un'etichetta la famiglia ormai, non c'è più la classica famiglia, quindi. E niente, parleremo della famiglia, di cosa una persona

0: piazzetta, al centro diurno che c'è qua. Ieri sono stati fatti dei laboratori, anzi non solo ieri, nei giorni passati, proprio per arrivare pronti a questa alla giornata mondiale della famiglia e alla trasmissione di Radio Piazzetta che ha raccolto dei contributi che poi andremo ad ascoltare. Comunque, ecco, vi saluto ancora e...
1: Bene Nicola, infatti ti ringrazio dell'introduzione, hai detto benissimo tutto tu. Questa puntata è stata realizzata insieme agli ospiti della piazzetta, eravamo in salone, insomma abbiamo aperto,
0: sì.
1: E ci sono stati contributi molto diversi,
2: sì.
1: No? Anche perché appunto si è parlato di famiglia, ma non sempre solo per forza la famiglia biologica tradizionale. La famiglia, come sentirete, è un concetto molto molto più ampio, no? E che prende dentro tantissimi risvolti, tantissime condizioni della vita. Bene, diamo benvenuto anche Elisabetta e Federico.
3: Grazie, benvenuto.
2: Grazie.
1: Infatti, come stai Elisabetta?
2: Bene.
1: Bene, perfetto.
2: È stata una giornata istruttiva, importante, e spero che ce ne saranno altre in futuro di queste giornate.
1: Infatti.
3: Ma la famosa Elisabetta, ma oggi c'è la rubrica sulle sventure dei tram e trasporti?
1: Non ne parliamo. No, oggi non ne parliamo.
2: Vuoi che ne parliamo?
1: No.
2: 90 minuti alla 45, 35 minuti all'87, che
1: perfetto.
2: Facciamo?
1: Perfetto.
2: È molto perfetto.
1: Allora, Nicola, prima di andare appunto ad ascoltare i contributi degli ospiti e delle ospiti di Piazzetta, quale brano lanciamo?
0: Io volevo lanciare un brano che è stato ripreso da molti interpreti, che è O Sole Mio, visto da un'altra angolazione, però ragazzi, non da quella di Claudio Villa, perché non ho niente contro Claudio Villa, è stato un grande della canzone partenopea, sì. Però visto, io l'ho sempre sentita cantare in un vecchio telefilm che vedevo da bambino, e c'era questo bambino che cantava con suo nonno O Sole Mio, era qualcosa di stupendo, lasciava sognare, almeno a me lasciava sognare, ecco.

0: just like a willow, we would cry an ocean.
1: Ho avuto una famiglia d'origine solo biologica, no? C'è un po' la mia famiglia, è stata un po' in giro, in amici che trovavo, in gente che conoscevo. E per me quella è stata, sono delle persone molto significative, no? Perché quella è la famiglia d'origine e chi ti mette al mondo. Poi cresci, fai esperienze, comunque ti evolvi nella vita, fai la tua scelta e prendi la tua strada. Io nella mia strada ho avuto un po' molte esperienze, sono stato anche in Germania.

0: Ho a che fare con molte persone. Purtroppo si sa, quando hai molte esperienze, non tutte sono positive, no? Incontri anche gente che si approfitta, gente malvagia. Però ho avuto la fortuna di avere al mio fianco persone molto genuine, fratelli maggiori, madri non acquisite ma diventate nel rapporto col tempo. Per me la famiglia è una cosa molto importante, che può anche nascere e instaurarsi in un gruppo di amici, perché comunque uno c'è il rispetto tra persone e la sincerità e il non giudizio, nasce una magia molto bella che si chiama famiglia. Perché anche qua, anche questa deve essere una famiglia, questo è un gruppo di persone. Quindi ci si conosce da tempo, no? Ok, storie diverse, ma comunque comuni. Penso che comunque tutti proveniamo dallo stesso passato, da una stessa cosa. E qua siamo ritrovati. E mettiamo comunque a servizio le nostre storie. E c'è molta, molta solidarietà. E questa è una cosa molto bella. E poi io sono molto timido, nel senso. Sto scherzando, infatti è rinotico, sto scherzando, no? Perché comunque, cioè noi comunque, vabbè, usciamo la mattina alle 8, io poi fortunatamente lavoro 4 ore al giorno a Buenos Aires, però durante il giorno sono, scusa le spalle, durante il giorno sto in giro, però quando torno la sera a rifugio, che sono le 11, 10 e mezza, mezzanotte, e sono molto provato, no? Molto stanco, anche stressato, no? E tornano addentro anche un sorriso. Se ieri è stata molto bella. Io purtroppo vabbè, mangio alla Caritas nelle mense, e facendo un turno dalle 6 di sera alle 10 la sera non mangio, perché le mense sono chiuse e poi purtroppo non ho i soldi per mettere in un pasto. E ieri sono tornato a rifugio, e il mio operatore Giacomo, che saluto, mi ha dato la chiavetta e mi ha offerto comunque un pacco di tarallini. Sono piccole cose, no? Che comunque ti riempiono il cuore. Ti fanno sentire anche amato, cioè anche apprezzato. Cioè, io valgo. Anche un pacco di taralli, anche un caffè, no? Ti senti anche considerato, cioè voluto bene. Poi è chiaro, quando hai bisogno di parlare, se chiedi di fare con l'operatore, se senti accolto. E poi del resto va bene così. Io poi, se farò troppo, poi va bene così, dai.
1: Buongiorno per tutti, mio nome è Dorelmi, non parlo troppo bene l'italiano, ma però se sente. Mi è piaciuto tre parole. Mi è piaciuto la parola amore, mi è piaciuto la parola rispetto e mi è piaciuto la parola educazione, perché queste tre parole è troppo importante nella famiglia. Ma desde piccoli, antes de Tu no, una, per organizzare una famiglia, prima devi stare preparato, anche mai stai preparato. Perché? Perché desde bambino, il bambino è il futuro della generazione. Se tu non porti l'amore, il rispetto e l'educazione, dopo un casino il paese. Ho visto in questa separazione di mia famiglia, ho visto. Perché sto studiando un po' la psicologia umana. Ho visto tante persone traumate. In una famiglia deve avere questo tre equilibrio: amore, rispetto e educazione. Così il bambino si sente stabile. Perché se questo bambino le falta l'amore, dopo quando cresce si sente inseguro, si sente, non si sente capace di andare avanti da solo. Pues questa è un'energia che si va trasladando piano piano, in generazione. Per questo hai tanta delinquenza, per questo hai tanta insicurezza, per questo hai tanta aggressività. Io ho apprendito a sanarmi, grazie a Dio, ho apprendito a sanarmi da sola, e ho apprendito a riconoscere i miei errori, così io non lo traslado a mie tre bambine che amo con tutto il mio cuore. Però Questo l'ho apprendito grazie a mia separazione con mia famiglia e ho apprendito il vero valore. La famiglia è troppo importante, e l'amore. Non importa se mamma è cattiva o papà è cattivo, ma noi siamo nati in un mondo dove tu porti un libro che ti dice come tu devi essere buon papà o buon mamma. Per questo dobbiamo de perdonare a mamma e a papà e dobbiamo de darle un beso e un abbraccio ben forte, perché l'amore è troppo importante in tutti. Ma se questa famiglia non va bene, perdonala, tomala a un lato. Però sempre bueno, la parola è troppo importante, la parola sana il corazon. Una parola, a veces yo sono triste y una persona me dice, ciao, buongiorno, ma questo mi hace sentire wow, fantastica. Por questo è importante la demostrazione, el amor, la familia, la educación, comprende. Pero para questo primo debe de dar un piccolo ejemplo.
2: Sì, a me mi colpiscono i contorni, tutti i contorni di nero. C'è un significato a questa cosa qua, cioè c'è un limite. La famiglia è questa cosa qua, c'è cioè, comunque una, è uno spazio che va rispettato. Io non sempre l'ho fatto nella mia vita, ho dovuto un po' scegliere delle cose alternative. Per la storia, per tante cose che si sono messe di fronte alla mia storia. Però rimane sempre, cioè, anche se la voglio mettere da parte, l'idea di un posto dove ci sono persone che ti amano così come sei, cioè, non, quella è la famiglia, quella è la famiglia. Cioè, cosa cerchi nella vita? Io cerco quello, nel senso, almeno affettivamente cerco quello, poi naturalmente entrano in gioco tante altre cose, però agli alberi ne stavamo parlando prima, insomma, gli alberi, io non credo proprio ad un albero genealogico, nel senso che i ragazzi, cioè uno non è che deve avere il sangue blu, per capirci meglio, per appartenere ad una famiglia, non è che deve essere la famiglia reale con l'albero, cioè può essere una famiglia anche scassata, ma una famiglia comunque. Dove trovi questa cosa qua, c'è accoglienza, c'è dimora, c'è casa. Vuol dire questa cosa qua, è un aggettivo femminile che si chiama dimora, dove qualcuno va, posa le sue cose, posa le sue stanchezze, posa quello che sono le sue fragilità e si sente accolto. Questo per me è la famiglia, credo che lo sia un po' per tutti, ecco, non è una cosa solo mia personale. Ho fatto un disegno che neanch'io so, gli ho messo un bo perché, vabbè, un po' ho cercato di farlo così, di getto, quindi non ho capito bene cosa ho fatto, ma ho fatto qualcosa, non lo so cosa ho fatto. Questo è il mio bisogno, ecco, il bisogno più urgente che ho, tutti i giorni, tutte le sere, quando ritorno a casa, sempre quello, Quando trovo qualcosa di estraneo mi spavento un pochettino, mi metto da parte e aspetto che ritorna quel senso di dimora. Ecco.
0: Penso che una delle cose principali che ti possono lasciare i nonni sono anche i ricordi. Infatti, vabbè, anche i miei nonni, io ne ho conosciuti 3 su 4 perché mio nonno materno, il papà di mia mamma è morto prima che io nascessi, però mi hanno lasciato comunque molti ricordi, mi hanno raccontato anche molte cose sulla mia famiglia. Mia mamma, siccome mio papà era un po' taciturno, non raccontava molto di quello che faceva da piccolo, eccetera, mia mamma a volte dice molte cose su mio papà, mia mamma le ha sapute più dai nonni, cioè dai genitori di mio papà, più che da lui. Vabbè, qui dipende anche un po' dal carattere di ogni singola persona, però tanto per dire, a volte l'importanza dei nonni anche questa, che ti lasciano i ricordi, ti raccontano anche molte cose sugli antenati o anche quello che ci fa insieme.
3: Io, vabbè, io che da quando, dopo che è morta mia mamma, io alcune volte ripenso anche sia ai miei genitori che ai miei nonni, alcune volte mi sono alcune cose che ho fatto con mia nonna, con i miei nonni, dico, però ho passato anche dei bei momenti anche con i nonni, eccetera. Sì, c'è un ricordo che siccome mia nonna c'aveva una seconda casa a Sirmione, un anno o due mi avevano messo a dormire in camera con mia nonna, una mattina o due magari erano venuti, siccome venivano anche dei miei cugini, c'erano i cugini intorno al letto che ci venivano a svegliare, un po' ricordo anche quello.
4: A me è venuto in mente, pensando a famiglia come canzone, quella di Zucchero, che mi pare si chiami Diamante, dove se non sbaglio lui ricorda un po' questa infanzia.
3: Sì, c'è dei ricordi di infanzia, parla anche di sua nonna.
4: Esatto.
3: Diamante era un soprannome di sua nonna.
4: Ah, ecco. Sì, e infatti c'è questo bellissimo momento in cui c'è la nonna che lo chiama.
3: Sì, Delmo
4: viene qui, sì. Cioè, io proporrei anche questa canzone.
5: C'è, l'unica cosa che so è che l'ha dedicata la nonna, questa canzone. L'ho sentito in un'intervista, appunto, di Zucchero. Sì, anche perché per me i nonni sono stati, cioè le nonne più che altro, perché i nonni sono deceduti prima, le nonne sono state veramente un importante riferimento per me, più che la mamma e il papà, perché io vivevo praticamente tutto il giorno con mia nonna, la sera mi ritiravo a casa da mio padre e mia madre, e quindi anche questa canzone di Zucchero mi tocca moltissimo, perché ripeto, i nonni sono stati veramente molto...

0: io penso che nella famiglia ci dovrebbero essere delle radici profonde, affetto, comprensione e amore, tutto qua.
1: Sì, la Piacenza è stata per me una famiglia da quando lo frequento, dal 2017, che eravamo in Piazza Miani, poi ci siamo trasferiti qua. Anche i gatti, è la seconda famiglia, i gatti.
2: Vabbè, anche il gruppo dei gatti spiazzati è nato un po' anche, è iniziato un po' all'interno della piazzetta, è un gruppo di cui facciamo, vabbè, noi alla radio facciamo parte io, l'Elisabetta e Gianni, è un gruppo che facciamo dei giri per chiese, musei e monumenti a visitare le zone della città. L'idea iniziale è nata appunto perché da Aldo, che è il nostro attuale diciamo coordinatore tutore, magari venendo alla piazzetta in altri centri per disoccupati, diceva: ah, no, ma tu che di quartiere sei? Tu che di quartiere sei? Ah, no, ma io che so, io abitavo in Corso 22 Marzo, non sono mai stato in Viale Corsica, cosa c'è di interessante in nella tua zona, e viceversa. Poi alla fine il gruppo esiste da quasi 10 anni, facciamo delle visite guidate, dei giri turistici, anche un modo per guadagnare qualche soldino e per tenersi occupati. Anche il gruppo di gatti è anche un po' un gruppo di amici, è diventato un po' una seconda famiglia anche per me, anche per gli altri.
3: Fede, ma allora la famiglia è anche qualcosa che costruisci, che si mantiene nel tempo? Queste due cose sono...
0: Sì, si mantiene nel tempo. Tuttora i gatti spiazzati funzionano come funziona la radio al venerdì alle 3.
2: Sì, vabbè, siamo diventati amici, anche con Gianni Mitico, anche con la nostra decana ci vediamo anche abbastanza spesso.
4: No, ma volevo chiederti, comunque, questa amicizia, perché è una bella cosa l'amicizia.
2: Sì. Ma comunque quindi, sì, siamo molto amici, ci aiutiamo in caso di necessità, eccetera. Sì.
4: È una bella cosa, è nata sì. Dove? È nata nei gatti.
2: Sì, è entrata all'interno dei gatti, vabbè, Gianni anche gli altri li conoscevo anche prima che entrassi nei gatti, ci vedevamo nei centri per disoccupati della piazzetta, o a volte ci andavamo all'unità mobile di qualche associazione che gira la sera per i disoccupati o senza tetto, eccetera. Anche all'interno appunto dei posti per disoccupati, che sia l'unità mobile, la piazzetta o altri centri diurni, fai anche delle amicizie, anche appunto anche il gruppo amicale di cui fai parte può essere una famiglia. Può essere una famiglia o una seconda famiglia, anche quella in alcuni casi magari è più famiglia il tuo gruppo di amici che la tua famiglia effettiva d'origine. Poi vabbè, da una famiglia all'altra può cambiare i termini, chiaro. Vabbè, io ad esempio, vabbè, comunque io adesso, vabbè, la mia famiglia d'origine, vabbè, i miei genitori sono morti, i miei fratelli, abitiamo tutti in posti diversi, però comunque anche io ho qualche familiare, in caso di necessità ci aiutiamo, però appunto anche avere un gruppo di amici o anche un posto dove ti trovi bene, dove hai fatto amicizia, può essere una seconda famiglia che ha la sua importanza, anche quello, insomma.
4: Un'appartenenza,
2: sì, può essere comunque un'appartenenza. Perché poi infatti dicono in alcuni metti. A volte parlano anche dei figli adottivi, che magari la tua mamma adottiva e il tuo papà adottivo sono veramente tuo papà e tua mamma, più che i genitori biologici, perché poi ci può essere anche una famiglia costruita, non solo quella biologica da cui sei nato. Vabbè, poi le situazioni possono essere tante, è chiaro, da una persona all'altra, da una famiglia all'altra possono esserci varie situazioni, però appunto può esserci anche un gruppo amicale, un gruppo che diventa la tua famiglia ad onore, perché dipende anche dal rapporto che hai con le altre persone.
4: Certo.
2: Poi vabbè, qui stanno anche allargando un po', in qualsiasi ambiente vai, anche se sei a scuola o sul lavoro, può esserci qualche persona con cui vai più d'accordo, con cui sei più amico, con qualche persona con cui magari qualche altra persona magari non è che vi picchiate tutti i giorni, qualcuno vai meno d'accordo, lo vedi meno, qualche altro vai più d'accordo, ti aiuti di più. Cioè, vabbè, alcune cose può essere anche affinità caratteriale, con qualcuno fai più amicizia o meno. Vabbè, sì, forse mi sto anche un po' allargando anche ad altri ambiti, però tanto per dire, ci possono essere varie situazioni, puoi trovare anche una famiglia anche in altre situazioni, in altri gruppi, non solo la famiglia biologica.
3: Beh, bello quello che hai detto, perché ci dai anche l'idea che la puoi trovare costantemente.
2: Sì,
3: certo, no, quindi infatti, puoi continuare a crearle.
2: Sì, infatti, puoi crearti comunque una seconda famiglia, un secondo gruppo di persone con cui fai amicizia, vai d'accordo e ti si aiuta a vicenda in caso di necessità. Poi vabbè, le necessità possono essere molte, sia sia a vivere insieme o aiutarsi per i problemi economici o anche i problemi delle decisioni, insomma, anche banalmente, ma se uno deve andare a scuola deve decidere, se fare liceo linguistico o liceo scientifico, magari ti dici un'opinione con i familiari, oppure anche metti, se è un problema a trovare lavoro, un problema a trovare a fare la spesa, dici oggi non so dove, ho il frigo vuoto, magari c'è il vicino, l'amico che ti dice, che ti offre il pranzo, poi ti dice vai a quella mensa lì, vai a quella mensa là, cioè ci possono essere varie situazioni, vari momenti in cui uno può aiutare gli altri, sì, che poi appunto la famiglia può essere, cioè sia aiutarsi in caso di bisogno, sia avere comunque un rapporto umano in genere.
5: E poi tu, Federico, hai sempre detto che ti piacerebbe vivere con persone vicine, proprio perché ci si può aiutare, sì, si può condividere le cose, stare insieme.
2: Anche lì può dipendere con quale persone abiti, magari ci sono quelli con cui vai più d'accordo, con quelli meno, però in alcuni casi la famiglia te la puoi scegliere. Anche metti, se uno si deve sposare, chiaro, se ti devi trovare un marito o una moglie, ti cerchi quello con cui va d'accordo, con cui hai più affinità, ci possono essere anche varie situazioni anche lì. E poi ci può essere anche chi sta bene single tutta la vita, uno può essere contento anche di essere single, puoi avere comunque dei rapporti con le altre persone con cui hai un nucleo familiare adottivo, un nucleo amicale, che come può essere come una famiglia anche in quel caso.
6: No, questo rispetto a quello che dici tu, quindi si può dire che i rapporti, allargandoli proprio in generale, sono fondamentali, non si può vivere senza rapporti.
2: No, infatti, nessun uomo è un'isola, anche come dico, nessuno si salva da solo. E poi chiaro, anche nel corso della giornata, della settimana, ci può essere qualche momento in cui uno sta bene da solo, qualcuno in cui sta bene con le altre persone, vabbè, qui può dipendere anche dai momenti, dalle situazioni, metti... Uno magari si può voler fare la passeggiata per stare un po' da solo, se ne sta anche da solo, però vabbè, lì proprio parliamo anche di vari momenti della giornata in cui uno sta da solo, uno sta in compagnia, vabbè, allarghiamo un po' il discorso in questo caso. Io avevo suggerito dei bandi, vabbè, forse mettiamo We Are Family delle Sister Sledge, che sono un gruppo anni 70, sono un gruppo che aveva avuto molto successo, piuttosto dance. Il gruppo era formato da quattro sorelle, sì, il gruppo aveva avuto delle nomination ai Grammy, faceva parte di un album che anche quello si chiamava We Are Family. Pensa che all'inizio i discografici non volevano metterlo come singolo We Are Family, invece poi quando è uscito l'album un po' di persone che l'avevano accomodato, aveva scritto il brano, l'hanno messo il singolo, anche come singolo è stato uno dei brani più di successo degli anni 70, forse anche il brano di maggior successo di vendite anche del gruppo Sister Sledge. Vabbè, è un brano a tema molto bello, dance, e quindi vi facciamo ballare anche un po'.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Buona domenica e buon pomeriggio a tutti. Io sono Bob Scotti e questo è il mio spazio cosmico. Un volo tra le meteore e meteoriti, stelle e comete, sulle tracce musicali che il tempo ha saputo e riuscito anche a cancellare. Ma non per questo sono meno interessanti di molti prodotti contemporanei. Lo dico con un'ombra di polemica. E allora partiamo subito col primo ospite, ascoltiamolo.

E questa è Betty Everett, un nome fondamentale per chi segue la musica soul di ogni epoca e di ogni tempo. Unico problema, sempre dei titoli molto lunghi che poi mi mandano in confusione. E allora ci rinuncio. Betty Everett.

una piccola pietra preziosa scovata in un mio volo di tanto tempo fa, ma ritrovata solo da poco nel mio ripostiglio. Dollar B, e lui è Eugene Charge, e anche completamente il titolare del brano che state ascoltando.

0: Now twist.
1: Anche questo è un nome importante della black music. Poteva diventare una star del rhythm and blues e poi si è un po' perso. Probabilmente era uscito troppo presto come artista. Era il 1963. Jack Hammer, Twist in the Morning. È un tipo mattiniero.

0: ride for Mother Goose. You ought to see her twisting when we're caught.
1: E dopo Twist in the Morning andiamo avanti ancora con il Twist, quando il Twist era ancora una derivazione del rock and roll. E qui se ne sentono tutte le influenze. Oliver and the Twister. Il titolo è Mother Goose Twist. Produzione Don Costa, che non era proprio l'ultimo arrivato.

E qui siamo a Rhythm and Blues allo stato puro, quello di Mark Atlantic, quello che piace a me. Star Review, lui è Arthur Conley, era il pupillo di Otis Redding e difatti ne ha ereditato tutte le caratteristiche musicali.

0: Cabri.
1: E questa la conoscono tutti. Resa celebre da Mina, qui una rara versione italiana fatta dal suo autore Jim McDaniel. L'originale era It's a Lonely Town. Non senti tu che non... Dedicata a tutti quelli che sono rimasti in città, naturalmente, invece di partire per le vacanze, oppure che sono già, ahimè, tornati. Città vuota. Leggo il tuo nome ovunque intorno a me.

E questo qui è considerato un brano culto per i viaggiatori più affezionati di Cosmi. Nobody but me, a metà strada fra il beat e il Northern Soul. Nessuno tranne me. Loro sono gli Human Bays, la razza umana. Un uomo un po' troppo pretenzioso forse, ma va più che bene.

E questi sono gli americani Bill Broomers. Stai sereno in amore con la tua ragazza. Io lo dico così che mi viene meglio in italiano. E questo è sempre Cosmic, il volo estivo verso i pianeti musicali più remoti o abbandonati nel tempo. Un volo estremamente curioso e stimolante. Almeno per me e il mio equipaggio.

ancora un brano beat, sono il mio punto debole. Lonely Girl, ragazza sola, ragazza solitaria. Loro sono i Black Stars, le stelle nere. Siamo in tema spaziale, va benissimo.

Proseguiamo con il beat da ricercatori. Questi sono gli inglesi del Syndicate, con un titolo per me inspiegabile. Claude di Simone, pare che ce l'abbiano con un certo Simone o una certa Simone, ma un mistero. 14 e 53 minuti in questo volo agostiano di Cosmic.

E questo è il massimo per il beat francese. Jean Dutronc, Le Cactus. Dedicata alla pianta spinosa che da sola ormai resiste sotto il sole in questi giorni. Per giunta senza una goccia d'acqua. Le Cactus.

0: un omaggio alla grande Ornella e uno dei suoi brani meno conosciuti, ma che naturalmente ben ci sta a bordo di Cosmi. 1966, Ornella Vanoni, per chi non lo sa.
1: Quando un giorno avrai...
0: Autori Mogole e Chris Andrews.
1: Guardava

un classico senza tempo, anche se per noi il tempo è relativo. Sugar Shack. Jimmy Gilmer in Fireballs, dedicato all'amico Ezio De Grado. Era uno dei brani che metteva più volentieri. Anche lui come me aveva il 45 giri originale. Ma chissà adesso chi l'avrà.

Black Cloud, questo è facile, è Nuvola Nera. L'ho guardato su Google per saperlo. Billy Brock, questo è Il Volo di Cosmi. Il volo della domenica pomeriggio. Un volo ad alta quota.

Ebbene sì, anche quest'estate ne ho visti diversi in giro. Non tanti, a dire il vero, meno degli anni scorsi, ma ci sono ancora. Li davo per scomparsi e invece li ho rivisti, ergersi, fieri e baldanzosi, incuranti delle mode che passano. Tanto sanno che la moda di sentirsi fighi non passerà mai. Come? Sono i collettini delle polo rialzati dietro la nuca, a 35 gradi all'ombra.

0: Un saluto a Francesco che se n'è andato e ci ha lasciati soli. L'Equipe 84, l'antisociale 1966.
1: Non mi piacciono l'avvocato.
0: E la canzone che mi ha fatto scoprire Guccini.
1: Ho di bravo onesto padre.
0: E che in qualche modo si è adatta anche moltissimo allo spirito di Cosmic.

E questo l'avete riconosciuto subito, dite la verità. Sono i Brasa 6, sì, una versione dei Doors, tutta brasileira. Hello, I love you. Cose da Cosmic. Quando sono giunte le 15 e 10 minuti, in questo pomeriggio di sole.

E restiamo sull'esotico. Un battello per la Cina. Al Monroe, 1960. Ora naturalmente di grande attualità. I nuovi padroni del mondo. On a slow boat to China. Su un battello per la Cina.

Vabbè, anche questo è facile. Credo che una buona parte di viaggiatori su Cosmic la conoscano. Anche questo l'autore è l'inglese Chris Andrews, come quella di Ornella Vanoni prima. Una canzone dolcissima, Girl Don't Come. Sono sempre stato innamorato di questa canzone, ma ancora di più della sua interprete, Sandy Shaw, la cantante scalza, Etty Abrao, nella famosa versione italiana.

ancora in inglese, Dan Kane, A New Kind of Loving, un nuovo modo di amare. Spero sia giusto. Lo chiederò all'intelligenza artificiale. Ce n'è già parecchio in giro. Cosmic, quando mancano 12 minuti alla discesa.

E questo è il famoso brano di James Brown che diede la celebrità ai Moody Blues, in cima alle classifiche nel 1965. Ecco, Crazy.

Rolling. One, two, one, two, three. Jelly bean, jelly bean.

0: over down the street, packing his guitar. Stops at Jenny Boone's house, that poor little thing. Bows his head and bends his knees, you ought to hear him sing. A jelly bean, jelly bean.
1: E questa è una rara incisione di Eddie Cochran che difficilmente si trova nelle varie raccolte di Greatest Hits. A voi non costa niente, compresa nel biglietto. Jelly Bean 1964, quando la stella di Eddie Cochran stava già tramontando. Cinque minuti di atterraggio. Tenetevi pronti, eh?

rock and roll. E anche ultimo va brano di, per questo volo di domenica. Dolly Dolly. Qualcuno me l'ha chiesto, lui è Tom Duffy, ma non ha importanza. 3 minuti giusti, è il momento dell'atterraggio, dicevo. Come vuole il tempo quando ci si diverte. Questa l'ho vinta alla sagra delle banalità.

e questa è Mashed Potatoes dei Tornados. Chissà se ce la facciamo ascoltarla tutta per intero. 1 minuto e 49 e il tempo ci sfugge.

0: Wiggle your wiggle.
1: Move around. Up and down.
2: E con i sax di Sam Butera, il vostro zio Bob Scotti vi saluta e vi rimanda a domenica prossima, tutti sul suo Cosmic. Ciao e buon proseguimento.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Popolare Network.

0: 15.30, Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Lo ha annunciato il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro, ha detto Netanyahu, non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu perché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. È stata la prima reazione di Hamas alle parole del primo ministro israeliano. L'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo, lo riferiscono i media iraniani, secondo i quali i due hanno discusso a lungo. La notizia è rilevante, se confermata, perché le condizioni di salute di Khamenei sono un mistero. La settimana scorsa alcune fonti lo avevano addirittura dato per morto. Il ministro Tajani raccoglie puntualmente l'allarme lanciato oggi in prima pagina dal Corriere della Sera su Ceuta e il rischio di infiltrazioni terroristiche jihadiste. Il rischio del terrorismo e il rischio dell'immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati, ha detto Tajani. Ecco perché fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione del Trattato di Schengen. Prosegue dunque lo scontro diplomatico Roma-Madrid, mentre in Spagna si stanno prendendo contromisure per scongiurare un eventuale secondo tentativo di entrata in massa da Ceuta. La regione della British Columbia nel Canada occidentale ha dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi che stanno devastando la zona. Un rogo ha costretto 20.000 persone a lasciare le proprie case. Il fuoco ha raggiunto un'estensione di più di 100 chilometri quadrati e sta distruggendo, oltre ai boschi, anche abitazioni e fattorie. Nicu Terlecci, il muratore moldavo di 35 anni, morto il 4 agosto dopo un malore nel suo primo giorno di lavoro, lavoro in nero, a Padova, con ogni probabilità è morto per un collasso da calore, è quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia che sono state rese note oggi. Per capire la dinamica della sua morte, gli inquirenti analizzeranno i telefoni degli indagati. Grande importanza avrà poi la definizione della causa e l'orario della morte per stabilire per quanto tempo l'operaio possa essere sopravvissuto dopo i primi segni di malore. L'autopsia esclude comunque che l'uomo avesse bevuto. Era una circostanza che era stata fatta circolare nelle prime ore dopo la sua morte. È possibile che i sei indagati per omissione di soccorso aggravata abbiano tentato di inscenare il fatto che fosse ubriaco. Anche questa è una circostanza su cui è aperta l'inchiesta. Prosegue la mobilitazione per Spin Time a Roma. Il sindaco Gualtieri ieri è andato all'assemblea, ha ribadito che il comune andrà avanti con il tentativo di comprare lo stabile, ora sgomberato. L'intenzione è di provare a continuare nonostante il no arrivato finora dalla proprietà. Avvieremo tutte le procedure per valutare il prezzo e acquistare, ha ripetuto il sindaco. Non è una strada che abbiamo abbandonato. Qualche temporale ancora nelle prossime ore su Alpi e Appennini, in qualche caso anche in pianura padana. Da domani comincia una settimana prevista molto calda, con temperature in rialzo un po' in tutte le regioni, fino a massime vicine ai 40 gradi. Per ora è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17.30. Un buon pomeriggio.
1: Popolare Network.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te, senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Quest'estate concediti una sfida in più.

0: In edicola solo con Corriere della Sera.
1: Ricordi d'archivio. Estate.
2: Ovvero repliche dalla prima stagione 2022-2023.
1: Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Oggi ospite del nostro archivio è un personaggio che non ha a che fare direttamente con la musica, ma ha un rapporto con essa molto forte, personale e monotematico, cioè riferito soprattutto a un solo autore che tra poco vi sveliamo, anzi direi ce lo svelerà lui stesso, e poi ha a che fare con la musica indirettamente in un ambito professionale indiretto, in quanto costruttore di luoghi per la musica. Curioso, il personaggio mi ha subito catturato ed è per questo che sono andato a trovarlo nel suo studio milanese. Sto parlando dell'architetto Vittorio Gregotti.

Sono andato poi a trovarlo altre volte, sempre nel suo grande studio vicino a Piazzale Baracca, e questa che vi propongo è appunto una sintesi di un po' tutti i nostri incontri, che spaziano dal prediletto musicista sino ad altri ricordi musicali e professionali. Siamo nello studio dell'architetto Gregotti perché questo è il momento di dargli la voce, perché sarà lui a presentare e condurre questo concerto speciale. L'architetto Gregotti è un grande appassionato di musica e in particolare di un autore che naturalmente sarà protagonista unico, ma un autore dalle mille sfaccettature, un autore che ha insegnato tantissimo non solo nel suo periodo ma in tutte le epoche successive. Bene, io ringrazio l'architetto Gregotti della sua disponibilità e della sua voglia anche di cimentarsi radiofonicamente. A lui la voce per raccontarci chi è quest'autore, perché è così nel suo cuore e nella sua mente e che cosa ci farà ascoltare di Franz Joseph Haydn.

Io devo dare una piccola spiegazione del perché, come architetto, mi interessa la musica e Haydn in particolare. Naturalmente è una quasi un'ovvietà dire che ci sono paragoni che sono stati fatti infinite volte tra musica e architettura, ma nel mio caso ci sono delle ragioni, credo, un po' speciali. La prima è che io credo che sia l'architettura che la musica non sono arti descrittive, sono a loro modo delle arti fortemente astratte. Non hanno la descrittività che ha la letteratura, che ha la pittura, che ha avuto la pittura per tanti secoli. E in secondo luogo c'è questo strano rapporto tra il progetto ed esecuzione. In realtà chi fa della musica la scrive in modo mentale, esattamente come un progetto, e poi qualcun altro la esegue, e l'esecuzione è una parte fondamentale, importante, diciamo, di questo processo, diciamo, di comunicazione musicale. C'è poi un altro aspetto che io credo sia importante, e che è questa idea che sia in musica, perlomeno nella musica fino alla fine del Settecento, durante il periodo in cui noi parliamo, che nell'architettura una cosa indispensabile è questo rapporto con un cliente. C'è una specie di necessità dovuta al fatto che il cliente chiede una cosa. E a Haydn sempre erano clienti che chiedevano delle cose in modo anche molto insistente, a volte, dice Haydn, persino molto noioso. Ma questo però significava che ogni volta c'era un soggetto, un problema da risolvere, che era contemporaneamente un problema musicale e un problema determinato dall'occasione con la quale si scontrava la musica. Poi è un'altra questione importante, e che credo che qui scendiamo più da vicino, diciamo, sul lavoro di Haydn, che la musica, specialmente quella di Haydn, è l'esempio di come l'arte sia una forma di costruzione molto ordinata e molto continua, cioè sia una forma di altissimo artigianato, e che la quantità non è affatto distinta dalla qualità. Anzi, durante il periodo in cui Haydn lavorava, la quantità era un elemento molto rilevante. C'erano altri musicisti contemporanei a lui che avevano scritto moltissimo, però Haydn ha scritto 108 sinfonie, 26 messe, 83 quartetti, ha persino fatto 52 sonate per pianoforte, ha fatto tri, per esempio, specialmente tri col famoso viola bariton che era molto amata dal suo cliente Sterazzi. Quindi una massa enorme, una quantità enorme, che ha soprattutto una quantità e un livello di scrittura sempre costante. Può darsi non il livello dell'ispirazione costante, ma certamente il livello della scrittura. Io vorrei far ascoltare adesso un concerto che Haydn ha fatto per pianoforte orchestra. L'ho fatto ascoltare perché costituisce una certa rarità i concerti per pianoforte orchestra di Haydn alla metà del secolo. È un concerto fatto intorno al 1770, eseguito qui in questo caso da Benedetto Michelangeli, e che rappresenta anche qui la curiosità di Haydn verso nuove forme di organizzazione musicale.

Tra tutte queste attività numerosissime e in campi molto diversi all'interno della musica, ce n'è una molto particolare che sono le opere. Le cito perché le opere, diciamo che oggi chiameremo le opere liriche, ma che allora si chiamavano opere buffe, cioè l'opera all'italiana, insomma, erano una passione per Haydn e anche una necessità, perché Sterazzi aveva un suo teatro all'interno del proprio castello che ha mantenuto per molto tempo e per il quale c'era l'esigenza di produrre delle opere, e 25 opere sono molte. Naturalmente, appunto, l'opera all'italiana era veramente uno degli elementi più, come dire, di riferimento più evidenti. E in questo senso vorrei far sentire una piccola parte, perché sappiamo che poi le opere di Haydn non hanno avuto una grande fortuna e oggi si eseguono molto molto raramente, ma questa parte dell'Armida, che è l'ultima delle opere che ha fatto nel 1784, credo che valga la pena di essere ascoltata.

Dicevo prima che una delle ragioni della mia passione personale per Haydn è questa idea dell'arte come pratica. Come pratica nel senso che Haydn ha un'attenzione continua per il lavoro, come dire, artigianale, per il lavoro costruttivo della musica. E molto spesso a me fa venire in mente questa specie di triade a cui fa sempre riferimento, questa idea di avere una piccolissima emozione o un piccolo motivo che di origine, questo motivo lui cerca di confrontarlo sempre con la grande tradizione che ha alle spalle. Un grande rispetto per la tradizione, ma questo rispetto si esprime nel tentare di farla evolvere, questo tipo di tradizione, di trasformarla. E questa trasformazione è, credo, una delle cose che caratterizzano la musica di Haydn, la grande capacità della variazione. Della variazione persino a partire dai propri materiali, quindi riprendendoli e ritrasformandoli continuamente. Poi un'altra cosa importante, io credo che l'interesse per le tecniche. Per le tecniche da due punti di vista. Prima di tutto per le tecniche linguistiche. Vedremo poi un pochino più avanti di parlare di questo problema proprio approfonditamente. E poi anche per le tecniche strumentali, per esempio Haydn ha scritto dei concerti per corno molto interessanti perché era uno strumento che in quel momento si stava modificando e che lui stesso ha contribuito a modificare. Per esempio ha fatto un concerto molto celebre, il cosiddetto concerto Weininger, che prende il nome dal trombettista che aveva inventato, perfezionato, se volete, la tromba a pistoni. E alla fine del secolo, 1796, c'è un concerto che è diventato molto famoso per trombe e orchestra, anche questa una vera rarità dal punto di vista, diciamo, rivoluzionaria, se si vuole, all'interno di quel periodo.

Un altro di questi suoi interessi per la tecnica è l'interesse che lui ha sempre portato per lo strumento del pianoforte, o meglio, del fortepiano, come si chiamava in tutto il Settecento, questo strumento che era stato inventato proprio da un italiano, da Cristoforo, all'inizio del secolo, e che in quel periodo subisce una forte trasformazione. Certo, il clavicembalo è sempre presente, tant'è vero che lui, per esempio, nell'Arianna Naso, nelle canzonette, lavora sia col clavicembalo, cioè fa delle edizioni per il clavicembalo e per il pianoforte. Ma è interessante perché il problema del pianoforte è un problema che è legato, per esempio, all'invenzione del pedale del 770, e che naturalmente diventa un'invenzione importante per tutto il tema del legato e per quanto riguarda diciamo la sua idea di utilizzare in modo nuovo questo tipo di strumento, che poi aprirà evidentemente una grande porta alle sonate di Beethoven, che peraltro è stato un suo allievo non molto riconoscente, che ha sempre cercato di non riconoscere il suo debito. Vorrei far sentire qui almeno una delle sonate, diciamo, famose, tra le ultime, 84-94, le date delle sonate sono state molto controverse, anche perché lo stesso Haydn le ha riprese più volte, e poi perché molti manoscritti sono stati manomessi, per così dire. Quindi la datazione 84-94 così larga di queste sonate fatte, eseguite magistralmente da un grande pianista, vorrei veramente che fossero ascoltate.

Haydn, dicevo, grande innovatore, artigiano ma grande innovatore, attento alle cose piccole, come dicevo prima. Già nel 59, quando lui comincia a lavorare per conto del conte von Moritz, che è al suo servizio, diciamo, le prime sinfonie, che sono sinfonie ouverture, le chiama ouverture in tre tempi. Già questa storia dei tre tempi diventa un elemento strutturale, poi questi tre diventano anche quattro, poi si comincia col lento, e ci sono molte variazioni. Nel 61 poi, quando è da Esterhazy, fa questo celebre trio di sinfonie che si chiamano Le Midi, Le Matin e Le Soir, che sono famosissime ancora oggi, molto eseguite, e che rappresentano già un elemento di grandissimo equilibrio. Certo, contemporaneamente a lui c'erano molte altre persone che cercavano di lavorare in questo senso, prima di tutte fondamentalmente Mozart, con cui lui ha avuto una grandissima relazione. Si scrivevano in italiano, questa è la cosa curiosa, molte delle lettere tra Mozart e Haydn sono in italiano, ed aveva per Mozart una grande ammirazione, ma anche Mozart per le invenzioni di Haydn. Probabilmente si è incontrato con Clementi, anche perché era a Londra nello stesso periodo in cui c'era Haydn, ma Clementi era un temperamento molto diverso, più tecnico, più freddo, più neoclassico, per così dire. O con Hummel, è stato tra i suoi allievi, ho già citato Beethoven, dovrei citare anche Pleyel, ce ne sono molti altri che hanno proprio preso lezioni da lui. Io qui, per sintetizzare questo discorso molto complesso in una maniera molto semplice, molto, molto scorciata, vorrei almeno far sentire una sinfonia che per me rappresenta uno dei momenti più precisi. Siamo tra la prima e il secondo viaggio per Londra, 1792, questa sinfonia con un nome inglese si chiama Surprise.

Quello che è straordinario è la sua capacità proprio di mettere in discussione continuamente le conclusioni a cui lui stesso arriva. C'è uno dei pezzi più straordinari che secondo me della storia della musica di tutto il Settecento, che è questo pezzo che si chiama Le ultime sette parole di Gesù Cristo, che è stato fatto nel 1787 per Cavice ed è nato come pezzo per orchestra e poi è trasformato in pezzo per quartetto. Ed sarebbe interessante poter paragonare, forse non abbiamo il tempo, il pezzo per orchestra e il pezzo per quartetto, per vedere come le due personalità, pur conservando questa straordinaria ispirazione religiosa, il rapporto con la religione in Haydn è molto strano, è un rapporto da grande conservatore da un lato, ma ha della religione, secondo me, un'interpretazione molto personale, molto, come potrei dire, molto popolare, molto legata all'idea della vita, piuttosto che all'idea della teologia, per un certo verso. E la cosa straordinaria del quartetto soprattutto è che lui osa fare un quartetto con quattro tempi tutti lenti, che era una rivoluzione assoluta nella abitudine di sentire che cosa nei quartetti, abitudine che lui stesso aveva costruito. Questa è la cosa curiosa, e già nell'87 comincia a metterlo in discussione, e questo trovo sempre in Haydn assolutamente ammirevole.

certo quello che è straordinario è sempre la sua capacità di evolvere, di cambiare, di sviluppare all'interno di una regola, sempre a confronto con una regola. Cioè l'idea della regola per lui è un elemento col quale veramente ogni volta se ne rende conto. Il suo modo di inventare è il modo di violare la regola, però la regola è sempre presente nella forma della tradizione, con cui lui ha un enorme rispetto, e man mano che va avanti, man mano questo rispetto diventa sempre più forte, e quello che lui stesso costruisce diventa la sua regola che deve essere violata. A questo proposito sarebbe interessante fare un paragone tra i divertimenti a quattro, i primi, che sono i primi quartetti, e gli ultimi quartetti, dopo, quando lui torna da Londra e fa ancora alcuni quartetti come l'Opera 76 del 1796, che vuole far ascoltare, che sono veramente tra i pezzi più straordinari di tutta la musica del Settecento.

Albert Dix, nella sua biografia, descrive tutta la giornata. Si alzava sempre alla stessa ora, faceva sempre le stesse cose, aveva una metodicità assoluta. Andava a mangiare sempre alla stessa ora, si faceva un piccolo riposo nel pomeriggio, leggeva un libro per un'oretta, poi suonava di nuovo, poi alla sera andava a dormire con una certa regolarità. Una vita metodica, una vita ordinata. Certo, in politica era assolutamente conservatore. L'ultimo anno, quando i francesi arrivano a Vienna, per lui è una specie di sconforto totale, gli sembra che il mondo gli crolli addosso. E c'è questa specie di senso antieroico continuo che c'è in lui. Questo è molto importante perché è un modo di essere ironico con se stesso e di limitare ogni retorica. Durante gli anni 70, in particolare nel 72, c'è questa sinfonia che si chiama Gli Addii in Fa diesis minore, che è proprio un esempio. Subisce anche lui la crisi romantica dello Sturm und Drang, ma nonostante questa tentazione romantica, egli è sempre molto diffidente degli eccessi. È una persona che sta sempre a guardare piccolo, tra le cose, non è che guarda grande, è che lui scopre il grande in mezzo al piccolo, cioè scopre il senso della vita, diciamo così, proprio in mezzo alle piccole cose. Si può dire che una cosa che voglio far ascoltare adesso per chiudere questo lungo discorso è un oratorio che si chiama La Creazione, che certamente è stato fatto durante il periodo londinese, il secondo periodo londinese nel 98 presso poco, e che è un oratorio che riflette anche l'influenza di Handel, senza dubbio, uno dei due o tre oratori che gli scrisse, ma certamente quello più alto. Ecco, sono delle pagine estremamente commosse. Io trovo che ancora adesso, quando lo sento, lo conosco abbastanza bene, mi commuovo, perché c'è questo senso della creazione del mondo, non tanto come opera di Dio, certamente che c'è questa idea, ma c'è questa idea che il mondo, ancora adesso quando lo sento, lo conosco abbastanza bene, mi commuovo, perché c'è questo senso della creazione del mondo, non tanto come opera di Dio, certamente che c'è questa idea, ma c'è questa idea che il mondo nasce dal senso stesso della vita, cioè da questa idea.

In un altro incontro con l'architetto Gregotti siamo arrivati addirittura alla contemporaneità musicale e anche a qualche cosa che ha a che fare con la sua professione e in particolare sulla progettualità degli spazi musicali. E ancora l'amatissimo Haydn che spunta fuori un po' qui e un po' là.

primi anni, fine anni 60, quando c'erano queste grandi contestazioni collettive, un concerto che ha dato John Cage qui a Milano. Cage io lo conoscevo fino ai primi degli anni 60, perché era stato in Italia fine degli anni 50, l'avevo conosciuto attraverso il Cage Berberian nel suo mente di Luciano Berian, e così eravamo stati insieme allora come amici, perché poi Cage lo conosceva poca gente in Italia naturalmente. Era stato invitato a questo concerto perché naturalmente era considerato un uomo di rottura, un antiborghese, eccetera. Il concerto è durato molto. Lui in realtà recitava, cioè cercava, recitando una poesia con quella voce straordinaria che aveva, di raccontare una storia. Di questo concerto di Cage c'è anche una registrazione. Ed è interessante perché all'inizio la sua registrazione viene accolta con grande silenzio, con molto rispetto, poi man mano che va nel tempo si ottiene quello che lui voleva ottenere, ossia una serie di, prima di mormorii,

credo, e che ciò tiene quello che vuole ottenere, naturalmente. E come dimostra anche come in fondo ci sia sempre un salto abbastanza importante anche tra quelli che appaiono delle rivoluzioni sociali e quelle che invece poi sono quelle rivoluzioni più sostanziali, come quelle che per esempio la crisi rappresenta, e che sempre la distanza si mantiene, e sempre la distanza resta una distanza con una tensione. Questo provoca degli avanzamenti e delle trasformazioni. Se invece diventa un episodio come tutti gli altri, allora resta una cosa indifferente.

0: proprio sull'essenza della musica, visto che ha parlato di Cage, che è proprio è stata la rottura, insomma, in quegli anni lì sicuramente. Ma lei poi come ha approdato a più sicure e tranquille rive musicali? E naturalmente arrivo alla sua grande passione per Joseph Haydn.
1: Beh, perché una volta che la musica contemporanea si sia sufficientemente capita o si sia anche amata, perché una cosa molto importante è di andare al di là della comprensione intellettuale, di avere amore, e quindi anche all'interno della musica contemporanea fare delle scelte. Questa è una cosa molto difficile, perché molto spesso le persone che anche hanno interesse per la musica contemporanea l'amano nel senso generale del termine e quindi l'amano come posizione. Noi vogliamo essere moderni, quindi vogliamo essere contemporanei. Io credo di andare un pochino al di là e poi dire che ci sono delle cose che non ci piacciono per niente, che magari c'è un certo Stockhausen che non ci piace, un altro invece sì, cioè cominciare a fare delle distinzioni interne. Se lei comincia a fare queste distinzioni interne, poi io parlo sempre come un dilettante naturalmente, poi si torna alla musica antica in modo molto nuovo, perché io sono sempre convinto che se non si capisce contemporaneo non si capisce neanche l'antico. Questa è la verità, sono moltissimi che capiscono l'antico, non è contemporaneo, quelli che non capiscono neanche l'antico. Io sono un po' assolutista, questo mi rendo conto, però mi pare che l'esperienza della musica contemporanea, se sono passato forse prima di amare la musica antica, mi ha poi fatto comprendere meglio e anche scegliere all'interno della musica antica alcune cose rispetto ad altre, perché io, come dico, credo che il problema della passione e quindi anche dell'amore sono delle cose che si possono comprendere e apprezzare sul piano intellettuale. Io se sento un pezzo di senso, riconosco che è un bravo musicista, ma non mi comprerei mai un disco di senso perché non mi interessa, che non lo amo, è diverso. Così nel passato anch'io ho fatto le mie scelte e come con tutti i buoni architetti la passione per la musica, diciamo, all'inizio del Settecento, diciamo grosso modo, dalla prima metà del Settecento, è una passione che ci coinvolge, perché c'è questa idea della costruttività che è molto evidente, dove le strutture sono molto chiare, dove il problema della logica complessiva tra i principi e le loro violazioni sono molto evidenti, proprio perché ci sono i principi si possono capire le violazioni, le trasformazioni, gli avanzamenti, le novità. Quando questi principi sono poi completamente assenti, troppo mescolati tra di loro, troppo fusi, diventa più difficile, cioè tutto diventa molto sentimento, il quale ha il suo diritto di vita assolutamente importantissimo, ma per qualcuno che guardi al mondo della musica come mondo della costruttività in sé, insomma, pensi che la musica è un'arte non descrittiva, per così dire, descrive se stessa, che parte da un proprio discorso e lo porta avanti, che è una cosa che è molto vicina evidentemente al lavoro che facciamo noi all'interno delle creature, dove non abbiamo un problema di descrittività del mondo, non dobbiamo imitare o non imitare, dobbiamo costruire delle cose. Diventa molto naturale questa passione, questa parte, diciamo, del mondo musicale, che riconosco essere una parte, naturalmente non essere tutto del mondo musicale, ma per me è naturalmente il mondo musicale che va a

di cosa dire, un po' diverso. È molto difficile, qui ogni tanto uno ci chiede se è meglio Leonardo Dante, ma insomma sono cose che sono impossibili da rispondere. Quindi non sto facendo un problema di esempio, che sto facendo un problema di pressione personale, insomma. Trovo che Haydn è uno di voi che sta sul limite di una situazione, che sta per trasformarla. Cioè, tutti i suoi discorsi che lui fa, per esempio, anche scritti, diciamo, sulla teatralizzazione della musica e su questo contrasto che lui ha contro la teatralizzazione della musica, è proprio l'elemento di crisi al di là del quale poi siamo dentro in un mondo diverso. Bellissimo, straordinario, Mozart, Beethoven, cose assolutamente sublimi. Però lui è un uomo che è, come dire, alla fine di un ciclo e che alla fine di questo ciclo utilizza, diciamo, tutto quello che quel ciclo ha prodotto dal punto di vista dell'invenzione, della creatività, secondo me, proprio nel punto di margine, quando uno sente la creazione, insomma, è qualcosa che sta per diventare un'altra cosa. Questo è quello che a me piace moltissimo di Haydn,

0: senta, ma la sua decisione, la sua maturazione di non solo di studiare architettura, ma di diventare un architetto, in che periodo poi è maturata? Si impone un po' a cavallo su queste esperienze, immagino anche forse, perché prima forse era solo lo studio, era solo un indirizzo, non ha mai avuto altri dubbi di fare altri lavori, per esempio il musicista.
1: Sì, il musicista fino ai 18 anni ce l'ho avuto, quando avevo 18 anni ho dovuto scegliere l'università, quei dubbi ce l'avevo, insomma. Poi, insomma, un po' mio padre era terrorizzato che facesse musicista, naturalmente. No, ma questo in fondo devo dire che è stato molto aperto da questo punto di vista. E la scelta di fare l'architettura mi deriva da una cosa molto strana, deriva dal fatto che una volta ho sfogliato gli album di famiglia e ho trovato all'interno dell'album di famiglia il ritratto di Alessandro Antonelli, l'architetto. E ho chiesto a mia nonna e sì, abbiamo scoperto che era un lontano parente, un cugino della mia bisnonna, eccetera. Ho cominciato a pensare a guardare Loire, quando stavo a Loire, questo mollo antonelliano, andare dentro a visitarla e vedere questa cosa fantastica, questo pazzo scatenato che si era messo a fare delle cose nella seconda metà dell'Ottocento, facendo queste cupole sproporzionate, assurde, alte centinaia di metri, con una capacità inventiva strepitosa, ho cominciato ad avvicinarmi a questa idea che tutto potesse essere una specie di narrazione miracolosa, e questo mi ha definitivamente convinto.
0: E come architetto si è trovato più volte a costruire luoghi della musica, spazi musicali, oltre a chissà quante altre cose che ha combinato e che sta ancora combinando. Ecco, quando lei si avvicina a un progetto dove c'è dentro la musica, evidentemente le si risveglia un qualche cosa di più rispetto ad altri lavori che affronta. Com'è che lo prende e che cosa ha fatto poi di cose più belle che ricorda di questi spazi musicali?
1: Dunque, ci sono due aspetti del problema della musica, no? Uno è un aspetto strumentale, cioè in fondo una persona che ha un minimo interesse per la musica cerca di fare, quando fa un edificio, concerti o per un'opera, eccetera, uno strumento che funzioni molto bene dal punto di vista della tecnica, della specificità, cosa si diventa sempre molto difficile, perché in questo momento purtroppo c'è una tendenza, per le ragioni che riguardano i costi di queste strutture, a tendere a fare delle strutture molto capaci di polifunzionalità, che è in netto contrasto, perché come lei sa, fare la musica del 700 o fare Wagner, per avere due posti completamente diversi, giustamente Wagner si è costruito Bayreuth perché era il suo strumento musicale preciso. In questo momento una delle difficoltà maggiori che si hanno quando si fanno degli spazi musicali è che di dentro ci va la musica elettronica, la musica di Wagner, i concerti, magari qualche volta anche i musical, tutti nello stesso posto. E questo naturalmente costituisce una difficoltà forte. Poi però c'è un'altra difficoltà secondo me importante, ed è che in fondo noi siamo sempre combattuti tra due aspetti della musica, l'aspetto che diciamo un po' tedesco, cioè di questa idea di andare a sentire una specie di processo sacro dentro il quale uno deve stare attento a quello che ascolta, a quello che vede, tutto concentrato sopra. E invece la tradizione un po' più così libertina, diciamo un po' più socializzante italiana, che è la settecentesca, è il luogo sociale, è il luogo diciamo di incontro tra le persone, che io tendo a non negare, cioè tendo che nonostante questo aspetto un po', come dire, mondano, superficiale, trovo che è molto importante che la musica sia un'occasione di socializzazione, cioè sia un'occasione di incontro e non solo di ascolto, anche perché l'ascolto in questo momento poi è diventato, come dire, così sofisticato, così raffinato, che tutto sommato uno meglio che la propria un bel CD perfettamente non riesce mai a sentire una cosa così bella.

0: Io lì, io ero molto amico di un critico musicale di grandissimo valore, secondo me, musicale, che si chiamava Magnani, Gino Magnani, che ha scritto Le frontiere della musica, una lunga amicizia, ho gustato molte volte da lui. E lui, essendo un uomo di grandissima raffinatezza, molto snobisticamente teneva in casa solamente un di questi grammofoni con le molle, e aveva solo dischi 78 giri, perché lui diceva che tanto la musica si impara in un altro modo. Questo era il Jessie Mega Snob, mi rendo conto, però lui era anche difensore di questo, abbiamo discusso molte volte di questo aspetto, diciamo, socializzante della musica, cioè di questa capacità di, da parte della musica, di mettere insieme le persone, che naturalmente magari disturbavano e mangiavano durante lo spettacolo, però contemporaneamente, quando c'era l'aria, la cantata, il pezzo, la gente stava a sentire, applaudiva. Io trovo che questa è la conciliazione tra questi due problemi, è l'aspetto più problematico e più difficile oggi, come si fa a costruire uno spazio musicale. A parte, come dicevo, la contraddizione dovuta alla polifunzionalità, che naturalmente ha dei limiti fisici di udibilità e di natura del suono, che si sente troppo secco, troppo fuso, eccetera. Ma gli aspetti invece sociali credo che vanno rispettati, cioè credo che vada rispettato quando si fa un teatro, per esempio, l'aspetto della possibilità dell'incontro, della possibilità di uso di questo spazio, o perlomeno degli spazi accessori, in maniera più aperta, meno esclusiva. Ecco. Credo che in questo la tradizione italiana valga la pena di essere difesa.
1: Cosa ricorda con maggior piacere, con maggior affetto fra gli spazi musicali che ha creato anche recentemente?
0: Beh, come sempre gli architetti, la cosa che interessa è l'ultima cosa che si fa, questo è ovvio, insomma. Quindi adesso siamo impegnati in questo maledetto o benedetto teatro di Arcimbo della Bicocca. Questo naturalmente concentra molto la mia attenzione. L'idea poi di aver fatto due progetti diversi mi ha messo in grande difficoltà, perché è molto difficile contraddire se stessi. Quindi, diciamo, è questo che mi interessa di più in questo momento, cercare di risolvere questo problema e vedere se è possibile dare questi due aspetti, che è quello dello spettacolo, della società e dello spettacolo in sé, per vedere in che modo sia possibile risolverli positivamente. Io spero di esserci riuscito, non sono sicuro, si vedrà tra un paio d'anni, vedremo. Let us review.

Qui finisce anche questa puntata del nostro archivio ricordi. L'ospite era l'architetto Vittorio Gregotti, scomparso nel 2020, che, come avete ascoltato, ci ha parlato della musica attraverso il suo autore di riferimento, cioè Franz Joseph Haydn, e attraverso la sua professione in quanto costruttore di luoghi per la musica. Un saluto dal vostro archivista Claudio Ricordi.

0: and kisses.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: agosto è puntata di Bollicine Antologica, la prima di tre che si susseguiranno adesso nella periodo più caldo del mese di agosto. Bollicine and Friends, di solito lo chiamiamo in questo modo, questa specie appunto di rassegna che va a recuperare alcune puntate del passato di Bollicine con degli ospiti che abbiamo avuto. Prima puntata, novembre 2025, è uscito da qualche mese Le città di pianura, un film di Francesco Sossai che si svolge nella pianura veneta con tanta musica molto originale. E insomma, poi dopo questo film esplode e addirittura il 6 maggio 2026 vince ben 8 premi al Davide Donatello, tra cui quello per miglior film e appunto la miglior regia. Chissà se anche noi un pochino abbiamo portato bene al regista Francesco Sossai, che è stato nostro ospite, e vi riproponiamo l'intervista appunto del novembre scorso. Buon ascolto.
1: Oggi ho pensato di farti contento.
0: Stavo per dire, l'hai proposta tu, ma sembra che l'abbia proposta io, perché in realtà parla di una terra da cui arrivo io, una regione in generale. Esatto. Però insomma, diciamo che la motivazione è anche legata a un evento che tuttora insomma è nei cinema italiani, che insomma, quindi ha fatto anche abbastanza scalpore questo film comunque.
1: Caspita, ha avuto un certo successo, anzi, perché ha superato 1 milione di euro di incasso ed è ancora in programmazione sicuramente qui a Milano, ecco. E stiamo parlando delle città di pianure, anche perché avremo più avanti ospite il regista Francesco Sossai.
0: Sì, l'intervista sarà più che altro in ambito musicale, esatto. Visto che comunque
1: è stato già coperto in altre trasmissioni. Ringraziamo Barbara Sorrentini che ci ha dato il contatto, e per chi segue Chassis o legge magari il manifesto sicuramente
0: avrà già avuto modo di sapere di più di questo film, che è un film dove musica e strada, in un certo senso, visto che è una sorta di road movie, si intrecciano. E la musica ha la caratteristica di essere sostanzialmente una colonna sonora fatta di artisti che in qualche modo il regista ha ascoltato durante la preparazione del film, insomma, la scrittura.
1: E che provengono dal Veneto, a partire da anche uno dei protagonisti, Doriano, che è Pierpaolo Capovilla, che molti credo conosceranno come componente del Teatro degli Orrori.
0: Sì, esatto, veneziano.
1: E quindi noi abbiamo pensato di fare una scaletta su questo tema.
0: Una scaletta quindi di artisti 100% veneti, quindi una trasmissione sovranista oggi, un pochino.
1: Non ci saranno i gatti di Vicolo Miracoli, almeno al momento. Al momento non sono previsti, però non è da escludere.
0: Neanche l'inotofolo.
1: Meglio.
0: No, vabbè, nel senso che siamo stati su artisti un pochino più recenti, direi quasi tutta roba, anzi forse tutta roba di questo secolo, forse gli extra sono...
1: No, di questo secolo non direi, perché quelli che stiamo per mandare adesso sono del secolo precedente.
0: No, è vero, le orme no, hai ragione, dimenticavo che il gruppo da cui partiamo, gruppo che è partito col beat, poi è diventato prog, poi ha fatto un po' di pop, come tanti altri gruppi.
1: Esatto.
0: Noi cosa ascoltiamo?
1: Noi abbiamo preso un disco dei metà degli anni 70, Contrappunti, e disco su cui fra l'altro suonava anche, come si chiama, Reverberi.
0: Ah sì, quello del rondò veneziano.
1: Bravo, esatto, tutto torna.
0: Abbiamo parlato con Gabrielli.
1: Esatto, esatto. Però abbiamo preso un pezzo meno prog, è un po' più melodico, secondo me, dove le orme si esprimono meglio.
0: Si chiama Frutto Acerbo.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi prima di parlare degli alcolisti, non nel senso delle band che suonano, ma dei protagonisti delle città di pianura, questo film appunto, Frutto Acerbo con le orme.

0: Questi secondo me sono le ome migliori, eh?
1: Sì. Prima del cantagiro, no? Sai che c'era quella.
0: Sì. No, però per esempio anche in questo disco ci sono dei pezzi molto prog, un po' sullo stile di Emerson, Lake and Palmer, sì, che secondo me sono un po' pesantucci e superati, ecco, se posso dire.
1: Ok, no, no, ma mi trovi d'accordo, non è che sia un oltranzista del prog, quindi. Oh, adesso invece cambiamo completamente registro, insomma, giustamente parlando di artisti, gruppi del Veneto, non si può che essere trasversalissimi, visto che come in tutte le regioni ci sono gruppi che hanno fatto un po' di tutto, e in questo caso parliamo dei Laguna Bollente, che sono una delle band che poi peraltro sarà citata poi dopo nell'intervista, insomma.
0: Esatto, che sono stati, io non li conoscevo, grazie al film di Francesco ho incominciato ad apprezzarli, soprattutto questo ultimo disco, che è l'unico che in realtà conosco, dove ci sono diversi pezzi molto belli, loro sono un duo. E che sta avendo anche un certo riscontro, perché credo che abbiano suonato anche il Miami nell'ultima edizione, e poi lo diciamo credo nell'intervista che abbiamo fatto a Francesco, poi anche di supporto
1: ai cani.
0: E direi di ascoltarceli, così.
1: Sette mediatiche, Laguna Bollente.

0: Allora, diamo il benvenuto a bollicine a Francesco Sossai, che oltre che essere regista di uno dei film culto del momento, ovvero Le città di pianura, noi siamo qua però per intervistarlo per la parte musicale.
1: Esatto.
0: Perché il film contiene una serie di artisti, proprio anche fisicamente, che recitano nella parte di loro stessi, delle canzoni dell'ambito... diciamo un po' underground veneto, e quindi noi abbiamo pensato di intervistarlo per questo, e visto che poi a Bollicina siamo sempre a caccia di argomenti nuovi e quindi questo non l'abbiamo mai trattato. Ciao Francesco, benvenuto.
2: Ciao
0: Francesco.
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Francesco, la prima domanda che ti farei è: secondo me tu sei un appassionato di musica oltre che di cinema.
2: Sì, giusto? Molto, molto.
1: Ecco.
2: Guarda, mia madre è diplomata in pianoforte classico e mio padre aveva una radio libera negli anni 70.
0: Come si chiamava la radio, per curiosità?
2: Radio Longarone Libera.
0: Ah, ok, quindi c'era il Libera anche dentro.
2: Che poi diventò Radio Belluno, diciamo. Quindi c'è sempre stata molta musica a casa mia, ho sempre ascoltato molto volentieri, ecco.
0: Quindi, diciamo, è venuto abbastanza spontaneo poi legare molto la parte musicale alla tua opera cinematografica, perché poi ci dicevi fuori onda che nell'ultimo film, appunto, Le città di pianura, ci sono una serie di artisti che sono presenti anche fisicamente. Non so se c'è anche Crano, che è quello, credo, il principale, l'autore della colonna sonora proprio del film.
2: Sì, c'è anche lui in scena, nella scena al bar da Fifo, dove loro raccontano, diciamo, l'epopea della loro gioventù di genio, e così c'è Crano, appunto, lì al bar, che suona, che fa due pezzi, uno si chiama Canzon Trista e l'altro che è un canto in realtà degli emigrati veneti in Argentina, che si chiama Noi siamo partiti, e rifatto da lui, che mi sembra un bel contrappunto all'epopea di genio, che appunto questo loro amico perduto che è scappato in Argentina era un po' un contrappunto quasi ironico, diciamo, alle sue avventure. Ecco.
1: Ma quindi le musiche e in generale gli artisti che sono dentro nel film li hai scelti proprio tu o qualcuno te li ha consigliati?
2: No, io sono tutti gruppi che ascolto e sono molto appassionato appunto di questo tipo di musica, tanto da aver anche preso come protagonista, insomma, uno degli esponenti veneti di un certo tipo di musica, che è Pierpaolo Capovilla, con One Dimension Man, il teatro degli orrori, Cattivi maestri. E no, quello che volevo fare era dare l'idea proprio di un suono dell'oggi in Veneto, cioè riuscire in qualche modo a creare un canzoniere veneto che facesse sia da colonna sonora, sia però, come dite voi, che fossero in scena e quindi si sentisse la presenza di questi gruppi in questa zona, nei bar dove si va. Mi sembrava che questa cosa potesse aggiungere un tocco di autenticità, ecco, al film.
1: Ma quindi non hai mai pensato di usare musiche magari di artisti che non erano venti o addirittura stranieri, che comunque potessero rappresentare quello che in qualche modo intendevi comunicare nel film? Cioè, hai sempre pensato fin dall'inizio solo e soltanto artisti veneti?
2: Ma non è che l'ho pensato in questo modo, tipo se uno è veneto non lo faccio suonare nel film perché là si va in un'altra area, diciamo. Però no, quello che è venuto molto naturale, nel senso, la musica che ho ascoltato durante gli anni in cui scrivevo il film era una musica molto presente nelle città che frequentavo, quindi appunto Venezia, Padova, Belluno, quindi mi è venuto naturale, cioè è stata la colonna sonora anche della mia vita in questi anni, quindi era molto bello per me anche dare un po' risalto, diciamo, magari a gruppi più sconosciuti o che comunque molto indie.
0: Infatti una domanda che ti volevo fare era proprio relativa all'eco, nel senso che il film ha avuto un successo, insomma, parlava prima di oltre un milione di
2: cazzo. 1.300.000 ormai, siamo.
0: Sì. Mamma mia, 1.300.000. Ecco, artisti come Crano hanno avuto una eco che si è riverberata nel diventare, cioè nell'avere degli ascolti? Cioè, c'è qualcuno che magari ti ha detto: ah, e grazie al tuo film ho scoperto Workaholica di Crano, e quindi
1: noi per primi direi.
0: Noi sì, ma sai, noi forse non siamo proprio tutti quelli che sono andati a vedere il film, per cui mi chiedevo un po' il tipo di feedback che ti è arrivato per la parte musicale, insomma.
2: Ma la cosa bella è, da una parte, è successo quello che dite voi, nel senso che, cioè, il film ha aperto le porte all'ascolto da parte di un pubblico che magari non ascoltava questi gruppi e li ha scoperti grazie al film. Dall'altra parte è anche un po' reciproco, però, è quello il bello. Cioè, i fan dei Laguna Bollente, i fan di Crano hanno detto: ah, aspetta, vado a vedere un film perché ci sono loro. Quindi, diciamo, è un tipo di scambio molto bello per me, perché Crano aveva tutto un suo seguito di culto, perché lui ha fatto due dischi, insomma è un po' un cantante che è stato per anni molto idolatrato da una certa scena underground.

0: è appunto reciproco, è questo che mi piace molto. Cioè, chi ascolta Crano viene a vedere il film, chi viene a vedere il film poi si mette ad ascoltare Crano, è una cosa molto bella per me.
1: Ma fra l'altro, Crano ha suonato qualche sera fa a Milano e i Laguna Bollente, se non vado errato, hanno fatto da supporto ai Cani.
2: È vero, sì. È vero. Che, insomma,
1: quindi non so se questo è merito tuo, secondo me un po' sì, ecco.
0: Ma non lo so. Allora, Crano sicuramente adesso sta portando in giro la colonna sonora, quindi esatto, ha questo tour anche un po' sull'onda sicuramente del film. Non so come sia andata tra i Cani e i Laguna Bollente, perché loro... Mi sa che hanno aperto il Laguna Bollente a Padova, ai Crani a Padova, può essere.
1: Non lo so questo.
2: Fanno diverse date insieme. Ho
0: fanno tante
2: tutte,
0: date. Ah, sì,
2: per cui sì,
0: bello. Sono contento per loro.
1: Ma poi credo che tu sia anche uno che frequenta i locali. Fra l'altro nel film, io non ho capito bene quale sia il locale, ma mi sembra che a un certo punto si vede un locale, chiamiamolo così, che potrebbe essere un po' orientato sull'indie rock. Consentimi adesso...
0: Sì.
1: Dove fra l'altro si vede anche il logo di Dischi Sotterranei, se non sbaglio.
0: Sì, ma in realtà quel locale ha chiuso, abbiamo, abbiamo messo in scena un locale storico veneziano che si chiamava I Biliardi, che ha chiuso da qualche anno, che però era un luogo dove si ritrovava a tarda notte, diciamo, e lì suonavano sempre gruppi anche molto interessanti, però ho frequentato per tanti anni sì la scena dei locali veneti, ecco, ascoltando tanta musica live, adesso un po' meno purtroppo, ma c'è anche meno, cioè si suona anche meno in giro, cioè ci sono, diciamo, le venue convenzionali e anche molto importanti, diciamo, anche i centri sociali, locali dove si suona, però manca un po' il suonare nei bar, che invece, non so, adesso stavo per dire quando ero giovane, ma nel senso quando dai 16 ai 18 ai 20 anni era una cosa normale. Adesso quella roba si è persa.
2: Sì.
1: Ma ascolta, una curiosità invece, su come tu usufruisci o come ascolti la musica? Cioè, sei vinile oppure sei...
0: Sì.
1: Sì? Sei,
0: sì,
1: un
0: sì,
2: sei uno di noi, in estinzione, ma reggi, sì. Insomma, ok.
0: Sì, ho ancora il culto del vinile, dai, mettiamola così.
2: Ma infatti io avevo una domanda che esula un po' anche dagli ultimi tuoi lavori, nel senso che ho letto in un'intervista al Corriere del Veneto che uno dei vari lavori che hai fatto, insomma, in passato, era quello di fare tipo svuota cantine, se non ho capito male, una cosa del genere.
0: Sgomberi di case, sgomberi, cantine, fabbriche.
2: Ecco, la classica domanda è in questa intervista tu dicevi che era una delle cose che ti piaceva di più fare, perché è come se entrassi un po' nell'anima delle persone quando facevi questo tipo di attività.
0: Sì.
2: Ecco, la domanda è: quanti dischi hai recuperato in questo modo? Perché io veramente avrei il culto di andare in quei nelle case di quelli di una certa età, che magari non ci sono più, che hanno probabilmente centinaia di dischi degli anni 60-70, che probabilmente avrebbero buttati via, perché non so, chi ci va non è detto che li recuperi, insomma. A te è capitato?
0: Sì, nel magazzino dove poi, perché prende, funziona così, sgomberi e poi rivendi a un mercatino, no?
2: Sì.
0: Cioè, avevamo un mercatino e rivendevamo. E in questo magazzino c'era una sezione di vinili, sì, c'era un po' di tutto. Là però ho trovato più che altro cose di musica popolare. Cioè, c'è tantissimo nelle case, c'è musica popolare. Cioè, che ne so...
2: Ma tipo il Liscio anche, oppure roba,
0: sì,
2: ancora più vecchia.
0: Canti della Val Chiavenna, che ne so, tipo roba così. Che però ci sono dentro cose molto interessanti, anche canti partigiani, ci ho trovato cose belle comunque. C'è meno magari, cioè secondo me negli ultimi anni comunque c'è stata una iperconsapevolezza anche della rivendita vinili e così, quindi la gente, quelli, diciamo, i vinili
2: sì, con un valore
0: importanti li ha già addocchiati o rivenduti, secondo me.
2: Ho capito.
0: Quelli che vogliono liberarsene, ecco.
1: Senti, una curiosità, a parte gli artisti veneti che hai incluso nel film, cosa giro in questo momento sul tuo giradischi? Cioè, se dovessi così dare un consiglio di un disco da ascoltare...
2: Veneto, però, ovviamente.
1: Ma no, non per forza Veneto, dai.
2: Allora, uno e uno, dai, uno dai, Veneto esatto. E uno non.
0: Allora, in questo momento sul piatto avevo... in realtà ne avevo due oggi. Avevo i Big Thief.
1: I Big Thief.
0: Quindi Adrian Lenk.
1: L'ultimo?
0: E poi avevo... Dragon New War Mountain, I Believe in You, okay. Che secondo me è tipo stupendo, sì. E poi avevo i Blood Incantation, l'ultimo disco, che sono questo gruppo,
1: questo non lo conosciamo, credo,
0: un gruppo black metal americano, però prog, quasi Pink Floydiano, E hanno fatto questo disco molto bello, Absolute Elsewhere si chiama. E Veneto avevo su... cosa che avevo ascoltato di Veneto ultimamente? Pensavo appunto Black Sagan.
2: Ah, ok.
0: Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo. Okay. È un disco stupendo che ha fatto Samuele Gottardello in arte Black Sagan, appunto.
1: E comunque mi pare di capire che i tuoi gusti sono estremamente vari. Mi sembra che spazi...
0: da Glenn Gould al black metal volentieri, cioè non ho... ma anche col cinema così.
1: Ok,
0: cioè non c'ho, cioè vabbè, c'ho le mie cose preferite ovviamente, però non ho problemi, diciamo, a passare da Bellatar a John Carpenter o Mecca, cioè nel senso mi piacciono molto cose molto varie, ecco, anche musicalmente.
1: E queste scoperte come avvengono? Cioè, nel senso, che ne so, leggi riviste, vai su qualche sito, te lo segnalano
2: nei locali, amici. Magari, non so.
1: Non lo so, infatti.
0: Ma frequento dei negozi di dischi.
2: No, fantastico!
0: La guardo, vedo le uscite, le compro, vengo a casa, ascolto.
1: Ok.
0: Ogni tanto va bene, ogni tanto un po' peggio,
2: Però posso
0: dipende.
2: dire, è bello di andare a comprare dischi, potersi prendere qualche sola ogni tanto perché ti compri un disco che non ti
0: Sì.
2: piace, quindi.
0: Poi io sono uno, cioè, che dico, cioè, per me devi giudicare un libro dalla copertina o dal disco. Cioè, mi piace proprio, cioè, se mi piace la copertina lo compro,
2: Sì.
0: tipo, cioè, non
2: Io
0: ho.
2: tante sole così le ho prese, però sono d'accordo con te,
0: Lo so,
2: insomma.
0: infatti ogni tanto sì.
1: Ma
0: Però
1: ascoltami,
0: dai.
1: adesso abiti a Venezia, giusto?
0: Sì,
1: Ma
0: esatto.
1: quindi ti trovi con Capovilla e ascoltate i dischi assieme oppure ognuno fa vita separata?
0: No, ci incrociamo e ci incontriamo anche. Poi lui è un bravissimo cuoco.
1: Ah, ottimo.
0: Quindi vado da lui, fa dei grandi pranzi di pesce soprattutto.
2: Ok. Con un po' di
0: Però basta
2: bianco,
0: fargli sentire un
2: immagino.
0: paio di volte dei dischi che mi piacciono e mi fa: ah, no, questo è... non mi ha molto cagato, ecco, sui miei gusti
1: Ma quindi tu sei più estremo di
0: musicali.
1: Capovilla, o no?
0: No, non ho idea,
1: Ah,
0: guarda.
1: ok.
0: Però, insomma, lui è parte dei miei gusti musicali, comunque, anche
1: Certo.
0: per questo l'ho contattato, gli ho chiesto di recitare nel film, perché li ho ascoltati veramente tantissimo il Teatro degli Orrori e anche One Dimension Man, quindi sì.
2: Bene, grazie Francesco Sossai per essere
1: Grazie.
2: stato con noi. Ricordiamo, regista di Le Città di Pianura, che molto probabilmente molti di voi a casa hanno visto, credo sia ancora nel cinema, in
0: Sì,
2: questi giorni.
0: ottava settimana.
2: Ottava settimana, che è veramente un record di questi tempi,
0: Di
2: soprattutto.
0: fantascienza, sì.
2: Esatto.
1: Ma diciamo anche di Altri Cannibali, che per chi ha la possibilità di accedere a Mubi,
2: Sulla piattaforma di Mubi, sì.
1: esatto, che... L'hai definito cortometraggio, però io l'ho visto, dura più o meno quasi come un film normale, o
0: No,
1: sbaglio?
0: è un lungometraggio,
1: Ah, un
0: beh, dura come
1: lungometraggio.
0: le città,
2: Esatto,
0: dura un'ora e
1: esatto.
0: mezza, spaccata più o meno, cioè un'ora, sì, un'ora e mezza. No, no, mi riferivo al mio cortometraggio, si chiama Il compleanno di Enrico, che
2: Ah, è
0: uscirà
2: quello che
0: credo a
2: uscirà.
0: gennaio,
2: Ok.
0: esatto,
2: Io
0: che
2: direi
0: ha la
2: che...
0: colonna sonora dei Non voglio che Clara,
1: Non
0: cioè i
1: voglio
0: titoli di
1: che...
0: coda hanno composto un pezzo di Non voglio che Clara, quindi siamo sempre nello stesso ambito,
2: Io
0: ecco.
2: direi di chiudere con Black Sagan a questo punto e ti ringraziamo ancora Francesco
1: Grazie
2: per essere stato
1: Francesco.
2: con noi. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie mille.

0: casa solo con Corriere della Sera.
1: Veneto oggi di scena. Perché ridi?
2: No, un giorno faremo anche Emilia.
1: Beh, ma anche sull'Emilia ci sarebbe un sacco da raccontare, certo. Dell'Emilia. Beh, sarebbe bello tirare fuori anche lì gruppi un po' più strani, come abbiamo ascoltato nella prima parte i Black Sagan, oppure Crano, Laguna Bollente, insomma.
2: Esatto.
1: E adesso riprendiamo con un gruppo che invece, vabbè, ha qualche anno questo.
2: Sì,
1: no?
2: È un po' di anni hanno. E fra l'altro sono stati citati anche da Francesco, no? Perché
1: sì.
2: Ha raccontato che nel cortometraggio il pezzo è proprio di Non voglio che Clara.
1: E quindi noi
2: un gruppo che io ho sempre un po' sottovalutato,
1: invece ti piacciono.
2: E invece ho ascoltato l'ultimo disco, Maccaie, che invece è bello. E magari non solo un gruppo, siamo più in ambito, adesso senza che qualcuno si offenda, più pop, però fatto molto bene secondo me. E a dimostrazione di quanto sostengo, c'è questo pezzo che si chiama Le Suore.
1: C'era un modo di dire in Veneto, ma forse dappertutto, non so se... Però mi ricordo che da ragazzini, quando c'erano delle suore, bisognava... È come se bisognasse liberarsi di un fardello, e si andava vicino a qualcuno e c'era tua suora. Cioè, toccavi qualcuno per dire... Ti passo la sfiga, non so se c'era anche nella Rossa Emilia,
2: no.
1: Solo nel Bianco Veneto, va bene.
2: Ma noi abbiamo gli strozzapreti, ma è un'altra roba.
1: No, ok, quelli sono da mangiare, sono anche buoni. Esatto. Le suore, Non voglio che Clara.

0: Sai che mi fanno venire in mente?
1: Dimmi.
0: I Blue Vertigo un po'.
1: Un po'
0: come sonorità, quantomeno.
1: Ci può stare.
0: Disco del 2023, ho visto questo, devo andarlo a recuperare perché effettivamente io l'avevo persi di vista negli anni 10, non voglio che Clara.
1: Esatto.
0: Per cui...
1: perché potremmo fare anche un gioco, secondo me.
0: Noi o loro, dici?
1: Noi,
0: ok.
1: No, nel senso che per ogni decennio dire qual è un gruppo veneto di riferimento. Allora, gli anni 70, le Orme.
0: Sì.
1: Gli anni 80, i prossimi, lo diciamo dopo.
0: Ma scusa, non ci sono i Gatti di Vicolo Miracoli negli anni 70?
1: No, purtroppo io non li ho inclusi.
0: Inclusi.
1: Avevo messo gli anni 90 i Tre Allegri Morti, salvo poi scoprire che Pordenone non è in Veneto, ma è in
0: Friuli. Vabbè, adesso...
1: Vabbè.
0: Che poi sono i Tre Allegri Ragazzi Morti.
1: Sì, io cosa ho detto?
0: I Tre Allegri Morti. Che però, è una crasi simpatica alla fine.
1: No,
0: quindi...
1: non volevo dire questo. Vabbè, niente. Basta, mi fermo. Comunque, parlando invece
0: degli anni 80,
1: gli anni 80, specialmente l'inizio degli anni 80, anche in Italia ha attecchito la New Wave. È uno dei gruppi.
0: Lo dico anch'io allora. Questi qua pensavo che fossero bolognesi i prossimi. Okay. Quindi, alla fine, vedi che anch'io. Sparo le mie minchiate, va bene.
1: Ma ognuno spara le proprie. Le mie sono geografiche, le tue sono.
0: In questo caso anche la mia.
1: Vabbè, comunque, loro sono i Frigidaire Tango, autori credo nell'81 di un disco molto bello. Si chiamava The Cock. Impregnato.
0: Era cock nel senso di gallo o nel senso della parolaccia?
1: Non lo so.
0: Bisognerebbe chiederlo a loro.
1: Esatto,
0: okay.
1: Esatto. E abbiamo scelto un pezzo che chiama
0: Anytime You Dress So Fine.
1: Questi sono i Frigidaire Tango.

0: pezzo a me ricorda un po' Martin the Muffins.
1: E io avrei detto un'altra cosa invece, certo. Vabbè, ma ognuno ci vede un po' quello che vuoi, certo. Che vuole. Fire in Cairo di Cure. Cure.
0: Periodo ci può stare. Ma sì. Volevo farti un'altra domanda. Tu che ti sei fatto portatore di una battaglia contro il sax degli anni Ottanta, qua come da che parte ti schieri?
1: No, qua è piacevole. Qua è un, non è un abuso come Careless Whispers degli UM, che invece ci sta malissimo secondo me dentro. Qua invece è un po' la sua, insomma.
0: Okay.
1: E loro erano di Bassano del Grappa, che è una cittadina...
0: Stringere la mano.
1: Perché c'è quello sul ponte di Bassano, sì. Beh, bravo, beh, ottima citazione. No, in realtà sono stato recentemente per la prima volta a Bassano perché c'era il concerto di Elio Storetese quest'estate, Concertozzo.
0: Ho
1: e ho visto il famoso ponte di Bassano, che effettivamente merita, andate a visitarlo se non ci siete mai stati. Ma adesso ci trasferiamo a Venezia con uno di quegli artisti che abbiamo citato nella prima parte nell'intervista con Francesco Sossai, perché è non solo un musicista veneto ma protagonista del film, appunto, Le città di pianura, che abbiamo citato all'inizio della trasmissione.
0: Esatto.
1: Pierpaolo Capovilla
0: che abita anche a Venezia e continua ad abitare a Venezia nonostante si dica sempre che Venezia si sta spopolando. Anzi, ci è venuto anche Francesco Sossai ad abitare.
1: Sì, e pare che cucini anche bene, da quello che ci ha detto. Saremo curiosi. Facciamoci invitare a questo. Andiamo con la nostra boccia de vin in mano.
0: Ok. Noi abbiamo scelto un brano che Vivere e morire a Treviso, che è tratto dal terzo disco, credo,
1: sì,
0: del Teatro degli Orrori.
1: Mondo Nuovo.
0: Che ha sonorità forse non proprio, diciamo, quelle classiche che abbiamo conosciuto del Teatro degli Orrori. Qua ci sono atmosfere un po' glitch. Ti piace questa parola?
1: Non so cosa voglia dire.
0: Perfetto, allora direi di ascoltarci il pezzo, così ce ne rendiamo conto.
2: Dormi.

dentro di te c'è così tanto amore da rifare il mondo intero. E non si direbbe. Sveglia, devi lavorare.

La notte, sei così bella. Un giorno, finalmente, si torna a casa. Il cielo di stelle forse è l'ultima cosa bella che ci rimane.

si sa, ma un altro a cui pensare, non sanno quasi niente di te. Del resto, nemmeno io ti ho mai capita fino in fondo.

0: Provo a leggere la definizione di Wikipedia di cos'è la musica glitch, sì. Così effettivamente mi ci ritrovo. La musica glitch è un sottogenere di musica elettronica costruita sugli errori, ovvero i glitch, prodotti dalle apparecchiature digitali, stridii, distorsioni e altro. E quindi effettivamente
1: qua se ne sente un po'.
0: È un po' come lo scat di Lucio Dalla, sì, digitale
1: più,
0: però.
1: Più o meno.
0: Forse no, forse no. Oh, adesso... Allora, Bollicino è anche una trasmissione collaborativa. Di solito con gli ascoltatori, quando ci suggeriscono qualcosa, ma in questo caso ho visto che prima Francesco Sassai ci ha raccontato di aver tra i dischi che sta ascoltando, no, anzi, è nella colonna sonora forse, sì, del film.
1: Sì, ha detto che, anzi, che, hanno, che si sente nella colonna sonora del film. Questo...
0: Wasted Pido si chiama.
1: Pido. Chiedo scusa. E siccome c'era sfuggito, ammetto, abbiamo considerato Crano e Laguna Bollente, cerchiamo di rimediare adesso mandando questo pezzo.
0: Born in the Swamp. È un pezzo brevissimo che ascoltiamo anche noi la prima volta insieme a voi.

0: Brevissimo come gli altro, te li ricordi gli altro? Sì, che però non sono veneti, quindi non...
1: Bello questo pezzo comunque, perché poi molto lo-fi, blues, oserei dire molto anche americano, no?
0: Sì, molto roots diresti tu, roots, forse, con la... esatto. Sì. Oh, adesso invece allora, abbiamo citata nella prima parte con l'intervista la città di Padova. E lui è padovano, se non ricordo male. Si chiama Carlo Corbellini. Il personaggio che si cela dietro questo nome, forse tra i più evocativi della scena rock, come nome almeno, Post Nebbia. Sì. Abbiamo ascoltati anche diverse volte nella nostra trasmissione, poi sono stati ospiti anche in altre trasmissioni qui Radio Popolare, quindi perché non inserirli in questo catalogo di artisti veneti dell'ultimo decennio comunque.
1: Io amo moltissimo i Post Nebbia, specialmente l'ultimo disco.
0: Bello, sì, ma anche il precedente a me piace molto, eh. Credo che ne abbiano fatti un paio,
1: no, forse
0: di più.
1: Un po' di più.
0: Vedi che mi sono ormai con la musica liquida è difficile contare questa cosa qua. Vabbè, comunque, al di là di questo, abbiamo scelto da Pista Nera un brano che si chiama Pasta Frolla. Comincia a venirmi fame.
1: Volevamo anche invitarli in trasmissione, se ricordo bene. Poi purtroppo erano in tournée e non c'è riuscito, chissà.
0: No, ma ce la faremo. Oh, stavo pensando, tra il titolo di questa canzone Pasta Frolla e il pesce di Capovilla mi sta venendo fame. Sarebbe ora dell'aperitivo anche per noi. Vabbè, Post Nebbia qui a Bollicine.

0: po' glitch anche questo?
1: No, dici, no.
0: No, scherzo, però c'era queste piccole distorsioni che ricordavano un po' il glitch di qui sopra. E abbiamo finito anche oggi la nostra trasmissione, che non ha messo i gatti di Vicolo di Miracoli, però.
1: Meno male, dai. Oh, comunque, tornando al mio giochetto, abbiamo detto gli anni 70 le orme.
0: Gli anni 80 abbiamo detto i frigi del tango.
1: Gli anni 90 potrebbero starci il prossimo gruppo, gli Estra.
0: Ah, sì, gli Estra.
1: Se vuoi vado anche avanti dopo, però.
0: Sì, no, a questo punto concludi quelli 2000, 2010.
1: I 2000 potrebbero essere Teatro degli Orrori.
0: Sì.
1: 2010, Non voglio che Clara. E il 2020, Post Nebbia. Non so, ci può stare? Che dici?
0: Sì, sì, sì.
1: Vabbè. Per ogni decennio c'è una band veneta che in qualche modo si caratterizza, ecco.
0: E quindi chiudiamo con quelli dell'hai detto anni 90.
1: Anni 90, sì, sì, sì, sì, sì. E diciamo che loro erano di Treviso, il leader Giulio Casale è ancora in attività, mi risulta. A un certo momento, dopo che ha sciolto il gruppo, si è rimesso a fare le opere di Gaber.
0: Ah, ok.
1: Però io sinceramente ho sempre apprezzato gli Estra.
0: Gli Estra,
1: soprattutto questo disco Alterazioni.
0: Ed Alterazioni, chiudiamo la puntata di Bollicine di oggi ricordandovi che saremo in onda domenica prossima sempre alle 16:30 con un altro argomento, con un brano che si chiama Risveglio.
1: Risveglio
0: Estra. Ciao a tutti, fate i bravi, domenica prossima.
1: Ciao a tutti, buona serata.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Popolare Network.

0: Popolare Network, sono le 17:30. Buon pomeriggio, le notizie. Un furgone che trasportava dei lavoratori, dei braccianti in Puglia, si è ribaltato in un incidente stradale e uno dei lavoratori è morto. Il fatto è successo nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Secondo le prime informazioni, la notizia è di poco fa, i lavoratori stavano rientrando da una giornata di lavoro nei campi. Nicu Terleci, muratore moldavo di 35 anni, morto il 4 agosto a seguito di un malore nel suo primo giorno di lavoro a Padova, con ogni probabilità è deceduto per un infarto o un collasso causato dall'eccessivo calore. È quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia che sono state pubblicate oggi. L'autopsia esclude che l'operaio avesse bevuto dell'alcol ed è possibile che i sei indagati per omissione di soccorso aggravata abbiano tentato di inscenare il fatto che fosse ubriaco. Ricordiamo, gli indagati sono il titolare della ditta, la moglie, due parenti e altri due lavoratori. Berlino conferma: i migranti arrivati in Germania dall'Italia verranno riportati nel nostro paese in base alle regole del Trattato di Dublino. È il trattato che prevede che le richieste di asilo vengano presentate nel primo paese di approdo, in questo caso dall'Italia. Da anni in realtà i migranti passati dall'Italia arrivati poi in Germania venivano accolti e le loro richieste gestite da Berlino. Ora non sarà più così. Il governo tedesco lega la decisione all'entrata in vigore del patto europeo sull'immigrazione. Il ministro Tajani intanto raccoglie l'allarme lanciato oggi in prima pagina dal Corriere della Sera sulla vicenda di Ceuta e sul rischio di infiltrazioni terroristiche. Ecco perché, dice Tajani, fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen. Prosegue dunque lo scontro diplomatico Roma-Madrid, mentre in Spagna si stanno prendendo contromisure per scongiurare un eventuale secondo tentativo di entrata in massa da Ceuta. Israele respinge il documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, il documento in 15 punti, non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato, lo ha annunciato il premier Netanyahu in apertura della riunione del gabinetto di governo di oggi. Nella sua prima dichiarazione pubblica sulla cosiddetta roadmap in 15 punti che è stata presentata dal Board of Peace, ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu perché rispetti la tabella di marcia e la reazione di Hamas alla presa di posizione di Netanyahu. L'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo, che ricorre in questi giorni, lo riferiscono i media iraniani, secondo i quali i due hanno discusso a lungo. La notizia è rilevante se verrà confermata, ci sarebbe anche un video che però non è ancora circolato, perché le condizioni di salute di Khamenei sono un mistero e la settimana scorsa alcune fonti addirittura lo avevano dato per morto. Qualche temporale ancora nelle prossime ore su Alpi e Appennini, in qualche caso anche in pianura padana. Da domani comincia una settimana prevista molto calda, con temperature in rialzo ancora un po' in tutte le regioni, fino a massime vicine ai 40 gradi. Ed è tutto, ci sentiamo con il giornale radio alle 19:30, una buona serata, più tardi.
1: Popolare Network.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
1: volume, volume, volume.

Buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Niccolò Vecchia. Allora, qualcuno di voi più preparati e le più preparate, e quindi comunque bravi, complimenti, si staranno chiedendo: ma cosa succede? Questa è la sigla sbagliata, non dovrebbe andare in onda a quest'ora, durante il palinsesto estivo, la sigla di volume. Tranquilli, va tutto bene, è tutto sotto controllo. Effettivamente questa è la sigla di volume, trasmissione che per la sua prima stagione è andata in onda per tutto il palinsesto che si è chiuso a fine giugno, con la conduzione di Elisa Graci e di Dario Grande, ma nel corso di queste settimane di agosto avremo il tempo, in questa oretta scarsa, di ascoltare alcune delle interviste, dei mini live più interessanti di questa prima stagione. Abbiamo un archivio pieno di cose belle, cerchiamo di sfruttarle insomma nel modo migliore, dandovi modo appunto di riapprofondire questi dischi, questi artisti, queste novità che abbiamo raccontato abbastanza tempestivamente. Oggi magari non sono più così delle novità, ma restano in ogni caso dischi e artisti appunto di cui vale la pena parlare, soprattutto quando poi possiamo ascoltare direttamente le voci dei musicisti, delle musiciste che ci vengono a trovare. Vi confermo poi che l'appuntamento con Volume riprenderà per la sua seconda stagione, sempre con Elisa e Dario, a partire dal 7 di settembre, dalle 14 alle 16 su queste frequenze. 7 di settembre, il giorno in cui insomma riprenderanno buona parte delle nostre trasmissioni abituali. Prima parte di Best of Volume di agosto ci porta ad ascoltare un'intervista realizzata da Cecilia Paesante, nostra preziosa collaboratrice, che ha intervistato Neil Codling, chitarrista ritmico, tastierista, coautore dei brani degli Suede, band britannica, che nel una seconda parte del 2025, a fine settembre 2025, uscì con un disco intitolato Antidepressants, che ottenne anche un notevole successo di critica, anche di pubblico, insomma un ritorno in gran forma per gli Suede di Brett Anderson e di Neil Codling. E quindi partiamo da qui, da questa intervista di Cecilia Paesante per Volume con gli Suede. Buon ascolto.

0: Benvenuto ai microfoni di Radio Popolare, Neil Codling, chitarrista e compositore fondamentale degli Suede, fuori con un nuovo album, Antidepressants. Welcome to Radio Popolare.
1: Thank you, Cecilia. It's great to be talking to you today.
0: Io ti sto chiamando da Milano, tu invece dove sei in questo momento?
1: I am in London. It's like the first day after a series of hot days here, so it's a bit of a relief.
2: Sono a Londra ed è il primo giorno fresco dopo una serie di giornate caldissime. Finalmente un po' di sollievo. Sono contento di essere qui a parlare con te ed è bello parlare di nuova musica. Presto saremo di nuovo in tour e speriamo di tornare in Italia il prima possibile, perché abbiamo fatto tantissimi concerti fantastici a Milano e in giro per l'Italia.
0: Sì, infatti siamo tutti davvero entusiasti, soprattutto per i live e per il nuovo album. Ho avuto la possibilità di ascoltarlo in anteprima ed è davvero bellissimo.
3: The chance to listen to it like beforehand and it's amazing.
1: Yeah, it would be really embarrassing if you hated it.
2: Oh, spero ti sia piaciuto. Sarebbe davvero imbarazzante se lo avessi odiato.
0: Beh, in quel caso non te l'avrei detto comunque.
1: No, you wouldn't, I'm sure. You'd be very polite.
2: No, certo, sono sicuro che saresti stata molto gentile.
0: No, no, mi è piaciuto davvero. Avevo già ascoltato i primi tre singoli e sono veramente delle bombe.
3: And they are total bangers. So for our listeners, what shall we expect from your new album?
0: Quindi cosa dobbiamo aspettarci da questo album?
1: Okay, well, hopefully more than just three bangers. There's a couple of slow songs on there, but mostly it's kind of up tempo.
2: Beh, speriamo che ci sia molto di più che solo tre bombe. Ci sono anche un paio di canzoni lente, ma per lo più è piuttosto up-tempo. Continua un po' il percorso post-punk degli Suede dell'ultimo album, Out of Fiction, ma con un tono forse più da inno, epico, sia nei ritornelli che nella scrittura. Molto orientato a ciò che sappiamo fare meglio, cioè essere una rock band e una live band. Quindi sì, l'album è un insieme di canzoni forti, orecchiabili, che parlano di... non so bene di che cosa. Direi che parlano dell'introspezione contemporanea, di come ci sentiamo, di come ci relazioniamo con un mondo che sembra essere fuori controllo.
1: How am I doing and how am I meant to fit in with the world as the world seems to kind of spiral out of control.
0: Immagino che sia sempre difficile spiegare di che cosa parla un album. C'è una frase che adoro particolarmente nel brano Disintegrate. Dice: la tua paura e la tua frustrazione sono come armi nelle tue mani. Senti dentro di te la rabbia. E davvero si percepisce questa rabbia nel brano. La domanda è: come nascono le vostre canzoni? Vengono prima i testi o la musica?
1: No, the music always comes first and the lyrics are always... Brett writes all the lyrics and they always come from his reaction to the music.
2: Viene sempre prima la musica e i testi li scrive tutti Brett. Nascono sempre come una sua reazione alla musica. Non scrive mai un testo a parte per poi adattarlo. Sono sempre una sua risposta viscerale, subconscia, alla musica. Ed è lì che nasce qualcosa di autentico, qualcosa che riflette davvero il sound della band. Ad esempio, in Disintegrate, quei versi mostrano come anche dalla rabbia possa nascere qualcosa di positivo. Come diceva Johnny Rotten, la rabbia è un'energia. La puoi trasformare in forza creativa. L'idea del brano è che si possono incontrare altre persone che si disintegrano nello stesso modo e disintegrarsi insieme. È un modo per ritrovare una connessione in un mondo disconnesso, fatto di social e schermi. Con la musica cerchiamo di ristabilire un contatto diretto. Per questo negli ultimi due album, Out of Fiction e Antidepressants, abbiamo voluto ritornare a essere soprattutto una live band, creare quel momento speciale in cui sei in una stanza con il pubblico e c'è quell'interazione unica. È quello che ci tiene vivi come band.
1: I think with music we're trying to kind of reconnect

0: Mi piace molto questa visione che avete della musica, in particolare della musica dal vivo. Allora, io non amo molto le etichette, ma vista la situazione musicale di oggi con queste grosse reunion e ritorni, non posso non chiederti. Gli Suede sono considerati fra i quattro pilastri del Britpop, insieme agli Oasis, ai Blur e ai Pulp. Com'è stato vivere la contraddizione di essere percepiti come parte del Britpop e al tempo stesso sentirvi sempre piuttosto lontani da quella scena?
1: Perceived as part of a scene of Britpop in this sense, yet always somewhat very far from it.
2: I think when you're part of a scene, I don't think anybody in most people in that scene don't think they're part of it.
3: Quando fai parte di una scena, di solito non ti senti davvero parte di essa. Ciascuno pensa di essere qualcosa di diverso o di unico. Credo che l'unicità degli Suede sia stata in parte proprio quella di essere la loro scena, a sé. È vero, a metà e fine anni 90 eravamo dentro a quel movimento e in tanti ci hanno conosciuti grazie alla popolarità del Britpop. Ma in realtà, in quegli anni passavamo quasi tutto il tempo in giro per l'Europa. Non ci sentivamo parte di una scena britannica in senso stretto. Ci sentivamo europei.
0: E infatti nel nuovo album c'è anche una canzone sull'Europa e non è nemmeno la prima vostra canzone su questo tema.
2: Yeah, there's a song called Dancing with the Europeans, yeah. And I think it sums up. You're right, there was another Europe is our playground, which was a B-side of Trash.
3: Esatto, c'è Dancing with the Europeans. Già negli anni 90 avevamo scritto Europe is our playground, lato B del brano Trash. Ci siamo sempre sentiti europei, in sintonia con la gente d'Europa. È la nostra vera casa culturale ed emotiva. Dancing with the Europeans celebra proprio questa connessione speciale che sentiamo col continente. Ad esempio, pensiamo al supporto che abbiamo sempre avuto in Italia e in tutta Europa. Molti nel mondo guardano all'America per la cultura e la musica, ma noi ci siamo sempre riconosciuti di più nel pensiero e nella cultura europea. È la nostra casa. Non esclude che un giorno scriveremo una canzone intitolata Dancing with the Americans, ma per ora ci sentiamo europei nonostante i cambiamenti politici degli ultimi anni.
0: Sì, anche perché l'America, parlando di musica e arte, è spesso piuttosto autoreferenziale. Di recente parlavo con Russell Mell degli Sparks e lui raccontava di come negli anni 70, in piena moda folk e abiti, fra virgolette, abbastanza noiosi, seriosi, loro abbiano trovato ispirazione nel Regno Unito e in realtà non era per niente comune allora.
2: I think there are those kind of American bands like Sparks and like say Killers, they kind of found their home in the UK.
3: Sì, è vero. Ci sono band americane come gli Sparks o i Killers che hanno trovato la loro casa prima in UK e solo dopo negli Stati Uniti. Credo che come band si vada sempre dove si è più apprezzati. Noi in America abbiamo fatto tour e buoni concerti, ma non ci hanno mai capiti come in Europa. La nostra musica crea connessioni e non importa dove. Noi andiamo a suonare ovunque ci siano persone che ascoltano. È la bellezza dell'arte e della creatività, costruire una rete di legami. Ed è quello che ci tiene ancora qui, dopo 15 anni dal concerto della reunion, il rapporto con i fan. È quell'energia reciproca che ci ispira e ci spinge ad andare avanti.
0: Ed è proprio questo l'aspetto più importante, quello che tutti aspettiamo.
1: I think we're pretty much, out of time, unfortunately.
3: È stato un piacere parlare con te. Spero di tornare presto a Milano e in Italia, magari già il prossimo anno. Per ora non c'è ancora nulla di fissato, ma venite a vederci quando suoneremo. E ascoltate il nuovo album, speriamo vi piaccia. Grazie ancora.
2: Great talking to you today. Thank you so much.

0: Eccoci ancora di nuovo insieme dopo l'intervallo pubblicitario, Best of Volume, una trasmissione d'agosto in cui riprendiamo alcune delle cose più interessanti avvenute nel corso della stagione che si è chiusa a fine giugno di Volume con Elisa Gracci e Dario Grande. In questa seconda parte rimaniamo nell'ambito di dischi che ancora erano usciti a fine 2025, la seconda parte del 2025. Continuiamo con un mini live di grande interesse, credo, per ascoltare una band nata a Torino nel 2022. Loro sono Le Irossa. Il loro secondo album, La mia stella aggressiva, si nasconde nelle virgole e nei punti. È stato, secondo me, davvero un disco molto bello nella seconda parte del 2025 per la musica italiana, indipendente, alternativa. Tutto il resto lo sentite in questo mini live con Le Irossa. Buon ascolto e ricordatevi che per tutto il mese di agosto, questa fascia, quest'ora, su queste frequenze, troverete Best of Volume.
1: Gli ospiti del mini live di Volume di oggi, ovvero Le Irossa. Ciao ragazzi, benvenuti.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao, benvenuti a Radio Popolare. So che è la prima volta che venite qua a suonare. Yes. Come state innanzitutto? Siete tanti, siete in cinque.
4: Siamo in cinque, ne manca uno.
1: Siete in cinque, ne manca uno e ok. Come dicevo prima, non vi chiedo neanche i nomi perché non saprei ricordarmeli tutti, però mi piacerebbe, esatto, farvi partecipare un po' tutti quanti, diciamo, a questa chiacchierata. Tra poco appunto vi faccio suonare qualche brano del nuovo album, ma direi di partire un po' dal nuovo disco che si intitola La mia stella aggressiva si nasconde nelle virgole e nei punti. È uscito da non molto, è un disco che ha attirato subito la nostra attenzione, so non solo la nostra, quindi come ci siete arrivati, partendo proprio dall'inizio, come è nato tutto il progetto, direi?
4: Allora, ci stavamo guardando per decidere chi parlasse, chiaramente, e vabbè, intanto grazie per l'invito. Allora, sì, il nostro secondo album è uscito quest'agosto, quindi agosto 2025, e ci siamo arrivati con il tempo, diciamo. Sì. è stato frutto di molte suonate, molte jam session. Noi cerchiamo di scrivere i pezzi sempre in questo modo, appunto. Magari qualcuno porta un'idea, ci troviamo tutti insieme, si scrive un pezzo, si cerca di tirare fuori qualcosa. E è stato molto bello, un'esperienza che ci piace ricordare. Abbiamo passato qualche giorno, una settimana scarsa, in uno studio, Mushroom Studio in Friuli, e dove abbiamo appunto, siamo riusciti quasi a chiudere l'album e l'abbiamo finito di registrare verso aprile-maggio nello studio di Claudio Lorusso, che salutiamo se sta ascoltando. E poi sì, è uscito ad agosto e insomma siamo qua.
1: Fantastico. È interessante anche il vostro nome, sia per il nome in sé sia per l'articolo che utilizzate appunto per farvi chiamare per nome. Mm-hmm. Quindi non Gli Rossa ma Lei Rossa. Sì. E raccontatemi anche un po' di questo, sia il nome sia la scelta dell'articolo femminile, ecco.
2: Allora, sì, noi abbiamo due versioni sulla nascita del nostro nome. Una che è quella che è, diciamo, quella più acculturata, ovvero che sì. C'è una poesia di Rimbaud in cui dà dei colori alle vocali e il colore che dà la I è rosso.
1: Ok.
2: Quindi dice la I è rossa. L'altra è che in realtà la...
1: Ma non è vero, esatto.
2: Non è vero, ovviamente non è vero. La verità è che ci serviva scegliere un nome perché dovevamo partecipare a un contest che c'è a Torino, che è Pagella Non Solo Rock, e così, tirando giù ipotesi, era uscito, mi pare, I Bionda. Mm-hmm. E tutti ci siamo guardati e abbiamo detto no, è fa orribile. Veramente schifo. Quindi abbiamo detto I Rossa.
1: Effettivamente, ed è piaciuto a tutti.
2: Bellissimo. Effettivamente piaciuto, suonava molto bene.
4: E poi appunto, sì, facile. All'inizio eravamo noi cinque, quelli che tu vedi ora in questo momento. Sì. Con solo Maghi, l'unica ragazza. Abbiamo detto che bello, usiamo il femminile sovresteso, non il maschile sovresteso.
2: Esatto, sì.
4: Che suona anche meglio. Gli Rossa è proprio brutto.
1: Sì, anche a livello di suono suona, sì. Suona bene. Bene, direi che stiamo già chiacchierando troppo. Iniziamo ad ascoltare un brano tratto dal disco, poi iniziamo effettivamente a parlare del disco. Che brano suonate?
4: Ora per cominciare, suoniamo Potomac
1: I Rossa live a Volume. Suona bene. Bene, direi che stiamo già chiacchierando troppo. Iniziamo ad ascoltare un brano tratto dal disco, poi iniziamo effettivamente a parlare del disco. Che brano suonate?
4: Ora cominciamo. Suoniamo Potomac.
1: Potomac, Rossa Live, a volume.

0: Lei Rossa live a volume con Potomac, il primo brano che ci suonano dal vivo, appunto tratto dal loro nuovo disco. Facciamo visualizzare anche agli ascoltatori un po' quello che sta accadendo qui. Io vedo, ditemi se sbaglio, due chitarre acustiche e un basso.
1: Esatto.
0: Esatto. Esatto. E poi vabbè, ci sono ovviamente anche i microfoni in aggiunta. Molto diverso immagino poi da quello che succede dal vivo sui palchi, ma poi ci arriviamo alla fine su quella configurazione. Invece mi accennavate brevemente appunto di come si è formato il progetto, ma per arrivare poi a parlare del tipo di musica che fate e di questo album, a livello di formazione musicale arrivate da percorsi simili, differenti?
2: Allora,
0: vai. Senza paura.
2: Sì. Noi in realtà arriviamo dallo stesso identico percorso musicale. Nel senso che il motivo per cui suoniamo insieme è perché abbiamo frequentato tutti e cinque la stessa scuola di musica. Ed era una scuola di musica che però funzionava in maniera un po' particolare, nel senso che non c'erano lezioni frontali uno, con un insegnante, ma erano lezioni di gruppo. Quindi venivano formate delle piccole band, diciamo.
0: Ok.
2: Quindi band con batteria, chitarra, basso e voce, eccetera. E tutti e cinque eravamo in band diverse.
0: Certo.
2: A parte Valerio e Guglielmo, che suonavano nella stessa. Però band che poi durante il Covid sono morte. Sì. E dopo il Covid abbiamo ripreso a suonare la chitarra acustica, solo noi quattro, senza Vale, che poi è subentrato dopo, a fare un corso di chitarra bluegrass.
3: Bluegrass.
2: Con lo stesso insegnante, e da lì abbiamo detto: ma perché non iniziamo a scrivere i pezzi anche noi? E quindi poi abbiamo aggiunto la batteria.

0: aereo e poi il sax più avanti, ecco.
1: Pazzesco. Quindi, insomma, questa scuola alla fine vi ha dato tanto.
0: Tantissimo.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Infatti siamo molto riconoscenti a questo percorso. Ecco.
1: E è una scuola a Torino?
0: È una scuola
1: di musica a Torino.
3: Di Roberto Bovolenta, che è un chitarrista torinese. E in realtà io mi stupisco sempre, sto iniziando a stupirmi un po' di meno, però in realtà nell'ambiente musicale, principalmente torinese, è pieno di suoi studenti. Che,
1: okay.
3: Cioè ex studenti ovviamente.
1: Ha seminato un sacco.
3: Ha seminato tantissimo. Sì, mi stupisco sempre ogni volta perché ogni tanto.
1: Ah sì sì, anche voi.
3: Sono
1: anche
3: tutti
1: voi i suoi allievi.
3: Rob, sì,
1: ah,
3: esatto.
1: Anche voi. Ah, scommetto che anche tu hai fatto lezione.
3: Esatto, esatto.
1: Pazzesco. Allora, un'altra cosa appunto interessante, ascoltandovi, anche leggendo quello che si dice, si sta dicendo sul vostro disco, è che avete uno stile particolare che mette insieme indie, pop rock, anche a qualcosa di un po' più progressive. A volte ho letto pop barocco, pop prog pop, insomma, non ci piacciono tendenzialmente qui le definizioni. Però effettivamente prog pop un po' mi è piaciuta, devo ammettere, perché ci ho ritrovato qualcosa effettivamente nel modo in cui mettete insieme diverse influenze. Voi come la vedete?
4: Beh, sì, direi che è bella come definizione. Prog pop suona molto male, quello sicuramente.
1: Sì, suona,
4: prog pop è proprio
1: prog
4: brutto.
1: Pop suona male, però mi sembrava che riunisse un po' degli elementi, appunto, perché c'è sia una, diciamo, particolarità negli arrangiamenti, sia comunque un modo di arrivare molto diretti e istintivi, sia delle melodie, sia del songwriting. Quindi
4: sì, cioè abbiamo sempre cercato fin dall'inizio di unire il più possibile le influenze diverse, cioè arriviamo appunto, abbiamo tutti frequentato la stessa scuola, ma sì, ascoltiamo anche musica molto diversa, cioè chi ascolta più principalmente jazz e Tony 2000 insieme, Gabri che non è qua in questo momento, e quindi insomma abbiamo messo insieme influenze diverse, poi andando poi a concentrarci su quelle magari comuni, quindi per esempio gruppi,
1: ecco,
4: come i Black Country New Road, i Fontaine's D.C., gli Squid,
1: sì,
4: gli Idols, tutta quella scena,
1: okay,
4: inglese, irlandese, britannica, generica, attuale.
1: Ok, un sacco di nomi che spessissimo noi, insomma, ascoltiamo qui a volume, che ci piacciono un sacco. Tra l'altro mi sta venendo in mente che ieri un'ascoltatrice ci ha scritto, perché abbiamo ascoltato proprio Potomac ieri nel ricordare il concerto di oggi, appunto di ricordare che sareste stati qui. Ci hanno scritto tipo: gran bella scoperta, mi dà le stesse vibes di quando 30 anni fa ascoltai per la prima volta gli Stereolab. Li conoscete?
2: No,
1: siete giovani, quindi siete assolutamente.
3: No, no, io presente. Però non pensavo. Cioè,
1: beh, insomma,
3: sicuramente io non li ho presi come ispirazione. Però.
1: Ok, o almeno non consapevolmente.
3: Non consapevolmente, esatto.
1: Molto molto bene. Direi di parlare adesso del titolo del disco. Ci avete già suonato un pezzo che era Potomac, ma l'album si intitola La mia stella aggressiva si nasconde nelle virgole e nei punti. Commentatemelo.
0: Ma allora, è un titolo che è nato con un gioco, in realtà. Mm-hmm. E da subito ci piaceva l'idea di avere un titolo lungo, che fosse una frase completa, ecco. E per trovarlo abbiamo deciso di fare questo gioco, che era un gioco che facevano i surrealisti, poi in realtà è un gioco abbastanza comune, insomma, che si chiama Cadavere Squisito. Anche il nome del gioco in realtà cambia da persona a persona, noi lo chiamiamo Cadavere Squisito. È una funzione in cui ognuno scrive la parte di una frase, quindi soggetto, predicato, oggetto, eccetera. Però passando, sì, lo stesso foglio senza vedere cosa hanno scritto gli altri prima.
1: Ok.
0: E quindi sì, noi avevamo prodotto due frasi che ci piacevano particolarmente, che una era la mia stella aggressiva si nasconde, raggiunge
4: la pelle secca
0: con prepotenza. E un'altra che era
4: qualcosa virgole,
0: che si nasconde nei virgoli, nei punti.
4: E abbiamo messo insieme.
0: Però esatto, la pelle secca con prepotenza non ci sembrava troppo adatto e quindi abbiamo fatto questo mix di queste due frasi. Poi la mia stella aggressiva secondo noi funzionava subito molto come rappresentazione del concetto di questo album, diciamo.
1: Che mi sembra quello che avete raccontato un metodo che ultimamente va parecchio per decidere anche il nome delle band. Per esempio, non so se avete mai sentito parlare di un nuovo progetto di nome Sibungualà.
2: Sì,
1: e ci hanno raccontato tipo la stessa identica cosa, solo che non
0: perfetto,
1: per scegliere il nome del disco, ma
0: non lo sapevamo.
4: Per il nome della band.
1: Per il nome della band. Va bene, siamo dicevi?
3: No, no, che mi viene in mente i Black Country, che hanno scelto Black Country Road. Ah, è ecco, un generatore casuale di
1: ecco,
3: parole.
1: Anche loro, esatto. Beh, tutto torna, tutto, insomma, li si casuale. Citava prima. Tutto casuale, ma tutto torna incredibilmente. Direi, prossimo pezzo, cosa ci state per suonare?
2: Sì, faremo come voi.
1: Come voi. Allora, siamo pronti, Lei Rossa dal vivo a volume con Come voi. Bisogno di accordarvi.
5: Parlate nel mentre che...
1: Va bene, nel frattempo mi stavate anche dicendo che perché voi siete passati a Milano a suonare, che non è molto, quindi sì. Al momento mi pare che non ci siano date imminenti a Milano, ma c'è un appuntamento dal vivo da iniziare a segnarsi in agenda, vero?
3: Sì, sì. Confermo, sì. La settimana prossima suoniamo a Siena.
1: Ah, a Siena?
3: Sì.
1: Settimana prossima quando?
2: Il 28 febbraio alla Sala Nera, ex Corte dei Miracoli, insieme ai Tanz Academy, che è una band che conosciamo bene.
1: Ok, quindi sarà la prossima occasione di vedervi dal vivo in Toscana a Siena, alla Corte dei Miracoli. Molto bene, siamo pronti per un altro pezzo, il titolo era?
2: Come voi.
1: Come voi, quando volete.

0: Un altro brano delle Heroes, ovvero Come vuoi, suonato dal vivo dagli studi di Radio Popolare. Qui a volume abbiamo assistito anche a un cambio di configurazione, uno scambio di chitarre, esatto, poi qui la voce è stata cantata principalmente da, mi ricordi il tuo
1: Jacopo.
0: Nome, Jacopo,
1: sì.
0: Esatto, e Margherita, yes, Margherita invece più controcanti, e questo è anche un altro elemento molto bello del disco. E prima ci citavate già un po' il fatto che avete comunque ascolti molto diversi dall'alternative rock inglese attuale a jazz e cose anche estremamente diverse tra di voi. Del vostro percorso, diciamo, di formazione musicale comune nella stessa scuola, però immagino che appunto abbiate comunque personalità musicali molto differenti. Siete in sei nella band, come funzionate a livello proprio di songwriting?
2: Beh, allora, dipende dalle canzoni sempre, però ci sono volte in cui uno porta un giro e poi insieme si fa, appunto, avendo studiato in musica d'insieme, iniziamo a fare una jam per un quarto d'ora e poi capiamo più o meno dove potrebbe essere portato il pezzo. I testi li scriviamo o all'inizio o dopo,
0: sì,
2: dopo che il brano è finito. In realtà sì, cioè.
0: Quindi riuscite, insomma, senza venire troppo alle mani, a conciliare tutto, diciamo, in maniera abbastanza spontanea.
2: Sì, quello assolutamente.
1: Direi molto tranquillamente.
0: Okay.
2: Sì. Per essere molto diversi di stile, di generi e ambienti musicali, forse anche.
0: Sì, infatti.
2: È sempre, cioè, diciamo che gli opposti in qualche modo si attraggono.
0: Ecco, ok.
1: No, poi per come almeno mi pongo io, però secondo me è abbastanza comune come modo di porsi rispetto alla musica che scriviamo. C'è fiducia rispetto a quello che l'altro sta facendo, e, anzi, quello che l'altro fa è una cosa che magari io non avrei fatto, e dico, ah, interessante, carino, il pezzo va in un'altra direzione ancora e prende forma in un modo in cui io non mi sarei mai immaginato potesse prendere forma.
0: Certo. E domanda così a bruciapelo, come vi immaginate, diciamo, a livello di evoluzione del vostro percorso? Come, secondo voi, cosa arriverà? Come vi evolverete?
1: Domanda difficile.
3: È un periodo complicato per fare
1: mamma mia
3: questa domanda.
0: Avete ancora 3, 2, 1, no, 0 allora, secondi per rispondere.
3: No, ma sicuramente noi stiamo già scrivendo per un terzo album, quindi questo è sarà sicuro, ecco. Poi come quando e con chi uscirà è, come dire, da capire, ecco.
0: Però
3: succederanno delle cose molto breve, succederà una cosa, ma aspettiamo a dirlo.
0: E un'altra cosa che interessante secondo me, anche perché devo dire, ci sono passato anche un po' dalla scena musicale torinese, ho studiato, ho fatto lì l'università e suonavo in quel periodo, quindi qualcosa ho visto. Come, che aria si respira, come vi state trovando voi in questi tempi a Torino, e quanto anche, diciamo, la città, il vivere lì vi ha stimolato ed è entrato un po' a far parte dei pezzi?
1: Direi che si respira un'ottima aria, cioè ci sono tante opzioni, tanto movimento. Abbiamo avuto noi in primis la possibilità di suonare in un sacco di posti da subito, magari non nelle migliori delle condizioni, ovviamente, però ci sta, la famosa gavetta. E la cosa bella è che ci sono effettivamente tante band, tanti artisti, c'è tanta gente che vuole fare e ascoltare, quindi è abbastanza
0: stimolante.
1: Decisamente stimolante. Negli ultimi anni, a livello politico, forse non si va in quella direzione lì.
0: Sì.
1: E questo non solo
4: a Torino.
1: Ovviamente.
0: Certo.
1: E questo ovviamente un po' fa male e demoralizza, però in realtà la risposta finora è sempre molto molto attiva, molto molto vivace.
0: Perfetto, quindi insomma vi trovate benone. Direi che siamo arrivati alla fine, abbiamo ancora un brano che però passiamo da disco, ed è La mia stella aggressiva. Volete salutarci presentandocelo in qualche modo? Anzi, ho sbagliato, errore clamoroso, Le tue dita ferme.
1: Ok, yes.
0: Vogliamo
1: presentare, vuoi dire qualcosa sulle tue dita ferme?
4: Vai.
0: No, basta.
1: No, perché
3: È un pezzo su cui, quando dicevo succederà qualcosa breve con questo pezzo. Però non so se vogliamo già dirlo. per chi ci ascolta.
0: Vai.
1: No, secondo me no.
3: Vabbè, lo vedrete.
0: E allora niente, ce lo ascoltiamo. Ricordiamo di rimanere sintonizzati su tutti i canali social dell'Iros, anche per vedere le date quando passeranno più vicini a voi, al posto dove abitate. Però c'è una data a Siena la prossima settimana, quindi su quella potete già andarli a vedere. L'Iros, grazie ancora, è stato un vero piacere. In bocca al lupo per tutto. Vi ascoltiamo ancora con un pezzo, Le tue dita ferme.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

E invece sono qui, siamo qui, 9 agosto, domenica, buona domenica, buon pomeriggio, la nostra estate avanza, ci auguriamo di trovarvi in splendida forma, che siate in città, che siate in giro, ci auguriamo anche che la nostra musica vi tenga compagnia piacevolmente per le prossime 2 ore. Questa Mashup Summer Edition è divisa in 4 sezioni, come ormai se ci ascoltate sapete già, e la prima è dedicata alle novità, si chiama Bella Bro o Bella Fra, come preferite. È il primo disco di recente uscita a cui ci dedichiamo questa settimana, è questo.

Il nuovo album di Charli XCX sta facendo discutere, ma rimaniamo rock and roll, anzi rimaniamo un po' a quel suono al quale probabilmente lei, ve l'abbiamo detto anche la scorsa settimana, si è ispirata, ma voi non trovate che sia così? Noi sì. The Strokes.

Stai ascoltando Mashup Radio Popolare, questo è lo spazio Bella Fra con tutte quante delle novità. Questi sono i Molci Addoma con l'album di remix dall'ultimo loro disco Belaya Polosa.

probabilmente ve li ricorderete, erano quelli che avevano il pezzo un po' dark gothic su cui girava il meme di Mercoledì, quella della serie.

Se prima non erano i Depeche Mode, adesso sì che lo sono, e con questo siamo passati allo spazio 2 della nostra mashup estiva Bella Zio.

in questo spazio. Diciamo che vi dico che sono gli Human League per dovere di ospitalità nei confronti degli Human League, metti che magari qualcuno di loro ascolta e dice non c'è neanche nominati. Eh no.

Un'altra storia d'amore nell'Inghilterra thatcheriana, una canzone da cui si possono anche prendere lezioni sino ad arrivare al livello 42, il massimo livello previsto. Siamo a un picco di nostalgia qui.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Case a Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
1: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Stai ascoltando Mashup Radio Popolare, questo è il nostro spazio nostalgia dopo le novità di Bella Bro, Bella Fra come preferite. C'è lo spazio nostalgia di Bella Zio. Questa sera ci stiamo particolarmente dedicando agli anni 80. È il momento del lentone, sì o no? Tra l'altro è sì, spazio Bella Zio, ma in qualche modo è attualità perché è stata divulgata la notizia che potrebbe esserci della nuova musica sulla quale stava lavorando prima di morire. Lei ci manca tantissimo, ci mancherà sempre tantissimo. Il fatto che ci possa essere della nuova musica in arrivo è una splendida notizia. E fino ad allora è sempre splendido ascoltare la musica di lei che per fortuna abbiamo già.

ci lascia piano piano il canto dolcissimo di Sinéad O'Connor in Nothing Compares to You, ma compare l'autore del pezzo.

Visto che bella zio, questa domenica è una scorpacciata di anni 80, andiamo anche in Italia, no? Cerchiamo l'oro e lo troviamo anche.

E certamente rimpiangiamo anche lui, Mark Hollis, e i suoi straordinari Talk Talk. Per alcuni erano i più bravi di tutti. Sapete che sotto sotto anche per me, così, giusto per confidarmi un po' in questa domenica d'estate.

Procediamo così felpati. Questo è un tempo di appartenenza. Life's what you make it. Potremmo dire love's what you make it. Qui è Lenny Kravitz.

Bella Zio, insomma, ci siamo dati agli anni 90, che sono la White Flag di Dido, ma anche loro. Sicuramente loro.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere

0: solo con Corriere della Sera.
1: Popolare Network.
2: Ceuta, il governo agita lo spettro del terrorismo jihadista, pericolo reale, Schengen resta sospesa, dice Tajani usando un alert dei servizi rilanciato dai giornali. Lo scontro con Madrid rimane alto e rischia di innescare una reazione a catena, la Germania annuncia espulsioni verso l'Italia. Netanyahu respinge il piano in 15 punti di Trump su Gaza, nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, nessuno Stato palestinese finché sarò primo ministro, ha comunicato oggi. Anche a causa della campagna elettorale per le politiche non intende fare alcuna concessione neppure all'amico americano. È morto per il caldo in cantiere, l'autopsia dell'operaio 35enne deceduto nel Padovano conferma la causa della morte, era in nero e il datore di lavoro non lo ha soccorso. Con il suo metodo di spartizione delle poltrone ha scritto la storia della politica italiana dalla Prima Repubblica fino ad ora. È morto all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, l'uomo che indicò prima alla DC e poi agli altri partiti come dividere il potere tra i notabili. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Prosegue, come avete sentito, lo scontro diplomatico altissimo fra Roma e Madrid, mentre in Spagna si stanno prendendo contromisure per scongiurare un eventuale secondo tentativo di entrata in massa da Ceuta. La segnalazione dei servizi spagnoli con il monitoraggio anche di canali social conferma che potrebbe esserci questa eventualità nei prossimi giorni. Il governo Sanchez sta rinforzando i controlli e il dispiegamento sul posto per evitare un nuovo ingresso di decine di migliaia di persone. Molto dipenderà dall'atteggiamento del governo del Marocco. Il governo Meloni intanto continua a tenere sospeso il trattato di Schengen con la Spagna e rilancia, puntando però non sul flusso di migranti e le sue cause, ma sull'allarme terrorismo jihadista. Il ministro Tajani raccoglie puntualmente l'allarme lanciato oggi in prima pagina dal Corriere della Sera, che cita non meglio precisate informazioni degli 007 italiani, un rischio che per Tajani non può essere sottovalutato. Michele Migone.
3: Il ministro Tajani ha puntato il riflettore sul terrorismo riferendosi all'allarme per il 15 di agosto. Lo ha fatto anche sulla base di un articolo apparso oggi sul Corriere della Sera, secondo cui per i nostri 007 quello sarebbe il pericolo dietro a un altro secondo tentativo di massa di entrata nell'enclave spagnola. L'allarme sul 15 agosto era stato lanciato dall'intelligence di Madrid, ma quell'allarme non riguardava il jihadismo, ma appunto una possibile nuova invasione della città da parte di una massa di disperati. Ancora una volta, e questa volta per bocca del ministro degli esteri, il governo italiano mischia le carte per giustificare la sua decisione di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna, una decisione che la cronaca di questi giorni, riguardante Ceuta, i fatti concreti in realtà non riescono a giustificare. Roma ha puntato prima i riflettori su di un pericolo inesistente, l'arrivo in Italia di migranti dopo la crisi di Ceuta, arrivo che non c'è mai stato perché la stragrande maggioranza è stata rimandata oltre il confine con il Marocco. E adesso punta i riflettori sul terrorismo jihadista, ben sapendo che la situazione attorno all'enclave spagnola non è molto diversa da quella che si registra in tanti altri paesi del sud Europa, Italia compresa. Più che su questo fronte, il governo di Giorgia Meloni dovrebbe forse capire, attraverso la nostra intelligence, quale sia stato il ruolo delle autorità del Marocco nella crisi di una decina di giorni fa e quali fossero gli obiettivi di chi ha veicolato quella massa di persone verso Ceuta e verso e contro il governo di Pedro Sanchez. Ma è evidente che al governo italiano ora interessa solo andare contro Sanchez.
2: Sentiamo il commento di Enrico Borghi, deputato di Italia Viva e membro del Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti.
4: Io non conosco il report a cui si fa riferimento e quindi non sono in grado di esprimere delle valutazioni di dettaglio. Però credo che se vogliamo analizzare dal punto di vista dell'intelligence quello che è accaduto a Ceuta, bisognerebbe essere su un altro versante. E cioè bisognerebbe approfondire, scandagliare, comprendere perché 50 o 60 mila marocchini sono stati buttati improvvisamente con una operazione pianificata che secondo i servizi spagnoli ha visto l'intervento dell'intelligence del Regno del Marocco e sono stati utilizzati come una guerra ibrida nei confronti dell'Europa. Ecco, io credo che bisognerebbe essere più preoccupati di questo che non di una interpretazione di un fenomeno c'è a prescindere, cioè il tema del possibile utilizzo della leva migratoria per fenomeni jihadisti c'è da parte di tutti i paesi del Nord Africa e peraltro come conferma anche il fatto che stiamo parlando di poco più di una decina di fermati nel corso di queste giornate, nessuno dei quali proviene da Ceuta, è la conferma che si sta tentando una grande operazione di mistificazione di massa per tentare di confondere le acque rispetto ad un grande errore. Io inviterei Mantovano e Meloni a lavorare di più sul perché determinati settori dell'intelligence marocchina hanno portato avanti quello che oggi chiede l'agenda MAGA americana. Non so se sono in grado di poterlo fare.
2: Berlino intanto conferma: i migranti arrivati in Germania dall'Italia verranno riportati nel nostro paese in base alle regole del trattato di Dublino. È il trattato che prevede che le richieste di asilo vengano presentate nel primo paese. Da anni in realtà i migranti passati dall'Italia arrivati in Germania venivano accolti e le loro richieste gestite da Berlino, ma ora non sarà più così. Il governo tedesco lega la decisione all'entrata in vigore del patto europeo sull'immigrazione il 12 giugno e c'è effettivamente questo legame, ma c'è anche la conseguenza di queste divisioni in Europa sull'immigrazione che stiamo raccontando e un clima politico che vede le destre incalzare sul tema anche in Germania.
1: In Germania il clima nei confronti dei profughi e della politica migratoria ha decisamente cambiato e si è inasprito già a partire dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione del cristiano democratico Friedrich Merz nel maggio dell'anno scorso. La lotta all'immigrazione clandestina e la drastica riduzione del numero degli arrivi di profughi richiedenti asilo in Germania è stato fin dall'inizio il cavallo di battaglia del cancelliere tedesco, che ha ripristinato subito dopo il suo insediamento i controlli alle frontiere del paese, respingendo anche i profughi che avevano già presentato domanda di asilo in un altro paese dell'area Schengen. Una misura tuttavia che non sembra aver dato i risultati sperati, dal momento che in Germania continuano ad approdare migliaia di cosiddetti dublinanti, ovvero profughi che prima di arrivare in Germania sono transitati attraverso un altro paese dell'area Schengen, dove secondo il trattato di Dublino avrebbero dovuto presentare la loro prima richiesta di asilo. Fin dagli anni del cancellierato di Angela Merkel e anche durante quello di Olaf Scholz, Berlino aveva rinunciato ugualmente ad espellere i migranti approdati per prima in Italia o in Grecia. Con l'entrata in vigore della nuova riforma dell'asilo europeo il 12 giugno scorso, il governo Merz ha deciso però di cambiare rotta, e questo soprattutto ha a che fare con l'avanzata del partito populista di estrema destra dell'AfD e con le importanti scadenze elettorali di settembre in Germania. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
2: Netanyahu dice no a Trump. Il primo ministro israeliano ha respinto il piano in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia. L'annuncio è arrivato oggi in apertura della riunione di governo. Netanyahu ha vincolato il ritiro israeliano all'effettivo disarmo di Hamas, disarmo che secondo lui non sarebbe contestuale. In realtà è nella seconda parte della dichiarazione che il primo ministro svela le carte sulle ragioni del no al piano del Board of Peace. Finché sarò primo ministro, ha detto, non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Sentiamo il commento del giornalista israeliano Meron Rapoport.
5: Netanyahu ha rifiutato questo piano offerto dal Trump stesso e dal Board of Peace perché prima delle elezioni è quasi impossibile per lui di accettare un ritiro di Gaza, anche se è parziale, anche se è condizionato e anche che dà via, e questo è chiaro nel 15 punti nel piano del Board of Peace, che si parla, che apre la via per le autorità palestinesi, per l'entrata dell'autorità palestinese, e anche si parla anche di uno Stato palestinese. Accettare questo prima delle elezioni, quando lui è sotto le pressioni dell'estrema destra, e anche nell'ambito del suo stesso partito, del Likud, che ha cambiato e che adesso il suo partito è più vicino a Ben-Gvir che non è a lui, o almeno gran parte del suo partito è andato più a destra che lui stesso, è quasi impossibile di accettare un piano così.
2: I Pasdaran hanno ribadito che lo stretto di Hormuz sarà aperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno le condizioni di Teheran. Lo stallo quindi prosegue. Nonostante le rassicurazioni di Trump rispetto a un prossimo accordo, la situazione non sembra sbloccarsi. Gli Stati Uniti rimangono senza una credibile via d'uscita. Oggi intanto i media iraniani hanno dato notizia che l'ayatollah Mojtaba Khamenei ha incontrato il presidente Pezeshkian. Non ci sono conferme da fonti indipendenti o dell'opposizione. L'enfasi però con cui è stata diffusa la notizia sottolinea l'urgenza con cui il regime voglia dimostrare che la guida suprema è in buone condizioni di salute, nel pieno delle sue funzioni. Sentiamo Greta Privitera del Corriere della Sera, esperta di Iran.
6: Verrebbe da dire che il regime, la Repubblica Islamica, in questo momento ha bisogno di dire che Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema, è vivo e sta bene, perché le voci sulla sua salute, sul suo stato di salute dopo mesi in cui è stato eletto e non si è ancora visto né sentito, si fanno sempre più forti. Molti hanno raccontato che in realtà addirittura le sue condizioni di salute sarebbero aggravate e che quindi l'Iran rischia di non avere la guida suprema, che, come abbiamo raccontato tante volte, è il pilastro principale del sistema Repubblica Islamica. Il fatto che non si sia mai visto né sentito aumenta questi dubbi e queste voci sul fatto, appunto, che in realtà starebbe male, quindi non sarebbe in grado di guidare il paese. Quindi il regime negli ultimi giorni sta facendo il possibile per dire che sta bene. Hanno pubblicato un video, la TV di Stato ha pubblicato un video qualche giorno fa in cui, senza data e senza specificare che tipo di incontro era e quando è avvenuto, appunto dicendo per dimostrare che Mojtaba Khamenei in realtà sta bene. Dobbiamo credere all'incontro con Pezeshkian? Non lo so, forse diciamo è il tentativo estremo della Repubblica Islamica di farci credere che tutto fili dritto, che tutto funzioni.
2: L'autopsia ha confermato che Nicu Terlecci è morto di caldo, il muratore moldavo, 35 anni, deceduto il 4 agosto in un cantiere nel Padovano, ha subito un violento colpo di calore che ne ha causato un collasso, seguito da un arresto cardiaco, e quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia di cui si è saputo oggi. Gli indagati sono il titolare della ditta, la moglie, altri due parenti e due operai. Non lo hanno portato al pronto soccorso quando è stato male, ma a casa del titolare, salvo poi andare all'ospedale ma accorgersi che ormai era morto. Due degli indagati hanno anche detto in un primo momento che l'operaio avesse bevuto alcolici. L'autopsia ha smentito. La vicenda, che è prima di tutto una tragedia umana per Nicu, per la moglie, per i suoi due figli che si trovano in Moldavia, rivela anche questioni più generali del mondo del lavoro. Sentiamo Benedetto Truppa, che è il segretario generale della Fillea CGIL di Padova.
7: È una situazione che riguarda molti lavoratori immigrati che si trovano a lavorare nei settori più precari, che sono quelli dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica. Quando tu subisci un infortunio e quando hai comunque un malore, si prova allora a creare le condizioni per cui questa cosa non abbia evidenza. Noi abbiamo centinaia di lavoratori che tutti i giorni hanno degli infortuni nei luoghi di lavoro, e proprio perché i lavoratori irregolari non vengono assolutamente denunciati rispetto a quell'evento che è accaduto. Nico è un lavoratore moldavo che si trova a lavorare nei cantieri, come in alcuni settori dove la salvaguardia dei diritti è praticamente complicata. Io vorrei solamente ricordare che in Italia quasi il 50% dei lavoratori in edilizia sono immigrati, e in quella provincia, a Padova, il 60% sono immigrati. Per cui stiamo lavorando di lavoratori che molte volte vivono in regime di caporalato, vivono avendo i livelli più bassi e facendo invece lavori specializzati per un numero di ore che è molto più alto rispetto a quello che è l'ora ordinaria. Per cui lavoratori che fanno 10 ore al giorno minimo e che casomai lavorano fino al sabato, se non anche fino alla domenica.
2: Se n'è andato un pezzo di storia della politica italiana, Massimiliano Cencelli, l'inventore del famoso metodo di spartizione delle poltrone dentro la DC, poi esportato in tutti i partiti della Prima Repubblica, ma non solo. Morto a Roma all'età di 90 anni. Fu lo stesso Cencelli a spiegare in una intervista come nacque il suo manuale. Nel 1967 Sarti, con Cossiga e Taviani, fondò al Congresso di Milano la Corrente dei Pontieri, ricordò nel 2003, così chiamata perché doveva fare da ponte tra maggioranza e sinistra. Ottenemmo il 12% e c'era da decidere gli incarichi in direzione. Allora io proposi, raccontò Cencelli, se abbiamo il 12%, come nel consiglio di amministrazione di una società, gli incarichi vengano divisi in base alle azioni possedute, lo stesso deve avvenire per gli incarichi di partito e di governo in base alle tessere. Il suo cosiddetto manuale, il manuale Cencelli, venne poi usato da tutti i partiti. Sentiamo il politologo Gianfranco Pasquino.
8: È stato importantissimo, era il modo per valutare la forza dei partiti e aggiungo delle correnti e per attribuire le cariche rispetto al potere elettorale. Quindi è stata una invenzione importante che ha funzionato molto bene centralmente e che funzionerebbe ancora.
3: Era abbastanza un oscuro seconda fila della Democrazia Cristiana. Come ha fatto a inventarlo, a crearlo e farlo diventare un pezzo così importante della storia della politica italiana?
8: Questo non lo so, presumo che avesse letto qualche libro sulla teoria delle coalizioni. La teoria delle coalizioni in scienza politica si basa proprio su questo: valutare la forza dei partiti e dei dirigenti e attribuire le cariche proprio in base a quella forza. Io non so se Cencelli leggesse l'inglese o se fosse un esperto di scienza politica, dubito, ma se qualcuno gliene ha parlato, ha imparato benissimo.
3: Senta, è diventato, come dire, un sinonimo di storia della Democrazia Cristiana, principalmente questo manuale Cencelli. È stato quello il partito che più di altro l'ha applicato o alla fine lo hanno applicato tutti?
8: Ma credo che lo applicassero anche gli altri, senza dirlo. Non i comunisti, che avevano altro tipo di valutazione, ma certamente in parte nei socialisti c'era anche questo, di sicuro. Ed funzionava anche negli altri partiti più o meno, come dire, esplicitamente. Credo che sia stata un'invenzione importante.
2: Prima di chiudere torniamo a Roma, Spin Time, novità non ce ne sono, le famiglie che abitavano nell'immobile sgomberato sono ancora per strada, vogliamo farvi sentire la voce di Sabina Guzzanti, una delle tante artiste e artisti che li stanno supportando, questa mattina è stata nostra ospite a Itaca.
9: Sono commossa e sorpresa quando vado lì a vedere come questo patrimonio di conoscenza democratica organizzativa sta funzionando, perché comunque coordinare sono tantissimi volontari, ci sono 18.000 gruppi su WhatsApp per ogni cosa e le persone, benché chiaramente affaticate, che sono state gettate sull'asfalto a 45 gradi dal giorno alla notte con un incendio che tutti pensiamo sia doloso peraltro. Ma questa faticosa democrazia, che è comunque il metodo imparato dentro Spin Time, anche adesso è stato applicato e direi che funziona, insomma, ovviamente imperfetto come tutte le cose umane, ma è commovente, ecco, vedere come da un giorno all'altro si è trasformata quella strada in un posto comunque decente, con bagni, acqua, cibo, insomma, il minimo del comfort. Facciamo anche un, insomma, cinema la sera per i ragazzini, cartoni animati, su per lo più vengono un sacco di artisti a portare solidarietà.
2: È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Alessandro Principe, in redazione con Michele Migone. Il GR torna alle 22.30. A tutti una buona serata.
1: Popolare Network.
10: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose, l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
0: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere del

Ed eccoci ritornati. Mashup Summer Edition con le sue quattro parti. Due le abbiamo fatte fuori, Bella Bro con le novità e Bella Zio con i nostalgici ricordi. Siamo quindi giunti alla terza, fatta da canzoni intelligenti, ma molto intelligenti, che però sembrano dementi o demenziali o scherzose o ironiche. Insomma, il buon umore ha sempre avuto bisogno di intelligenza e noi siamo qui a servirci di quella degli altri. Ovviamente la nostra non è così affidabile, e questa settimana, per dare lo start al nostro siparietto ironico satirico, abbiamo pensato a questo.

Insomma, un ripassino di storia ci vuole sempre, tra il lusco e il brusco, tra il serio e il faceto. Continuiamo così, questa si chiama Cimici e Bromuro, lui è Sergio Caputo.

0: se dopo questo non accadrà.
1: E se non accade, c'è comunque la soluzione che ci dà Piero Ciampi, basta dire adios.
2: Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: rapporto sentimentale potrebbe anche risiedere nelle origini, che potrebbero essere state rese difficili da una qualche divergenza di tifoseria calcistica. Ecco.
1: Scusi.

Ed eccoci arrivati all'ultima parte della nostra puntata, quella dove vi facciamo muovere un po', che nella Mashup Summer Edition viene chiamata Bella Lì.

Parlando con Radio Popolare, il nostro DJ set è iniziato con Disco Inferno dei Tramps, in realtà un pezzo scritto da Ron Kersey, uno dei factotum della disco di quegli anni, che era per esempio il nome dietro alla Soul Soul Orchestra di Vince Montana, proprio accanto a Vince Montana. Abbiamo ascoltato la versione da 10 minuti che è contenuta nell'album, così come nella colonna sonora di Saturday Night Fever, mentre Rock and Roll Disco King è un altro pezzone da Studio 54. Lui è uno dei pochi personaggi di pelle bianca attivi nella disco anni 70. Il suo è disco rock, era proprio quello, il mostro che veniva considerato orrido all'epoca. In realtà era fatto da pezzi con un tiro micidiale come questo. L'album era il suo primo, Sabu, in cui c'era questa regina dei dance floor di tutto il pianeta. E da un rock and roll disco king passiamo alla Queen, che ci porta ai tempi del Danceteria.

Chiudiamo come dicono loro, i Daft Punk: harder, better, faster, stronger. Ma per la musica va bene, riferita alla vita, credo che fosse un loro modo di fare ironia con la raffinatezza che era loro propria. Beh, Madonna credo che li avesse chiamati una volta per una collaborazione, ma hanno detto di no. Cattivoni, chissà come sarebbe andata. Buona settimana, ciao da Piergiorgio Pardo.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: La bella canzone di una volta, di Carlo Centeneri ed Emiliano Longo.
2: La bella canzone di una volta, siamo arrivati alla quinta puntata di questa nostra passeggiata tra le classifiche dei decenni passati, all'incerca appunto di tutti i brani delle estati passati in testa alle top 10, di cui ci eravamo probabilmente dimenticati, o che magari invece ci ricordano quello che stava succedendo in quell'anno. Tutti gli anni col 6, quindi dal 1976 fino al 2006. Io sono Carlo Centemeri, siamo su Radio Pop e con me c'è come sempre il prof. Buongiorno, ciao, professore, ciao. Come stai? Tutto bene?
3: Bene, bene, tutto a posto.
2: Vai, allora dai, saltiamo senza perdere altro tempo sulla nostra macchina del tempo e andiamo a vedere cosa succede all'inizio di agosto nelle classifiche del 1966.
1: 1966.
2: E siamo appunto nella prima settimana completa di agosto del 1966. Troviamo anche questa settimana un po' di personaggi che hanno più di una presenza in classifica, e uno di questi la apre e la chiude, perché sia il decimo che avrà, lo anticipiamo già poi, il primo posto. È il nostro adorato golden boy degli anni 60, cioè Gianni Morandi, e al decimo posto abbiamo la fisarmonica.
3: È il nostro buon Gianni, quindi, che anche con la fisarmonica ha ottenuto un successo clamoroso, però si ripete una situazione che abbiamo già riscontrato più volte nelle classifiche di questi anni, vale a dire la RCA aveva in realtà originariamente stampato sul lato A Mi vedrai tornare, cioè un'altra canzone, e la fisarmonica era semplicemente il lato B, soltanto che poi piacque di più e quindi si fece il solito lavoro di
2: ristampare il 45 quei lati scambiati,
3: in modo tale da accontentare il pubblico. Diciamo che Mi vedrai tornare era legata più che altro a un film che si sarebbe dovuto realizzare con Morandi protagonista, naturalmente, che avrebbe interpretato il ruolo di un cadetto della Marina Militare, quindi un'atmosfera militaresca, un po' rievocando vicende elvisiane, e peraltro anche Morandi stesso andrà a fare il militare
2: come Jovanotti molti anni dopo,
3: esattamente. Quindi insomma la fisarmonica alla fine si rivela un clamoroso successo, però va detta una cosa, che è un brano sostanzialmente vecchio stile per l'epoca, nel senso che ormai già il favore dei giovani si era spostato su qualcosa di decisamente più moderno, scatenato. I ragazzi preferiscono i complessi, noi ne incontriamo parecchi in queste classifiche del 66. I ragazzi di quel periodo dichiarano che preferiscono ballare, a loro interessa ballare, non gli importa nemmeno se i musicisti sanno suonare degnamente, a loro basta scatenarsi.
2: Ma torniamo con questi momenti, diciamo, da ballo quasi confidenziale con questo Gianni Morandi e il suo La Fisarmonica.

Gianni Morandi con la fisarmonica, decimo posto. Al nono posto Adamo con Amo. Sopra i Beatles, li abbiamo visti rientrare in top 10 settimana scorsa con Girl. Questa settimana Girl è uscita dalla top 10 ma ha lasciato il posto a Paperback Writer, che è il loro altro singolo di quest'estate. Settimo posto per i Rolling Stones con Painted Black, che è entrata settimana scorsa e sta già scalando la classifica. E invece un'altra new entry che è salita dal basso e avrà, lo anticipiamo, un successone quest'anno, è il brano al sesto posto, che è niente meno che Frank Sinatra con la sua Strangers in the Night. Pezzone meraviglioso. Alla fine dell'anno sarà il singolo più venduto del 1966 in Italia. A tutt'oggi, per All Blue Eyes, è probabilmente uno dei brani più, insieme a My Way, è sicuramente uno dei brani che fanno più pensare assolutamente a lui. Brano che appunto anche oggi tutti quanti ci ricordiamo benissimo. Direi che ce lo ascoltiamo e non è che ci sia molto altro da dire. Straight.

0: Prof, allora, seconda metà della classifica che è bella variopinta, perché abbiamo i miti del momento stranieri, quindi Beatles e Rolling Stones, però intanto si fanno mangiare dal buon vecchio Frank Sinatra, che va bene tutto, ma rimane sempre una garanzia, anche se chiaramente legato a un mondo precedente. Cioè, Sinatra ormai ha già tanti tanti anni di carriera, sia cinematografica che come cantante. Però sui giornali vediamo anche cose piuttosto interessanti per il, proprio per il modo di vivere la musica, perché i giovani, i cosiddetti giovani, diciamo così, fanno anche parecchie notizie in questo periodo.
1: Sì, sì, cioè, perché ci sono dei fenomeni che per noi sono la normalità, ma che in il momento erano visti dagli osservatori come cose strane da indagare. A cosa mi riferisco? Per esempio al ballo di cui parlavamo prima, cioè i ragazzi amano ballare, in particolar modo lo shake in quel periodo va molto di moda, e c'è un'inchiesta del Corriere della Sera proprio di questi giorni di agosto del 66, in cui il giornalista va a esplorare uno dei night di Viareggio e lì vede questi giovani, tra l'altro con le ragazze che già iniziano a scoprire un po' la pancia.
0: Dio!
1: Che tra l'altro è una cosa che tornerà poi di moda negli anni 90.
0: Che scandalo!
1: Scandalo! E
0: ci
1: però
0: sono i bambini che
1: ascoltano. Ma soprattutto l'indagine fatta in chiave quasi antropologica, nel senso che il ballo viene visto come un modo per tornare a origini primitive, oppure per contro come una sorta di trasposizione di quelli che sono i ritmi frenetici della vita contemporanea. I ragazzi che ballano in uno stato di trance, ognuno per conto proprio, in realtà, benché siano immersi in una miriade di altre persone. Cioè si fa un'indagine di un fenomeno nuovo, anche se per noi, ripeto, è qualcosa di assolutamente normale. Nello stesso tempo, però, sulle pagine dei giornali di quel periodo si incontrano anche brutte storie, come quella di un signore che ha sfregiato la moglie perché...
0: Che brava persona!
1: Sì, queste notizie appunto non smettono mai purtroppo di essere di attualità. La cosa curiosa, tra virgolette, è che lui si giustifica così, dicendo perché appunto io ero convinto che mia moglie mi tradisse col medico, e vabbè, e fin lì niente di particolarmente nuovo. Ma il signore in questione dichiara che aveva cercato di convincere la moglie ad andare con lui dai carabinieri perché sperava che il maresciallo, con la sua autorità, l'avrebbe aiutato a convincerla a volergli ancora bene.
0: Ma non ci credo.
1: Sì, sì, questo nel 66.
0: Sul Corriere della Sera.
1: Sul Corriere della Sera, te credo poi che i giovani protestavano contro questi adulti.
0: Vabbè, dai, allora, torniamo alla nostra classifica. Quinto posto con l'Equipe 84 e Io ho in mente te. Quarto posto, invece, tenuto saldamente da Little Tony con Riderà. Terzo posto, invece, abbiamo parlato di un complesso italiano che sono i Giganti con la loro Tema, e invece questa settimana, visto che sono in classifica anche loro da tanto tempo, è il caso di parlare dei Rocks e della loro Che colpa abbiamo noi, che comunque è bella piazzata in classifica da settimane, tra l'altro non l'avevamo ancora ascoltato.
1: Sì, infatti, allora, un altro pezzo evergreen, loro vengono dal successo di C'è una strana espressione nei tuoi occhi, e verrà poi il successo di È la pioggia che va. Allora, a parte che questo pezzo dovete ascoltarlo con molta attenzione, perché il testo veramente fotografa un'epoca. Loro parlano di un mondo vecchio che ci sta crollando addosso, l'aspirazione a una bella società fondata sulla libertà, poi vabbè, con loro accento british, perché loro vengono dall'Inghilterra, praticamente sono finiti casualmente in Italia e casualmente sono stati notati da Teddy Reno, che qualche settimana fa, ricordiamo, ha compiuto un secolo, che li ha coinvolti, è diventato il produttore praticamente, perché facessero poi da gruppo di accompagnamento di Rita Pavone. La loro notorietà, questa è una curiosità che qualcuno ricorderà, in realtà è iniziata prima ancora del successo musicale vero e proprio, perché loro erano testimonial di un carosello dei gelati Algida. La stessa Pavone, tra l'altro, fu testimonial di questa campagna pubblicitaria passata alla storia per lo slogan che pronunciava un bambino: posso dire una parola? C'è un Algida laggiù che mi fa gola. I più grandi se la ricorderanno.
0: Che poesia.
1: Hai visto? Beh,
0: che poesia.
1: Il nostro carosello. Il cuore.
0: Ma tra l'altro, diciamo anche un'altra cosa, nei Rocks, se ricordo bene, militava Shel Shapiro.
1: Sì.
0: Che poi sarebbe stato un produttore di un'importanza straordinaria nei decenni successivi. Poi l'autore della musica di Buonasera Dottore, per esempio, di tantissimi altri pezzi.
1: Ma pensa che il primo nome dei Rocks era Shel Carson Combo, dal nome proprio di Shel Shapiro.
0: Che colpa abbiamo noi? I Rocks.

0: E dopo i Rocks, che colpa abbiamo noi, dobbiamo vedere quindi le due posizioni di testa della classifica, dove troviamo ancora i Giganti con Tema, sono scesi al secondo posto perché sono stati spodestati da Gianni Morandi, che questa settimana vede la sua Notte di Ferragosto al primo posto della top 10 di questa settimana. Saltiamo sulla macchina del tempo e andiamo nel 1976.
1: 1976.
0: 10 anni sono passati, siamo arrivati alla prima settimana completa di agosto del 1976. Decimo posto troviamo Mina con la sua Nuda e vediamo riapparire al nono posto un altro personaggio storico della musica italiana, uno di quelli che apparirebbero anche oggi, anche se in realtà si nega molto alle cronache, ma diciamo che se volesse far uscire un disco domani andrebbe in classifica. È Adriano Celentano e questa settimana in classifica fa la sua comparsa Svalutation
2: con il suo maccheronico, che tra l'altro aveva già utilizzato in Prison Call in Nancy Nine Chuzzle
0: nel 73,
2: del Nostal Rock. Questa canzone è un'altra canzone di cui dovete ascoltare il testo, nel senso che è un altro manifesto del, in questo caso del 76. Svalutation, lui gioca appunto sulla parola ovviamente svalutazione, ma perché? Perché è periodo di crisi economica gravissima, nel senso che tutto era iniziato con la guerra del Kippur 3 anni prima, eccetera. Ora, se leggiamo qualche verso, noteremo che molte cose non sono cambiate. Per esempio, la benzina ogni giorno costa sempre di più, tema molto sentito oggi, ma anche allora. Torneranno su questo tema dell'economia, della crisi economica, per esempio Rino Gaetano con Spendi, Spandi e Fendi l'anno dopo, e i Daniel Santa Cruz Ensemble con Allah Allah, sempre del 77. Poi Celentano parla della lira che appunto precipita giù, da quella svalutation, cambiano i governi, niente cambia lassù, con un salario di un mese compri solo un caffè. Insomma, ci sono tante cose che sono di attualità, ma anche altre cose che sono proprio del 76. Per esempio, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, si vive più di armi che di pane. E poi un accenno al femminismo: io, amore mio, non capisco perché tu vuoi fare il gallo, poi fai l'uovo con me. Chiaramente un po' polemica.
0: Decisamente. Svalutation, Adriano Celentano.
3: E

Adriano Celentano, salutation, nono posto, siamo sempre nell'estate del 76, all'ottavo posto Franco Simone con Tu e così sia, e al settimo posto abbiamo uno di quegli ingressi che veramente hanno fatto storia. L'abbiamo già visto anche l'anno scorso, verso agosto esce un album di solito di qualche cantante importante. Nel 75 era stato Baglioni con Sabato Pomeriggio, disco che ha fatto storia. Quest'anno è Riccardo Cocciante, e il brano che lancia quest'estate e anticiperà l'LP che uscirà di lì a poco è Margherita. Lui è destinato a una carriera che già a quest'epoca è comunque importante, ma diventerà poi straordinaria poi con tutti i suoi grandi singoli degli anni 80, album come La Grande Avventura, Il Mare dei Papaveri, la sua scrittura delle musiche per Notre Dame de Paris, il musical che lui porterà in giro per molto tempo. Ecco, Cocciante già qui ha la sua dimensione perfetta, cioè compositore straordinario, voce meravigliosamente caratteristica, il pianoforte è costantemente presente, un brano bello, un classico, e infatti ce ne accorgeremo perché il brano esce adesso, esce proprio all'inizio di agosto, è l'esatto opposto di un brano estivo, ma è un classico. Dobbiamo pensare a che cosa pensarono coloro che nel 76 a un certo punto sentirono: e questo è il nuovo singolo di Riccardo Cocciante, e ti trovi davanti un capolavoro come questo.

0: Margherita di Riccardo Cocciante, un pezzo di una bellezza davvero struggente, straordinaria e quasi un brano strano all'interno di questa classifica che comunque è molto variopinta tra cantautorato, musica dance, c'è veramente di tutto. A salire infatti sopra di lui troviamo un brano totalmente opposto, uno dei simboli di quest'estate, quindi Ramaya, Afrique Simone, Linda Bella Linda dei Daniel Santa Cruz Ensemble e poi al quarto posto, sempre lì, più o meno stabili, un gruppo che però quest'anno ha buttato fuori una hit che vende, che forse però non è proprio all'altezza delle hit che hanno fatto prima. Loro sono i Santo California, una di quelle icone proprio di questa parte degli anni 70. Il brano in classifica quest'estate è Dolce Amore Mio. Prof,
1: Vabbè,
0: ci salvi questo pezzo?
1: Ci proviamo, perché chi ci ha seguito l'anno scorso sa che loro, già contornerò, avevano avuto un notevole successo. Il problema secondo me è che adesso riascoltandola, insomma, è un po' tanto simile questa canzone del 76, Dolce Amore Mio.
0: Nel frattempo, se non sbaglio, c'era stato anche un Angelo, mi pare nella primavera di quest'anno, che cambiava un po' il ritmo, però alla fine era sempre la stessa idea.
1: L'impostazione è quella, la nota particolare, questi coretti molto anni 70 che avevano anche i Daniel Santa Cruz Ensemble all'inizio con Soleado, eccetera, questa atmosfera corale che fa molto periodo dell'azione collettiva, appunto anni 70. Diciamo è questo, che molti preferiscono il lato B, il B-side del 45 giri, che si intitola Lei dorme già. Però lascio a voi a questo punto la decisione.
0: Dolce amore mio, Santa California.

0: E siamo giunti al momento di scoprire la top 3 con gli ABBA, con Fernando, sempre l'instabile, un po' anche di risalita. Sempre al secondo posto rimangono i Santana con Europa e la testa della classifica è tenuta solidamente da Gianni Bella con Non si può morire dentro. Prof, e questa settimana invece che cosa troviamo?
1: Allora, questa settimana un fatto importante, perché il 4 agosto del 76 Giulio Andreotti presenta al Parlamento il programma per il nuovo governo, che è il 13° monocolore democristiano, ed è un governo un po' particolare perché Andreotti chiederà la non sfiducia, cioè questa litote per dire che chiede a tutti gli altri partiti di non votare contro sostanzialmente. Ma perché? Per qualcosa che io vi ho già raccontato nelle settimane precedenti. Le elezioni del giugno del 76 avevano portato a un risultato sicuramente affermativo per la Democrazia Cristiana, ma naturalmente non maggioranza assoluta, e il Partito Comunista aveva ottenuto anch'esso una percentuale estremamente alta di voti, per cui non c'era una vera e propria maggioranza. E quindi in una situazione di emergenza, qual era quella italiana di quel periodo, perché c'era appunto la crisi economica di cui abbiamo già parlato, il terrorismo, tutta una serie di situazioni di allarme, non ci si poteva permettere di perdere del tempo. Per cui ci fu questo tacito accordo di tutte le forze politiche, però va anche detto che questo è il primo passo del compromesso storico che Berlinguer e Moro avevano in qualche modo ideato qualche anno prima. Un compromesso storico che nelle idee si sarebbe dovuto poi trasformare in prima o poi in un governo a conduzione di DC-PC, ma questo non avverrà mai perché ci sarà di mezzo il sequestro Moro nel 78 con le Brigate Rosse e si interromperà il progetto.
0: E sono gli anni 70,
1: sì,
0: proprio nella loro più estrema essenza. Ma è giunto il momento di lasciare gli anni 70 e di catapultarci invece nel glitter degli anni 80.
2: 1986.
0: Edonismo reganiano del 1986. Siamo quindi nella prima settimana di agosto. Decimo posto per Zandra con la sua Innocent Love e nono posto per Madonna con Live to Tell. Brano che sta continuando a rimanere in classifica e lì da tutta la primavera, un po' alla volta, lentamente sta scendendo. È una delle più belle ballad di Madonna, uno dei brani più trainanti del suo album True Blue, che è quello che lei appunto ha pubblicato nella primavera dell'86. È una ballad neanche semplicissima, piuttosto anche complessa armonicamente parlando, e ci mostra un lato di Madonna più legato alla parte introspettiva che nei singoli degli anni precedenti era un po' mancata. C'era una bella ballad nel disco precedente, Like a Virgin, che era Shubidu. Diciamo che True Blue ci consegna una Madonna completamente cambiata. Ha adottato il famoso look con il capello platinato, la pettinatura alla Marilyn Monroe. Il disco è prodotto decisamente meglio, contiene una maggiore varietà a livello sonoro, timbrico e anche dal punto di vista dei testi. Sicuramente non è un disco per niente trascurabile, per cui sentiamoci questa meravigliosa Live to Tell.

0: E dopo il nono posto di Live to Tell di Madonna saliamo all'ottavo con Tom Hooker della Allegra Famiglia della Baby Records e la sua Looking for Love, e un gruppo, anzi un duo tedesco che è apparso la settimana scorsa prende una posizione in più, è questa settimana al sesto posto. Loro sono Bruce e Bongo, uno di quei duetti che vedremo probabilmente una volta e basta, che però buttano dentro un brano molto carino, molto funzionante, molto stupido per molti motivi, però il brano giusto al momento giusto. Si chiama Guile.
1: Guile, esatto, molto scandaloso. Anche allora, correggo il maestro, sono British loro.
0: Ah, sì?
1: Però, diciamo, naturalizzati tedeschi.
0: Mi fai crollare un mito.
1: Perché loro vanno a fare il militare in Germania e lì scrivono questo testo, questa canzone, perché scoprono che Guile, praticamente, nello slang giovanile, significa... Allora, da una parte è fico, sì, cool, no? Insomma, fantastico, eccetera. Dall'altra ha un connotato più, diciamo, sessuale.
0: Sì, letteralmente parlando, il Guile è l'equivalente del nostro che libidine.
1: È lussurioso.
0: Proprio letteralmente. Sì, sì, sì.
1: E questa cosa, il fatto che loro...
0: È un sentito omaggio a Jerry Calà, tra l'altro, a proposito di libidine.
1: Doppia libidine.
0: Torniamo a noi, facciamo i seri.
1: Ovviamente. Ecco. Loro, quindi, ci giocano su questa cosa, però ovviamente fanno arrabbiare le autorità, i media tedeschi, insomma, incappano nella censura. Però, detto questo, è interessante il brano anche per il fatto che riprende paro paro la melodia di Rock Me Amadeus di Falco.
0: Ah già, giusto.
1: Ma concessa, non è un plagio. E inoltre all'interno, qui credo non ci fossero problemi di diritti d'autore,
0: no, no, sicuramente.
1: Tchaikovsky, viene citato anche l'Ouverture 1812.
0: Così, in punta di forchetta questa punta di cultura.
1: Gli intenditori come il maestro la sentiranno questa citazione. Ultima curiosità, è un brano, come ha detto giustamente il maestro, che è un unicum, nel senso che poi loro praticamente sono spariti, ma poco dopo hanno fatto un altro pezzo che si chiama I Ho. Questa volta il loro punto di partenza è la canzone dei sette nani.
0: Ah, ma dai!
1: Esatto.
0: Me la vado a sentire. Vai, intanto vediamo se vi ricordavate Guile di Bruce.

E qualcuno poi si ricorderà di questa Gail di Bruce Ebongo, perché avrebbe poi fatto la sua comparsata in un Bimbo Mix di poco tempo dopo, quindi chi di voi era giovane se la ricorderà lì, ma ci apparirà come spesso faceva la Baby Record in versione tarocca, cioè la cover fatta da altri artisti del brano praticamente uguale, perché ottenere i diritti sul brano originale costava troppo. Su questo la Baby Records era assolutamente specialista, anche nei mixage, un po' in tutte le loro compilation, ma bisogna accampare la famiglia, come si dice, e quindi si facevano un po' scelte di questo tipo. Sesto posto con New Wham, The Edge of Heaven, il loro brano di quest'estate. A salire Samantha Fox con Touch Me, Spagna con Easy Lady, e al terzo posto altro idolo teen, potremmo chiamarlo così, detto con gli occhi di poi, cioè Tracy Spencer con la sua Run to Me. Tracy Spencer, l'abbiamo già detto varie volte nella settimana passata, è un po' una creatura della famiglia di Claudio Cecchetto, poi negli anni successivi ci porterà altri brani come Take Me Back, che sarà un successone l'anno dopo, Tu Tango Tu, l'anno ancora successivo, cioè rimarrà un po' come presenza costante nei vari anni e sempre piazzandosi bene in classifica. Run to Me forse è rimasta come la sua canzone più

0: sarà al terzo posto. I primi due posti sono occupati stabilmente dagli stessi pezzi ormai da una settimana. E al secondo posto abbiamo i Level 42 con la loro Lessons in Love, questa meravigliosa miscela di jazz, funk, rock, eccetera. Tra l'altro, appunto, come ricordo personale, il piccolo Carlo, che aveva 10 anni, quest'estate ha comprato quel 45 giri ed è stato, penso, il primo 45 giri che ho comprato.
1: Ricordo tenero.
0: Hai visto che ricordo tenero. So che tu sei stato più precoce di me, ma...
1: il mio fu Donatella della Rettore, 81.
0: Qualche anno prima, vedi.
1: Ero all'asilo.
0: È stato più precoce di me. A seguire, invece, in testa abbiamo ancora Madonna con Papa Don't Preach. Siamo negli anni 80 e ovviamente essere negli anni 80 vuol dire parlare di televisione, e in Italia parlare di televisione vuol dire parlare chiaramente del Silvio e del Cavaliere, che quest'estate tenta addirittura l'internazionalizzazione e punta direttamente verso l'aprirsi un canale in Francia. E la cose non gli vanno benissimo, no?
1: Sì, infatti, allora la 5 è il progetto francese, no? Una trasposizione di Canale 5, la prima rete televisiva privata gratuita francese, e in effetti aveva già debuttato a febbraio dell'86, perché Berlusconi era riuscito a ottenere le frequenze per far nascere il nuovo canale direttamente dal presidente della Repubblica François Mitterrand. Qual era però il problema? Il problema era che contro c'era Chirac, che inizialmente era sindaco di Parigi ed era leader della destra neogollista, e quindi aveva già fatto dell'ostruzionismo, perché aveva per esempio rifiutato i permessi per installare i ripetitori sulla Tour Eiffel. Ecco, qual è la sfortuna per Berlusconi? Che nel marzo dell'86 la destra vince le elezioni politiche in Francia, e quindi si viene a creare una situazione un po' particolare, perché il presidente della Repubblica Mitterrand è socialista, ma il presidente del Consiglio e Premier è Chirac, appunto neogollista. E Chirac la prima cosa che fa il 2 di agosto è emanare, pubblicare un decreto che cancella la concessione per le trasmissioni di La 5. Lui era contrario per vari motivi che non stiamo qui a indagare. Naturalmente Berlusconi è arrabbiatissimo, però riesce a ottenere, come insomma già accaduto anche da noi, una sorta di proroga per qualche mese, un regime provvisorio, e poi va avanti a colpi di battaglia legale. A un certo punto dovrà anche poi cedere la gestione editoriale, la presidenza della rete, a un personaggio ben gradito a Chirac, che era Robert Hersant, che era il patron delle Figaro, l'uomo della carta stampata francese, insomma. Poi la 5 a un certo punto fu ceduta da Berlusconi e non esiste più.
0: E visto che appunto stiamo parlando di lui, andiamo negli anni 90, dove penso che lo ritroveremo in qualche modo, magari non nelle notizie di oggi, ma sicuramente lo ribecchiamo. Ci rivediamo tra 10 anni.
2: 1996.
0: E siamo nell'agosto del 1996, decimo posto, abbiamo, abbastanza insolitamente per questo periodo storico, un gruppo tedesco, cioè i Fool's Garden, che sono al decimo posto con il loro Lemon Tree, brano che poi avrà una storia straordinaria. D'altra parte si parla di tedeschi anche sulle cronache in italiano, ma non proprio...
1: Non brava gente. Allora, ricorderete che nell'agosto del 96 non si faceva altro che parlare di Priebke, questo capitano dell'SS, agente della Gestapo, che si era reso responsabile di 2 omicidi in occasione del massacro delle Fosse Ardeatine, ma non solo, poi era stato colui che aveva redatto proprio le liste dei 335 civili da giustiziare, poi si era macchiato anche di altri crimini. Però, come tanti altri nazisti, alla fine della guerra, sotto false identità, era emigrato in Sud America. Lui era finito in Argentina, lì poi si era fatto la sua vita, era diventato addirittura direttore di una scuola. Ma nel 94 un giornalista riuscì a sgamarlo, per cui andò da lui e gli fece un'intervista. Nel giro di poco tempo l'Italia chiese l'estradizione all'Argentina e l'Argentina la concesse, per cui Priebke fu mandato da noi. Qual è il caso però dell'agosto 96? Il caso è questo, che il tribunale militare, pur riconoscendo la responsabilità dell'imputato, dichiarò che non si poteva intervenire perché ormai il reato era estinto per prescrizione. Ne derivò un casino, giustamente, per proteste dei parenti delle vittime. Ci fu chi iniziò uno sciopero della fame, la comunità ebraica, tutti chiaramente arrabbiati, anzi ci fu una sorta di assedio che costrinse i giudici a restare in aula fino a notte fonda. Nel frattempo la Germania era intervenuta chiedendo a sua volta l'estradizione di Priebke. Insomma, per farvela breve, Priebke verrà nuovamente arrestato da noi, non sarà mai estradato in Germania e alla fine sarà condannato all'ergastolo nel 98, anche se di fatto nel 99 già sarà agli arresti domiciliari domiciliari per via dell'anzianità. Di fatto è morto centenario.
0: Dai, risalendo la classifica, torniamo un po' di leggerezza perché

0: Nono posto, che è un brano molto leggero, cioè Fargetta con The Beat of Green. All'ottavo posto, Divin Joy con Don't Stop Moving. Settimo per Bobby Flexter con la sua cover rifatta, remixata di Profondo Rosso. E sesto posto, Boris Lugosch con Keep Pushing. Prof, ci dica qualcosa di questo personaggio del quale non ci ricordiamo assolutamente nulla, almeno io.
1: Allora, è un brano che è stato pubblicato da un DJ produttore tedesco, Boris Lugosch, perdonate il mio tedesco, nel 95, ma poi appunto è esploso l'anno dopo. È un brano che unisce sonorità della house di metà anni 90 a una linea vocale soul, per cui ci si crea un po' questa combo strana tra una melodia abbastanza solare e un basso ipnotico. Di fatto diverrà un classico della musica da club, però devo dire non credo sia così memorabile, o perlomeno vediamo un po' se ve la ricordate.
0: Keep Pushing, Boris Lugosch.

E sopra Keep Pushing di Boris Dlugosz abbiamo la nostra amatissima Alexia con la sua Summer is Crazy. Alexia in quest'epoca è veramente un'icona della musica italiana e, vabbè, e siamo ancora un po' prima rispetto alla sua presenza poi in musica in lingua italiana, Sanremo eccetera. In questi anni lei forse in pochi sanno addirittura che è italiana, probabilmente. Gran pezzo. Allora, vabbè, io parlo per esperienza personale affettiva, vabbè, perché ho avuto modo di suonarla con lei, ma riascoltiamocela, perché per quanto all'epoca venisse derubricata come canzoncina della discoteca, secondo me è veramente un gran pezzo.

E a salire dopo Alexi e la sua Summer is Crazy, rimaniamo al centro delle discoteche con Gala e Freed from Desire, e poi con Robert Miles e Fable. Secondo posto invece per un brano abbastanza particolare, perché è un brano ufficialmente accreditato a Bob Marley, ma Marley era morto ormai già da parecchi anni quando esce questo disco. Infatti è un remix di questo brano che si chiama What Goes Around Comes Around, e viene essenzialmente realizzato partendo da una serie di demo di Bob Marley, voce e chitarra, relativi a dei brani registrati molto tempo prima che poi non avevano mai trovato la strada del disco, non erano mai entrati nella discografia ufficiale di Marley. Fatto sta che questo materiale finisce nelle mani di Alex Natale, che era all'epoca un DJ piuttosto noto, viene portato tra l'altro anche al Festival Bar, quindi diciamo che è anche un tributo postumo per un personaggio come Bob Marley, che comunque negli anni 90 godeva ancora di una fama enorme, era ancora un personaggio sicuramente non dimenticato, molto molto conosciuto, ma il fatto di poterlo risentire anche in classifica diventa una cosa particolarmente carina, sia in suo tributo sia nel fatto di far notare che la sua musica aveva ancora una novità e una validità a metà degli anni 90. What goes around comes around.

0: E dopo What Goes Around Comes Around di Bob Marley abbiamo i Fugees in testa per la seconda settimana di fila con la loro Killing Me Softly. Prof, e che cos'altro abbiamo di interessante che sta capitando questa settimana?
1: Ma è una notizia abbastanza inquietante. Il 4 agosto si legge, infatti: ti immagini se l'Italia si sveglia e non trova più la Torre di Pisa? Cos'era successo? Che un pentito di mafia aveva rivelato che Cosa Nostra aveva avuto l'intenzione di far saltare in aria la mitica Torre di Pisa nel 93, che ricorderete è stato l'anno delle stragi a sfondo beni culturali, cioè per esempio quella di Via Palestro a Milano, quella degli Uffizi a Firenze, di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma. E insomma, per fortuna almeno la Torre di Pisa è rimasta intatta.
0: E andiamo avanti del nostro decennio, andiamo negli anni 2000.
2: 2006.
0: Estate del 2006, sempre agosto, decimo posto di questa settimana, abbiamo un brano spagnolo che abbastanza insolitamente non è il classico, diciamo, brano di provenienza sudamericana, un po' come siamo abituati in questi anni, è invece un brano di una cantante spagnola, lei si chiama Bebe, il brano si chiama Malo, quindi cattivo, tradotto così. Viene da un suo album che insieme a questo singolo è uscito 2 anni prima, è uscito nel 2004 e abbastanza insolitamente, però ogni tanto queste cose capitavano in passato, il disco esce in Italia solo con 2 anni di ritardo e diventa un successone appunto 2 anni dopo. È un brano tra l'altro che ha un po' una doppia anima, perché da una parte c'è un ritornello molto accattivante, molto piacevole, lo sentiva canticchiare spesso, d'altro canto il testo è estremamente d'attualità, è estremamente pregnante, perché appunto parla di violenza domestica sulle donne. Però appunto questa settimana è al decimo posto e ci mostra un mondo più attento anche alle sonorità di altri paesi e più attento anche a diversi temi, come peraltro non avevamo ancora visto in altre classifiche. Quindi questa è Malo e lei è Bebe.

0: Questa Malo di Bebe, poi il nono posto di Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina, George Michael con la sua Enizer FR e poi Christina Aguilera, altro personaggione dei primi anni 2000 che è in classifica con Ain't No Other Man.
1: E tra l'altro lei c'era già da qualche anno perché il suo primo album è del 99, per cui qui siamo già al terzo album, Back to Basic, con un tour in cui lei si inventò un alter ego, Baby Jane, ovviamente ispirato al film celeberrimo Che fine ha fatto Baby Jane, perché lei in qualche modo voleva rievocare, ricostruire un po' le atmosfere e le icone di anni passati. Di fatto il brano che adesso ascoltiamo le fa vincere il suo quarto Grammy come miglior performance vocale femminile e verrà certificato disco di platino.

0: E questa è In No Other Man di Christina Aguilera. Sopra di lei, dopo tantissime settimane in testa alla classifica, sta un po' alla volta scendendo Tiziano Ferro con la sua Stop Dimentica. Sopra di lui Shakira e Wyclef Jean con Hips Don't Lie, Gnas Bentley con Crazy, e sopra un brano che sta vivendo quest'estate una seconda giovinezza. Parliamo di Seven Nation Army dei White Stripes, che è diventato quest'estate celeberrimo perché è stato adottato per quelle motivazioni che non si sa bene perché succedano, però succedono, come coro all'interno degli stadi. Abbiamo appena appunto visto la fine del mondiale di calcio del 2006 che hanno vinto gli italiani. Ecco, Seven Nation Army è un brano che è uscito 3 anni prima, perché il brano dal duo The White Stripes era stato pubblicato all'inizio di febbraio del 2003. Era stato un brano abbastanza famoso, non una cosa mostruosamente da cima alle classifiche eccetera, però con questo riff davvero memorabile, alla fine il brano diventa, come quelle melodie e come sono tante altre che si adattano bene all'urlo degli stadi, perché
1: come l'amico è, fatto, è.
0: Come l'amico è, vabbè, perché no, e in questo caso parliamo di un qualcosa che ha 5 note, è fatto da quello, è una frase melodica brevissima, facile da memorizzare, e oggi penso che sia utilizzato in qualsiasi stadio più o meno del mondo. Adesso nei mondiali di quest'anno l'abbiamo sentito varie volte, comunque
1: è
0: giusto,
1: è stato risemantizzato.
0: Eh sì, ma mamma come parli bene, mamma come parli
1: prof,
0: bene, beh, il prof è sempre il prof. Seven Nation Army di White Stripes.

0: E direi che il fatto che siamo nei mondiali di calcio, dopo questa Seven Nation Army che ritorna ai vertici delle classifiche, perché abbastanza ovviamente tutti l'hanno sentita e tutti se la sono voluta comprare, ecco, rimane nelle prime posizioni, perché anche al secondo posto c'è un nostro amichetto legato al calcio.
1: Indovinello ai nostri ascoltatori: chi è che dice questi versi, chi li recita? Così palese, grande Luciano Moggi, dacci tanti orologi agli arbitri internazionali, sino co cazzo che vinciamo i mondiali, perché noi siamo bravissimi e super quotatissimi, e se qualcuno ci ostacola ce lo diciamo alla cupola.
0: È colui che è al secondo posto questa settimana, è Checco Zalone con la sua "siamo una squadra fortissimi", che quest'estate lo ha più o meno consegnato al mercato mainstream, l'ha reso essenzialmente famoso. Però appunto non si parla di calcio solamente perché ci sono i mondiali, li vinciamo, che bello, siamo una squadra fortissimi, c'è anche qualcosetta d'altro.
1: Infatti i versi di Zalone non li ho citati a caso, perché nel 2006 a maggio è scoppiato il più grande scandalo calcistico in Italia, che è passato alla storia come calciopoli, no? Tutta questa serie di termini mutuati da Tangentopoli, poi Vallettopoli, Lolitopoli, chi più ne ha più ne metta. In questo caso al centro dell'inchiesta c'era una cupola, proprio veniva chiamata così, anche qui mutuando dal linguaggio della mafia, e al centro di questa cupola, cioè alla cima, doveva esserci il direttore generale della Juventus, Luciano Moggi. Insomma, cos'era tutto? Era un sistema sostanzialmente per influenzare le partite del campionato di Serie A, relazioni illecite tra dirigenti sportivi, vari arbitri, designatori, eccetera, eccetera. Coinvolte squadre, anzitutto la Juventus, ma anche il Milan, la Fiorentina, la Lazio, la Regina. E alla fine, insomma, punizione per le squadre. La Juventus è retrocessa in Serie B, per dire, altre con decurtazione di punti per il campionato successivo, chi non può più partecipare alle coppe per l'anno dopo, e poi ovviamente anche conseguenze deontologiche per Moggi e per l'amministratore delegato della Juventus, che sono stati radiati dalla FIGC, compresi anche alcuni arbitri oppure sospesi. Poi ci fu anche un processo penale, però molti reati sono caduti in prescrizione, è rimasta la responsabilità civile.
0: Vabbè, almeno c'era Checco Zalone che ci faceva ridere di tutto questo. Sopra di lui in testa abbiamo ancora di Zero Assoluto con "Sei parte di me". Prof, è terminata anche questa settimana?
1: Sì, siamo giunti al termine della bella canzone di una volta, e voi
0: direi di sì, non per sempre, però settimana prossima torniamo, state tranquilli. Voi, mi raccomando, continuate a sintonizzarvi qui alle 20:30 di domenica, perché domenica prossima ci sarà un'altra puntata, un'altra settimana, altre sorprese, ma soprattutto ci sarà il prof.
1: Ragazzi, io vi auguro una buona serata al fresco, mi raccomando.
0: Assolutamente, e quindi da Carlo Centemeri
1: e il prof Emiliano Longo,
0: una buona serata, e se vi siete persi un pezzo di puntata, sapete che potete recuperarlo in podcast. Ciao!
1: Ciao!

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica e musica tradizionale, orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli, dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, in diretta dagli studi di Via Olearo e di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Ben ritrovati. Eccoci qua per un'altra puntata di questa trasmissione che viaggia per musiche. Che dall'acustico al tradizionale popolare. Entrano nei rii, nei fiumi e nei rivoli strani di tutto quello che ha a che fare con la musica tradizionale orale e le sue evoluzioni, ovviamente. Questa sera la puntata ha una traccia. Ha una traccia simile e al contempo stesso diversa. Ma non vi spiegherò subito, perché basteranno poche note di chitarra e ci addentreremo piano piano insieme in questo piccolo viaggio che vi voglio raccontare questa sera.
2: Non so dire adesso neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosci invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere,

0: via. La bomba proletaria e il milavalaria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione.
1: Eh sì.
0: Un treno di lusso lontana destinazione.
1: Il grosso borbottone è partito per l'altrove. Ci ha lasciato un pochettino più soli, Ma Francesco Guccini non è più che un semplice cantautore, è stato un narratore della condizione umana, capace di trasformare la canzone d'autore in uno spazio di riflessione del pensiero, della filosofia, della politica e del proprio esistenziale. Secondo me le sue composizioni non cercavano l'effetto immediato, né la facile melodia. Invece richiedeva l'ascolto, l'attenzione, la partecipazione anche del proprio pensiero. E forse proprio per questo che le sue canzoni continuano a parlare anche alle nuove generazioni. La poetica di Francesco Guccini nasceva da tante cose, dall'incontro tra la grande la grande letteratura, la tradizione popolare contadina della montagna pistoiese ed emiliana, della pianura emiliana, ma anche dalla cultura internazionale. C'erano i Borges, i Pavese, Brassen, la memoria della resistenza, il folk dilaniano e statunitense, gli idiomi di Pavana, di Modena, dell'Emilia. Il suo modo di cantare, di vero e proprio racconto, come un antico e novello al contempo stesso, conta storie e canta storie. E infine, almeno per quanto ci riguarda e mi riguarda, è bene ricordare che Francesco Guccini è stato anche allievo del grande professor Roberto Leidi e che grazie a questi insegnamenti lui anche spontaneamente partiva con il suo registratore e al di là dell'ambito proprio familiare registrava la sua nonna Mabilia sui canti della tradizione popolare di quella sua montagna. Andò anche in giro a raccogliere i canti come la lezione del pastor Gelindo trovata appunto sulla sua montagna, storia di un rituale del periodo invernale, del periodo natalizio, che era sostanzialmente originario del Piemonte ma che era stato trovato sia in Veneto che nella bassa Lombarda e che in fondo grazie proprio a lui e alle sue registrazioni sul campo oggi ne beneficiamo perché è depositate, queste registrazioni sono depositate presso l'archivio sonoro della montagna pistoiese. E proprio per questo suo lavoro, al di là delle canzoni scritte, dei racconti, dell'uso magari degli endecasillabi, riferimenti straordinari al canto epico-lirico della ballata del nostro paese, fu iscritto ad honorem alla Società Italiana di Etnomusicologia. Quindi quando si parla di contastorie o cantastorie è bene considerare la figura di Francesco Guccini proprio perché anche nei suoi concerti lui inseriva dentro, parlava molto, presentava molto, faceva di fatto un vero e proprio treppo che nel gergo dei cantastorie è l'imbonimento, l'intortatura, come è il titolo dell'intorto del suo ultimo album, che rievoca canti di altri, cover di altri grandi che lui ha voluto cantare, come Fausto Modei in Morte di Reggio Emilia, il Megat di Vandella Mea, canzoni epico-liriche della tradizione popolare piemontese, Franco Fortini, insomma tante cose così, ma la poesia e il canto, come dire, dei racconti, lui era veramente un canta storie. Bene, dopo questa mia introduzione, anche perché alle volte, riferendosi al suo modo di essere uomo anche non soltanto di cultura, di letteratura, ma anche di politica, col suo socialismo umanista, libertario per molti versi, qualcheduno per questo qualche è stato anche una via per tanti. Certo, qualcheduno, anche se parla di bussole, credo che abbia invertito completamente i punti cardinali e non abbia nulla a che fare nelle sue rimembranze rispetto alla storia e ai racconti cantati di Francesco Guccini. Per questo io adesso mi taccio e tocco, come si suol dire, tocco nel farvi ascoltare qualche brano, forse meno sentito in questo periodo, nel ricordare il grande, grosso borbottone, che era Francesco, e voglio farvi ascoltare solo le canzoni che hanno per me qualche significato e sicuramente mi hanno dato, anche perché sono state canzoni come la canzone dei 12 mesi, canzoni che mi hanno segnato nel mio periodo di vita antico, mettiamolo così. Per cui vi propongo di conseguenza, in un ascolto così quasi fossimo di fronte a un concerto, tre canzoni. Asia, che è una meraviglia di racconto, quasi non soltanto di poetica aulica ed evocativa, ma proprio di racconto, quasi fosse una saga di viaggi salgariani, ma poco hanno a che fare con il momento eroico del salgariano, però hanno questa impronta. E poi la canzone di 12 mesi, una canzone dei tempi che cambiano ma nello stesso tempo rimangono, e infine la canzone di un'utopia, Le cinque anatre. E io vi lascio con questi tre viaggi sonori, dedicandoli all'altrove, dove in questo momento lui è con tanti altri che noi abbiamo amato e amiamo ancora e ameremo ancora di più nel tempo futuro.

0: batteria è la De Bandini.
1: Se Ella De Bandini era la batteria, abbiamo poi al basso Ares Tavolazzi e Vince Tempera in questa lezione di Asia di Francesco Guccini. E adesso qui torniamo invece un po' indietro nel tempo al suo album, non il primo, che, ma credo che fosse il terzo, in realtà anche se quello che ha avuto più successo immediato ed è Radici, la canzone dei 12 mesi.

La canzone dei 12 mesi. E in questo trittico che vi ho voluto proporre vado a finirlo con la canzone delle 5 anatre da Amerigo, il suo album splendido, ma gran parte dei suoi 25 album prodotti, scritti e musicati insieme a tanti compagni di viaggio. Ce n'è uno più bello dell'altro, insomma. Le 5 anatre, che viene preso da un testo che viene dalla Russia e dalle parole scritte da Alexander Arkadievich Galich. In realtà il suo nome era Alexander Aronovich Ginzburg, cantautore sovietico che anche per le sue critiche ebbe problemi e non pochi, e poi successivamente fu riabilitato dall'Unione degli scrittori e dei cineasti dell'Unione Sovietica. Il testo fu rielaborato da Francesco Guccini e quello che ne viene fuori è quello che vado a farvi ascoltare e che lui ha scritto e titolato come Le 5 anatre.

Ebbene, questa era la lezione rivisitata e riproposta nella poetica di Francesco Guccini di un canto che veniva dal mondo russo. Da un cantautore russo, Alexander Aronovich Ginzburg, detto Galich. Dove il finale nella versione russa era un pochettino diverso e dove si diceva semplicemente: anche se nessuno arriverà, è stato comunque giusto iniziare questo volo un pochettino diverso dal finale gucciniano. Ma questo ci sta, come alle volte l'utilizzo di trame melodiche che si possono ritrovare in altre formule di canto, di ballato, di rivisitazione, come spesso accade nell'ambito delle riproposte del canto tradizionale, della musica tradizionale popolare, in particolar modo nel raccontare, cantare le storie, quindi le ballate alle volte, o comunque il racconto di fatti e avvenimenti.

come queste melodie che mi fanno da sottofondo, che vengono per l'appunto dagli Appennini emiliani, come la Furlana di Pregnolato. E chi suona sono la Bonifica emiliano-veneta. Ma come poi sono gli argomenti di canti e di ballate che vado a farvi ascoltare, e anche annunciandovi questa rassegna che avrà poi spunti e riverberi fino a novembre di Voci Libere, rassegne dedicate al canto della tradizione popolare nell'ambito della provincia di Pavia, e che vedrà nel giorno del 21 agosto a Romagnese, nell'Alta Valtidone, ultima propaggine della provincia pavese, stage e laboratori di canto tradizionale curato dall'associazione Barabane, da cantori tradizionali.

che saranno lì con coloro i quali vogliono apprendere, poi momenti di suono con la grande cultura del piffero appenninico e degli altri strumenti che accompagnano questo strumento. Il giorno dopo, invece, in Alta Valstafora, a Fego, sempre in provincia di Pavia, ci sarà la seconda serata e seconda giornata di lavori e di laboratori, quindi due occasioni a mio avviso molto interessanti. Voglio farvi ascoltare dal repertorio ormai consolidato dalla tradizione popolare la leggenda del Draghino, una canzone da cantastorie, così come poteva essere anche la formulazione e l'intraprendenza della canzone dei 12 mesi che vi ho fatto ascoltare di Francesco Guccini. Anche qui l'impostazione quasi da cantastorie viene ripresa ed è la leggenda di questo grande suonatore, probabilmente vissuto alla fine del 1700 o all'inizio del 1800, e che poi si conclude secondo la logica e la storia recuperata e raccontata dagli anziani e portata ancora oggi nel canto di questa storia, di questo grande suonatore di piffero, il Draghino, soprannominato il Draghino, che si chiuderà, sembra, sulle barricate delle Cinque Giornate di Milano. Lui verrà scarcerato per la sua bravura e le sue doti di grande suonatore di piffero dopo in realtà una serie di traversie poco gradevoli e poco, come dire, incentivanti alla logica di essere suonatori, per gli omicidi, anzi potremmo dire femminicidi, in maniera anche un po' bestiale, perché sembra che uccideva le possibili mogli che incontrava durante il suo vagare e il suo suonare in giro per i paesi, facendole morire dal dissolletico con una piuma d'oca, la piuma d'oca che in realtà di Gallo Cedrone viene usata per pulire le ance del piffero appenninico. E questa canzone, questa versione, a cui seguiranno poi una monfrina e un perigordino, che sono danze rimaste e tuttora eseguite nei repertori dei pifferai, e anzi vi do un consiglio: se avete voglia di girare per Appennini, Alessandrini, Genovesi, Piacentini o Pavesi in questo periodo, quando trovate "Stasera suonano i pifferi", ecco, questo, siamo già in una dimensione di musica, di proposta, di ambito tradizionale popolare molto molto molto interessante, perlomeno per la curiosità di assistere a uno spettacolo e a un suono arcaico ma ancora molto vivente nelle comunità dell'alta collina di questi territori. Bene, il viaggio del Draghino verso la libertà attraversa come una via crucis, ed è questo l'andamento del canto, così come qui viene raccontato grazie alla rielaborazione e alla riproposta insieme a cantori tradizionali delle voci del gruppo del Baraban, e io vi do questa esecuzione del loro performance musicali.

0: La ballata è la lezione del draghino. Nella lezione del gruppo dei Baraban con cantori tradizionali e suonatori di piffero tradizionali dell'area. Dall'album Musiche Selvagge, ma andate tutti sul sito se siete interessati a questi appuntamenti legati al canto tradizionale popolare a nord appenninico. Sul sito ed è sulla pagina internet del gruppo dei Baraban e lì troverete tutto più specificamente raccontato e scritto. Ma vengo adesso ad un altro appuntamento col sottofondo mazzurcato, anzi tangheiro, del canto
1: mia canzon che sa di pianto
0: dedicata a Sante Caserio, perché è il nome a cui ci si rifà per il festival del 16 agosto, anniversario della morte di Sante Caserio. Che ormai è la decima edizione di questo ritrovo alternativo libertario che si tiene a Rocca Tederighi in provincia di Grosseto, nell'Alta Maremma, che anche quest'anno si ripropone attraverso gli elementi della stampa alternativa Umanità Nova e rappresentanze della cultura subalterna con l'appoggio del la presenza dell'Istituto Ernesto De Martino e dalla volontà di numerosi gruppi che partecipano. Cito primo fra tutti, che aprirà anche la rassegna, il gruppo di Roma di Banda Iorona, ma poi ci saranno gruppi come Musicanti della Maremma, la grande cantante del folk toscano Lisetta Lucchini. Ah, insomma, ci sono tantissimi gruppi che vi parteciperanno in questa rassegna che parte il 16 di agosto e si concluderà il 22 in quella di Rocca Tederighi.
1: Tremarono i potenti.
0: Altri gruppi, così ve li segnalo, sono un nuovo canzoniere elettronico, i Ribelli Canti.
1: Pensiero, il popolo cui l'anima donasti.
0: L'orchestra filarmonica Fatica e Sudore, insomma, tanti gruppi, tanti momenti di incontro e di proposta del canto libertario alternativo, controcorrente. Il tutto partirà il 16 di agosto, ripeto ancora una volta, a questa frazione dal nome Rocca Tederighi, che è un bellissimo luogo dell'Alta Maremma. E io mi congedo con un canto che fu scritto dal carcere, esattamente da Belgrado Pedrini, un anarchico carrarese, sulla cui poetica poi fu scritta la musica da Paola Nicolazzi e che riarrangiò e ripropose diventando un vero e proprio canto popolare nell'ambito libertario in questa versione di Tutti i diti medi alzati. All middle fingers up. Il Galeone.

È il vostro Giancarlo Nostrini con la sua Sacca del Diavolo, il settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale e di musica e cultura popolare dei paesi, dei popoli e delle genti del mondo. Vi ringrazia di averlo seguito fino alla fine di questa puntata della Sacca e vi dà appuntamento domenica prossima, come sempre alle ore 21:30 circa, dalle frequenze, dalle onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Inizierà da domenica prossima il periodo dei concerti live estivi della Sacca. A Marcomandi, ragazzi, se sentum domenica che ho in quella sport il sac dal diavolo. Passa una buona semana. A Marcomandi. Febel. Saluti, ragazzi. Ciao.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Per l'Italia potrebbe aprirsi una nuova frattura sul tema della migrazione. Il Viminale dice di non voler accettare i migranti arrivati in Germania dall'Italia, dopo che Berlino aveva affermato di volerli rimandare indietro in linea con il Trattato di Dublino. Se si arrivasse allo scontro sarebbe il secondo scatenato dopo i fatti di Ceuta. Intanto quello con la Spagna prosegue, il governo di Meloni agita lo spettro del terrorismo jihadista e continua a mantenere sospeso Schengen. Netanyahu respinge il piano in 15 punti di Trump su Gaza. Nessuno Stato palestinese finché sarò primo ministro, ha detto oggi. Secondo l'alto rappresentante del Board of Peace, il piano di Trump è l'unica via da seguire. Mentre in serata è morto a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri nel 1960, il simbolo di uno sport più spontaneo che non c'è più. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Per l'Italia potrebbe aprirsi una nuova frattura diplomatica, questa volta con la Germania, sul tema dell'immigrazione dopo la strumentalizzazione dei fatti di Ceuta da parte della destra di governo. In serata fonti del Viminale hanno fatto sapere che non verranno riaccettati i migranti accolti in Germania dopo essere passati dall'Italia. Oggi Berlino aveva fatto sapere invece che i migranti arrivati dall'Italia sarebbero stati rimandati indietro come previsto dal Trattato di Dublino. Il trattato prevede infatti che le richieste d'asilo vengano effettuate nel primo paese d'arrivo. E intanto prosegue lo scontro con la Spagna mentre Madrid si prepara a una possibile nuova ondata di arrivi come successo a Ceuta. Il governo Meloni continua a tenere sospeso il trattato di Schengen con la Spagna e punta sul rischio terrorismo jihadista. Il ministro Tajani oggi ha raccolto l'allarme lanciato in prima pagina dal Corriere della Sera, che cita non meglio precisate informazioni dei servizi segreti italiani. Un rischio che per Tajani non può essere sottovalutato. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Il ministro Tajani ha puntato il riflettore sul terrorismo riferendosi all'allarme per il 15 di agosto. Lo ha fatto anche sulla base di un articolo apparso oggi sul Corriere della Sera, secondo cui per i nostri 007 quello sarebbe il pericolo dietro a un altro secondo tentativo di massa di entrata nell'enclave spagnola. L'allarme sul 15 di agosto era stato lanciato dall'intelligence di Madrid, ma quell'allarme non riguardava il jihadismo, ma appunto una possibile nuova invasione della città da parte di una massa di disperati. Ancora una volta, e questa volta per bocca del ministro degli esteri, il governo italiano mischia le carte per giustificare la sua decisione di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna, una decisione che la cronaca di questi giorni, riguardante Ceuta, i fatti concreti in realtà non riescono a giustificare. Roma ha puntato prima i riflettori su di un pericolo inesistente, l'arrivo in Italia di migranti dopo la crisi di Ceuta, arrivo che non c'è mai stato perché la stragrande maggioranza è stata rimandata oltre il confine con il Marocco. E adesso punta i riflettori sul terrorismo jihadista, ben sapendo che la situazione attorno all'enclave spagnola non è molto diversa da quella che si registra in tanti altri paesi del sud Europa, Italia compresa. Più che su questo fronte, il governo di Giorgia Meloni dovrebbe forse capire, attraverso la nostra intelligence, quale sia stato il ruolo delle autorità del Marocco nella crisi di una decina di giorni fa e quali fossero gli obiettivi di chi ha veicolato quella massa di persone verso Ceuta e verso e contro il governo di Pedro Sanchez. Ma è evidente che al governo italiano ora interessa solo andare contro Sanchez.
0: E sentiamo il commento di Enrico Borghi, deputato di Italia Viva, membro del Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti.
2: Io non conosco il report a cui si fa riferimento e quindi non sono in grado di esprimere delle valutazioni di dettaglio. Però credo che se vogliamo analizzare dal punto di vista dell'intelligence quello che è accaduto a Ceuta, bisognerebbe essere su un altro versante. E cioè bisognerebbe approfondire, scandagliare, comprendere perché 50 o 60 mila marocchini sono stati buttati improvvisamente con una operazione pianificata che secondo i servizi spagnoli ha visto l'intervento dell'intelligence del Regno del Marocco e sono stati utilizzati come una guerra ibrida nei confronti dell'Europa. Ecco, io credo che bisognerebbe essere più preoccupati di questo che non di una interpretazione di un fenomeno. C'è a prescindere, cioè il tema del possibile utilizzo della leva migratoria per fenomeni jihadisti c'è da parte di tutti i paesi del Nord Africa e peraltro come conferma anche il fatto che stiamo parlando di poco più di una decina di fermati nel corso di queste giornate, nessuno dei quali proviene da Ceuta, è la conferma che si sta tentando una grande operazione di mistificazione di massa per tentare di confondere le acque rispetto ad un grande errore. Io inviterei Mantovano e Meloni a lavorare di più sul perché determinati settori dell'intelligence marocchina hanno portato avanti quello che oggi chiede l'agenda MAGA americana. Non so se sono in grado di poterlo fare.
0: Benjamin Netanyahu dice no a Donald Trump. Il primo ministro israeliano ha respinto il piano in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia. Il piano di Trump è l'unica via da seguire, ha detto in serata il responsabile del Board of Peace, Nikolai Mladenov. L'annuncio è arrivato oggi in apertura alla riunione del governo. Netanyahu ha vincolato il ritiro israeliano all'effettivo disarmo di Hamas, disarmo che secondo lui non sarebbe contestuale. In realtà è nella seconda parte della dichiarazione che il primo ministro svela le carte sulle ragioni del no al piano del Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Sentiamo il giornalista israeliano Meron Rapoport.
3: Netanyahu ha rifiutato questo piano offerto dal Trump stesso e dal Board of Peace perché prima delle elezioni è quasi impossibile per lui di accettare un ritiro di Gaza, anche se è parziale, anche se è condizionato, e anche che dà via, e questo è chiaro nel 15 punti nel piano del Board of Peace, che si parla, che apre la via per le autorità palestinesi, per l'entrata dell'autorità palestinese, e anche si parla anche di uno Stato palestinese. Accettare questo prima delle elezioni, quando lui è sotto le pressioni dell'estrema destra, e anche nell'ambito del suo stesso partito, del Likud, che ha cambiato, e che adesso il suo partito è più vicino a Ben-Gvir che non a lui, o almeno gran parte del suo partito è andato più a destra che lui stesso, è quasi impossibile di accettare un piano così.
0: I Pasdaran hanno ribadito che lo stretto di Hormuz sarà aperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno le condizioni di Teheran. Lo stallo quindi prosegue, nonostante le rassicurazioni di Donald Trump. Oggi, intanto, i media iraniani hanno dato la notizia che l'ayatollah Mojtaba Khamenei ha incontrato il presidente Masoud Pezeshkian. Non ci sono conferme da fonti indipendenti o dell'opposizione. L'enfasi con cui è stata diffusa la notizia sottolinea l'urgenza con cui il regime voglia dimostrare che la guida suprema sia in buone condizioni di salute e nel pieno delle sue funzioni. Sentiamo Greta Privitera, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Iran.
4: Verrebbe da dire che il regime, la Repubblica Islamica, in questo momento ha bisogno di dire che Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema, è vivo e sta bene, perché le voci sulla sua salute, sul suo stato di salute dopo mesi in cui è stato eletto e non si è ancora visto né sentito, si fanno sempre più forti. Molti hanno raccontato che in realtà addirittura le sue condizioni di salute sarebbero aggravate e che quindi l'Iran rischia di non avere la guida suprema, che, come abbiamo raccontato tante volte, è il pilastro principale del sistema Repubblica Islamica. Il fatto che non si sia mai visto né sentito aumenta questi dubbi e queste voci sul fatto appunto che in realtà starebbe male, quindi non sarebbe in grado di guidare il paese. Quindi il regime negli ultimi giorni sta facendo il possibile per dire che sta bene. Hanno pubblicato un video, la TV di Stato ha pubblicato un video qualche giorno fa in cui, senza data e senza specificare che tipo di incontro era e quando è avvenuto, appunto dicendo per dimostrare che Mojtaba Khamenei in realtà sta bene. Dobbiamo credere all'incontro con Pezeshkian? Non lo so, forse diciamo è il tentativo estremo della Repubblica Islamica di farci credere che tutto fili dritto, che tutto funzioni.
0: È morto a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri, nel 1960. Al termine di un periodo di malattia, trascorso in una clinica nel torinese, la famiglia ha dato la notizia in serata, aggiungendo che i funerali sono previsti in forma privata. Berruti è stato uno dei portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino, dove è nato, vissuto e dove ha lavorato dopo la carriera sportiva. Al mondo dello sport ha lasciato il suo stile, la sua leggerezza, ha ricordato in serata tra gli altri Marcel Jacobs. Sentiamo il ricordo di Antonio Latorre, allenatore federale di atletica e divulgatore.
5: Livio Berruti è qualcosa che è andato molto oltre l'atletica leggera. In tempi non di fashion, con i suoi occhiali neri all'Olimpico nel 1960, segnò anche di fatto una moda ante litteram. C'è un altro ricordo che accompagna, che è in molti filmati, e questo richiama un po' delle divinità dell'antica Grecia. Nel momento in cui Livio Berruti passa nella curva dei 200 metri in bocca al rettilineo, c'è un volo di colombe bianche che passa sopra la sua testa quasi come segno premonitore. Al di là di tutto fu l'eleganza, era un velocista che, confrontato alle fisicità di ora, era un fisico normale con delle doti eccezionali, e per il ricordo che ho di lui è di un uomo dotato di una grandissima e fine autoironia, e uno sport che in qualche misura era una dimensione ancora romantica e senza, diciamo, l'esasperato professionismo di adesso.
0: Un furgone che trasportava lavoratori braccianti in Puglia si è ribaltato in un incidente stradale. Uno dei lavoratori è morto e altri 9 sono rimasti feriti. È successo nelle campagne di Sarra Capriola, nel Foggiano. Secondo le prime informazioni, stavano rientrando da una giornata di lavoro. E l'autopsia ha confermato che Nicu Terlecki è morto di caldo. Il muratore moldavo di 35 anni, deceduto il 4 agosto in un cantiere nel Padovano, ha subito un violento colpo di calore che ne ha causato un collasso seguito da un arresto cardiaco. È quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia. Gli indagati sono il titolare della ditta, la moglie, altri 2 parenti, 2 operai. Non lo hanno portato al pronto soccorso ma a casa del titolare, salvo poi andare all'ospedale ma accorgersi che ormai era morto. 2 degli indagati hanno anche detto in un primo momento che l'operaio avesse bevuto alcol, e l'autopsia ha smentito. La vicenda, che è prima di tutto una tragedia per Nicu, la moglie, e i suoi 2 figli che si trovano in Moldavia, rivela anche questioni più generali del mondo del lavoro. Sentiamo Benedetto Truppa, segretario generale Fillea CGIL di Padova.
6: È una situazione che riguarda molti lavoratori immigrati che si trovano a lavorare nei settori più precari, che sono quelli dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica. Quando tu subisci un infortunio e quando hai comunque un malore, si prova allora a creare le condizioni per cui questa cosa non abbia evidenza. Noi abbiamo centinaia di lavoratori che tutti i giorni hanno degli infortuni nei luoghi di lavoro, e proprio perché i lavoratori irregolari non vengono assolutamente denunciati rispetto a quell'evento che è accaduto. Nico è un lavoratore moldavo che si trova a lavorare nei cantieri, come in alcuni settori dove la salvaguardia dei diritti è praticamente complicata. Io vorrei solamente ricordare che in Italia quasi il 50% dei lavoratori in edilizia sono immigrati, e in quella provincia, a Padova, il 60% sono immigrati. Per cui stiamo lavorando di lavoratori che molte volte vivono in regime di caporalato, vivono avendo i livelli più bassi e facendo invece lavori specializzati per un numero di ore che è molto più alto rispetto a quello che è l'ora ordinaria. Per cui lavoratori che fanno 10 ore al giorno minimo e che casomai lavorano fino al sabato, se non anche fino alla domenica.
0: Qualche temporale ancora nelle prossime ore su Alpi e Appennini, in qualche caso anche in pianura padana, e da domani comincia una settimana prevista molto calda, con temperature in rialzo in tutte le regioni fino a massime vicine ai 40 gradi. E con questo era tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Gigi Longo.

Sono invincibile come il dolore, violenta come una lama di primavera liberata, estatica come l'amore di una madre. Squarciando la terra fino al cielo sopra di noi, canto nei cori degli dèi. La voce era quella di Beth Orton da The Ground Above, col brano omonimo che ha aperto le selezioni di stanotte di Prospettive Musicali. Un saluto da Gigi Longo e un buon ascolto qui sulle frequenze di Radio Popolare. Proseguiamo con una traccia da un produttore elettronico non molto conosciuto. Lui si chiama Jax Opolis, arriva dal Canada e lo ascoltiamo da un disco del 2020 con un pezzo che mi ha ricordato per certi versi Peter Gabriel. E spero di non essere accusato di blasfemia. Perciò passo subito a proporvelo, si intitola Subsystem.

0: wanted you to thrive and grow, to be the dark across your bow, piercing this world we know. Yeah, all of this still exists.
1: E questo era Joseph Seaton, in arte Cold Super, e con questo appellativo ha fatto uscire un lavoro tutto mixato, ma che contiene anche ogni singola traccia separatamente. Un CD mix nella migliore tradizione Fabric o DJ Kicks, per fare due esempi famosi di progetti che rinnovano negli anni l'arte del mix. Cold Super lo abbiamo ascoltato con Modern Time, una sua traccia tratta da A Rhythm Protects One. La prossima proposta arriva dall'Inghilterra, lei è Green Tea Peng e ci presenta Stone Throw, tratta da Tell Them It's Sunny.

E sono tornati pure loro, i Boards of Canada, usciti 13 anni dopo Tomorrow's Harvest con Inferno. I suoni, i ritmi, le atmosfere non tradiscono il marchio di fabbrica di due scozzesi, il disco è bello. Ci siamo ascoltati un pezzo dal titolo sinistramente attuale, Arena Americanada. Dalla Tanzania arrivano invece Pendo e Lea Zawose, in arte The Zawose Queen. Ci propongono una poliritmia fluida e un canto polifonico che arrivano dal popolo Gogo, abitante una regione di colline aride nel centro del paese africano. La traccia si intitola come il disco Maisha.

The Rage è il primo singolo che precede Long Plain di Lena Baul da Maputo e Ben Yakov da Berlino. Il disco è caratterizzato dal linguaggio ritmico panafricano di Baul, nato come artefatto postcoloniale. Lei infatti è cresciuta in Mozambico senza conoscere alcuna lingua africana, ma solo il portoghese e l'inglese. E quella che era iniziata come una crisi si è trasformata in una spinta. Ha trasformato questa mancanza in uno strumento, inventando un linguaggio privo di significato lessicale, ma con grandi potenzialità interpretative. Il singolo esce per Altin Village and Mine, si intitola The Rage, e loro erano Lena Baul e Ben Yakov. Ancora una riedizione dal catalogo di Donna Regina, curato da Karaoke Kalk. Il disco è del 1996, ma non ha perso nulla in fatto di suoni, ritmi e atmosfere in questi 30 anni. Si intitola Follow the Sea e la traccia è Come to Me Softly.

Era l'inconfondibile voce di Mark E. Smith dei Fall, qui al servizio di Von Sudenfeld, un progetto del 2007 condiviso con i Mouse on Mars. La traccia era Family Feud e arrivava da Traumatic Reflections. E arriviamo alla conclusione di questa oretta scarsa di musica contenuta in Prospettive Musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, ancora con i Mouse on Mars e ancora con un lavoro condiviso con un personaggio seminale e, se vogliamo, totemico della musica dei nostri giorni, in questo caso del dub e del reggae. E stiamo parlando di Lee Scratch Perry, che nel 2019 entrò nello studio di registrazione dei due Ratti Marziani per 3 giorni e ne uscì con la convinzione di aver registrato di tutto meno che reggae. La musica fissata su Spatial No Problem gli dà ragione. L'album è vario e, come riporta la pagina Bandcamp, spazia dal krautrock rock all'ambient, dal dub al jazz fino agli ottoni di New Orleans e molto altro ancora. Vi propongo una traccia arrangiata magnificamente come una sketch suspense del secondo millennio. Si intitola Spatially. Loro sono i Mouse on Mars, la voce è quella di Lee Scratch Perry. Buona continuazione con colui che è il verbo del reggae, ce l'ha nelle vene. Un saluto da Gigi Longo.

0: Vitoar DJ, play the best reggae music on Reggae Radio Station Italy.
1: Questo è Gamba de Lenk, Radio Popolare, Reggae Radio Station 107.6, ogni domenica notte con Vito.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Per l'Italia potrebbe aprirsi una nuova frattura sul tema della migrazione. Il Viminale dice di non voler accettare i migranti arrivati in Germania dall'Italia, dopo che Berlino aveva affermato di volerli rimandare indietro in linea con il Trattato di Dublino. Se si arrivasse allo scontro sarebbe il secondo scatenato dopo i fatti di Ceuta. Intanto quello con la Spagna prosegue. Il governo di Meloni agita lo spettro del terrorismo jihadista e continua a mantenere sospeso Schengen. Netanyahu respinge il piano in 15 punti di Trump su Gaza. Nessuno Stato palestinese finché sarò primo ministro, ha detto oggi. Secondo l'alto rappresentante del Board of Peace, il piano di Trump è l'unica via da seguire. Mentre in serata è morto a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri nel 1960, il simbolo di uno sport più spontaneo che non c'è più. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Per l'Italia potrebbe aprirsi una nuova frattura diplomatica, questa volta con la Germania, sul tema dell'immigrazione dopo la strumentalizzazione dei fatti di Ceuta da parte della destra di governo. In serata fonti del Viminale hanno fatto sapere che non verranno riaccettati i migranti accolti in Germania dopo essere passati dall'Italia. Oggi Berlino aveva fatto sapere invece che i migranti arrivati dall'Italia sarebbero stati rimandati indietro come previsto dal Trattato di Dublino. Il trattato prevede infatti che le richieste d'asilo vengano effettuate nel primo paese d'arrivo. E intanto prosegue lo scontro con la Spagna mentre Madrid si prepara a una possibile nuova ondata di arrivi come successo a Ceuta. Il governo Meloni continua a tenere sospeso il trattato di Schengen con la Spagna e punta sul rischio terrorismo jihadista. Il ministro Tajani oggi ha raccolto l'allarme lanciato in prima pagina dal Corriere della Sera, che cita non meglio precisate informazioni dei servizi segreti italiani. Un rischio che per Tajani non può essere sottovalutato. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Il ministro Tajani ha puntato il riflettore sul terrorismo riferendosi all'allarme per il 15 di agosto. Lo ha fatto anche sulla base di un articolo apparso oggi sul Corriere della Sera, secondo cui per i nostri 007 quello sarebbe il pericolo dietro a un altro secondo tentativo di massa di entrata nell'enclave spagnola. L'allarme sul 15 di agosto era stato lanciato dall'intelligence di Madrid, ma quell'allarme non riguardava il jihadismo, ma appunto una possibile nuova invasione della città da parte di una massa di disperati. Ancora una volta, e questa volta per bocca del ministro degli esteri, il governo italiano mischia le carte per giustificare la sua decisione di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna, una decisione che la cronaca di questi giorni, riguardante Ceuta, i fatti concreti in realtà non riescono a giustificare. Roma ha puntato prima i riflettori su di un pericolo inesistente, l'arrivo in Italia di migranti dopo la crisi di Ceuta, arrivo che non c'è mai stato perché la stragrande maggioranza è stata rimandata oltre il confine con il Marocco. E adesso punta i riflettori sul terrorismo jihadista, ben sapendo che la situazione attorno all'enclave spagnola non è molto diversa da quella che si registra in tanti altri paesi del sud Europa, Italia compresa. Più che su questo fronte, il governo di Giorgia Meloni dovrebbe forse capire, attraverso la nostra intelligence, quale sia stato il ruolo delle autorità del Marocco nella crisi di una decina di giorni fa e quali fossero gli obiettivi di chi ha veicolato quella massa di persone verso Ceuta e verso e contro il governo di Pedro Sanchez. Ma è evidente che al governo italiano ora interessa solo andare contro Sanchez.
0: E sentiamo il commento di Enrico Borghi, deputato di Italia Viva, membro del Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti.
2: Io non conosco il report a cui si fa riferimento e quindi non sono in grado di esprimere delle valutazioni di dettaglio. Però credo che se vogliamo analizzare dal punto di vista dell'intelligence quello che è accaduto a Ceuta, bisognerebbe essere su un altro versante. E cioè bisognerebbe approfondire, scandagliare, comprendere perché 50 o 60 mila marocchini sono stati buttati improvvisamente con una operazione pianificata che secondo i servizi spagnoli ha visto l'intervento dell'intelligence del Regno del Marocco e sono stati utilizzati come una guerra ibrida nei confronti dell'Europa. Ecco, io credo che bisognerebbe essere più preoccupati di questo che non di una interpretazione di un fenomeno. C'è a prescindere, cioè il tema del possibile utilizzo della leva migratoria per fenomeni jihadisti c'è da parte di tutti i paesi del Nord Africa e peraltro come conferma anche il fatto che stiamo parlando di poco più di una decina di fermati nel corso di queste giornate, nessuno dei quali proviene da Ceuta, è la conferma che si sta tentando una grande operazione di mistificazione di massa per tentare di confondere le acque rispetto ad un grande errore. Io inviterei Mantovano e Meloni a lavorare di più sul perché determinati settori dell'intelligence marocchina hanno portato avanti quello che oggi chiede l'agenda MAGA americana. Non so se sono in grado di poterlo fare.
0: Benjamin Netanyahu dice no a Donald Trump. Il primo ministro israeliano ha respinto il piano in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia. Il piano di Trump è l'unica via da seguire, ha detto in serata il responsabile del Board of Peace, Nikolai Mladenov. L'annuncio è arrivato oggi in apertura alla riunione del governo. Netanyahu ha vincolato il ritiro israeliano all'effettivo disarmo di Hamas, disarmo che secondo lui non sarebbe contestuale. In realtà è nella seconda parte della dichiarazione che il primo ministro svela le carte sulle ragioni del no al piano del Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Sentiamo il giornalista israeliano Meron Rapoport.
3: Netanyahu ha rifiutato questo piano offerto dal Trump stesso e dal Board of Peace perché prima delle elezioni è quasi impossibile per lui di accettare un ritiro di Gaza, anche se è parziale, anche se è condizionato, e anche che dà via, e questo è chiaro nel 15 punti nel piano del Board of Peace, che si parla, che apre la via per le autorità palestinesi, per l'entrata dell'autorità palestinese, e anche si parla anche di uno Stato palestinese. Accettare questo prima

0: ribadito che lo stretto di Hormuz sarà aperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno le condizioni di Teheran. Lo stallo, quindi, prosegue, nonostante le rassicurazioni di Donald Trump. Oggi, intanto, i media iraniani hanno dato la notizia che l'ayatollah Mojtaba Khamenei ha incontrato il presidente Masoud Pezeshkian. Non ci sono conferme da fonti indipendenti o dell'opposizione. L'enfasi con cui è stata diffusa la notizia sottolinea l'urgenza con cui il regime voglia dimostrare che la guida suprema sia in buone condizioni di salute e nel pieno delle sue funzioni. Sentiamo Greta Privitera, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Iran.
1: Verrebbe da dire che il regime, la Repubblica Islamica, in questo momento ha bisogno di dire che Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema, è vivo e sta bene, perché le voci sulla sua salute, sul suo stato di salute dopo mesi in cui è stato eletto e non si è ancora visto né sentito, si fanno sempre più forti. Molti hanno raccontato che in realtà addirittura le sue condizioni di salute sarebbero aggravate e che quindi l'Iran rischia di non avere la guida suprema, che, come abbiamo raccontato tante volte, è il pilastro principale del sistema Repubblica Islamica. Il fatto che non si sia mai visto né sentito aumenta questi dubbi e queste voci sul fatto, appunto, che in realtà starebbe male, quindi non sarebbe in grado di guidare il paese. Quindi il regime negli ultimi giorni sta facendo il possibile per dire che sta bene. Hanno pubblicato un video, la TV di Stato ha pubblicato un video qualche giorno fa in cui, senza data e senza specificare che tipo di incontro era e quando è avvenuto, appunto, dicendo per dimostrare che Mojtaba Khamenei in realtà sta bene. Dobbiamo credere all'incontro con Pezeshkian? Non lo so, forse, diciamo, è il tentativo estremo della Repubblica Islamica di farci credere che tutto fili dritto, che tutto funzioni.
0: È morto a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri nel 1960. Al termine di un periodo di malattia trascorso in una clinica nel Torinese, la famiglia ha dato la notizia in serata, aggiungendo che i funerali sono previsti in forma privata. Berruti è stato uno dei portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino, dove è nato, vissuto e dove ha lavorato dopo la carriera sportiva. Al mondo dello sport ha lasciato il suo stile, la sua leggerezza, ha ricordato in serata tra gli altri Marcel Jacobs. Sentiamo il ricordo di Antonio Latorre, allenatore federale di atletica e divulgatore.
2: Livio Berruti è qualcosa che è andato molto oltre l'atletica leggera. In tempi non di fashion, con i suoi occhiali neri all'Olimpico nel 1960, segnò anche di fatto una moda ante litteram. C'è un altro ricordo che accompagna, che è in molti filmati, e questo richiama un po' delle divinità dell'antica Grecia. Nel momento in cui Livio Berruti passa nella curva dei 200 metri in bocca al rettilineo, c'è un volo di colombe bianche che passa sopra la sua testa quasi come segno premonitore. Al di là di tutto fu l'eleganza, era un velocista che, confrontato alle fisicità di ora, era un fisico normale con delle doti eccezionali, e per il ricordo che ho di lui è di un uomo dotato di una grandissima e fine autoironia e uno sport che in qualche misura era una dimensione ancora romantica e senza, diciamo, l'esasperato professionismo di adesso.
0: Un furgone che trasportava lavoratori braccianti in Puglia si è ribaltato in un incidente stradale. Uno dei lavoratori è morto e altri 9 sono rimasti feriti. È successo nelle campagne di Sarra Capriola, nel Foggiano. Secondo le prime informazioni, stavano rientrando da una giornata di lavoro. E l'autopsia ha confermato che Nicu Terlecki è morto di caldo. Il muratore moldavo di 35 anni, deceduto il 4 agosto in un cantiere nel Padovano, ha subito un violento colpo di calore che ne ha causato un collasso seguito da un arresto cardiaco. È quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia. Gli indagati sono il titolare della ditta, la moglie, altri 2 parenti, 2 operai. Non lo hanno portato al pronto soccorso ma a casa del titolare, salvo poi andare all'ospedale ma accorgersi che ormai era morto. 2 degli indagati hanno anche detto in un primo momento che l'operaio avesse bevuto alcol e l'autopsia ha smentito. La vicenda, che è prima di tutto una tragedia per Nicu, la moglie, e i suoi 2 figli che si trovano in Moldavia, rivela anche questioni più generali del mondo del lavoro. Sentiamo Benedetto Truppa, segretario generale Fillea CGIL di Padova.

0: situazione che riguarda molti lavoratori immigrati che si trovano a lavorare nei settori più precari, che sono quelli dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica. Quando tu subisci un infortunio e quando hai comunque un malore, si prova allora a creare le condizioni per cui questa cosa non abbia evidenza. Noi abbiamo centinaia di lavoratori che tutti i giorni hanno degli infortuni nei luoghi di lavoro, e proprio perché i lavoratori irregolari non vengono assolutamente denunciati rispetto a quell'evento che è accaduto. Nico è un lavoratore moldavo che si trova a lavorare nei cantieri, come in alcuni settori dove la salvaguardia dei diritti è praticamente complicata. Io vorrei solamente ricordare che in Italia quasi il 50% dei lavoratori in edilizia sono immigrati, e in quella provincia, a Padova, il 60% sono immigrati. Per cui stiamo lavorando di lavoratori che molte volte vivono in regime di caporalato, vivono avendo i livelli più bassi e facendo invece lavori specializzati per un numero di ore che è molto più alto rispetto a quello che è l'ora ordinaria. Per cui lavoratori che fanno 10 ore al giorno minimo e che casomai lavorano fino al sabato, se non anche fino alla domenica.
1: Qualche temporale ancora nelle prossime ore su Alpi e Appennini, in qualche caso anche in pianura padana, e da domani comincia una settimana prevista molto calda, con temperature in rialzo in tutte le regioni fino a massime vicine ai 40 gradi. E con questo era tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.